Il nostro viaggio musicale indietro nel tempo si conclude nel 2012 con Malika Ayane, che il 18 settembre pubblica l'album Ricreazione, che tra gli altri contiene il singolo Tre cose.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade da lunedì al venerdì, dalla mezzanotte fino alle 2:30. Adesso è arrivato il momento del nostro racconto lunatico, questa notte dedicato a Totò Schillaci, morto il 18 settembre del 2024.
1: Parte le sue frasi!

0: Siamo a Messina, il 1988. Nella squadra locale, in Serie B, viene ingaggiato un giovane allenatore cecoslovacco. Si chiama Zdeněk Zeman. È nato a Praga, ma ha scelto di vivere in Italia quando l'Unione Sovietica ha occupato militarmente la sua terra per reprimere le manifestazioni della popolazione che chiedeva libertà e diritti.
1: Zeman concepisce un solo modo di giocare a calcio: attaccare. Schiera la sua squadra con un solo schema, il 4-3-3, in cui gli attaccanti vengono messi in condizione di segnare molto.
0: Come centravanti ha un palermitano di 24 anni che si chiama Salvatore Schillaci. Gioca da 6 anni con buoni risultati nel Messina.
1: Zeman, oltre che per il calcio offensivo, è famoso nell'ambiente per i suoi allenamenti tostissimi. Schillaci non si lamenta come altri compagni e in campo ne raccoglie i benefici. A fine stagione i gol segnati saranno 23, suo record personale, e diventerà capocannoniere di un campionato in cui è il Messina a segnare il maggior numero di gol, 46, di cui la metà esatta siglati proprio da Schillaci. Quell'anno straordinario termina con la chiamata della Juventus. Schillaci vola a Torino.

0: L'allenatore più ostico, più duro?
1: Ma allenatore più, io ho avuto tanti allenatori dove hanno coinciso e hanno soprattutto contribuito alla mia carriera. Quello più, come dire, più duro secondo me è stato Zeman. Zeman, quello lì, è un grande preparatore che lo faceva lavorare molto, anche fisicamente. Cioè ti spremeva proprio durante gli allenamenti, però questo ti serviva durante la partita, perché durante la partita stavi bene. Poi ogni allenatore ha un numero di allenare diverso, ma oggi ma sono i preparatori, gli allenatori mettono in campo i giocatori in condizioni e cercano di creare lo spogliatoio, che è importante creare lo spogliatoio e fare andare d'accordo con tutti. Poi chi allena i giocatori sono i preparatori.
2: Siete collegati in diretta con lo Stadio Olimpico di Roma, dove sta per avere inizio l'incontro valido per il campionato del mondo tra le nazionali d'Italia e Austria.

Stadio Olimpico di Roma, 9 giugno 1990. La nazionale italiana sta per fare il suo esordio ai mondiali di calcio, in cui è padrona di casa ed è favorita per la vittoria finale. In panchina siede anche Totò Schillaci, ma per lui è già un miracolo essere arrivato lì dopo una sola stagione in Serie A. Il suo primo anno alla Juventus è stato positivo, ha segnato 15 gol in 30 partite e ha vinto Coppa UEFA e Coppa Italia, meritandosi la convocazione del CT Azeglio Vicini.

0: notti più belle della tua vita sono quelle di Italia 90 oppure...
1: Notti magiche. No, devo dire notti magiche sono stati per me il periodo del 90 è stato un periodo straordinario, credo che immaginabile anche tutto quello che è successo, non me l'aspettavo, è stato...
0: Ti ricordi come sono nate le tue notti magiche? C'è un aneddoto, un qualcosa?
1: Ma sono nati dopo un anno trascorso alla Juve, vincendo Coppa Italia e Coppa UEFA, conquistandomi la maglia bianconera, e poi ci fu la convocazione all'ultimo anche attraverso la stampa, perché la stampa devo dire che mi ha aiutato molto a, come dire, ha coinciso alla convocazione, ha spinto in quel momento, vedete in me che potevo essere uno tra i convocati, e quindi è stato molto importante, e c'è stata la convocazione all'ultimo, arrivata proprio in estremo quando il campionato era finito, e un dirigente della Juventus mi convocò dicendo eravamo dentro lo spogliatoio dove diceva i convocati, e prima ha detto Stefano Tacconi, Marocchi, De Agostini, e poi a un certo punto ho detto non aveva detto il mio nome, uscì dalla porta e io ero rimasto un po' deluso perché ci credevo a questa convocazione, poi riaprì la porta e dimenticavo, è Totò Schillaci. In quel momento l'ho mandato, sai come? E quindi tipo questa convocazione partì insieme ai miei compagni della Juventus.
2: Immaginavi che saresti diventato il capocannoniere di quel mondiale in quel momento?
1: Ma come si fa a immaginare qualcosa simile? Tra l'altro io ero uno, sono convocato perché la nazionale del 90 era una nazionale portata già da vicini, perché la maggior parte dei giocatori avevano fatto parte del Mondiale 21. Quindi il gruppo era quello, in più qualche inserimento, e io fece parte di un gruppo straordinario, che è una delle migliori formazioni di tutti i tempi, veramente.

0: La concorrenza però è enorme, ci sono calciatori come Vialli, Mancini, Baggio, Carnevale, Serena, gente che ha anni di esperienza e gol in Serie A. Il CT alla fine ha scelto la coppia molto fisica formata da Vialli, titolare indiscusso da 4 anni, e Carnevale, fresco campione d'Italia con il Napoli.
1: In quella prima partita però i due appaiono fuori forma e male assortiti. Il gioco non si sblocca e sale la tensione. Partire senza vittoria sarebbe grave per la nazionale, considerando le aspettative.
0: L'allenatore toglie Carnevale e inserisce a sorpresa proprio Totò Schillaci. È il 78esimo minuto di gioco quando Vialli lavora un ottimo pallone sulla destra e lo crosta al centro, dove Schillaci, sovrastato da due marcatori austriaci molto più alti di lui, non si fa cogliere impreparato.
2: Vialli, Donadoni. Vialli, parte il suo cross e c'è il gol! E c'è il gol proprio di Schillaci! Gol di Totò Schillaci sul gran cross di Luca Vialli, era ora!
3: È stato bravissimo Vialli a trovare il tempo per il cross.
2: Rivediamo,
3: si è smarcato molto bene, vedete che non crossa subito, ferma la palla, la difende, che crossa con l'interno destro e Schillaci ha un tempo notevolissimo perché davanti a lui c'era un giocatore di almeno 20 cm più alto, ha saputo scegliere la posizione giusta per insaccare.
2: Gol di Totò Schillaci, enorme soddisfazione anche per il ragazzo siciliano. Vedete il suo splendido stacco, così come splendido è stato il cross di Gianluca Vialli. Ora all'Olimpico è tutto uno sventolare di tricolori, veramente una grossa soddisfazione per Schillaci e per noi tutti. 34esimo, Schillaci porta in vantaggio l'Italia sull'Austria.
0: Gli mancano i centimetri, ma Totò riesce comunque a svettare e a colpire perfettamente il pallone di testa, pallone che si infila alle spalle del portiere. Esplode l'Olimpico. Totò, incredulo, corre ad abbracciare in panchina il compagno della Juventus Stefano Tacconi, che lo aveva incoraggiato profetizzandogli quella rete. L'Italia vince 1-0, iniziano così le notti magiche.
4: E quindi, una volta ero a Coverciano, ho cercato di ambientarmi, inserirmi con i nuovi compagni, perché poi alla fine diventano compagni, perché durante l'anno sono avversari, quindi fai la lotta fra di loro, poi diventi italiano, diventi compagno e si cerca di stare tutti uniti, concentrati, e io essendo così timido e anche molto riservato, ho cercato di fare quello che potevo, quindi cercando di prendere l'affetto da parte dei giocatori. Quindi ho detto, per me è una grande occasione, cerco di sfruttarla al massimo, se vicino mi darà mi darà un'opportunità. È come tutte le favole, perché alla fine tutte le cose non capitano così per caso. Io credo nel destino e credo che se la prima partita l'Italia, che non sbloccava il risultato, avesse fatto gol Carnevale o avesse fatto gol Vialli, a quest'ora sicuramente non sarei entrato. Invece la porta era talmente avversaria, era talmente stregata, che evidentemente il gol lo dovevo segnare io quando entravo, e da lì è cominciata questa grande favola.

0: La seconda partita è contro gli Stati Uniti. Vicini non si sente di rivoluzionare le sue scelte iniziali e conferma la coppia Vialli-Carnevale, che però non lo ripaga con risultati. Quest'ultimo, quando viene sostituito, lo manda anche a quel paese in diretta TV e non verrà mai più schierato. A causa di un infortunio anche Vialli uscirà fuori di scena. Questi eventi spalancano le porte ad una nuova coppia d'attacco, non fisica ma veloce e più tecnica, quella formata da Totò Schillaci e Roberto Baggio.
1: Baggio e Schillaci fanno vedere di cosa sono capaci nella partita dopo contro la Cecoslovacchia. Totò apre con un altro gol sempre di testa.
2: Ancora Schillaci che mette il gol sul tiro di Giannini. Rivediamo, vedete il tiro d'angolo, Giannini che schiaccia a terra il pallone, grande opportunismo di Schillaci che mette dentro.
1: Baggio chiude con un capolavoro dopo aver dribblato mezza difesa avversaria.
2: A terra Bielik, triangolazione, Baggio che converge, Baggio,

0: Totò, ma è vero che hai dato un pugno a Roberto Baggio? Io vado in ordine sparso, così. Com'è nata questa storia?
1: No, non ho dato un pugno. Io con Roberto, tra l'altro, io ho sempre detto, ho detto che non esistono più numero 10 come Roberto Baggio. È stato uno dei migliori, è stato il più forte giocatore italiano.
0: Sì.
1: Uno dei tempi veramente che oggi ne vedo pochi, a parte Pirlo, Totti, che ma era un gioco ben diverso rispetto ai nostri tempi. Oggi si gioca molto, con molta libertà. Io credo che Roberto sia stato uno dei migliori giocatori italiani. È un ragazzo molto riservato e molto sensibile. Ha un carattere un po' diverso, particolare, che non lo vedete mai in giro, perché si rinchiude e non ama i palcoscenici. E quindi in quel momento praticamente io attraversavo un periodo negativo, un po' brutto, venivo da una separazione, quindi contestazioni, insulti.
0: Ma dove è successo? Alla Juventus?
1: Al Torino, sì, a Torino, sì. Dentro lo spogliatoio.
0: Sì.
1: E praticamente venivo da contestazione, venivo da una separazione, polemiche, insulti, andavo negli stadi, quindi una serie di tante cose qui, che non sono qui adesso a entrare proprio nei minimi particolari.
0: Sì.
1: E quindi mi ha trovato una mattina che stavo leggendo il giornale e lui scherzava tipo col piede, che cercava di colpire il giornale, però sperava il viso. Ho detto: guarda, smettila perché mi fai male, smettila, mi fai male. A un certo punto, dopo tanti tentativi che lui faceva, lui giocava, attenzione, non è che...
0: certo.
1: Io, ma allora mi sono alzato e gli ho dato una testata. Non ho dato un pugno, una testata. Una testata così, forte, attenzione, non è che gli ho fatto male.

0: L'Italia si qualifica così agli ottavi da prima in classifica e resta a giocare a Roma. Totò ormai ha un tocco magico. È in uno di quei momenti in cui, quando un attaccante sfiora il pallone, segna.
1: E poi c'è Schillaci! Gol di Schillaci! Tradezza ancora di Totò Schillaci! E vedete l'entusiasmo degli azzurri, tiro di grande potenza e precisione di Totò Schillaci.
0: Si ripete anche contro l'Uruguay e Leire, portando la nazionale alla semifinale che si giocherà al San Paolo di Napoli contro l'Argentina di Diego Armando Maradona. Vicini ripropone Vialli, lasciando Baggio in panchina. Sarà ancora Schillaci a portare in vantaggio l'Italia.
1: Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini. Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! Ancora Totò! Ancora Schillaci sul primo appoggio italiano e il suo momento magico.
2: Colpisce male quella volta, fortunosamente, ma segna lo stesso. La finale appare ad un passo. Qui il sogno tocca la vetta più alta e quando sei all'apice inizia spesso la discesa. No!

0: L'Italia subisce il primo gol del mondiale da parte dell'argentino Claudio Caniggia. Si va ai supplementari e poi ai calci di rigore. Totò è rigorista ma non tira, è troppo stanco e affaticato. L'Italia perde e non ritorna a Roma per la finale, dove invece va l'Argentina dell'astuto Maradona. Schillaci segna il suo sesto gol nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra e si laurea capocannoniere del mondiale, ma è poca cosa rispetto alla Coppa del Mondo.
1: Mi dispiace che i sei gol non sono serviti ad arrivare in finale. Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno fatto arrivare a questo punto.
2: Senti, non sei partito titolare, hai scansato Vialli, sei il numero uno adesso di questa nazionale. Ti sembra una favola fin troppo perfetta?
1: Adesso non più una favola. Adesso a fine mondiale mi sembra in realtà. Cioè, però vivo dei momenti bellissimi, però non penso a tutto quello che mi sta succedendo addosso.
2: Che cosa manca alla tua bella realtà al di là della finale per il primo posto?
1: Ma penso che non manca assolutamente nulla, perché nella vita ho avuto tutto. Tutto quello che mi circonda attorno è tutto bellissimo. Devo ringraziare moltissimo il mister vicino, è stata una persona stupenda, squisita proprio. Non lo dico perché ho giocato comunque, però ho conosciuto delle persone molto importanti, lo rifarei di nuovo.
3: Totò viene osannato, viene celebrato ovunque, ma di fatto la sua carriera è finita. Con la Juventus, nonostante ritrovi Baggio, non ripeterà più i numeri del passato e verrà ceduto all'Inter per concludere poi la sua carriera in Giappone.

in un anno è cambiata completamente la mia vita, quindi dall'89 al 90, la nascita anche di mio figlio, quindi un anno veramente bellissimo, strepitoso, chi si può immaginare qualcosa simile. Però devo dire che tutti i miei sogni e i miei pensieri erano sempre nella mente, ogni cosa che io sognavo o pensavo si sono avverati, quindi

0: Chiuderà con la nazionale nel 1991, ma le sue imprese durante le notti magiche scaldano ancora i cuori dei tifosi. E a 30 anni di distanza, lui è ancora un eroe.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: Santa.
1: Ed è finito anche quest'ultimo appuntamento della settimana insieme ai Lunatici. Noi ci sentiamo lunedì sera, sempre a partire dalla mezzanotte fino alle 2:30. Trascorrete un buon fine settimana e soprattutto trascorretelo su Rai Radio 2.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Alle 7:44 minuti 13 secondi vi giunga il buongiorno di Marco Presta.
3: E il buongiorno di Antonello Dose.
2: Allora, la tecnologia. Parliamo di questa, come dire, di questa magia che avrebbe il ruolo, dovrebbe avere il ruolo di migliorarci la vita. Adesso stiamo andando verso la tecnologia multitasking, cioè una tecnologia che non fa una cosa sola, ma contemporaneamente ne può fare parecchi.
3: Allora, ad esempio, la tecnologia che ormai è in tutte le nostre azioni, ogni gesto, per ogni cosa c'è un oggetto tecnologico. Adesso si sono inventati, e se ne sta parlando molto sui social, di uno spazzolino elettrico.
2: Sì.
3: Questi che aiutano a fare la farsi bene i denti,
2: aiutano a rimuovere, diciamo, quei monoblocchi che si creano in mezzo ai denti, quei cespugli di cicoria, quei frammenti di bufalo, diciamo, che normalmente si incastrano. Antonello, è normale, si incastrano fra i denti dell'italiano.
3: Allora,
2: diciamo,
3: per una corretta pulizia dentale,
2: quella cosa lì,
3: consigliano questo spazzolino elettrico. Questo costa parecchio, costa 480 euro.
2: Posso dirlo? Ammazza.
3: Esatto.
2: Voglio dire.
3: È dotato di intelligenza artificiale.
2: Ecco.
3: È dotato di microcamera che ti guarda, ti spia gli anfratti fra un dente, fra il molare, il premolare, eccetera, eccetera.
2: E ti dice: ma che te sei magnato ieri? Oh, ma che hai fatto qui? Che cos'è questa roccia che si è incastrata tra i tuoi denti? Ecco.
3: Però che sta manifestando un problema. Molti utenti sono scontenti.
2: Perché?
3: Dicono: ma che con tutti questi soldi? Perché schizza acqua dappertutto.
2: Sì, schizza molta acqua. Cioè, pare questo modello, non possiamo dire la marca. Però.
3: È troppo tecnologico, è troppo perfetto. Si sbaglia con questa telecamera e poi butta acqua addosso allo specchio, per dire.
2: Attenzione. È evidentemente un tentativo di creare un oggetto tecnologico che abbia più funzioni.
3: Ah, quello che dicevi prima.
2: Esattamente.
3: Sì.
2: Allora, cosa dovete fare, amici? È molto semplice.
3: Sì.
2: Non vi lavate i denti in casa.
3: No.
2: Uscite sul balcone.
3: Ah.
2: Sul balcone ci sono le vostre piante.
3: Le vostre piante.
2: C'è il geranio.
3: Sì.
2: C'è il ciclamino.
3: Come no?
2: C'è il gelsomino.
3: Fa ancora caldo, stanno soffrendo.
2: Caldo. Benissimo. Così, mentre voi vi lavate i denti, al tempo stesso c'è questo impianto di irrigazione automatica che ve bagna le piante.
3: E quindi si ottimizza anche il consumo dell'acqua. Se poi avete un prato, ancora meglio. Voi camminate per il prato, vi lavate i denti
2: e c'è ma pensate le margherite nel vaso come ma finalmente assume un significato l'antico slogan che molti ricorderanno, slogan di un dentifricio, e cioè: ti spunta un fiore in bocca.

0: diretta per voi, questa è Radio 2. Risalve da Marco Presta.
1: Risalve da Antonella Dose.
0: Come va? Che succede stamattina?
1: Lo so.
0: Che vi è capitato? C'è stato il contrattempo? È la vita. Non si può fare niente. Contrattempo? È la vita. L'assenza di contrattempi? È la morte. Adesso, se uno la mette giù così dura, però poi uno accetta il contrattempo con un sorriso sulle labbra, capisci?
1: Tutto
0: sommato. Che succede in questo paese straordinario che abitiamo? Pieni di sgomento, devo dire.
1: Tante sorprese.
0: Tante cose, sì, tante cose. Per esempio, ci sono nuove misure del governo decise dal Consiglio dei Ministri. È stato abolito il bollo auto per un anno.
1: Dai!
0: Per le macchine di piccola e media potenza.
1: Ma pensate, ne avevamo parlato 2 giorni fa.
0: Oh, non si può di una cosa, ragazzi, è che... Noi scherzavamo. Abolito questo bollo auto e la misura interesserà, ci dicono le notizie, il 70% dei veicoli e tutte quante, i motocicli, e tutti quanti i motocicli. E poi si parla anche di detassare entro fine anno la 13ª.
1: Ecco,
0: allora attenzione, queste misure ci dicono con grande chiarezza una cosa importante. Ecco.
1: Il governo si è deciso finalmente ad aiutare il ceto medio.
0: No. Ci dicono queste notizie che è iniziata la campagna elettorale. Del resto, come si dice, amici, qui un tempo era tutta campagna elettorale. È così, in Italia è così, è quasi sempre tutta campagna elettorale.
1: Ma adesso quindi, con lo spazzolino di qui sopra
0: abbiamo risolto, certo.
1: Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati.
0: Quindi questi test psicoattitudinali si faranno.
1: Il primo quesito del test sarà probabilmente: preferiresti restare chiuso in ascensore con Voldemort o con un sottosegretario?
0: E sulla base della risposta dell'aspirante magistrato
1: uno può poi accedere all'esame.
0: Uno si capisce un po' che aria tira, insomma.
1: Ma dei test psicoattitudinali per i politici, no?
0: I test psicoattitudinali.
1: Se uno è uno squilibrato tipo Trump, magari uno lo sa prima, no?
0: Ma lì è proprio quello che lo fa eleggere, il fatto che siano squilibrato, secondo me, che no, non si spiega.
1: Visto
0: che sia il pianeta Terra è in mano ad un
1: manipolo
0: di squilibrati, mi sembra che la squilibratura, come si dice, ecco, giovi abbastanza alla carriera politica, ma parliamo di salute. È meglio
1: la salute, è la cosa più importante,
0: è la prima cosa che se ne va in genere, però. Aggiornamenti sul fronte della salute. Allora, attenzione, un eminente cardiologo dell'Università di Malaga. Come se c'è l'Università di Malaga, c'è l'Università de Stracciatella, c'è l'Università di Gusto Buffo. Lui è di Malaga. Che cosa ha detto questo cardiologo? È il professor Aurelio Rojas.
1: Aurelio?
0: Rojas. Aurelio Rojas, che cosa ha rivelato questo importante docente, questo cardiologo di grido? Ebbene, ha rivelato qual è la posizione migliore per dormire bene.
1: Per il cuore.
0: Esattamente. E sapete qual è questa posizione?
1: No, qual è?
0: Quella che preferisci.
1: Ma come quella che preferisci?
0: Ragazzi, lo ha detto.
1: Io sto lì a leggere cose a destra, a sinistra, supino, pancia sotto.
0: Antonello.
1: Cioè, quella che preferisci.
0: Antonello, allora siamo a giocare qui.
1: No.
0: Lo ha detto Aurelio Rojas, che è un eminente cardiologo. Dice, professore, qual è la posizione migliore per riposare correttamente? Quella che preferisci, ha detto Aurelio Rojas. Cioè, la stessa cosa che ti avrebbe detto tua nonna, senza però chiederti 150 euro. Magari senza fattura, diciamo la verità, su. Ma non è finita qui, sul fronte della salute. È stato pubblicato un articolo inquietante. Cari amici in ascolto, è nostro dovere avvertirvi. Su un giornale britannico di oftalmologia.
1: Sì.
0: Tutti quanti, diciamo la verità, abbiamo letto un giornale britannico di oftalmologia. A chi non è capitato
1: si
0: di
1: trovano questi giornali nelle sale d'aspetto.
0: E cosa dice questo articolo? Conferma, signori, questa è scienza, siamo qui. Ecco. Conferma che l'uso regolare e prolungato di farmaci.
1: Disforia di genere.
0: Contro la disfunzione erettile.
1: La disfunzione erettile.
0: Contro la disfunzione. No, l'ho detto, sto dicendo chiaramente. Sì. L'uso continuo di questi farmaci contro la disfunzione erettile aumenta il rischio di perdita della vista. Quindi quello che ci diceva il parroco era vero. Era tutto vero, amici. Era vero, vero. Peraltro. Che pericolo corriamo alla luce di questa notizia di creare un mondo pieno di gente che brancola nel buio, però in evidente stato di... Ecco, e allora...
1: È pericoloso, è molto a quel punto a chi tocca tocca.
0: Amici, leggiamo le riviste di oftalmologia perché ci danno informazioni utili.
1: No, peraltro si sta imponendo una tendenza preoccupante nel nostro paese, nella società italiana.
0: Meno male, va.
1: Non so se avete notato, c'è un ritorno di alcuni vecchi termini del linguaggio politico, no?
0: Cioè vecchi termini del linguaggio politico che tornano?
1: Di anni fa, sì. Ieri guardavo il sito di Sky News e riportava questa notizia che la tendenza per la cura delle unghie per questo autunno 2026 sai qual è?
0: No.
1: Il monocolore.
0: Oddio, una parola che avevamo quasi dimenticato, il monocolore.
1: Siamo andati a controllare dal 1987 con il governo Fanfani IV che non si parlava più di monocolore.
0: Quello è stato l'ultimo monocolore.
1: Ma... adesso no, ragazzi, bisogna monitorare la situazione per capire se la cosa si sta allargando magari a macchia d'oro. Se è solo un caso isolato.
0: Speriamo.
1: No, perché se per fare un esempio uno va dal gommista quello vi dice: mi porti la macchina domani, che facciamo equilibratura e convergenze parallele? Allora vuol dire che il fenomeno è reale ed è grave. Attenzione.
0: È un attimo.
1: Perché qui c'è una rietta di passato che.
0: Senza allarmarci troppo, però teniamo d'occhio la situazione.
1: Magari un caso qui, un caso là. Cinque casi. Già uno.
0: Non è più un indizio, è una prova.
1: Ma parliamo di cose più leggere o più profonde, non lo so, fate voi a scelta. Però c'è un'intervista alla Carmen Di Pietro. Vi ricordate Carmen Di Pietro?
0: Io dico la verità. Con tutto il rispetto, io l'avevo rimossa.
1: È un personaggio televisivo, personaggio di cui se ne è parlato, tanto.
0: Purtroppo sì, diciamo.
1: Si torna a parlare di lei perché parteciperà a questo Grande Fratello
0: VIP. Ha 98 anni, non vogliamo saperlo.
1: Torna in televisione.
0: Ce n'era un gran bisogno.
1: Chiaramente l'hanno intervistata. Non è che butti Carmen Di Pietro dentro la casa senza far dire niente.
0: Ma tu vuoi non intervistare Carmen Di Pietro? Esatto. Ma è ovvio che sì.
1: E lei ha rilasciato una dichiarazione molto forte.
0: Perché lei rilascia ogni tanto.
1: Tutti rilasciamo. Cosa ha detto Carmen Di Pietro?
0: Cosa ha detto?
1: Ha detto: io la sera prima di dormire
0: vado al bagno.
1: Leggo Topolino. Leggo Topolino.
0: Ma sai che me la stai rivalutando.
1: Esatto. Che bello leggere
0: L'Ancorsò da Carmen Di Pietro ha detto: io la sera leggo Topolino.
1: E se un uomo che sta con me quella sera me lo vieta, io lo mando via. Io lo mando via. Io voglio addormentarmi e stare tranquilla e trovarmi
0: a Topolino, a Paperopoli. E mando via l'uomo, il quale già è scappato di suo, secondo me, ma comunque, per carità. E quindi lei fa questa cosa, nonostante abbia 138, non lo so, guarda, lei fa questa bella cosa. Un po' infantile,
1: secondo me questa cosa è un po' Topolino. Più diffusa. Allora vi chiediamo stamattina,
0: senza vergogna,
1: raccontateci senza vergogna la cosa infantile che ancora fa il partner.
0: Quello gioca a campana.
1: Gioca a campana? Da solo, in salotto.
0: Quella cosa che si fa col gesso per terra. Salta. E poi salta. Gli piace.
1: Non prende sonno se non ha il suo peluche di quando era frugolo.
0: A 64 anni questo succede.
1: Guarda i cartoni animati.
0: Quello pure io. Leone, cane, fifone. Allora, attenzione, cosa fa di infantile il partner? La cosa vi piace o non vi piace?
1: Raccontateci tutto all'800-800-002.
0: Questa è la prima possibilità. 800-800-002. Oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: arrancate delle automobili, ditelo ai nei citofoni, è ricominciato il ruggito del coniglio. Telefonate a tappeto ad amici e conoscenti e dite: pronto? Pronto, è ricominciato il ruggito del coniglio.
1: Cioè citofonate addirittura.
0: Citofonate. Scrivete lettere e cartoline. Vecchi sistemi, anche se vogliamo.
1: O se no il vecchio passaparola.
0: Sì, sì, ditelo, fatelo sapere. Noi intanto qui stiamo per affrontare un argomento importante, cioè l'infantilismo, l'eventuale infantilismo del partner.
1: Denunciate pubblicamente la cosa infantile che ancora fa il vostro compagno o la vostra compagna.
0: Il nostro numero è sempre 800 800 002. Ci chiama da Torino Lara.
1: Ciao Lara.
2: Allora.
0: Buongiorno.
2: Ciao a
0: Lara.
2: Tutti, sono molto emozionata, è la prima volta che riesco a parlare con voi.
1: Yuhu!
0: Lara, Lara, trattaci come fossimo dei cugini di secondo grado. Ecco, cioè con quell'intimità meravigliosa. Senti Lara, che cosa fa st'uomo, che fa?
2: No, in realtà sono io che lo faccio in presenza di mio marito, sì, che si imbarazza abbastanza. Canto le canzoni dei cartoni animati.
0: Ecco.
2: A voce alta dove capita.
1: Bello,
2: l'ultima volta
1: però.
2: Ieri nell'ascensore al lavoro.
0: Qual hai cantato ieri, scusa Lara?
2: Carletto il principe dei mostri.
0: Ecco, Carletto, cioè tu eri in un ascensore con altre persone anche?
2: ovviamente sì.
1: Ovviamente
2: anche.
1: Sì.
2: Ecco, sì, dove capita.
0: Come eri vestita Lara? Magari eri in tailleur? No, una certa...
2: no, in divisa.
0: Come divisa? Perché divisa? Che divisa è?
2: Lavoro in ospedale, per cui...
0: bene, quindi in un ambiente molto serio, molto professionale.
2: E bisogna portare l'allegria.
0: Esatto, tu eri lì vestita giustamente
2: in divisa.
0: In divisa, c'erano due primari.
2: Altre persone, c'era mio marito che ovviamente e tu scala la testa e si
0: lo posso
2: vergogna.
0: Capire. E tu all'improvviso ci fai sentire come hai attaccato Lara.
2: Devo proprio.
0: Devi assolutamente, Lara, devi assolutamente.
2: Che paura mi fa Carletto l'uomo lupo, Franky e Dracula. Lupo, Franky e Dracula. Quindi potete ben immaginare.
1: Beh, però ti giova, ti sentiamo allegro, ti sentiamo bene.
0: Ha calato la testa, ma l'ha calata come la povera.
2: Disperato.
0: La povera Maria Antonietta di fronte al boia. Lara, grazie.
1: Tranquilla,
0: però è bello, un momento di allegria. Ecco, mettiamola così.
1: Tanti casi segnalati anche sulla pagina Facebook. Sabrina dice: lui mette il borotalco dopo la doccia. Mimina segnala: lui mette sempre la canottiera dentro le mutande.
0: Lo facevo pure io da bambino, dico la verità. Sì,
1: ma c'è un'autodenuncia, c'è Cinzia, quest'estate dice: volevo comprarmi la bacchetta di Sailor Moon, quella per fare i pagamenti con la tesserina bancomat.
0: Sì, lo so.
1: Mio marito me l'ha impedito.
0: Ma che cosa, ma che uomo crudele, che mascalzone, gli uomini che mascalzoni. Sentiamo Domenica in provincia di Matera.
1: Domenica!
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. È un piacere sentirvi.
0: Ma il piacere è tutto nostro. Domenica, che aria tira, che succede?
3: Che succede? Allora, a parte mio marito ha tutti gli interessi artistici, culturali,
0: bene,
3: relativi al mondo dell'infanzia,
0: ecco,
3: tra fumetti e cose varie.
0: Sì.
3: Domenica scorsa mi ha portata a vedere Willy Coyote. E è stata dura.
0: Ma dove? Ma dove
3: era? Al cinema.
0: Ma cioè, c'era un film su Willy Coyote?
3: Willy il Coyote.
1: Che bello.
3: Sì, è abbastanza popolare. Lo vide quando andavo a vedere l'Odissea e quindi si ripromise, l'Odissea era un po' troppo serio per lui. Quindi si ripromise di la prossima volta, però mi porti a vedere Willy il Coyote. Sì,
0: ecco.
3: Sì.
0: E tu senti, scusami, ma che impressione hai riportato dalla visione di questa pellicola?
3: Niente, io non vedevo l'ora che terminasse.
0: No, Domenica no. Tu ti sei schierata con Bip Bip, speravi che
3: però lui accanto a me era felicissimo, entusiasta.
0: Sì.
3: Età media della sala bassissima,
1: certo,
3: quindi eravamo i più grandi,
0: sì,
3: più adulti.
0: Ecco.
3: Quindi ho vissuto questa esperienza,
0: però,
3: mi ha fatto condividere questa esperienza.
0: Ma del resto Willy Coyote e Paperino sono i due cartoni animati che incarnano di più l'italiano medio, quindi
1: sì,
0: io lo capisco, riconoscersi.
3: Sì, ma Sì, poi dovendo fare una lettura un po' più alta effettivamente, nell'immaginario collettivo lo sfigato, il perdente, è una figura simpaticissima.
0: No, sì, sì, ma poi purtroppo condivisibilissima, e poi c'è sempre il ricordo di quell'immagine legata a Vil Coyote, che forse avrei visto anche nel corso del film, e cioè la nuvoletta di polvere che si alza quando lui precipita dal burrone.
3: Sì. E poi sono bip, ci ossessiona sempre.
0: Domenica, grazie.
1: Grazie. Elide, quando lui va a riposare nel pomeriggio, gradisce che lo accompagni per fare due chiacchiere. E mentre parliamo, lui intanto si rilassa e si addormenta.
0: È bellissimo.
1: E io lo accontento.
0: Se lui a un certo punto ti chiede, mi leggi il pifferaio di Hamlin?
1: O mi appendi le apine, amore.
0: Allora, se mi appendi le apine. Sentiamo Beppe a Torino.
1: Ciao Beppe.
4: Ciao Conigli, bentornati.
0: Grazie. Beppe, grazie. Bentornato anche tu.
4: E grazie.
0: Che cosa
4: appena
0: stai
4: rientrato.
0: Benissimo. Cosa stai vivendo?
4: Allora, io mi autodenuncio, mi sono autodenunciato perché io praticamente, non tutte le sere ma quasi tutte, devo guardarmi le mie collezioni di ovetti Kinder, di sorprese degli ovetti Kinder.
0: No, sorprese di tutto. La sera prima di dormire controlli la tua collezione di sorprese.
4: Sì, controllo. Ma poi adesso ultimamente ho fatto delle creazioni artistiche.
0: Ecco.
4: Tutte le tarte allegre.
0: Che bello.
4: Sopra
0: le
4: tarte. Radice.
0: Beppe, perdonami.
4: In montagna.
0: Beppe, scusami. Posso chiederti quanti anni hai, Beppe?
4: 72.
0: Bene, non dire altro. Beh,
1: cioè, vivi in mezzo alla polvere.
0: In mezzo alle tarte allegre.
4: Mi ricordo ancora quando le raccoglievo rubandole
0: ai nipoti. Che poi piangevano cercandole, chiaramente.
4: Ai bambini piccoli.
0: Certo. Beppe.
4: Spesso le scambiavo, le mettevo una che avevo tripla e mi prendevo quella che mi mancava.
0: Beppe.
4: Tutto questo mi fa un bene, mi fa addormentare sereno.
0: Tutto questo mi fa addormentare sereno, quindi sì, dobbiamo dire sì a queste abitudini. Beppe, buona mattinata, buona giornata, buona anche serata quando arriverà. Stai bene? Adesso, amici in ascolto, un brano dedicato a tutte le signore in ascolto. Perché? Perché chiediamo a queste signore di avere pazienza con noi uomini.
1: Ce ne vuole
0: un po' di pazienza.

0: 8:14 minuti, 14 secondi, un piccolo scoop per i radioascoltatori del Ruggito del Coniglio. È nostra ospite, pensate, la signora Camelia Mihailescu, moglie dell'ex generale Vannacci. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: signora Camelia.
1: Benvenuta.
0: Ecco, abbiamo letto che anche lei sta pensando di scendere in politica come suo marito, ma è così?
1: È vero?
0: È vero?
2: Sì, sì, è chiaro che è così.
0: Ecco.
2: Grande successo nei sondaggi su mio marito, dicono una cosa.
0: Sì.
2: Che chiunque può fondare un partito.
0: In effetti.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: no, no, no, no, no. Ecco.
2: Se ci è riuscito lui.
0: Ci riesco pure io, dice lei. Ecco, insomma.
2: Ed io nei prossimi giorni lancerò la mia nuova formazione politica.
0: Sì.
2: Evidentemente.
0: Sì.
2: Per rimettere al centro i valori di una volta.
0: Di una volta.
2: Chiaramente.
0: Sì. Ecco.
2: Precisamente.
0: Precisamente, sì.
2: Secondo me il crollo della nostra società occidentale è cominciato con l'epidurale.
1: Con l'epidurale?
0: Come con l'epidurale? Con
2: la... Evidentemente.
0: Ah. Ma scusi.
2: Chiaramente.
0: Ma
2: scientificamente.
0: D'accordo, ma perché? Cioè, non capisco.
2: Perché la donna è diventata distributore automatico di Coca-Cola.
0: Cioè, tra. Cioè,
2: partorisce senza l'urlo.
0: Senza l'urlo.
1: Senza dolore,
2: ma l'urlo.
1: Sì.
2: L'urlo ci vuole.
0: Ci vuole l'urlo.
2: Senza l'urlo non vale. Senza l'urlo non vale.
0: Ecco,
2: io conosco vostra tradizione italiana.
0: No, ma perché è bello. Senza l'urlo è un po' lo stesso punto di vista di Gocciante prima
1: deve
0: maniera.
1: Deve partorire con dolore.
0: L'urlo ci vuole. Ma qual è il vostro programma, signora Camelia?
2: Noi siamo per un patriarcato. Ma ho sbagliato.
0: Prego, l'abitudine.
2: Perché
0: forse,
2: io parlo sempre vicino di mio marito.
0: Certo, allora.
2: Noi siamo per un matriarcato rurale.
1: Matriarcato rurale?
0: Sì. Che cos'è il matriarcato?
2: Il nostro programma, evidentemente, è questo.
0: È questo.
2: La donna partorisce nei campi.
1: Nei campi?
0: Come nei campi.
2: Mentre raccoglie le barbabietole.
0: Cioè, mentre raccoglie le barbabietole,
1: partorisce.
2: Evidentemente.
0: Sì.
2: Naturalmente.
0: Naturalmente, sì. Ecco.
2: E l'uomo cosa fa?
1: Che
0: non
1: intanto
0: lo sappiamo.
2: L'uomo intanto solleva un vitello.
1: Perché solleva un vitello?
2: La attività quotidiana. L'uomo in natura deve passare la giornata a sollevare vitello. Per mostrare alla mandria chi è che comanda.
0: Cioè lui solleva il vitello, la mandria capisce, dice quello è l'uomo. Quindi
2: e
0: mi scusi.
2: Solleva vitello.
0: Allora. Quindi la donna partorisce nel campo di barbabietole.
1: Con l'urlo.
2: Mentre raccoglie
0: barbabietole.
2: Perché donna sempre operativa.
0: Operativa.
2: Certo. Evidentemente.
0: E mentre la donna raccoglie queste.
1: L'uomo alto
2: lui solleva vitello per mostrare a tutti
0: ragazzi
2: chi è che comanda.
0: Chi è che comanda? No, guardate, certo. Che però vedi come sono dei ruoli precisi, c'è una chiarezza, ecco, diciamo.
1: Ecco, no, una curiosità però che gira molto qui in Italia. Allora, lei è nata in Romania, no? È rumena.
2: Sì, ma io amo Italia.
0: No, certo.
2: Italia si mangia bene.
0: Si mangia bene.
2: Io ti dico che Italia
0: si
2: mangia bene, si beve bene.
0: Si beve
1: certo,
0: bene.
2: Te lo dico io.
0: No.
2: Per dire che
0: ma per carità.
2: Vado a Capuseo io.
0: No, ma lo sappiamo.
2: Faccio giro intorno al palazzo dove c'è museo,
0: certo.
2: Vedo fotografie del fotografo italiano,
0: amo
2: Italia,
0: ma lo sappiamo.
1: È una premessa per dire, ma lei è d'accordo con la politica sull'immigrazione di suo marito?
2: Certo. Evidentemente lui dice cosa giusta e io lo sostengo perché lui per concedere cittadinanza chiede 20 anni di residenza, perfetta conoscenza di lingua italiana e fedina penale pulita. Beh, queste ultime due proposte tagliano fuori 2/3 di vostro Parlamento.
0: È vero, cioè, sia parlare italiano che fedina penale. Senta, ma lei condivide l'opinione di suo marito che non deve esistere il reato di femminicidio?
2: Allora, io credo che femminicidio esista.
1: Sì.
2: Ma che si tratti di un hobby.
1: Un hobby?
2: Un hobby dell'uomo.
0: No, come
2: la caccia.
0: Ma no.
2: Ma sì, l'uomo, dopo aver sollevato vitello. E aver scuoiato bufalo, avrà anche diritto a delle attività che lo distraggano dalla fatica quotidiana.
0: In effetti, dopo che ha sollevato il vitello e scuoiato lo bufalo, qualcosa
2: lui si distrae, si diverte.
1: Ma dica
2: anche lui c'ha diritto.
0: No, ma per carità, certo.
1: Però dica la verità, cos'è che l'ha fatta innamorare di suo marito Roberto?
2: Sua simpatia.
0: Simpatia.
2: Lui mi fa ridere. Lui mi ha sempre fatto ridere. Pensate se un futuro dovesse diventare presidente del Consiglio.
0: Sì.

0: compensate le risate.
1: In effetti. Sì.
0: Ma io mi scompiscio dalle risate.
1: Sì.
0: Ci facciamo tutti quanti un sacco di risate.
1: Le risate tutti insieme. Grazie.
0: Il matriarcato rurale.
1: Ricordate
0: il futuro.
1: Il matriarcato rurale.
0: Solleva vitello e donna partorisce.
1: Mentre donna partorisce, lui solleva vitello. Un programma chiaro.
2: Diciamo. E torni presto a trovarci. Ci ha messo tante curiosità.
1: Amelia Mia Ilescu.
2: Grazie.
1: Grazie signora.
2: È arrivato il momento di salutarci.
1: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
2: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
1: Buon riposo a tutti.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali.
1: Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
2: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: certo.
1: No, ragazzi, no. Lasciamo stare, gli animali non si possono portare in Rai.
0: Infatti non era registrato nella jingle machine.
1: Ah, ok. Che cacchio è quello?
0: Si chiama Maurice. Lui era diventato famoso negli anni 90 perché ha vinto una causa.
1: Sì. Ah.
0: Cioè, un signore l'aveva acquistato, l'ha portato in città e lui alle 6 del mattino cantava.
1: Sì.
0: Quelli del condominio gli hanno fatto causa, hanno perso e hanno dovuto rimborsare 1000 euro a testa il gallo. Quindi comunque è venuto via a poco perché già sta bene di...
1: Queste e tante altre bellissime e interessantissime notizie
2: tratteremo qui!
0: Good morning Radio 2, buongiorno a tutti, siamo i ragazzi del mattino, Max Azzoara, Sara Jane Ranieri e Luca, il milanese imbruttito. Volevo farvi una domanda,
1: sì,
0: perché stamattina mi sono alzato con questo tarlo qua.
2: Ma sì, bello, vai.
0: Radio 2,
2: sì,
1: sì,
0: cioè la Rai, Radio 2,
1: sì,
0: sì, lo so, si paga nel canone, cioè... E siamo tutti...

0: Di un attimo, del tiro mancino era il 2000.
1: Era il 2000, ragazzi. Come passa il tempo quando ci si diverte.
0: 26 anni fa.
2: Volevo. Che ansia. Scusate, ma quando leggo 2000 dico, ma io era ieri.
0: Io c'ero.
1: Cioè, quanti anni avevi nel 2000 tu?
2: Ne ho 49. 49, 2026, fallo tu il calcolo.
0: Beh, così a proposito di calcoli,
2: 22,
0: prima vi ho detto del 21. Canone Rai, no? Che siamo dentro nel canone che tu nella tua luce paghi.
1: Certo.
0: Ci siamo dentro anche noi.
1: Certo.
0: Quindi scusatemi, sì. Oltre all'energia elettrica, al trasporto della gestione, no?
2: Sì.
0: Corrente.
2: Sì.
0: Se noi ci mettiamo dentro anche il mangime del gatto, cioè buttiamo dentro un po' di spese,
1: allora,
0: il mutuo, che ne so.
1: Però essendo italiani dobbiamo farlo risultare con un'altra voce, tipo
2: altro.
1: Altro, è vero, altro.
0: Altro funziona,
1: Sì.
0: Altro.
1: Cosa hai comprato? Altro.
2: O prestito, tipo posso mettere allora a questo punto anche la mia impresa?
0: Certo.
2: Per fare il trasloco?
0: Butta dentro tutto oggi.
2: Altro.
1: Tu
2: altro.
1: Sai che
0: nelle voci altro ci mettiamo dentro tutto. Quindi se avete un piccolo aumento, questa volta non è colpa di quello che succede nel mondo.
1: No, no. Altro.
2: Altro.
1: Ma tu sai che ogni 10 minuti cambi una casa?
2: Sì.
1: E adesso
2: sai quanti traslochi ho fatto io? Solo in via Paolo Sarpi? Questo è il nono.
1: Il nono trasloco.
2: In 10 anni, 11 anni.
0: E comunque tu cosa? Perché ti metti a parlare di queste cose, di trasporti, che poi ti chiede di aiutarle?
1: Lo so, ma
2: ragazzi,
0: si staccano le amicizie.
1: Allora,
0: cioè,
1: perché io stamattina sono arrivato dicendo non ho dormito, non sto bene.
2: Perché
1: tu oggi comincia, io mi sono già portato avanti.
0: Ah, okay.
1: Invece lui ha dormito benissimo.
0: Io ho dormito benissimo.
1: Può venire lui
0: a fare il trasloco con te.
2: Amore.
0: No, non ci vedo. Mi spiace. No,
2: dai,
0: no.
2: Siamo io, mia suocera, la ditta.
0: Pure.
2: Guarda che bellissimo.
1: Cioè, tu, tua suocera e la ditta. La ditta va in fallimento.

0: chiama Sunshine dei Jungle nella playlist di Good Morning Radio 2. A proposito di sole che splende,
1: bravo,
0: arriva il weekend e pare, e dico pare, ma ce lo conferma String, il nostro Stringhetti, che tra l'altro adesso c'è un giochino nuovo.
1: Stringhetti, oggi deve chiacchierare.
0: Dovrebbe essere bel tempo più o meno su tutta la, la penisola.
1: Ci fanno il meteo.
0: Stringhetti, senti, ma cosa stai facendo con quell'app?
2: Perché sto adesso guardando come si spostano le nuvole.
1: Come? Perché esiste un'app che si sposta?
3: No, ma si soffia, ci mettiamo tutti qui fuori.
0: No, no.
3: In corso Sempione.
0: No. Questa, lui sta giocando con l'app che vede le nuvole che si spostano e i fulmini che arrivano.
3: Certo, certo.
2: Oltre che vedere le nuvole che si spostano, appunto, si vedono i fulmini che cadono quasi in tempo reale. Quindi tu vedi il puntino giallo che si illumina.
0: Bellissimo.
2: Di fianco a casa.
0: La voglio anch'io.
1: E allora scusate, Stringhetti, io questa domani devo andare in Valsassina in un rifugio per un cinquantesimo. Come sarà il tempo? Perché io sono disperata, già non sto in formissima e forse non l'avevo ancora detto. E quindi vorrei sapere come sarà il tempo domani.
2: Il sole, direi sole, ma la montagna sappiamo che fa cambiare il meteo velocemente, quindi portati qualcosa.
3: Aspetta, perciò la gente a casa che ci sta ascoltando paga il canone per sentire.
2: Il racconto delle nuvole che si spostano viste dal sito.
0: Bravo, e dei fulmini che cadono.
1: È tantissimo.
0: Spostati.
1: Siamo una radio di informazione e più sul pezzo di così abbiamo Stringhetti. Non è che dobbiamo aspettare il meteo, che comunque tra poco arriverà in tempo reale,
0: certo,
1: anche dalla parte della. Noi ce l'abbiamo proprio su misura.
0: Assolutamente.
1: La famosa voce altro.
3: Se siamo una radio innovativa, se siamo.
0: Lui fa parte della mia squadra, dei mattinisti, professionisti del mattino, quelli che sono già attivi e riescono comunque a fare le
1: varie operazioni. Anche io però ho Luca Brescia nella famosa categoria eroi del dritto.
0: È vero.
1: Io ho l'esemplare, eccolo, guardate.
3: Oggi subentro, mi ha dato la tessera di socio onorario.
1: Hai la numero uno perché sei raccomandato da me.
3: Esatto, grazie mille Sara Jain.
0: Allora salutiamo i nostri ascoltatori, gli eroi del dritto, gli sveglioni e i mattinisti.

0: è arrivato un messaggio inerente al...
1: Dove? Aspetta. Al 348 7300 200.
0: Ma ci stavo arrivando, inerente ai traslochi di Sarah Jane, al 348 7300 200, che dice così: scusate, giorno 9 traslochi in 10 anni sulla stessa via, hai mai pensato di comprare un camper? Sergio La Formia.
1: Hai ragione, non ci ho pensato, però devo prenderlo in considerazione, sì, perché facevo un rapido calcolo e credo di aver fatto in tutta la mia vita 25 traslochi solo da adulta, perché non considero quelli con la mia famiglia.
2: Senti, fai una cosa,
0: trasloca in un'altra radio,
1: perché la voce altro non comprende. Anche
2: no, no,
1: tutta il camper no, di Sergio
0: no.
2: Ragazzi, io mi metto in panchina e vado a lavorare con il ruggito del coniglio, piuttosto faccio panchina da loro,
1: che cioè,
2: tranquillo, e quando capita la sostituzione vado.
0: Allora, vengo anch'io, ci mettiamo lì in panchina ogni tanto, scaldati,
1: chip e chop. No, mi piace l'idea che vi sostituiscano, tipo adesso entrano, sono uguali proprio, non vi somigliate per niente.
2: Dai, abbiamo detto che il tempo su gran parte dell'Italia sarà bello, quindi un gran weekend.
1: Questi sono i fulmini.
2: Sarà bello, e quindi potremmo farci anche un bel giretto.
1: Voi che farete?
2: Non lo so, però se riesco a metterlo dentro nel canone della Rai, vado a Venezia.
1: A Venezia?
0: A Venezia è bello.
2: Sì, se le mie spese le riesco a buttare dentro come altro, nella voce altro del canone Rai, vado a Venezia, stando attento ovviamente a quale locale scegliere, perché ho visto dei prezzi, avete sentito la notizia, no? Che ultimamente c'è uno scontrino che gira in rete, dove questa persona ha pagato, oltre al cappuccino, 15 euro, il toast 16 euro, due spritz 34 euro, 7 euro di musica.
1: Che vuol dire?
2: Ora, sì, certo. Proprio...
1: La voce musica.
2: La voce musica, quindi è considerato un prodotto, un acquisto.
1: Ok.
2: Ora, la domanda è una: ma se, come spesso accade, ad esempio uno prende un calice di vino e poi magari te lo consegna e sa di tappo, te lo cambiano, giusto?
1: Certo. Certo.
2: E se il pianista che sta cantando sa di tappo?
1: Insomma, non è convincente.
2: Cioè, non è convincente. Scusa, mi canti Alba Chiara e lui non la so? Cioè, ti faranno lo sconto?
0: Cioè, per me, allora,
2: dovrebbe essere così. Se fa parte
0: delle voci dello scontrino, potrebbe essere un'ottima cosa per andare in causa, spendere 400.000 euro di avvocati, e poi una causa che comunque si vedrà
1: risolta. Io per 7 euro solo con supplemento musica è finita. Voglio questa! La sai,
2: certo,
1: questa?
2: No.
1: Voglio...
2: Sì, tu che sei veramente una un po' CCC.
1: Io proprio che amo i Sarah O, che ti faccio cantare tutto il mio repertorio. CCC.
2: Lei è un po' è bionda. È un po' pignola, diciamo. Lo sai che quando usciamo a cena lei controlla il menù e questo. Scusa,
0: sì,
2: la pizza,
0: sì,
2: magari
0: sì.
2: Mi può aggiungere un po' di mozzarella.
0: Mi porti la pizza con su il prosciutto, deve essere messo fuori a crudo.
1: Ma di chi parlate?
2: Di te.
1: Ma di qualche altra condizione.
0: Posso avere due o tre Montenegro con 70 ghiacci?
1: Io non bevo mai. L'unica cosa che faccio invece sugli scontrini è ovviamente considerare la mancia, nel senso, a me piace invece dare, però non mi devi fregare.
2: Quindi 7 euro di musica, tu
1: troppo
2: per 7 euro
1: opportuno.
2: Di musica cosa gli fai cantare? Tutto?
1: Tutto?
2: Tutto il repertorio.
1: Loredana Bertella conosci? Vasco, Battisti,
2: Baglioni,
1: tutti, Venditi.
0: E questo qui dice: senti, te li do io 7 euro, Vasco, mi lasci stare.
1: Me vado.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento,

0: e andiamo a spiare la signora Maria.
1: I nostri microfoni.
0: La signora Maria, andiamo a spiare Giuseppe, il figlio.
2: Bene.
0: E il marito Savino.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: no, spieghiamole agli ascoltatori, perché certo, ogni tanto entra questa famiglia, no? Famiglia pugliese, di successo.
1: Certo.
0: Di successo, perché sono anche in tournée.
1: Sui social, sui molto social, forte.
0: Andate a seguirlo.
2: Giuseppe, ha pagato il
3: che
2: canone.
3: Che cosa stai facendo con gli occhi? Mamma, guarda come faccio con gli occhi. Giuseppe, non ti permettere a fare gli occhi storti, che se passa l'angelo ti amo e non rimango su tutta la vita, eh?
4: Non giocare col mangiare. Non ho fame.
3: Giuseppe, mangia, se no Gesù ti vede e piange. Poi di notte viene e ti prende l'anima, mi raccomando. Ehi, basta con la cioccolata, se no poi ti brucia il culetto, ti vengono le emorroidi, ti ricoverano e muori, basta. Seppe, metti subito quei fogli a posto, conto fino a tre quarti, uno, due, aspetta, due e mezzo, due e tre quarti,
4: aspetta,
3: due e 48,
1: ehi, vabbè Mari, ma così è facile,
3: due e 50, finito, eccolo, ecco.
1: Bravo. Mamma, guarda che cosa so
3: mettiti
1: fare.
3: Mettiti diritto, che così ti va il sangue al cervello. Poi ti esplode e muori, dai. Mancia. Giuseppe, ma tu hai spostato il quadro?
4: No, mamma.
3: E allora sarà stato il lauro.
4: Che cos'è il lauro?
3: Oi, non lo nominare tre volte, sennò quello viene stanotte, si appoggia sullo stomaco e ti dà pugni e calci.
4: Madonna mia, è caduto il dentino.
3: Bravo, amore della mamma. Adesso mettilo sotto il cuscino che stanotte viene la fatina. Zitta, zitta, con gli occhi rossi e ti lascio 100 lire, va bene?
4: Madonna mia, me lo rimetto.
1: Mamma, ma...
3: Mamma, vuoi dormire o no?
4: No, non voglio dormire.
3: Giuseppe, se non dormi chiamo il signor Marcello, quello che si mangia i bambini, che passa sempre sotto casa, dormi.
4: Ma ti posso fare una domanda?
3: Dimmi.
4: Ma da dove cazzo entrano tutte queste persone?
0: Te lo dico io da dove entrano.
1: Ma non dirlo, non dirlo.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30.
0: Rai GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare 25.000 soldati dall'Europa. Altre fonti parlano di una riduzione di 40.000 unità delle forze statunitensi. Si tratterebbe del più massiccio ridimensionamento della presenza militare di Washington dal vecchio continente dalla fine della Guerra Fredda. Intanto i caccia italiani, schierati a protezione dei cieli del fianco orientale della NATO, tornano in azione.
4: Per la terza volta in meno di una settimana si alzano in volo i caccia italiani schierati in Lituania e in forza alla missione NATO. Scortano fuori dallo spazio aereo di Vilnius jet russi che avevano sconfinato. Nei giorni scorsi gli Eurofighter italiani avevano abbattuto un drone esplosivo proveniente dalla Bielorussia. Erano decollati per un falso allarme che in ogni caso segnala un livello di tensione crescente sul fianco orientale della NATO. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino e in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia. L'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza. La denuncia del premier polacco. Se qualcuno osasse attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. Secondo il ministro degli esteri ucraino Sibiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Enzo Arcieri, GR2.
3: Sull'altro fronte, quello medio orientale, l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza aspettare l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, controllato dai ribelli Houthi alleati dell'Iran. Lo ha detto il ministro della difesa Crosetto, annunciando una valutazione con il governo e con il Parlamento. Difendere la libertà di navigazione, aggiunto, significa proteggere la nostra economia. E i temi internazionali sono stati affrontati da Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa seguita all'incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Oslo. Sull'Ucraina in particolare la premier ha spiegato: dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. L'Europa scelga un inviato per l'Ucraina, tanti formati e interlocutori indeboliscono la posizione. Il tema della violenza sulle donne è stato affrontato ieri pomeriggio dal Presidente della Repubblica Mattarella nel corso della visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Un progetto nato nel 2009 come primo esperimento in Italia di un percorso virtuoso di assistenza alle donne vittime di abusi o maltrattamenti. Sentiamo un passaggio dell'intervento del Capo dello Stato.
5: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
3: La cronaca: sono gravi le condizioni del bambino precipitato dal balcone dopo essere stato lasciato solo in casa, denunciato il padre per abbandono di minore.
6: Abbiamo visto questo ragazzo, stava a penzoni sul balcone.
7: Aiuto.
8: Noi dal campo l'hanno visto, siamo corsi, abbiamo scavalcato qui.
9: Forse in cerca di un giocattolo, forse una mossa azzardata. Il piccolo, 6 anni appena, è in casa da solo, precipita. Un volo di 10 metri dall'appartamento di Montelanico, piccolo comune, in provincia di Roma.
10: Mio nipote l'ha preso in braccio e l'ha portato qui a pronto soccorso.
7: tutto lì e il bambino non stava bene.
9: Sono i bambini che giocano nel campetto qui vicino a intervenire per primi, uno dei più grandi, 14 anni appena, lo porta in pronto soccorso, poi il volo nell'ambulanza al Gemelli. Secondo quanto appurato dai carabinieri di Colleferro, il piccolo in quel momento era solo in casa, il padre con la figlia poco più grande lo avrebbe lasciato mentre dormiva, giusto il tempo di una commissione. Poi la tragedia, il bambino è arrivato in ospedale in condizioni gravissime, adesso si trova in terapia intensiva pediatrica, mentre la comunità di questo piccolo paese scossa, il sindaco Sandro Onorati.
10: I genitori sono vicini al bambino, è una brava famiglia, loro stanno in ospedale e stanno seguendo gli sviluppi.
9: Da Montelanico, Roma, Viviana Spinella,
1: GR2.
3: Ed ora un'infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva della celebre tela Il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo, ma intanto le condizioni del tempo non migliorano. Forti temporali sono in arrivo al centro Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per oggi in 12 regioni. E ora lo sport con il primo piano, il calcio.
11: In Europa League è tutta un'altra Juventus, travolgente grazie ai gol dei nuovi arrivati. 5-0 ai malcapitati esordienti olandesi del NEC. I bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo. La sblocca subito Nico Gonzalez su svarione del portiere avversario, poi Alaj Begovic dal limite, Voltemade su rigore. In mezz'ora la pratica è chiusa. Nella ripresa arrotondano Selic e Colomuani. E stasera è già campionato, anticipo del venerdì al Brianteo tra Monza e Sassuolo. Attese in giornata anche le prime convocazioni di Roberto Mancini. Spazio a tanti nuovi nomi in vista dei quattro impegni di Nations League. L'Ital Volley Fine Plane conquista il quinto ed ultimo match della fase a gironi contro la difficilissima Slovenia e grazie al 3-2 di Modena può guardare con ottimismo all'ottavo di finale di domenica a Torino con la Danimarca. MotoGP in Austria, Marquez può allungare in vetta al mondiale, provano ad arginarlo Martine e Bezzecchi stamattina le prime libere. Diego Carmignani, GR2.
3: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
12: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su Rai Radio 2.
13: 6.32, siete su Radio 2, Good Morning, Radio 2, state qui con noi perché parliamo di scontrini, di ricevute fiscali, di fatture, no? Cosa
14: sì.
13: C'è?
14: No, stavo pensando che se tu dici che parliamo di fatture la gente scappa, no?

0: Si chiama Paparazzi, la nuova canzone di Cesare Cremonini, nella playlist di Good Morning Radio 2.
1: Tra l'altro, scusami, la RAI ha mandato in onda in esclusiva il concerto di Cremonini a Roma. Ragazzi, è stata una bomba.
0: Beh, sì, un
1: bravissimo,
0: grandissimo. Mara, che è sul Gargano,
1: sì,
0: anche lei ha scaricato l'app Radar Meteo. Però non è quella di Stringhetti, quella che vede i fulmini, no? Però ci ha mandato la foto proprio del fulmine e anche il video,
2: ha
0: bellissimo.
2: Ha mandato un video dove si vede chiaramente questa nuvola strana. Lei è rimasta in attesa, ha un saluto.
0: Ma String, là, qual è la tua app invece?
3: Io uso Meteo e Radar.
0: Meteo e Radar.
2: Meteo e Radar.
0: È bellissimo. Stasera mi metto lì, Meteo e Radar, no, a contemplare il cielo e aspettare i fulmini.
2: Hai capito? Allora, nel frattempo, sì, Luca Brescia voleva leggere qualcosa, ma non trovava i suoi occhiali.
1: No, dicevo che ci è arrivato anche un messaggio da Maurizio da Chioto, che dice, inerentemente agli scontrini,
2: sì,
1: il supplemento musica lo trovo assolutamente giusto, lo metterei anche, io metterei anche il supplemento vista del panorama. No, perché io, lui dice che io da buon veneziano, quando torno a Venezia, godo a
2: vivermi questo lusso.
1: Godo allora a vivermi questo lusso. I lussi si pagano, e però scrive da Chioto, che come sanno tutti, Chioto schiaccia Chioto.
2: È una tragedia.
0: Ragazzi, sono le sue battute.
2: Ma queste le mettiamo nella voce altro?
0: Sì. Comunque io sono d'accordo. La musica, perché no? Il supplemento musica ci sta.
2: Allora guarda, sì, però mi devi cantare le canzoni dei Beatles al contrario. E voglio vedere se vediamo il demonio.
0: E comunque non sono quelli gli scontrini. Adesso 7 euro di musica, però poi dopo le altre voci erano abbastanza in linea. Ci sono stati scontrini da 40-50 euro per due cappuccini e un'acqua, eh. Cioè anche lì
2: io trovo sia veramente invece tutto ciò assurdo. Dimmi,
1: guarda, lo scontrino più alto della storia è di un ristorante famoso e ufficialmente documentato nella storia recente, che ammonta a 161.000 euro, battuto a novembre del 2002 nel locale di Abu Dhabi. Pensate che
0: sì, è vero.
2: Che cos'era? Cosa ha mangiato?
1: No. Poi c'è tutto che adesso non
0: la
1: non
0: voce
1: leggo.
0: Più alta era l'acqua, che era l'acqua San Pellegrino, se posso dirlo. Doveva essere almeno l'acqua San Pietro.
2: L'ha detto, eh.
0: Quella per detto. Cioè, per il prezzo che era, doveva essere quella,
2: scusa,
0: di San Pietro.
2: Ma il mazzo l'ho a me. Ah, ecco.
0: Ah no, ma era. Vabbè. Cioè, vabbè, dai.
2: Il VAR. Vai.
1: VAR radiofonico. Analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare. Possiamo cambiarla sta parola?
2: Epiteto, no. Mi piace tantissimo, perché
1: è stato seppur involontariamente pronunciato chiaramente dal conduttore Massimo Zuara, perciò la sanzione è confermata, decurtazione di 3.750 euro.
2: No, secondo
1: euro.
2: Me dobbiamo fargli pagare quanto quel ristorante a Dubai.
1: Allora, lui pagherà 375 euro e altro.
2: Altro.

0: John Stone, Love. Bellissimo. Grande canzone. Su Radio 2 stiamo parlando di scontrini, di ricevute fiscali. Ormai qualsiasi cosa potrebbe essere e comparire nello scontrino, no?
1: Dopo
0: che hanno messo anche il servizio
1: panorama, musica.
0: Vista su San Marco, 17 euro. Piccione che passa.
1: Beh, 2 euro ci va, 2 euro vale.
0: Piccione che si ferma e ti guarda.
1: Sono 5. 5 perché
2: mamma
1: lì scatta
2: mia,
1: anche il selfie.
2: A Venezia poi tra l'altro pieno.
1: Sì.
0: Campana che suona.
1: Campana che suona poco, vale poco perché rompo un po' le scatole.
2: Sì, ma ragazzi, anche 50 piccione, devo pagare per avere il piccione?
1: Certo,
0: certo, mica, allora, il piccione è un
1: testa
0: lusso.
1: A casa.
2: Siete mali.
1: La testa a casa. Guarda il che... piccione, guarda che è una macchina da guerra, ragazzi.
0: No, ma poi il piccione, tu sei mai andato nei. Magari una volta all'anno in un ristorante stellato, uno dei menù, cioè
1: sì,
0: in prima cracco, il piccione.
1: Cracco, ragazzi,
2: è il suo cavallo di battaglia.
1: È il cavallo di battaglia di cracco, il piccione.
2: Le bison.
1: Guarda che il piccione, guarda che è una macchina da guerra, ragazzi.
0: No, ma poi il piccione, tu sei mai andato nei. Magari una volta all'anno in un ristorante stellato. Uno dei menù, cioè
1: sì,
0: in prima cracco, il piccione.
1: Cracco, ragazzi,
2: è il suo cavallo di battaglia.
1: È il cavallo di battaglia di cracco, il piccione.
2: Le bison.
1: Roba che noi quando lo vediamo diciamo: no, che schifo, cosa? No, no, non venire vicino a me, non venire vicino
2: a me. È buono, l'ho mangiato, è
1: non
2: buono.
1: L'ho mai mangiato.
0: Quindi, secondo me, ha ragione lui, il piccione che ti guarda a San Marco 3-4 euro.
2: E se te lo mangi più.
0: E poi potremmo anche aggiungere, soprattutto, l'aria che respiri a Piazza San Marco.
1: Allora.
0: Quella.
1: Beh, lì non so quanto valga.
0: 12-13 euro.
1: Non lo so, perché guarda che a Milano, per esempio, devi pagare tu, cioè devono pagarti loro per farti respirare.
2: Sì, esatto,
1: l'aria.
2: Dipende dalla città, se sei in Sardegna, in Lombardia forse.
1: Magari.
0: Ma se io mi siedo,
1: sì,
0: e respiro pochissimo. Cioè, respiro piano. E dico, ragazzi, io non sto respirando a pieni polmoni, sto respirando,
1: no,
0: tranquillo, magari.
1: Ma non possiamo fare delle differenze.
2: Però scusami, scusami, Milano potremmo mettere vista nebbia.
1: Vista nebbia oppure nebbia, visto che non si vede niente con la nebbia. Potrebbe essere tutto quello che vogliamo, basta metterlo
0: sulla fattura.
1: Scontrino, e sullo tutto scontrino. Si paga senza problemi.
0: Sentite, piuttosto, parliamo di cose belle.
1: Sì.
0: Dal 25 da venerdì 25 a domenica 27 settembre si terrà al Golf Club di Milano il Ladies Italian Open, di cui Radio 2 è media partner.
2: La 28esima edizione della massima competizione golfistica femminile italiana si giocherà dal 25 al 27, come ha detto la buonanima di Max Zvala, al Golf Club Milano all'interno del Parco di Monza.
1: Talento, eleganza, precisione, uno show in rosa attesissimo. Il Buccellati Ladies Italian Open vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste ovviamente del golf azzurro. L'ingresso è gratuito, è aperto a tutti nella zona Golf Pop perché, ricordiamolo, il prossimo swing potrebbe essere il tuo.

0: Gallagher Brothers su Radio 2, Stand By Me, contenuta nell'album Be Here and Now. È stata questa la domanda che mi hanno fatto quando mi sono registrato per poter accedere alla possibilità remota di partecipare all'evento dell'anno prossimo allo Stadio Olimpico
1: di Roma,
0: del concerto.
1: Ah, l'hai fatto? Hai provato?
0: Ci ho provato. Se volete vi spiego tutta la trafilera.
2: No, vorrei saperlo, io lo so già, vorrei che tu lo dicessi.
0: No, no, è stato veramente una roba incredibile. Allora, io pensavo da sempre, no, per andare a un concerto basta avere
2: il biglietto.
0: Sì, mettere via i soldini e poi dopo ti compri il biglietto. Qua devi avere comunque i codici
2: e soprattutto devi vendere la casa per prendere il biglietto.
1: Sì, e si lo gira speed. Quanto
0: il costo del biglietto è esorbitante.
1: Parte da,
0: secondo me, da 250 euro fino ad arrivare all'experience VIP che arriverà quasi anche a 1000 euro. Comunque ho fatto tutta la trafilera, ne hanno parlato molti, e quindi l'inizio è tu vai normalmente su una piattaforma di vendita tipo Ticketmaster o Ticket,
2: sì,
0: niente, domanda sul sito,
2: sì,
0: degli Oasis, entri sul sito degli Oasis, ti registri come si fa tutti e ti arriva un codice. Il primo codice ti arriva sicuro. Ti arriva il codice e una volta che metti il codice ti fa la domanda. In questo caso mi aveva chiesto in che album era contenuta Stand By Me.
1: Ma ti rendi conto?
0: Una volta, una volta risposta alla domanda, ti mandano, ti chiedono dove vuoi, a quale evento puoi partecipare. Ma attenzione, ti chiedono tre possibilità. Quindi ho messo il 27 a Roma, ma ho aggiunto anche Monaco e Manchester. E lì aspetti il codice, che non è detto che arrivi.
1: Ah, ok.
0: Secondo me, poi c'era un'altra domanda molto interessante. Vuoi il pacchetto volo, hotel? E lì dovevi mettere sì o no. E secondo me lì era lo snodo. Cioè, se metti sì e fai il pacchettone,
1: ti arriva il codice.
2: Allora puoi entrare, Ciccio, cioè mio amico. Che tra l'altro la storia degli Oasis è fighissima, perché loro fanno questi dischi, hanno molto successo, a un certo punto litigano,
1: sì,
2: di brutto,
1: fratelli,
2: non,
1: certo,
2: si vogliono più parlare, poi gli dicono vogliamo fare una reunion e loro dicono
1: vogliamo,
2: no,
1: guadagnare,
2: vabbè, quello lì mi
1: soldi
2: sta sulle balle, io con mio fratello, quello lì non è più mio fratello, sono 4 milioni a testa per due concerti. Sai,
1: amici,
2: che ti voglio un bene
1: prima
2: dell'anima.
1: Ma una domanda, secondo voi il biglietto degli Oasis può rientrare nella voce altro?
2: Certo.
0: Secondo me facciamola,
2: certo,
0: rientrare voce altra. Anche facciamo una cosa, stasera andiamo a vedere al cinema, c'è proprio fuori il loro documentario. Siamo,
2: sì,
0: dentro.
2: Quanto
0: anche
2: costerà? 4 milioni di euro andare al cinema.
0: Biglietto normale, 4 euro. Voce altro, butta
2: via
0: dentro.

0: Smith.
1: Good Morning Radio 2 presentato da Fratelli La Bozzetta.
2: Il vicino usa un giapano alle 6 del mattino.
3: Un amico ti avvia da risorti.
2: E il tuo capo ti sta negando le ferie.
1: Perché farsi venire l'ulcera?
2: Ci pensiamo a Nuauge.
3: Capo, passami la betoniera che chi stucca si muovi ancora.
2: E allora affidati all'esperienza dei Fratelli La Bozzetta.
3: Specialisti nell'edilizia creativa e sparizioni strategiche.
1: Fratelli La Bozzetta, l'azienda leader nei piloni di cemento armato.
2: Tu ne torni un problema.
3: E Nuauge ci mettiamo i fondamenta.

0: 18 settembre del 1910 viene dimostrato un sistema che permette di trasmettere più comunicazioni contemporaneamente sulla stessa linea telefonica. Nasceva la call aziendale.
1: Beh, una rivoluzione, finalmente più persone potevano parlare contemporaneamente.
2: E infatti l'umanità non si è mai più ripresa. Comunque il 18 di settembre del 1964, udite udite, in televisione arriva la famiglia Adams.
0: Una famiglia inquietante, vestita di nero, che passa il tempo a parlare di morte.
1: Praticamente un pranzo di Natale con i parenti. Il 18 settembre del 1927 iniziano ufficialmente le trasmissioni della CBS, una delle più grandi reti radiofoniche americane.
2: Eh beh, ragazzi, sono quasi 100 anni di radio e da quel momento la radio non sarebbe più stata la stessa.
0: Poi è arrivata Radio 2, Good Morning Radio 2, Max Zoara, Luca Brescia, Sarah Jane.
1: Sì, certo, la CBS ha fatto la storia della radio.
2: E noi stiamo cercando di farla dimenticare.

0: Yes.
1: La bella musica di Radio 2. Good morning. Buongiorno a tutti. 7.04. Siamo i ragazzi del mattino. Cosa c'è? Cosa stai facendo?
2: Ma niente.
1: Ah, mi stai dando i consigli. Perché mi danno gli appunti, no? Come
3: ti
1: a scuola.
3: I testi.
1: I bigini. Arrivano le good news. Donald Trump prepara un'accoglienza particolare per Xi Jinping. Il presidente americano dovrebbe andare personalmente in aeroporto a ricevere il leader cinese, un trattamento molto raro nei protocolli presidenziali americani.
4: Ecco, speriamo che quando arriva in aeroporto non arriva col cartello con scritto quello cinese.
1: Il cinese. A Firenze il maltempo ha provocato infiltrazioni dall'acqua agli Uffizi. La pioggia è arrivata fino alla teca che protegge il bacco di Caravaggio. Fortunatamente le opere non hanno subito danni.
3: Acqua dentro gli Uffizi, bagnata la teca del bacco di Caravaggio. Il quadro però è salvo. L'amministratore di condominio invece non risponde dal 1604.
1: Vabbè, non rispondono mai, dai.
3: No.
1: Quando li cerchi. Re Carlo III ha incontrato alcuni dei grandi protagonisti mondiali dell'intelligenza artificiale e ha chiesto che la tecnologia rimanga sempre al servizio dell'umanità.
4: Beh, certo, Re Carlo chiede che l'intelligenza artificiale resti al servizio dell'uomo. Beh, è facile dirlo quando tu hai ancora il maggiordomo, vero? Bello.
3: È vero.
1: Torna sugli schermi Thomas the Tank Engine, il celebre Tank trenino per bambini.
3: Sì.
1: Completamente rinnovato con un nuovo look, nuove voci e nuove narratore.
3: Hanno modernizzato anche il trenino Thomas the Tank Engine. Adesso per essere davvero realistico basta una cosa: ci scusiamo per il ritardo di 10 minuti.

0: proprio.
1: Ai, che giornata, Angelica.
2: Non dirlo a me.
1: Su Radio 2, invece, una bellissima giornata, è venerdì, ragazzi.
2: Piove.
1: Anche voi che ci state ascoltando, probabilmente dalla macchina, tenete botta, ultimo giorno di lavoro, poi c'è il weekend.
2: Anzi, fateci sapere dove siete in questo momento con le mappe in presa diretta al 348-7300-200.
1: Presa diretta.
2: Presa diretta.
1: In tempo reale, le mappe vai su WhatsApp, fai in tempo reale e ci fate vedere dove siete.
2: Dove
1: così
2: siete?
1: Noi allarghiamo col satellite, e vi... oltre a vedere i fulmini.
3: Un po' come Casa Imbarazzi, veniamo anche nelle vostre macchine, noi, nelle vostre case.
2: Noi siamo dei portinai fondamentalmente.
1: Sì, e magari se qualcuno ci manda la foto del cruscotto con Radio 2, con la foto,
2: sì,
1: gli regaliamo qualcosa, poi lo mettiamo nelle spese altro.
2: Ah, ok, ok.
1: Cosa gli regaliamo?
3: Cappellino.
1: Cappellino.
2: Cappellino, dai.
3: Campo di pioggia, cappellino.
1: Cappellino.
2: Vai, andata. Rai Radio
4: 2. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
8: Tutti

0: e Good Times di Gali su Radio 2 nella playlist di Good Morning Radio 2. Ringraziamo gli ascoltatori, sono arrivate in tempo reale un sacco di mappe. Luca sta sbirciando.
1: Sì, c'è qualche
0: personaggio che è in un...
1: Allora, perché qualcuno è nei
0: boschi, ho visto.
1: Assolutamente sì, l'architetto Alessandra, non dico il cognome per privacy, è distante 506 km da noi ed è vicino a Magliano De Marsi, Abruzzo.
0: Comunque sono arrivati anche tanti cruscotti.
2: Tanti cruscotti, abbiamo fai audio che ascoltiamo dopo, ma soprattutto ai primi 10 regaliamo il cappellino di Radio 2, però poi voi ci dovete mandare la foto,
0: Ma perché i primi 10?
2: Noi poi vogliamo conoscere.
0: Tutti, chi manda a cruscotti a gogo e cappellini a tutti qua.
2: Ma allora li dovete mettere al posto del cagnolino che muove la testa.
1: Ma no,
2: mettete
1: Massimo,
2: il cappellino
1: tu
2: di
1: Radio 2. Tu non sai cosa hai combinato adesso, ragazzi, tu non sai cosa hai combinato adesso. Adesso manderanno 200 milioni di... andiamo in rovina.
0: Ma nella voce altro, lo infiliamo lì, nel cantac altro.
2: Ma quando il Natale arriva.
0: Bravo. Poi parli tu, il milanese imbruttito.
1: Lo so ragazzi, però io quando c'è da fatturare si fattura, mica quando si regala.

0: soldi hai sul conto in banca?
1: Attualmente credo 1000.
2: 500 euro, tipo 2,20 euro al momento.
0: Nice. Beh, tieni da parte che possono
2: spesa. Sì, no, infatti.
0: Dire.
3: Non lo so perché mi pagano tutti i miei. Quindi io ho i soldi loro, 30.000.
0: Oh yeah! Cazzo, e vedi i contabili?
3: No, tutto
0: in regola. Tutto in nero, eh?
3: In nero facevo altro.
4: Non c'ho soldi in banca.
5: Zero, solo contanti.
0: Solo contanti. Con quanto vai in giro?
5: 50 euro.
6: 900.000 liquidi. Finanziabili anche 3-4 milioni, dai.
0: Hai mai pensato di avere un fidanzato maschio?
6: No.
7: Oh no!
6: Sono...
0: Se vuoi, io costo poco, una bottarella me la faccio anche dare.
6: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Vabbè, detto questo.
6: Usciamo, dai, no, ci prendiamo qualcosa, in amicizia.
8: Era l'imbruttito, il milanese.
0: Sì, diciamolo che è un personaggio che ogni tanto va sopra le righe, perciò mi scuso anche per quello
8: non
0: che dico. Questa è una canzone milanese.
8: Sì, perché?
0: Perché è

0: The Clash.
1: L'asciura sta o l'asciura va? Chi lo sa?
2: Vabbè, dai, comunque ci sono momenti in cui la radio deve ricordarsi di essere qualcosa di più di una radio, soprattutto quando è una radio di Stato, ragazzi.
1: Certo.
2: Cioè, non è che possiamo sempre fare solo compagnia. E oggi abbiamo una responsabilità in più,
1: ecco.
2: Perché da oggi Good Morning Radio 2 vuole essere veramente utile, perché là fuori ci sono un sacco di persone senza lavoro, Luca.
3: Beh, è vero.
1: È ovvio.
3: Certo, persone che ogni giorno mandano curriculum, consultano annunci, affrontano colloqui, ci sono figure professionali delle quali il nostro paese ha disperatamente bisogno, e magari fra 5 minuti scopri che qualcuno sta cercando esattamente uno come te.
1: Ma guarda che, ragazzi, anche qui arrivano un sacco di curriculum, eh?
2: Assolutamente. Sì. Stamattina partiamo, prendete nota, attenzione ascoltatori, partiamo da Varese, quindi per quelli di Varese.
3: Okay.
2: Il comune di Varese cerca con una certa urgenza 4 persone, 4 non ci arrivo.
3: Non ho capito, 4 cosa?
2: Il non ci arrivo.
3: Ah.
2: Una professione.
3: Ah, vabbè.
2: Non ci arrivo, praticamente è una figura professionale altamente specializzata che interviene quando, ad esempio, un cittadino deve recuperare qualcosa e non ci arriva.
3: Ah, ok, tipo, fammi un esempio, però non ho capito.
2: Ti cade il portafoglio dietro il termosifone,
3: sì.
2: Chiami il non ci arrivo. Ti cadono le chiavi della macchina, hai presente tra il sedile e il tunnel, no? Il tunnel centrale, io ho un fastidio, se non ci arrivi tu perché magari c'hai un po' la mano grossa come quella di Luca, no? chiami il non ci arrivo.
3: Certo.
2: Attenzione però, perché se tu chiami il non ci arrivo e poi ci arrivi, paghi l'uscita.
3: Vabbè, giusto, però ci sta, perché stai sottraendo un non ci arrivo a uno che non ci arriva veramente.
2: Esatto.
3: Ma come si stabilisce se uno ci arriva oppure no?
2: Allora Sara, c'è un sopralluogo, arriva il non ci arrivo, guarda l'oggetto, poi ti guarda te, Sara ti dice: prova, hai 3 tentativi.
3: Ok. E quindi scusami, se al terzo non ce la faccio e non lo prendo, che succede?
2: 38 euro paghi l'uscita.
3: Vabbè,
2: no,
3: dai.
2: Te lo sei recuperato.
1: Scusate, io sono stato in religioso silenzio a sentire questa cosa qua.
2: Allora, non ci arrivo.
1: Sì.
2: Perché voi non sapevate
3: che
2: questa professione.
3: No,
1: ve lo sono giusto per capire quanto può guadagnare un non ci arrivo.
2: Allora, un buon non ci arrivo potrebbe arrivare 2008-2009, non ci arriva 3.000.
3: Ma cioè, dai.
1: Scusami.
2: Però c'è l'indennità, eh?
1: Ok, e cosa vuol dire l'indennità?
2: È l'abbraccino alla cieca. Praticamente, se uno, ad esempio, tu hai qualcosa in un angolo
1: sotto il divano,
2: dove lui non riesce a vedere,
1: okay,
2: allunga la mano, no? Magari succede qualcosa, magari dietro c'è un chihuahua che lo morde,
1: certo,
2: succede qualcosa e c'ha pure l'indennità del braccio cieco.
1: Quella va pagata, ci mancherebbe.
2: Assolutamente.
1: Io non ho capito se può essere anche una professione pericolosa, però io non ho capito una cosa, perché metti che mia figlia si vuole buttare in questo mondo,
2: sì,
1: ci vuole un titolo di studio?
2: Certo, ci vuole innanzitutto il diploma.
3: Okay.
2: Sì. La patente B, perché ti devi muovere.
1: Beh, ovvio.
3: Certo.
2: Ma devi avere le braccia sproporzionate.
3: Tipo Carletto.
2: Le braccia sproporzionate, devi avere le braccia lunghe. Infatti, nella domanda devi indicare l'apertura alare.
3: Okay.
2: Praticamente misura da dito a dito.
1: Sì.
2: Se superi il 1,90 m, entri direttamente in graduatoria.
1: E dove si presenta la domanda di questo lavorone?
2: Sui ripiani più alti dell'ufficio.
1: Ho capito, ma
2: Radio 2.
1: Ho capito, ma se io non ci arrivo?
2: Sei assunto.
1: E se non ci arriva neanche lui?
2: Non lo so.
1: Ma come
2: non ci arrivo? Attenzione, sono 4 i posti, solo 4. Quindi mandate il vostro curriculum qui a Good Morning Radio 2.
1: Solo quelli di Varese.
2: Però bello il lavoro, non ci arrivo.
1: Caspita, ragazzi, quasi quasi corro a

0: ragazzi, io sono tra Povegliano in provincia di Treviso e Conegliano in provincia sempre di Treviso e diretta verso il lavoro con 50 kg di sonno addosso. E però la felicità del fatto che sia venerdì.
1: E vai, e vai.

0: in Radio 2, adesso arrivano quelli bravi, i nostri maestri, il ruggito del coniglio. Noi torniamo lunedì precisi alle ore 6.
1: Ciao ragazzacci!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti!

0: benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: 2-2.
8: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Allarme di Mattarella sui femminicidi, è un'emergenza di primaria importanza, lavorare sull'educazione nelle scuole. L'appello da Grosseto, dove ha visitato la Stanza Rosa, progetto pilota, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Ancora tensione nei cieli del Baltico, jet russi violano lo spazio lituano e vengono allontanati da caccia italiani nell'ambito della missione di difesa NATO. Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione all'ex procuratore aggiunto di Pavia, Venditti non prese soldi da Sempio, l'ipotesi di reato resta per altre persone. Nubifragi e temporali al centro nord, piove anche dentro il Museo degli Uffizi, infiltrazione d'acqua bagna il vetro del Bacco di Caravaggio. Infine lo sport, calcio, la Juve si sblocca in Europa League, 5-0 al NEC, Italvolley agli ottavi come prima, battuta anche la Slovenia. Una buona giornata da Enrica Belli, il presidente della Repubblica Mattarella a Grosseto visita la Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale, nata per assistere le donne vittime di abusi, e richiama politica e società civile sul dramma dei femminicidi.
3: 97 femminicidi lo scorso anno, 34 nel primo semestre del 2026, numeri che il presidente Mattarella ricorda per tornare ad accendere i riflettori su un fenomeno allarmante, dopo aver visitato la Stanza Rosa del pronto soccorso di Grosseto, dove nacque nel 2009 l'idea del codice rosa, il capo dello Stato osserva: la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza per il paese.
4: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
3: Mattarella ringrazia l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, ma avverte: per prevenire serve più educazione.
4: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
3: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
2: Ma com'è nata la Stanza Rosa di Grosseto, avanguardia della protezione delle donne? Al microfono di Jacopo Cecconi, l'ideatrice Vittoria Doretti.
5: Tutto è nato per una situazione in cui io ho dovuto accompagnare una donna in ginecologia con i segni sul volto.
6: Fu Vittoria Doretti nel 2009 ad avere l'idea. Per assistere la vittima di violenza serviva una stanza apposta, ma soprattutto quella che lei chiama una postura etica apposta.
5: Al minimo dubbio, o ancora di più se viene dichiarato, entro 20 minuti deve essere accolta in un luogo dedicato. Nella Stanza Rosa, questo per evitare la vittimizzazione secondaria. La stanza non deve essere minimamente identificata, ma all'interno del pronto soccorso così viene isolata la donna anche da chi può accompagnarla, che magari in quel momento può fare pressioni.
6: Con cultura e formazione si passò a Grosseto da meno di un caso rilevato all'anno a oltre 300. Così il modello divenne legge nazionale. Ora c'è una Stanza Rosa anche per i bambini.
7: I casi pediatrici sono sempre di più in base alla capacità che abbiamo noi di intercettarli. Nel 2026 noi già abbiamo, nei primi 6 mesi, una trentina di casi tra abusi e maltrattamenti.
2: Tensione sempre più alta tra Russia e NATO, caccia italiani schierati a protezione del fianco orientale dell'Europa, di nuovo in azione nei cieli della Lituania.
8: Il Cremlino continua a testare i nervi degli europei. 2 jet russi violano lo spazio aereo della Lituania e gli Eurofighter italiani si alzano in volo e scortano i caccia di Mosca fuori dai cieli della NATO. Già qualche giorno fa i nostri piloti del reparto di difesa aerea del Baltico erano intervenuti sempre in Lituania per abbattere un drone armato che aveva sconfinato. Ieri i bombardamenti russi sull'Ucraina hanno fatto risuonare le sirene in diverse città della Polonia. Gli attacchi ibridi sono una strategia di Mosca, dichiara il premier polacco Tusk. Se qualcuno osasse attaccarci, avverte, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. Intanto, secondo la NBC, il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare 25.000 soldati dall'Europa. Altre fonti parlano di 40.000 unità. Si tratterebbe del più massiccio ridimensionamento della presenza militare di Washington nel nostro continente dalla fine della Guerra Fredda. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Nello Yemen, oltre 60 vittime vittime nelle ultime ore nei combattimenti tra le forze governative appoggiate dai sauditi e i ribelli Houthi alleati dell'Iran che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, un'arteria fondamentale per le rotte commerciali italiane. Per questo il ministro della difesa Crosetto annuncia un'operazione autonoma della Marina Militare per scortare le navi italiane nel Mar Rosso.
1: Ho deciso col capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno. Siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
2: Delle crisi internazionali ha parlato Giorgia Meloni a Oslo per un bilaterale con il primo ministro norvegese.
9: La sicurezza dell'Italia e il sostegno geopolitico al piano Mattei. Giorgia Meloni da Oslo punta l'attenzione sulle riserve di gas nell'Artico e rilancia i rapporti con la Norvegia. Quindi la premier avverte: Putin provoca l'Europa per spostare l'attenzione dal campo.
10: Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni.
9: La premier torna sulla necessità di un inviato europeo per trattare con Mosca. La Norvegia potrebbe esprimere un candidato ideale, suggerisce. Più cauta invece sulle proposte di von der Leyen di avvicinare il Canada come membro associato della UE. Non dobbiamo creare doppioni rispetto a istituzioni che già ci sono, come la NATO, sottolinea. La replica alle opposizioni dopo la cancellazione del bollo auto e moto, polemiche surreali per la premier che apre al messaggio di Elly Schlein sulle politiche energetiche.
10: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
9: Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
2: Il caso Garlasco, l'ex procuratore Venditti non favorì Andrea Sempio, archiviata l'accusa di corruzione.
11: Ad accendere i riflettori su Mario Venditti fu un foglietto scritto a penna trovato in casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato una prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi già 10 anni fa. C'era scritto: Venditti GIP archivia per 20-30 euro. Da questo appunto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore che nel 2017 archiva una prima indagine sul giovane. Un anno dopo Venditti esce di scena. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento, nessun movimento bancario riconducibile ai prelievi dei Sempio né contatti personali con la famiglia. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa e torna a Pavia. Resta indagato il padre di Andrea Sempio. Per gli inquirenti ha avuto contatti irrituali con alcuni carabinieri che seguivano l'inchiesta. Da accertare inoltre il perché di trascrizioni incomplete e omissioni sui tabulati telefonici. Nel fascicolo ci sono i nomi di 2 ufficiali di polizia giudiziaria e dei 3 avvocati che assistevano allora il giovane di Garlasco, ora al centro della nuova indagine. Claudio Vigolo, GR2.
2: Sono gravissime le condizioni del bambino di 5 anni precipitato ieri dal balcone di casa al terzo piano a Montelanico, alle porte di Roma. Secondo le ricostruzioni si è arrampicato sulla ringhiera per recuperare un giocattolo, perdendo poi l'equilibrio. Era da solo in casa e il padre è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali. Altro incidente simile in Veneto, a Grezzana, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone di una casa di amici di famiglia da circa 7 metri, riportando un trauma cranico. Presentata a Bruxelles la nuova proposta di regolamento europeo, niente social sotto i 13 anni, tra i 13 e i 15, account supervisionati dai genitori con limiti temporali di accesso.
12: Personal account under the age of 15.
13: Il contenuto della proposta era stato anticipato da dati inequivocabili. In Europa i giovani trascorrono in media dalle 4 alle 6 ore al giorno davanti a uno schermo, con punte fino a 8 per chi ha iniziato a usare i social prima dei 10 anni. Ecco allora il Kids Act, nuovo pacchetto di norme comunitarie, con regole sull'età minima d'accesso, 15 in autonomia, 13 sotto tutela, e onere di servizi più sicuri a carico delle piattaforme. Marco Gui, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 27.000 famiglie italiane.
14: Questo testo ha una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, la necessità di protezione e quella necessità di educazione a un uso consapevole. C'è una certa soddisfazione, ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale comunità democratica.
13: Mauro Zanda, GR2.
2: Prosegue l'ondata di maltempo che sta attraversando il nostro paese. Disagi si sono registrati soprattutto al nord e al centro, tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. La perturbazione oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla su 12 regioni, tra cui Umbria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. E a Firenze, a causa di un'infiltrazione, l'acqua ha raggiunto un celebre dipinto di Caravaggio.
15: Lo sguardo indolente, seduttivo di Bacco, grappoli e foglie d'uva sulla testa e nella mano sinistra il calice colmo di vino rosso, i rigagnoli d'acqua scorrono sul vetro che protegge uno dei dipinti più celebri di Caravaggio, un'immagine che rapidamente ha invaso la rete, ripresa da centinaia di siti, è accaduto ieri a Firenze, battuta da un nubifragio che in un'ora ha portato più di 45 mm di pioggia. In una sala degli Uffizi, dove sono conservate 7 opere del 600, l'acqua si è così infiltrata da un lucernario e da lì ha raggiunto il Bacco, che è stato rimosso. Il museo ha subito fatto sapere che dalle verifiche non è risultato alcun danno alle opere e già oggi la sala dovrebbe riaprire al pubblico. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Siamo alla pagina sportiva, in studio accanto a me c'è Diego Carmignani, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno.
2: E allora partiamo dal calcio.
16: Partiamo dalle coppe, mancava all'appello l'ultima italiana che doveva esordire, cioè la Juventus in Europa League, ed è un esordio vincente, travolgente, grazie soprattutto ai gol dei nuovi arrivati. 5-0 allo Stadium contro gli olandesi del NEC, la sblocca subito Nico Gonzalez su svarione del portiere avversario, poi Alai Begovic dal limite, Voltemade sul rigore, in mezz'ora in pratica la gara è già chiusa, nella ripresa poi arrotondano Selic e Colomwani. Le considerazioni del tecnico Luciano Spalletti.
17: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
16: E stasera è già campionato, anticipo del venerdì al Brianteo tra Monza e Sassuolo, ore 20:45, attese in giornata anche le prime convocazioni in nazionale di Roberto Mancini, spazio a tanti nuovi nomi in vista dei 4 impegni di Nations League.
2: E dal calcio passiamo alla pallavolo, agli europei.
16: Sì, l'Ital Volley fa 5-5, vince anche l'ultimo match della fase a gironi contro la difficilissima Slovenia grazie al 3-2 di Modena, aggiudicandosi i primi due set, il minimo necessario per il primato. L'Italia può guardare ora con ottimismo all'ottavo di finale di domenica a Torino contro la Danimarca. Il coach De Giorgi ai nostri microfoni.
18: Partita dopo partita siamo comunque cresciuti, abbiamo sempre aggiunto qualcosina, ecco. E questo ci lascia fiduciosi, consapevoli. Poi le partite dentro fuori sono da attraversare indipendentemente dal nome dell'avversario.
2: Infine la MotoGP in Austria.
16: Eh sì, inizia oggi a correre sul circuito di Spielberg, possibilità di allungo in vetta al mondiale per Marc Marquez, provano ad arginarlo Martin a pari punti in classifica col suo connazionale, poi Marco Bezzecchi che è a meno 33, le prime libere alle 10:45, poi la sessione di practice a partire dalle 15.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Massimo Vasciaveo, Carlo Boninsegna. La linea va ora al Ruggito del Coniglio, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: Cari, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti a Ruggito del Coniglio in diretta, come tutte le mattine, in evidente stato confusionale, alle 7.43 minuti e 25 secondi. Buongiorno da Marco Presta.
1: Buongiorno da parte di Antonello Dose.
0: Amici, ricordate quelle belle favole di una volta? Qui vorrei uno zerbino musicale da parte del maestro Di Giovanni, uno zerbino, come dire, edificante. Me lo faccia edificante.
1: È una storia che ci arriva dal Belgio.
0: Questa è edificante, però abusivo.
1: Dici, no,
0: è edificante abusivo, questo è abusivo.
2: Quindi no?
0: Me lo faccia edificante con tutti i permessi regolari. Vabbè. Una cosa fatta bene. Allora, sottofondo edificante con i permessi.
1: La storia è questa.
0: Oh, è una favola, questa è una favola moderna.
1: È la storia di Frédéric Herens, un politico belga di 58 anni,
0: sì.
1: Nazionalista, fiammingo,
0: sì.
1: Europarlamentare.
0: Un nazionalista di quelli che dicono, ma solo noi, gli altri ci fanno schifo.
1: La destra radicale.
0: Che è questo? Perché c'ha la pelle scura? Che l'hanno dipinto, che? Ma dove siamo? Che vergogna! Lui era una personcina così.
1: A un certo punto c'ha avuto uno stimolo.
0: Ha avuto
1: come succede come molti di voi, di noi a quest'ora, insomma. Cioè,
0: normale avere è umano. E che cosa ha fatto? Spinto da questo stimolo,
1: È andato al bagno. Al bagno del Parlamento.
0: Ed essendo una personcina a un certo spessore, a un certo livello, cosa ha fatto? Dice, vado al bagno, mi chiudo.
1: Chiudo la porta.
0: Non vorrei che qualcuno entrasse trovandomi nella posizione dell'Albatros.
1: Dell'albatros.
0: Anche l'albatros ha le sue esigenze, ragazzi.
1: Sono diverse.
0: Allora dicevo, mi chiudo e si è chiuso.
1: Il problema è che la serratura era difettosa.
0: Era difettosa perché pure il Parlamento europeo è un prodotto umano.
1: Certo.
0: È umano.
1: Ed è rimasto chiuso dentro.
0: Vabbè, sarà stato quei 5-10 minuti che può.
1: No! È rimasto chiuso dentro per 13 ore perché non si era portato il cellulare.
0: Non se l'era portato.
1: Non solo! Siccome per risparmiare la corrente, eccetera, l'aria del ventilatore, c'è una foto elettrica.
0: Sì.
1: Dopo un paio di minuti si spegneva la luce e si bloccava l'aria.
0: Sapete com'è in questi bagni, anche agli autogrill? Tu ti devi muovere per far ripartire la luce. Quindi lui quanto è stato chiuso?
1: Per 13 ore. 13 ore. Costretto a fare questo balletto
0: come un tucatuca fecale
1: per
0: diciamo
1: respirare
0: così. Sì.
1: Ma povero,
0: cioè lui come Bolle, il grande ballerino Bolle, è stato costretto dentro questo bagno a fare degli arabeschi,
1: delle coreografie
0: per far riaccendere la luce per 13 ore.
1: E ironia della sorte, molto probabilmente la mattina è stato salvato da una donna delle pulizie migrante
0: sono le persone che spesso fanno questo genere di lavori ed è stato liberato questo ultranazionalista belga. Ecco, una favola, dicevamo, come Fedro, come Esopo o Esopo che dir si voglia, una favola moderna. E qual è la morale? Perché c'è sempre una morale in questo.
1: C'è la morale in
0: piccole,
1: questa cosa?
0: Ma certo, c'è sempre la morale, c'è sempre un qualcosa che dobbiamo desumere da storie edificanti come questa.
1: Cioè cosa, tenere la porta aperta?
0: No. La morale è bella e confortante. Che Dio esiste, Dio esiste.

0: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: 22 99 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: 22. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: 22.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È una squallida jam session quella con cui iniziamo questa puntata, cari amici in ascolto. È venerdì.
1: Venerdì. E fa ancora calduccio.
0: È quasi l'urlo di Tarzan.
1: Di Tarzan che però lui la fa.
0: Un Tarzan che pure lui è arrivato a venerdì. E sai, è uno scimpanzé oggi, è un gorilla arrabbiato domani, e l'elefante. Ma cerchiamo di capire pure Tarzan, attenzione.
1: Ma dai, la prima settimana di ritorno al lavoro sarà stata difficile per tutti, per gli insegnanti, per chi insomma ha ricominciato.
0: Ciò nonostante, amici, buongiorno da Marco Presta.
1: Ari, buongiorno da Antonello
0: allora,
1: Dose.
0: Allora, che succede? Mettetevi comodi, ve lo diciamo con animo sereno. Ve lo diciamo con animo sereno, ve lo diciamo super partes, sotto partes, delato anche a partes alcune volte. Continuano purtroppo le polemiche nella politica italiana. La politica italiana, diciamo che il 99% del tempo i nostri politici lo occupano, diciamo, litigando fra loro.
1: Se si potessero vendere le polemiche saremmo i primi esportatori al mondo, credo. Sì.
0: Saremmo miliardari, diciamo. Ci sono ancora tante accuse alla Meloni di populismo. I suoi detrattori dicono che ha eliminato il bollo per ottenere consensi in vista della campagna elettorale. Dice, questo ha tolto, e lui perché si avvicina alla campagna elettorale. Io ho tolto il bollo auto piccole e medie cilindrate, però lo devo dire.
1: Dillo.
0: Sono accuse pretestuose.
1: L'ha detto.
0: Sono accuse pretestuose. Questa iniziativa del bollo, l'abolizione del bollo, fa parte di una serie di iniziative che sono al vaglio di Palazzo Chigi.
1: Certo.
0: Ci sono peraltro altre iniziative. Per esempio, pare che Palazzo Chigi voglia promuovere anche un'altra iniziativa che io definirei molto interessante. E cioè, pare che la Meloni stia per promettere 1 milione di posti auto.
1: Ah, oddio, mi hai fatto prendere...
0: No, perché un milione
1: di posti
0: già è stato usato. Un milione
1: di posti
0: sulla scia del bollo auto, 1 milione di posti per parcheggiare.
1: Ma c'è tutto questo spazio?
0: No.
1: E allora?
0: Però non vuol dire, intanto io te lo dico, certo. Poi ci si lavora.
1: No, poi attenzione, però qui c'è la notizia bomba, perché ieri nel pomeriggio è filtrata un'indiscrezione incredibile.
0: Sì.
1: Sembra che abbia accettato di partecipare a tale e quale show niente po' di meno che Vladimir Putin.
0: No, attesa, minuti,
1: la conferenza stampa di Carlo Conti per dare l'annuncio ufficiale, ragazzi.
0: Ma scusami, ma a parte una notizia clamorosa questa cosa. Ma abbi pazienza, quello è un programma di imitatori, giusto? Cioè, gli artisti vanno lì e in genere imitano un altro cantante, un cantante del passato, imitatore. Cioè, che c'entra Putin? Questo vorrei capire. Che
1: ma
0: c'entra?
1: Come che c'entra?
0: Ma che c'entra?
1: Ma Putin sono 26 anni che fa le elezioni e le imita la democrazia benissimo. Mi viene proprio bene questa democrazia. Imitazione, certo, peraltro iniziano proprio oggi le elezioni in Russia e Putin ce la può fare,
0: quindi
1: a vincere anche tale quale show.
0: Volendo sì.
1: Direi che sarà un testa a testa con Max Paiella.
0: Ecco, Max Paiella si troverà come avversario Vladimir Putin.
1: Però Max, stai attento, perché quello
2: mi
1: non
2: sono
1: tollera.
2: Tinto biondo.
0: Sì, ti sei tinto biondo.
2: Ho aggiunto anche differenza sulla mia voce, in modo da essere amicale con Vladimir, che già io stimo dal mio profondo.
0: Ecco.
2: Lo voglio molto bene.
0: Sì.
2: Ciao Vladimir, ti aspettiamo.
0: Se ti offre un bicchierino con del liquore, però non lo bere. Se
2: lo
0: posso
2: darò
0: darti...
2: ad Attilio di Giovanni.
0: A Attilio di Giovanni è il caso, perché io voglio dire, tante volte, sai, dalla Bologna al Polonio è un attimo. Comunque, ricercatori della Stanford University hanno annunciato un esperimento che ha del clamoroso. Allora, verrà impiantato del tessuto cerebrale umano nel cervello dei topi.
1: Ma che davvero?
0: Ora, io vorrei dire una cosa, lo dico ogni tanto, ma vorrei ribadirlo, ma perché sempre i topi? Pore bestie, tutti questi esperimenti, sempre i topi, il topo sarebbe lì abbastanza tranquillo, sereno, e invece sempre vanno a pigliare i topi. Comunque, la cosa terribile è che pare che diciamo che l'esperimento stia riuscendo, questa è la cosa più impressionante. Ci sono stati subito degli effetti immediati, cioè? I topi hanno iniziato a ordinare i formaggi su Amazon, per esempio.
1: Vabbè, se lo merita il ricercatore,
0: ma non se lo merita il topo, però no, questo certo. Voglio dire, vabbè.
1: Secondo un report della Repubblica, per colpa del caldo anomalo di quest'estate, seguito poi da incendi e poi dalla grandine, sugli scaffali dei supermercati italiani stanno scarseggiando molti prodotti agricoli,
0: sì.
1: E quelli che ci sono hanno prezzi molto alti,
0: sì, purtroppo prezzi molto alti,
1: c'è carenza qui di melanzane, carote, pomodori, peperoni, verdure a foglia verde.
0: Allora scusa, non rimane niente, nessun ortaggio proprio, non rimane niente.
1: Secondo me purtroppo i cetrioli continueranno a girare,
0: sì.
1: E vedrete che non girano i cetrioli,
0: e stanno già girando secondo me i cetrioli,
1: Senti, ma
0: vista la presenza in studio di Max Paiella, Attilio Di Giovanni e la nostra Ilaria Della Bidia.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, vogliamo iniziare alle 7:55 minuti e sfrizzoli, diciamo così, con un effluvio. Vogliamo fare in senso buono un effluvio, cioè una irrorazione benefica nei confronti dei radioascoltatori. Vogliamo farlo?
3: Facciamola.
0: È importante a quest'ora. Allora andiamo con l'OBA, ma dai, su.

0: meglio, già va abbastanza meglio. E a questo punto arriviamo al tema di oggi.
1: Eh sì, c'è una notizia. Ancora una volta la colpa di questa notizia è di Caterina Balivo.
0: No, adesso
1: della sua trasmissione La Volta Buona.
0: La colpa, non si dice.
1: Vabbè,
0: la colpa.
1: Vabbè, il merito.
0: La responsabilità, ecco, diciamo, stempera.
1: Sì, ha invitato in trasmissione Katia Ricciarelli questa volta.
0: Questa potrebbe sembrare una colpa, in effetti. Vabbè.
1: Insomma, l'ha intervistata.
0: Sì.
1: E le ha raccontato una cosa imbarazzante per la Rai.
0: Cioè?
1: Ha detto, io guardo solo fiction turche in televisione.
0: Beh, la fiction turca, la famosa fiction alla turca, diciamo così. Beh, che esercita un grande fascino.
1: Io la trovo noiosissime le fiction turche, hanno delle sceneggiature improbabili.
0: Lascia stare,
1: preferisco quelle spagnole, che almeno sono pazzi. Vabbè.
0: Comunque, lei solo fiction turca.
1: Gli piace questa cosa, kitsch.
0: E allora, amici, raccontateci la fiction turca.
1: No, che ne confessate oggi in diretta su Radio 2 qualcosa di kitsch che vi piace.
0: Vi piace, dai.
1: Che ne so, vi piacciono i souvenir religiosi, luminosi.
0: Per dire.
1: Luminescenti.
0: Può succedere.
1: Vi piacciono i matrimoni, stile castello delle cerimonie.
0: Ci sono delle cose che noi non confessiamo.

0: beh, sì.
1: Irresistibile.
0: È inutile negarlo.
1: No, i caminetti elettrici.
0: Ma ci sono anche delle canzoni.
1: Come no?
0: Che dicevo, mi vergogno di dire che mi piace. E poi.
1: Ed è... Io e te a così sarà per sempre sì.
0: Esattamente. Quella finta addirittura sarebbe per dire. Allora.
1: Confessate la vostra passione kitsch telefonando subito all'800-800-002.
0: Non vergognate, non vergognatevi, anzi liberatevi, chiamate l'800-800-002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casatino.
3: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
5: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
6: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: non dobbiamo vergognarci. Anche perché se c'è una cosa nella quale, diciamo, noi italiani siamo abbastanza bravi è nel non vergognarci. No, ma in senso positivo, ma,
1: ragazzi,
0: lo dico, per carità.
1: Se uno gli piace l'oggetto kitsch, la cosa kitsch da guardare, il film kitsch, perché impedirglielo?
0: Ecco, è giusto, no, cioè, è giusto, è giusto, è giusto. E allora sentiamo le vostre testimonianze qui all'800 800 002. Vi stiamo dando l'opportunità di confessare la, diciamo, la cosa un po' kitsch, insomma, un po' di cattivo gusto, che però vi affascina. Sentiamo Andrea a Milano.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Aloha.
0: Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno ragazzi.
0: No, non voglio sentire questo tono mesto in te, nella tua voce, Andrea, anzi devi essere io ti voglio protervo stamattina. Ecco, cos'è che ti piace?
3: Io confesso che assieme a mia figlia ci guardiamo i film di categoria più bassa possibile, tutti ad argomento catastrofico, dove magari i protagonisti sono squali misti ad uragani, terremoti, squali e terremoti sono
0: il massimo,
3: uno dei nostri preferiti, esatto.
0: Sì, ho capito che cos'è. Sono dei film che... Sai perché uno li guarda, secondo me, Andrea? Perché comincia a guardarlo, no?
1: Sì.
0: Poi sei talmente incredulo di quello che vedi che rimani inchiodato lì. Io me lo ricordo questo, che c'è il tornado e dentro al tornado ci sono gli squali che mentre passano se magnano, diciamo, dei disgraziati. Ecco.
3: Un film da 2 ore noi riusciamo a farla durare mediamente 4 ore, perché ogni tanto lo fermiamo, lo commentiamo quando gli squali ruggiscono sott'acqua, per esempio.
0: Cioè voi aprite un dibattito su questo.
3: Esatto, e ci divertiamo un mondo. Chiaramente tutto questo non è apprezzato né dal fratello né da mia moglie.
1: Perché non capiscono.
0: Non capiscono e soprattutto le donne, la mamma ovviamente ha una capacità di riflessione superiore a quella di noi uomini e quindi... Però ecco Andrea, io credo che aver confessato sta cosa ti farà bene e credo che tanti radioascoltatori hanno la stessa sindrome, non so come definirla, per cui di fronte a cose, diciamo così, splatter, così, rimangono inchiodati. Che dobbiamo fare? Andrea, grazie.
1: Sono tante le confessioni che stanno arrivando anche sulla pagina Facebook, fotografie. Qui c'è Alessandra, dice: buongiorno, io tutto quello che è glitter, più luccica e più mi piace.
0: Come la gazzalata.
1: Marina, io ho la passione per le statuette dei gatti portafortuna cinesi.
0: Ah, quelli sono meravigliosi. Qua la zampetta che è come la regina Elisabetta, diciamo, con la zampetta, con la manina salutava, insomma.
1: Dico, ci riempirei casa, ma mio marito non vuole.
0: Curioso però, strano. Tante volte vedi la grettezza maschile. Sentiamo Emanuele a Padova. Buongiorno Emanuele.
1: Emanuele.
4: Ciao conigli, madonna, avete accompagnato la mia crescita, la mia maturazione.
0: Ecco, ma c'è stata quindi la maturazione, Emanuele?
4: Ma guarda, un po' così, un po' no.
0: Vabbè, allora Emanuele, qual è questa cosa kitsch che ti attrae?
4: Allora, noi adesso, quando si avvicinerà il Natale, cerchiamo in tutti i centri commerciali, in tutti i negozi, tutti quegli articoli tipo il Babbo Natale nelle cabine telefoniche, il Babbo Natale quello appeso fuori dalle finestre che si arrampica, oppure tutte le renne, tutte queste cosine fatte con i LED di bassa lega. Sì. È una cosa che proprio attrae me e mia moglie in maniera incredibile.
0: È meraviglioso, lo capisco, Tu quindi, diciamo, sei molto amato dalla, devo dirlo, dalla comunità cinese, perché molto spesso i negozi cinesi hanno questi oggetti così, così belli, ecco. Senti, ma quest'anno che metterai?
4: Allora, quest'anno, come ogni anno, perpetuerò una tradizione che è già consolidata da 5-6 anni. Sì. Io ho un Babbo Natale dentro una cabina telefonica con tutti gli sbrilluccichini che girano quando l'accendi.
0: Sì.
4: Praticamente gli faccio il video in presa diretta e dietro lo doppio in dialetto vicentino in qualche maniera e poi mando gli auguri a mia madre e ad una mia zia che lo inoltrano tutto il parentame in Piemonte, sta cosa che viaggia da anni ormai.
0: Quasi un disegno criminale, Emanuele. Senti, no, facci sentire facci sentire però la voce di Babbo Natale in dialetto vicentino con possibilmente risata finale di Babbo Natale. Proviamo un attimo, vediamo, facciamo una prova, ecco, dai.
4: Ma
2: Allora io mi sono inventato un Babbo Natale un po' così, pronto? Pronto? Tanti auguri, guarda, adesso devo andare in sala perché ho le renne che devo fare il tagliando prima di partire per il Natale, quindi tanti auguri a tutti. E ciao, ci sentiamo presto, bellissimo. Ci vediamo per il cammino.
0: Perché è un incrocio fra Babbo Natale e Topo Gigio, è vero? È un mixaggio.
2: Assolutamente.
0: Emanuele, grazie e complimenti. Complimenti.
1: Ci scrive Luca, ah, che nostalgia di quando su Telemarket c'erano le vendite dei
0: come
1: quadri
0: no?
1: astratti.
0: Me le ricordo benissimo. Sì.
1: Prove di alta improvvisazione teatrale.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: non
0: sì.
1: le fanno più?
0: Purtroppo non, quei bei tempi sono passati.
1: Pier Giuseppe dice: adoro il film Flash Gordon 1980, quello per
0: allora,
1: intenderci, dove Ornella Muzzi esclama: no, i vermi carnivori no!
0: No, i vermi carnivori no. Una tenia particolarmente aggressiva aveva. Me lo ricordo, io amo sia i fumetti che la fantascienza, ma quel film era brutto.
1: Brutto.
0: L'unica
1: sì.
0: cosa decente era la colonna sonora dei Queen,
1: è vero.
0: Se non ricordo male.
1: Però
0: vabbè.
1: Sono cose talmente brutte che diventano belle.
0: Che lasciano un segno. Eccolo.
5: King of Impossible. Bam, bam, bam, bam, bam.
0: Era così, era così.
5: Era
0: allora, attenzione, 800-800-002 il nostro numero. Ancora una testimonianza, c'è Ida a Vico del Gargano.
1: Ciao Ida, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Conigli,
0: eccola.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno Ida, buongiorno Ida, di che cosa si tratta nel tuo caso?
6: Allora, nel mio caso voi in realtà avete iniziato con una lettura che dei messaggi. Comunque,
0: sì.
6: quando sono uscite le marionettine che girano la mano e che sorridono,
0: sì.
6: io sono andata proprio... Amo
0: sei,
6: tutte le cose.
0: Tu sei impazzita per questa cosa della marionettina che saluta, diciamo così.
6: Sì, allora, dalla regina Elisabetta ad Einstein,
0: sì.
6: al fiore che quando entri in casa ti
0: saluta
6: e muove te... Allora, voglio dire, in un mondo in cui stanno tutti quanti ingrugnati, no? Che tu cammini per strada e la gente sta arrabbiatissima,
0: sì.
6: un pannellino solare che ci tira su
0: sì.
6: i muscoli facciali e anche se viene fuori una risata sardonica, però che ci fa vedere, insomma, che la gente sorride, che noi sorridiamo,
0: sì.
6: grazie al sole che ancora abbiamo, tutto
0: beh,
6: qua.
0: Allora,
6: e quindi ho casa piena di queste.
0: Di questi mostriciattoli, diciamo. Sì, no, ma Ida dice una cosa importante, cioè purtroppo non te saluta più nessuno. Camminiamo tutti guardandoci i piedi pur di non incrociare lo sguardo di un altro essere umano, per cui torni a casa e c'è questa corte dei miracoli che ciao, almeno ti tira un po' su.
1: Senti, ma Ida, ce l'hai il maiale che grugnisce quando apri il frigorifero?
6: Allora, quando ero abbastanza cicciona ho avuto anche quello.
0: No.
6: Lo aprivo e sentivo
0: Ida.
6: E quindi lo chiudevo perché mi vedevo con, cosa che peraltro ero molto cicciona,
0: vabbè,
6: devo
0: adesso.
6: Dire sono dovuta dimagrire con l'età e quindi
0: insomma,
6: sono dovuta dimagrire perché a me
0: non ti sei
6: mangiare.
0: Fatta mancare nulla Ida.
6: No, però
0: vi
6: devo dire anche un'altra cosa. Io quest'estate la frazione di Vico del Gargano e San Menaio del Gargano.
0: Sì.
6: E ho avuto la fortuna di andare a sentire Max Paiella e farmi una foto con lui
0: sì.
6: perché ha fatto uno spettacolo su Andrea Pazienza.
0: Guarda,
6: che aveva
0: sì.
6: come
0: sì.
6: Diciamo luogo di suo dove siamo cresciuti praticamente era San Menaio e quindi ho detto
0: sì.
6: a lui io ho chiamato 10 volte ho chiamato un centinaio
0: vieni
6: di
0: al sodo Ida perché poi c'è il giornale radio dico sì e quindi
6: perfetto il giornale radio come quando dice la Brubecca aspetta un attimo voi mi dovete mandare sta maglietta
0: vabbè Ida ciao grazie
1: ciao.
0: Allora adesso un brano musicale che credo molti di voi apprezzeranno. È un brano musicale ispirato ad una figura simbolo della nostra epoca, e cioè il pallone gonfiato.

0: spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Radio
10: 2. 8:15 minuti, 30 secondi ed ora il primo radiogiornale cantato della storia della radiofonia italiana. È il momento del cantagiornale, iniziamo con i titoli. Titoli di oggi: gli Stati Uniti hanno finito le armi.
11: Paura nel mondo per l'intelligenza artificiale.
10: Quale sarà il destino di Harry e Meghan? Sentiamo tutto ciò nel cantagiornale.

0: riaprirà.
1: Quindi il futuro di Harry, clamorosa rivelazione del cantagiornale, apre una tabaccheria.
2: Sì, dice, avete rinunciato a fare un servizio nella corte, e adesso l'unica corte che ci avrà Meghan è quella di Harry, se ancora gli va.
1: Se ancora gli re, certo. Allora, benissimo, stiamo parlando di un argomento delicato, e cioè il kitsch,
2: la passione per il kitsch,
1: cattivo gusto. E ci sono delle situazioni, degli oggetti, degli spettacoli, delle canzoni che insomma magari non sono proprio di gran gusto, che però esercitano su di noi un fascino.
2: 800 800 002 il numero da chiamare, e abbiamo adesso Irene da Firenze in linea.
1: Buongiorno Irene. Buongiorno.
3: Buongiorno conigli.
1: Allora Irene, che succede?
3: Allora, succede che intanto finalmente vi risentiamo, perché è una delle mattine che facciamo i nonni mattutini da Firenze a Empoli.
1: Ecco.
3: E andiamo a badare
1: siete
3: i nipoti.
1: Allora, di servizio, diciamo così. Sì.
3: Sì, sì. La trasmissione è Fratelli in Affari. E ambientata in America, ci sono questi due fratelli che sistemano case, trovano case da sistemare, ed è una cosa kitsch assolutamente per noi, ma la cosa incredibile è che tutte queste case non hanno muri interni, hanno
1: come?
3: Tutte queste
1: ed è un loft
3: di legno,
1: un loft
3: legno.
1: Eterno di legno, sì, ma lì fanno tutto in legno, le case sono in legno, insomma, ecco, per cui tirano su e abbattono in un attimo.
3: Esatto, ed è una cosa che, cioè, non si può fare a meno, veramente ti prende, anche se dici ma che cavolo sto guardando.
1: Ma il meccanismo è proprio questo, sai, di che uno dice ma come,
2: rimane stupefatto, rimane paralizzato davanti al televisore.
1: L'orrore in qualche modo esercita un fascino. Quindi Irene, grazie.
2: Velocemente, che abbiamo Lauretta che si chiede: ma dove la mettiamo la mia cuffia doccia arancione a forma di drago?
1: Cosa?
2: In testa,
1: spero che nessuno entri in bagno, no, perché sono traumi grossi. Sentiamo Luca che ci chiama dalla provincia di Pisa.
2: Ciao Luca.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Luca, allora, di che si tratta?
4: Allora, io sono un appassionato delle magliette colorate sgargianti, monocolore ma molto vistose, nonostante la mia veneranda età. Quindi insomma, diciamo, da pensionato mi presento magari lungo una passeggiata con una bella maglietta arancione o verde acido.
1: Sì.
4: E spesso do un po' nell'occhio, sinceramente.
2: Mette, se vede almeno.
1: Diciamo che sei un pensionato catarifrangente, sì. Cioè non corri il rischio che un automobile...
4: Già munito per poter andare a guardare i cantieri.
2: Giusto.
1: Se vogliamo. Vabbè. Luca, grazie, stai bene.
2: Ciao.

0: è finita.
1: In
0: ragazzi.
1: Due ci si sono
0: messi. Ci si sono messi gli H in due. E se eravamo in tre, la cantavamo in tre, parafrasando un grande film di Ettore Scola.
1: Annalisa Madame, amica.
0: Ecco, allora, una rubrica mai tentata nella storia della radiofonia mondiale. Se non l'hanno mai tentata,
1: ci sarà un motivo.
0: Un motivo ci sarà.
1: Vabbè, noi ci proviamo.
0: No.
1: Reliquie ripugnanti.
0: Sì.
1: Tutti conserviamo delle cose che per noi hanno, sì, magari un grande valore affettivo.
0: Non c'è dubbio, non
1: però,
0: c'è dubbio. Però fanno schifo, diciamo.
1: Un pochino, sì.
0: È inutile negare. Ora, al di là del dentino del bambino,
1: ecco,
0: che già fa schifo, ma si può anche andare oltre.
1: Sì, la crocchia dei capelli di nonna.
0: Pora nonna.
1: E dispiace buttarla.
0: A me dispiace buttarla, ma c'avete questa matassa di pelo dentro al cassetto, ma che è una cosa terribile.
1: La maglietta sudata di un atleta, del calciatore, oh, quella, l'ho acchiappata.
0: Quella già.
1: Vabbè, ma è sudata.
0: La posso capire di più. Il fazzoletto di carta usato di Neck.
1: Ma che schifo!
0: Siete stati al concerto di Neck? E Neck a un certo punto ha strombato, come si dice.
1: E ha gettato questo fazzoletto.
0: Come Elvis gettava i foulard, sì, sudati, lui ha gettato il fazzoletto e voi conservati in una teca.
1: No, c'è chi lo fa.
0: In una teca conservate il fazzoletto strombato di Neck. E allora?
1: Molti anche hanno il cordone ombelicale secco del piccolo Giorgio.
0: Quello,
1: fa,
0: quello però, ragazzi.
1: No.
0: Lì sei scappato da un film di Dario Argento. No, è la verità.
1: No, perché se viene un ladro e ti fruga nei cassetti e trova sta cosa,
0: sì,
1: secondo me anche come antifurbo mi prende e scappa.
0: Quello scappa, sì. Insomma, stiamo parlando, attenzione, di reliquie ripugnanti. Tutti ne probabilmente, insomma, molti ne conservano almeno una in casa. Noi che cosa vi chiediamo?
1: Vi chiediamo di chiamare l'800 800 002,
0: ecco,
1: di confessare davanti,
0: sì,
1: a tutti,
0: sì, sì,
1: quale,
0: sì,
1: reliquia ripugnante avete in casa e perché.
0: Potete dare un nome di fantasia se vi vergognate.
1: Vabbè, certo,
0: come è comprensibile, devo dire. Ecco. Vado a ribadire il numero, che è sempre quello, 800 800 002, ma c'è un'altra possibilità per confessare questa reliquia ripugnante,
1: che è la pagina Facebook.
0: Volete.
1: Scrivete un messaggio e diventate follower,
0: al limite,
1: perché no?
0: Proprio, che anche quella è una reliquia ripugnante. La fate, vedete che sono follower. Vabbè, fermiamoci e diamo immediatamente la linea alle notizie del giornale radio.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: 2-2. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: 2-2.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: 2-2.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: 2-2.
7: Suzuki.
8: Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Sono le 8:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Rai GR2.
16: Buongiorno da Simona Giacinti. Mosca continua a testare i nervi dell'Europa. I caccia italiani sono tornati ad alzarsi in volo in difesa dei cieli della Lituania dopo lo sconfinamento di due jet russi.
17: Ancora punture di spillo sul fianco orientale di Europa e NATO. La violazione dello spazio aereo della Lituania da parte dei jet di Mosca ha reso necessario un nuovo intervento degli Eurofighter italiani, già decollati qualche giorno fa contro un drone sconfinato negli stessi cieli. Provocazioni arrivate a poche ore dal via libera del Congresso statunitense a un pacchetto di sanzioni contro Mosca e alla vigilia delle prime elezioni parlamentari russe dall'inizio della guerra in Ucraina, urne aperte stamane. Alta tensione anche in Polonia, dove poco fa sono stati chiusi temporaneamente due aeroporti a causa di attività militari non pianificate. Ieri sirene d'allarme in varie città per i raid russi in Ucraina. Sappiamo che Putin sta tramando qualcosa, dichiara il premier polacco Tusk e avverte: se qualcuno osasse attaccarci, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. Cecilia Rinaldini, GR2.
16: Nello Yemen oltre 60 vittime nelle ultime ore nei combattimenti tra le forze governative appoggiate dai sauditi e gli Houthi alleati dell'Iran, proprio contro l'Iran, la nuova minaccia di Trump, sto decidendo se distruggerli. Nel frattempo, secondo il New York Times, sempre Trump starebbe valutando accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra. Bonus casa, in scadenza a fine anno, è corsa ai lavori last minute.
4: Ci sono ancora un centinaio di giorni per approfittare dei bonus casa. Da qui a fine anno sarà possibile realizzare lavori interni di piccola taglia utilizzando sia l'incentivo ristrutturazioni che l'eco bonus, in attesa che la legge di bilancio ridefinisca il perimetro delle agevolazioni. Micro interventi facili da completare entro il prossimo 31 dicembre, dall'installazione di una porta blindata alla sostituzione degli infissi fino alla messa a norma di un impianto elettrico. Per entrambi i bonus la detrazione è pari al 50% se i lavori riguardano la prima casa, 36% per altri immobili. Secondo gli ultimi dati, tra gennaio e giugno di quest'anno sono stati eseguiti bonifici per lavori agevolati dal fisco per 12,7 miliardi di euro, il 2,7 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Tornando alle scadenze, per garantirsi la detrazione, i privati dovranno effettuare il bonifico tracciabile entro il prossimo 31 dicembre, così da far partire il recupero fiscale già dalla dichiarazione 2027. Francesca Capannolo, GR2.
16: Una busta con un proiettile insieme a una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia. La busta anonima spedita da Salerno contiene un foglio che denuncia presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni. Il caso di madre e figlia Antonella Di Liesi e Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina a Pietracatella, provincia di Campobasso, si fa sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato. Per gli inquirenti, gli esami effettuati dagli esperti di Berlino anche sul cibo che si trovava in casa forniscono elementi certi. La difesa di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, invita a non escludere l'incidente. A Pordenone, Lucio Dalla, raccontato da Marcello Balestra in Lucio c'è, il ritratto di un artista libero e curioso. Sentiamo una delle nostre inviate.
15: Lucio c'è non è un libro. È un viaggio nell'anima di un artista straordinario. Marcello Balestra è stato a fianco di Lucio Dalla per 30 anni.
18: Sì, diciamo che Lucio per me è quella quotidianità, è quella normalità, è quell'essere tutti insieme, giocare, ridere, scherzare, ma anche lavorare. Vedere un Lucio nelle sue cose quotidiane, nei suoi momenti di relax, ma nei suoi momenti anche di follia. Per cui è un Lucio molto umano, molto umile, e per me è più un angelo che una persona.
19: Ci vuole un'altra faccia.
15: Qual è l'eredità che lascia Lucio?
18: Lucio in eredità ha lasciato delle missioni. E ha lasciato la missione del bene, dell'amore, dell'ascolto.
15: Domani. E qual è la canzone di Dalla che più rappresenta Lucio?
18: Secondo me è Enna. Una canzone che parla di una figura che ha capito quanto sia importante viverlo, quell'amore profondo, di tutto il creato.
15: Marcella Sullo, GR2. Va
16: bene. In chiusura lo sport, il calcio, esordio roboante della Juventus in Europa League, 5-0 agli olandesi del NEC, si sbloccano tutti i nuovi acquisti. Oggi in programma l'anticipo di campionato Monza-Sassuolo e le prime convocazioni nazionali di Mancini. Pallavolo, l'Italia vince anche con la Slovenia, assicurandosi il primato nel girone dell'Europeo. Il prossimo giornale alle 10:30, la linea torna al ruggito del coniglio. Buon ascolto.
20: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
21: Rai Radio 2.
22: Torniamo in diretta, 8:35 minuti 40 secondi, e cari amici radioascoltatori, vogliamo dirvi grazie.
23: Grazie,
22: vogliamo dirvi grazie
23: davvero,
22: per questa lunga sopportazione, ecco, ormai ultra trentennale. Vogliamo dirvi grazie. Allora si è aperto un dibattito in redazione, dice: ma quando glielo vogliamo dire grazie? Beh, Antonello dice: diciamoglielo a marzo.
23: A marzo è meglio, ci sono i fiori.
22: Sì, no? Però arriviamoci a marzo. Cioè, no? Allora io dico una cosa, diciamoglielo subito.
23: Subito?
22: Subito grazie.
23: Adesso?
22: Subito a settembre. Ah. Io vogliamo dire a settembre?
23: Diciamoglielo.
22: Allora vi diciamo grazie a settembre. Adesso. Mommo, è da.

0: Ilaria della Bidia.
1: Beh, Ilaria, io ti propongo per andare alle Nazioni Unite, cioè tu dovresti in quel consesso di tensioni cantare sta canzone,
2: portare un po' di leggerezza.
1: Cavolo.
2: Grazie.
0: Promuovendo la mozione Mannacianalisa. Va. Allora,
1: mi dispiace incrinare questa atmosfera di leggerezza,
0: inclinarla,
1: di pace.
0: La inclinare?
1: Incrinare.
0: Incrinare. No, perché guarda che anche inclinarla può essere pericolosa la mozione.
1: Prima sentivo il GR2, no? Tensioni con la Russia, i confini, con la Lituania,
0: con la Lituania,
1: i caccia italiani, e poi l'annuncio del ritiro di truppe americane dall'Europa.
0: 25.000 soldati.
1: Alcuni dicono 40.000.
0: Anche 40.000, sì.
1: E poi c'è stata questa visita, non a caso secondo me, del capo dello Stato che è uscito dal Colle e è andato a Monte Romano.
0: Sì.
1: A Monte Romano, nel Viterbese, c'è un poligono militare.
0: Sì.
1: Lui ha incontrato, ha assistito all'esercitazione di questi militari.
0: Sì.
1: E li ha veramente ringraziati. Beh, sono orgoglioso del vostro lavoro e riconoscente a nome di tutto il paese per il vostro operato.
0: Sì.
1: Poi ha detto, ha specificato, ha spiegato bene che la pace richiede difesa con strumenti avanzati, questo ha detto.
0: Ma secondo te ce li abbiamo questi strumenti avanzati?
1: Sì, avanzati dalla Seconda Guerra Mondiale. Qualcosa dovrebbe esserci.
0: Qualcosa è rimasto.
1: Qualche carro armato del 44.
0: Esattamente. Quindi tutto sommato buttali via. Oh, sono rodati. Comunque sia, amici, è inutile cercare di procrastinare. Scusate il verbo al di sopra di
1: rimandare
0: dei miei mezzi. Procrastinare questo momento. Dobbiamo parlare di reliquie ripugnanti.
1: Orrore!
0: Presentiamo Ilaria Conegliano Veneto.
1: Ciao Ilaria!
0: Buongiorno Ilaria.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ilaria.
3: Allora, io conservo con dovizia la dentatura completa da latte di entrambi i miei figli.
0: No, ma dai, ma no, la dentatura completa, no.
1: Completa!
0: Allora, finché
3: tutti
0: un dentino...
3: Eventi,
0: ma
3: tutti
0: come?
3: E 20 dentini per figlio.
0: Tutti e 20, cioè tu volendo puoi fare una dentiera con i denti da latte?
3: Esatto.
0: È orribile! È orribile.
3: Hanno 24 i miei figli e 21 anni. Ecco. Quindi ho questa scatolina, questa teca.
0: Però...
3: dove conservo queste cose, ma le ho mischiate. Quindi ho tutti e 40 i denti insieme e non so più quali siano dell'uno o dell'altra.
0: Mamma mia, è una cosa, mi fa pensare a Norman Bates, il protagonista di Psycho, perdonami. Che voglio dire, loro lo sanno, sì, che tu c'hai questa scatola.
3: Lo sanno, guarda. Mi è proprio venuto da ridere perché ieri ne parlavo con mia figlia.
0: Ecco, immagino.
3: Dicevo, ma sai che ho tutti i dentini.
0: Tutti i dentini.
1: E lei?
0: No. E lei ha detto?
3: E lei si è messa a ridere. Ha detto, mamma, sei matta.
1: Ok.
0: Allora, tu intendi conservarli, sì. Ecco, sì.
3: Sì, ancora per un po' sì.
0: Per un po' sì.
1: Ecco. Poi vediamo.
0: Magari no, si possono usare quando giocate a tombola a Natale. Per coprire le caselle.
1: Sì.
0: Guarda, questa è un'idea bella nella famiglia, però, eh. Vabbè, Ilaria, grazie. Mamma mia.
1: Ci sono limiti all'orrore. C'è Patrizia che scrive su Facebook: io conservo gelosamente una scarpetta da ballo a punta autografata da una famosa étoile francese, molto usata,
0: molto.
1: E devo dire decisamente maleodorata. Puzza. Piede dell'étoile.
0: L'étoile sarà étoile, ma l'étoile suda, mentre va su e sto piede, sta zampa infilata dentro, impregna, capisci, la pelle della scarpina di afrori atavici, e quindi è chiaro che poi, per carità, è un oggetto di eleganza sublime, ma pure di un fetore agghiacciante. Sentiamo Paolo a Trieste, buongiorno.
1: Ciao Paolo.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, qual è questa reliquia raccapricciante?
4: È una reliquia che conservo gelosamente tra le pagine di un libro da credo più di 35 anni.
0: Molto bello, molto bello.
4: Si tratta di cenere da sigaretta.
1: Cenere da sigaretta?
0: Cenere da sigaretta.
1: Di che?
4: Ero a un concerto del maestrone Francesco Guccini, che così anche in questa occasione ho piacere di ricordare con voi ancora una volta.
0: Sì.
4: A Trieste, nella mia città, nel palazzetto dello sport, a fine concerto era prevista l'intervista, diciamo, nel camerino.
0: Sì.
4: Io in qualche modo sono riuscito a spacciarmi per giornalista e a intrufolarmi nel camerino portando con me le cronache epafaniche.
0: Sì.
4: Alla fine mi sono messo in fila come tutti gli altri più o meno veri o finti giornalisti, nel firmare, ovviamente stava fumando, li fumava regolarmente, quindi nell'apporre la sua firma gli è caduta della cenere che è andata a posarsi accanto al suo autografo e gli è rimasta.
0: E tu hai conservato la cenere, siamo sulla soglia del feticismo se vogliamo, però Guccini, per carità, personaggio strepitoso. E quindi conservi questa cenere.
4: Preziosa della firma stessa.
0: È bella.
1: E come fai a buttarla via?
0: No,
1: cenere della sigaretta fumata durante il concerto.
0: Per carità. Paolo, grazie.
1: Certo, forse abbiamo esagerato con questo tema. Qui sentite Antonio, dice: da anni conservo una ciocca di capelli bianchi di una zia scomparsa tanti anni fa.
0: Vabbè.
1: Tagliati appena lei se n'è andata.
0: Però, figlio mio.
1: Zia Camilla era una specie di strega.
0: Però pure tu
1: siamo una magia nera, scusate,
0: la ciocca, io ci avrei paura di cioè, tenetela chiusa quella ciocca per il bene di tutti. Sentiamo Ivan a Bologna. Buongiorno Ivan.
2: buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Allora Ivan,
2: conservo da oltre 40 anni sotto in una boccetta da alcol il mio menisco mediano.
0: Ma no, non ridere.
1: Ma come?
0: Ma non ridete.
1: Cioè, te lo sei fatto dare il dopo l'operazione.
0: Ma neanche Baggio avrebbe fatto una cosa. Ma perché lo conservi, Ivan?
2: No, lo conservo perché è stato il mio secondo menisco che mi hanno tolto. E potete immaginare che una quarantina d'anni fa era impegnativo come tipo di intervento, nel senso che i tempi di recupero erano lunghi. E allora col primo avevo sofferto tanto che un anno dopo, quando ho dovuto fare il secondo, ho chiesto se me lo tenevano da parte e ce l'ho ancora.
0: Tu dici vada male come pezzo di ricambio, lo faccio rimettere.
1: L'occhio mio.
0: Mamma mia. Iva, poi del resto, il menisco è suo, c'ha diritto di tenere.
1: Ah, beh, no, quello, certo,
0: per
1: però,
0: favore. Insomma. Ivan, stai bene.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: 2-2.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
6: Tutti per Eurocash.
4: 2-2.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: 2-2.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Il clima sta cambiando, anzi è già cambiato,
1: è
0: diciamo
1: già
0: la verità,
1: cambiato, sì.
0: E ne parliamo col noto meteorologo Eugenio Bertoldo.
1: Buongiorno, buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno. Quanto è importante oggi come oggi il clima.
0: È vero.
2: Anche perché il suo cambiamento condiziona moltissimo la nostra vita.
0: Sì, sì, sì.
2: La condiziona sotto tanti aspetti. Sarete d'accordo anche voi?
0: Ma sicuramente no? Sì, certo. Sì, sì, sì.
2: Allora, sapere che tempo ci aspetta è fondamentale. Anche per capire se andare a fare una gita o meno, se uscire con l'ombrello o lasciarla a casa.
0: Sì.
2: Se partecipare a un rodeo bovino oppure no.
1: Vabbè, qui da noi
2: sono cose importanti. Farà caldo, farà freddo.
0: Sì.
2: Sarete d'accordo,
0: sì,
2: anche voi?
0: Sì, siamo sicuri.
2: Per
0: sì,
2: questo sì. Non si può fare completamente affidamento sulle previsioni del tempo dei cosiddetti istituti meteorologici, che purtroppo sbagliano di frequente.
0: Purtroppo sì. È vero.
2: Ti dicono che pioverà e poi magari c'è il sole o viceversa.
0: Ecco.
2: Sarete d'accordo anche voi?
0: Siamo d'accordo, sì, siamo d'accordo.
2: Proprio per questo io dico di ricorrere sempre ai nostri anziani.
0: I nostri anziani
2: che sono patrimonio importante.
1: Beh, gli anziani hanno tanta esperienza,
0: giusto,
1: e sanno come regolarsi col tempo.
0: È giusto.
1: No?
0: Cioè, no.
1: Genere,
0: uno chiede all'anziano.
2: Ricorrere ai nostri anziani nel senso di prenderli e chiuderli sul balcone nel corso della notte. Sarete d'accordo anche voi, credo, no?
0: No.
2: Dopo anni di studi, dopo anni di studi si è capito che l'anziano, in base al suo sistema cardiocircolatorio, è un'ottima cartina di tornasole meteorologica.
0: Ma come, scusi?
2: Tutti abbiamo un nonno, uno zio ultra ottantenne. Lo si attira sul balcone intorno alle ore 20 con una banale scusa. Guarda, c'è il gatto, dimenticato una pantofola, e lo si chiude fuori.
0: Ma come lo si chiude fuori?
1: Ma
0: scusi,
2: non bisogna farlo rientrare, neanche se prega, se geme e batte con le mani rattrappite sul vetro.
0: Ma scusi,
2: a quel punto non rimane che osservare le reazioni fisiologiche dell'anziano.
0: Ma è orribile.
2: Sarete d'accordo anche voi?
0: Ma no, d'accordo noi, scusi.
2: Se ad esempio nel corso della nottata assume un colorito bluastro che vira verso il cobalto, vuol dire che la temperatura è scesa. È scesa parecchio.
0: Ma poveraccio.
2: Quindi il giorno dopo cosa bisognerà fare? Coprirsi per bene.
0: Ma no, ritirare dentro nonno, ma come coprirsi?
2: Se invece si denuda e ansia cercando di bere dallo scarico del condizionatore. Allora cosa
0: vuol dire che fa caldo?
2: Che il giorno dopo,
0: bravo.
2: Farà caldo, ma veramente caldo.
0: Ecco.
2: Come vedete, l'anziano è una risorsa preziosa. Che non dobbiamo mai trascurare.
0: Ecco.
2: Sarete d'accordo anche
0: voi? No, non siamo d'accordo anche noi.
1: Anche un po'.
0: Ti chiude nonno sul balcone per vedere il tempo? No. Grazie. Grazie, Bertoldo. Grazie.
1: Grazie.
0: Chi l'ha invitato questo? L'ha invitato tu. Queste sono le sue cose che fai tu.
1: Sono i nuovi meteorologi americani.
0: Sì, americani. Lasciamo perdere. Allora, stiamo parlando
1: di reliquie.
0: Ma come?
1: Immonde.
0: Sentiamo Marco a Catania.
1: Ciao, Marco.
3: Ciao, buongiorno.
0: Marco, qual è la reliquia ripugnante?
3: Allora, io ho un reperto della mia prima volta. Che sono le mie mutandine.
0: Le tue mutandine.
1: Le tue?
3: Conservate sotto vuoto. Conservate in un sacchetto sotto vuoto. Sai, di quelli del cibo dove tu aspiri per tenerle sotto vuoto?
1: Senti, ma per capirci, poi hai avuto altri rapporti nella tua vita?
0: Ma per favore!
1: È la prova.
3: No, quasi 50 anni. Quindi le conservo da 33 per la precisione.
0: Da 33, dall'età di 17 anni tu conservi.
3: Ma
0: ecco, ce le puoi descrivere queste mutande?
3: Sono dei boxer con azzurri, con dei pesciolini gialli, rossi. Diciamo.
0: E nonostante questo, lei si è concessa, pur vedendo di
3: come.
0: Era pure vero.
3: Dopo un anno di corteggiamento.
0: Di corteggiamento. Marco, che grazie. Vedete che questa rubrica ha un senso. Purtroppo ha un senso perché stanno venendo fuori delle cose che.
1: Ma forse per questo si dice il primo amore non si.
0: Non si scopre. Perché te conservi le mutande sotto vuoto.
1: Giusi, del mio primo amore conservo metà della gomma da masticare, marca Brooklyn, che lui mi offrì. Sacrificandosi, lasciandomene una parte perché ne aveva una sola. E io lo conservo questa non ciancicata dal 1991.
0: Ma prima o poi sarà il camera. Ormai sarà dura come il legno. Quindi voglio dire. Sentiamo Isa Salerno. Buongiorno Isa.
1: Ciao Isa.
4: Buongiorno, ciao Salve. Isa, prima di tutto bentornati.
0: Grazie di cuore.
4: Perché mi fa sta piacere avervi ritrovati, perché la mattina mi alzo con un altro spirito. Vabbè, allora quello che ho conservato un ciuffo di pelo della gatta di mia figlia, che ogni tanto viene a passare dei periodi da me quando lei va in vacanza.
0: Sì.
4: Ed è un ragdoll. Io non so se voi avete presente il ragdoll.
0: Sì.
4: Il pelo che ha il ragdoll è qualcosa di mostruoso, perché ci si potrebbero fare dei cuscini. Allora, dopo un po' di tempo, io continuo a trovare, nonostante abbia passato l'aspiratore, dei bellissimi ciuffi di pelo bianchi. E a un certo punto uno me lo sono conservato perché mi sembra di tenerla ancora un po' vicino a me.
0: Ma se ne conservi parecchi, puoi riempirci un cuscino anche.
4: Quasi.
0: Passa un allergico al pelo di gatto lo ammazzi, però insomma
1: non dare queste
0: idee. Isa, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, io volevo chiedere una cosa però a Ilaria, perché prima abbiamo fatto Dimmelo in settembre,
5: l'abbiamo fatta
0: una bella versione, però la versione quella spagnola più romantica la vogliamo dedicare ai radioascoltatori?
5: Maestro, la possiamo provare?
0: Che dire, vogliamo provare? Accenniamola. Sentiamo Dimmelo in settembre.
5: Dímelo en septiembre si me quieres de verdad, que en septiembre un sueño.

0: così via.
1: È bellissima.
0: È romanticissima.
1: È namo. Vabbè. Allora, sempre dedicata a voi, cari radioascoltatori coraggiosi che ci seguite da 30 anni e oltre, fermiamoci, Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.58, apriamo in A10 in Liguria tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, dove si registra un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo sulla tangenziale sud di Torino, nei pressi di Corso Allamano, verso la tangenziale nord, un incidente provoca rallentamenti. Sulla tangenziale est di Milano, tra Cologno Monzese e Carugate in direzione Lecco, presenti 2 km di coda per un incidente risolto. Andiamo in A4 in Lombardia, tra Dalmine e Capriate verso Milano, si segnalano 3 km di coda a causa di un veicolo in avaria. Rimaniamo in A4, ma in Veneto, tra Soave e Verona Est verso Milano, 4 km di coda per un incidente. Ora in A14, sul tratto Ancona-Pescara in Abruzzo, tra Atri e Pescara Nord in direzione Pescara, si segnala una perdita di carico. Chiudiamo infine in Campania in A16, all'altezza di Avellino Est, un incidente causa disagi in entrata in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
2: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su...

0: il giro del coniglio Radio 2 in diretta alle 9:02, 15, 16, 17, 18, 19, 20 secondi.
1: Secondi. Allora, ieri c'è stata un grande temporale, una bomba d'acqua nella città di Firenze e c'è stata un'infiltrazione agli Uffizi. Mm. Agli Uffizi, questa infiltrazione di acqua che ha bagnato con schizzi il vetro esterno della teca che protegge il quadro, il bacco di Caravaggio. Voi vi rendete conto?
0: Cioè, praticamente l'acqua è entrata all'interno del museo.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Che è una cosa, voglio dire, per il nostro patrimonio culturale. Poi voglio dire, offendi con l'acqua, bacco,
0: è vero,
1: che
0: pure
1: è il dio del vino.
0: Infatti, subito dopo, per ristabilire l'equilibrio,

0: La schizzata di
1: hanno una damigiana di Barolo, insomma, anzi di Chianti, vista diciamo la zona.
2: Cioè, ecco. Ma così stiamo messi?
1: Ragazzi,
2: per Bacco,
1: ragazzi,
2: cavolo, non
1: ragazzi,
2: viene, no?
1: Ragazzi.
2: Vabbè, allora, Crosetto, l'enorme ministro Crosetto, ministro della difesa, ha fatto un annuncio importante, ha detto che navi italiane permetteranno di attraversare lo stretto di Bab el Mandeb senza attendere il permesso dell'Unione Europea. Noi possiamo difenderci da soli.
1: Da soli.
2: Bene,
1: ecco.
2: La premier invece in Norvegia ha detto: Putin ci sta provocando, ma lo fa per spostare l'attenzione.
1: Sì.
2: Non dobbiamo reagire. Ma, allora io dico:
1: cioè, come dire, è carattere. Ecco,
2: però
1: non
2: capito,
1: è...
2: facciamo questa: tu sei a scuola, no? C'è quello dietro, un po' bullo, ti dà le schicchere alle orecchie. Una volta a bozzi, la seconda volta a bozzi, la terza volta, la quarta volta a giri gli dai una caracca.
1: No,
2: almeno
1: ti prego,
2: da ragazzi c'era questa.
1: Ti prego,
2: no.
1: Non possiamo dare la caracca a Putin in questo momento, perché cerchiamo di evitare. Ecco.
2: La von der Leyen, sapete, ha proposto al Canada di diventare un membro associato dell'Unione Europea.
1: Come i Ringo Boys, diciamo, cioè di entrare in questo, come fosse una comitiva.
2: Sì,
1: ecco.
2: Perché abbiamo degli interessi comuni in cui ci possiamo aiutare.
1: Soprattutto abbiamo in comune il fatto che Trump ci sta rompendo i zebbadei, ecco, sia
2: infatti,
1: a noi europei che al Canada.
2: Trump si è molto arrabbiato.
1: Vedi come
2: ha
1: fa?
2: Detto che fate lì? Che cos'è questa amicizia particolare?
1: Io voglio bullizzarvi singolarmente, capito?
2: No, ha minacciato di metterci altri dazi o di interrompere i commerci con l'Europa. L'ha presa male, eh?
1: L'ha presa male, sì.
2: Vabbè, l'Europa deve andare avanti, crede nei suoi valori. Per esempio, ieri la Commissione Europea ha approvato lo You Kids Act. I social vietati ai minori di 13 anni.
1: Bene.
2: E si potrà aprire un account personale solo a 15 anni compiuti.
1: Posso dirlo?
2: Sì.
1: Sono d'accordo.
2: Beh, sì.
1: Date pazienza.
2: Sono pericolosi, eh.
1: Un uomo dell'Ottocento.
2: No.
1: Col parruccone.
2: No.
1: E c'ho il parruccone.
2: È un fenomeno che non era prevedibile.
1: Non era prevedibile.
2: Gli Stati Uniti sempre invece hanno negato il visto al leader palestinese Abu Mazen per andare a parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La seconda volta che glielo negano.
1: Però,
2: come dire,
1: però poi
2: io...
1: chiunque va a parlare,
2: ma certo, è andato Netanyahu, adesso Putin probabilmente,
1: cioè,
2: sai, non è che...
1: grandi criminali che vanno a parlare all'assemblea dell'ONU, mentre Abu Mazen no.
2: In questa situazione, una notizia che non ho visto riportare tanto in giro, però che secondo me è importante: Pechino, la Cina, ha dichiarato: siamo pronti a salvaguardare i diritti dell'Iran. Capito? In
1: questa hanno detto.
2: Sì, perché sta guerra va avanti.
1: Sì.
2: Quando un cinese dice così, siamo pronti.
1: Caro Donald, quando il cinese ti dice siamo pronti di salvaguardare questo, bisogna stare attenti.
2: Con questo accento lo
1: con
2: dico,
1: questo esatto,
2: cinesi.
1: Che è tipico di Pechino, perché i cinesi sono un miliardo e mezzo.
2: E anche ben organizzato.
1: Non solo, ma in realtà io leggevo che noi non sappiamo esattamente che armi abbiano i cinesi. Cioè, l'arsenale bellico della Cina è in buona parte sconosciuto.
2: Ma sì, potrebbero aver prodotto un milione di robot che improvvisamente...
1: Chi lo sa?
2: Non lo so.
1: Delle catapulte, che cosa c'hanno? Quindi stiamo calmi.
2: E poi c'è questa storia dell'intelligenza artificiale, molti dicono è una paranoia, si è diffuso.
1: No, io ho un po' paura. Ho un po' paura e sono un po' irritato.
2: Perché pare che ci sono stati 6 casi, ma recentemente, oltre ai casi denunciati a luglio-agosto, di queste intelligenze artificiali che sono uscite dal loro recinto protetto e si sono infilate in alcuni siti internet.
1: Capito?
2: Non è normale, insomma.
1: Un domani ti bussa alla porta l'intelligenza artificiale e dice: ma fai vedere il frigo che c'hai, c'ho un po' d'appetito. Cioè, bisogna tenere sotto controllo questo fenomeno.
2: Bisogna tenere sotto controllo anche un po' noi esseri umani, perché si è costituito il cecchino qui che nel quartiere Prati, insomma, sparava a salve con i pallini a delle persone che, sai che ha dichiarato? Sparavo per divertimento. Ma scusa, ma trovati un hobby, ma che te pare una cosa normale?
1: Secondo me in una casa circondariale potrebbe trovare,
2: cavolo,
1: tanti amici, per esempio.
2: Vabbè. Parliamo di parità di genere. Venere. Qui è stato fatto un calcolo proprio, la nuova fotografia del Global Gender Gap Report 2026,
1: sì,
2: e ci sarà questa parità in Italia fra 120 anni.
1: Mamma
2: hanno
1: mia.
2: Calcolato.
1: Vabbè, ma come 120 anni?
2: L'Italia è all'83esimo posto nella classifica mondiale.
1: Quindi per arrivare in Champions ce ne vuole, bisogna risalire parecchio.
2: Vabbè. Un'altra notizia, non so se dirglielo o meno, perché qui sono solo brutte notizie. No, vabbè. Brusco allargamento del buco dell'ozono in Antartide.
1: Ecco.
2: Cioè, si è chiuso al polo nord, si è aperto al polo sud.
1: Si chiude un buco, se ne apre un altro.
2: È come quelle pancere troppo strette,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: che tu
1: sì.
2: la rattoppi da una parte e si strappa da quell'altra.
1: Ma una notizia buona,
2: sì,
1: buona,
2: sì,
1: buona
2: sì.
1: ci sarà.
2: Hanno calcolato il grande beneficio degli orti urbani.
1: Oh, meno male.
2: Gli orti urbani rinfrescano le città di quasi 3 gradi.
1: Pensate.
2: Quindi piantiamo ortaggi dappertutto,
1: sì.
2: nei parchi,
1: sì,
2: nei giardini privati.
1: Dispiace per i gerani. Vorrei, no, perché sai, finora sui terrazzi la pianta che regnava in Italia il geranio
2: è la più facile,
1: ma
2: sì.
1: qui melanzane, peperoni, pomodori, questo è il futuro. Che dire, una prece per i gerani, una prece.
2: Una iniziativa carina invece è questo accordo tra i ministeri della salute e della cultura che hanno deciso di stanziare 1 milione di euro per arrivare alla prescrizione medica per visitare un museo.
1: Mm.
2: Cioè il medico tipo dirà: sei un po' triste, beh, vatti a visitare questa mostra.
1: Naturalmente il medico deve indicarti il museo giusto. Perché se ti manda a vedere
2: ci sono
1: museo egizio
2: per dire.
1: Con le mummie, per dire, ti manda a vedere l'urlo di Munch, ecco, il museo giusto ci vuole.
2: Si arriverà che per prenotare, comprare il biglietto del museo, uno si rivolge al CUP, anche questa
1: certo,
2: cosa.
1: Certo, sì. certo.
2: Ancora c'è una pagina Instagram, su segnalazione credo di Vanity Fair, se non sbaglio, che si occupa dell'attesa dei mariti mentre le mogli fanno shopping.
1: Mm.
2: È chiaramente brandizzata, si chiama Husband Hermes, che mariti anche molto preoccupati, perché lì le cose non è che te le regalano.
1: No, lì ti ammazzano, è una mazzata terribile.
2: Ed
1: diciamo.
2: È una carrellata di mariti disperati.
1: Sì, sono immagini brutte, perché sono come delle mucche improvvisamente spiaccicate su un divano, cioè creature abbrutite che si tolgono le scarpe, qualcuno si addormenta.
2: Aspettano seduti sul marciapiede, fuori, su una panchina per strada, tutta impiastricciata.
1: L'ho fatto anch'io. No, lo ammetto, ogni tanto lo faccio pure io.
2: Sai, mica si può trovare sempre la sala d'attesa giusta.
1: Per carità.
2: Allora, vi chiediamo adesso, scriveteci il posto più strano dove avete aspettato qualcuno.
1: Dove avete aspettato? Davanti al cancello del cimitero.
2: Ma dai.
1: C'eravamo dati questa Eros e Thanatos, c'eravamo dati questo appuntamento e ho aspettato 1:40, poi lei non è venuta alla fine.
2: Un semaforo pieno di gente dove era impossibile vedersi.
1: Certamente. Allora, qual è stato il posto più strano dove avete aspettato qualcuno? Raccontatecelo.
2: Telefonate all'800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
1: E ribadisco, 800 800 002.
0: Di una hit ci sono 1000 prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: 2-2. Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: Avrete notato che in Italia ci sono una media di 200 nuovi cantanti l'anno.
2: Ma com'è possibile questo fenomeno? Ma chi li sceglie?
1: I talent, i festival. Allora è importante selezionare bene questi giovani artisti. Proprio per questo oggi ospitiamo un grande discografico che è qui per farci vedere anche il modo in cui selezionano i cantanti nelle case discografiche. È con noi il nostro amico Ghigo. Buongiorno Ghigo.
2: Ciao Ghigo.
8: Buongiorno. Buongiorno Marco Antonello.
1: Allora, come funziona?
8: Ma guarda, io cosa posso dire se non che cerco delle presenze nuove per la musica leggera, cerco talenti,
1: sì,
8: emozione, personalità,
1: ecco,
8: cerco ragazze capaci di trasmettere qualcosa.
1: Giusto.
8: Una volta mi ricordo che uno sapeva anche cantare.
1: Addirittura, diciamo, sì, cantare.
8: Sì, ecco. Forse sarà stato nell'89.
1: Sì.
8: La musica cos'è?
1: Cos'è?
8: Con partecipazione, opalescenza, carnalità.
1: Ecco.
8: Carnalità soprattutto. Non è facile trovare le persone giuste.
1: Beh, allora non lo capisco.
8: Io non riesco mai a lanciare più di 5-6 artisti.
2: All'anno?
8: A settimana.
2: Come settimana?
8: A settimana, perché io pretendo un filtro molto severo.
1: Questo è giusto.
8: Io e il Reader's Digest abbiamo una cosa in comune. La selezione.
1: La selezione.
8: Sì. Io non vado sul palcoscenico il primo che passa per strada.
1: Bravo!
8: Il secondo sì.
1: Ma come?
8: Oggi ho portato con me due artisti che vogliono proporsi al pubblico italiano.
1: Allora,
8: la prima ce l'ascoltiamo adesso, quell'altra ce l'ascoltiamo dopo.
1: Va bene,
8: allora
1: va bene.
8: Facciamo. Questa si chiama Barbara.
1: Barbara.
8: E ha deciso di interpretare per voi questo brano. Facci sentire, facci tremare il cuore, Barbara, con questo brano.
1: Prego. Dai.

0: Ma che brava,
1: bravissima, cara, ragazzi. Bella. Brava, che voce,
2: sì.
1: Che brava.
3: Sì, però Barbara c'ha un difetto e io ci voglio fare presente perché cresca,
1: allora,
3: combattendo questo difetto.
0: No, un consiglio del discografico è importante.
3: È un consiglio, sì, di amico.
1: Qual è il consiglio?
3: Allora, lei c'ha la voce che le esce fuori.
0: Questo
3: è un difetto.
2: È un difetto?
3: Ma come? Tipico delle principianze, dilettante, se la voce ti esce fuori.
1: Ma che fa? Deve entrare dentro.
3: Hanno la voce che gli esce fuori. La voce deve solo fare capolino dalla strozza.
1: Ma
3: poco.
1: Ma come?
3: Deve dire al pubblico, come dire, ci so, ma sto finendo di cucinare paparone. Ma non posso uscire adesso.
1: Non posso.
3: Forse più avanti.
1: Ah.
3: Mi devi aspettare. Ma dove morro te?
1: Ecco.
3: Capito? Ma dove morro te?
0: Ho capito, adesso sì.
3: Io a questa Barbara, per incoraggiare la giovinezza, ci do un 5 e mezzo.
0: Ma come 5?
2: Solo 5
3: la voce,
2: e mezzo.
3: Ma no. Marcantone, la voce deve crescere dentro. Come un pioppo ibrido. Voi lo conoscete il pioppo ibrido?
2: Veramente no.
1: Pioppo ibrido.
3: Magari conoscete quello ibridato, perché
1: no,
3: quello
1: no, proprio
3: più...
1: io il pioppo normale pure
3: normale,
1: ma
3: lo conosci.
1: Quindi noi
3: ibrido.
1: Diciamo...
3: Allora, tu immagina che in questa voce deve uscire come un pioppo ibrido.
1: Deve uscire il pioppo.
3: Che lo vedi, che non lo vedi, che lo senti,
1: che non lo senti.
3: Capito?
1: Ho capito, quindi 5 e mezzo è il voto.
3: Ma diamo la mano a Barbara che ci riprova l'anno
1: che
3: prossimo,
1: ci
3: che sarai cresciuto.
1: Sì.
3: E che poi va bene, grazie a Barbara,
1: grazie Barbara,
3: ha pagato anche il biglietto del treno per arrivare da qui.
1: Grazie Barbara,
3: ciao Barbara, ciao.
1: Dopo sentiamo l'altra artista, allora.
3: Dopo la sentiamo, dopo l'altra
1: sentiamo l'altra artista, prego.

0: Il posto più strano dove avete atteso qualcuno, qual è stato?
1: 800 800 002, il numero da chiamare, e vi sblocco un ricordo, lo dico per gli ascoltatori romani. Ti ricordi quando eravamo ragazzi?
0: Sì.
1: Uno dei posti d'appuntamento era la lampada Osram a Piazza dei 500.
0: Alla stazione Termini, come
1: sì.
0: No? Sì, sì. Io una volta con Marina appuntamento, ma sbagliai orologio.
1: No!
0: Dai, sottana. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, c'è Gigi in provincia di Torino. Buongiorno Gigi.
1: Ciao, Gigi.
2: Buongiorno ragazzi. Che
0: allora,
2: piacere nostro.
0: Gigi, qual è questo luogo strano?
2: Luogo strano, allora, io sono un agente immobiliare e vi parlo di una trentina d'anni fa, quando ero alle prime armi. Quindi fissai un appuntamento dei clienti un sabato pomeriggio nel parcheggio di un supermercato, di un piccolo supermercato.
0: Sì.
2: Quindi niente cellulari, niente tecnologia. Quindi arrivai in questo parcheggio e c'erano diverse macchine parcheggiate, ma con un temporale fortissimo,
0: sì,
2: quindi con tutte le persone chiuse dentro che aspettavano di uscire.
1: Certo.
2: Ma io avevo l'appuntamento, quindi col mio ombrellino scassato cominciai a girare, a bussare ai vetri
0: dicendo scusi, è lei che deve
2: mamma.
0: Ma Gigi, intanto, non potevi dare appuntamento di fronte alla casa che dovevano vedere questi qui? No,
2: era un luogo così più comodo. E quindi io, prima di trovarli, ovviamente mi sono bagnato da testa ai piedi, perché così
0: sì.
2: E niente, non sto neanche a dirgli che l'appuntamento
0: è andato malissimo. Ma è importante che il luogo sia quello giusto.
1: Ma sai, quando poi ti dai l'appuntamento a fine telefonata, per dire, quindi non è che ragioni poi esattamente se è il luogo giusto o meno.
0: Gigi, grazie.
1: Qui per esempio Roberto dice: un giorno un amico mi diede appuntamento dicendomi ci troviamo in quel condominio davanti all'ascensore. Questo ha ritardato di mezz'ora e tutta la gente che entrava e usciva dice: dove deve andare? Secondo
0: io. No, io sto aspettando un amico. Mamma mia. Lidia ci chiama da Siena. Buongiorno.
1: Ciao Lidia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Lidia. Come sono andate le cose?
3: È una cosa frequente che succede a Siena, perché è un posto centralissimo vicino a Piazza del Campo, dove ci diamo appuntamento, si chiama la Croce del Travaglio.
0: Sì.
3: Che può sembrare, cioè a noi sembra normalissimo, ma preso da un esterno forse è
0: certo.
3: Un po'.
0: Dice: ma dove ci vediamo? Ma vediamoci alla Croce del Travaglio. Cioè è un po' una cosa da Dylan Dog.
1: È un pochino sì.
0: È che
1: mette un po' di paura.
0: La croce ma che cos'è esattamente la Croce del
3: È un incrocio. Io tempo fa facevo la guida turistica e, studiando per diventarlo, ho scoperto che era la strada che da lì dovevano passare i condannati a morte.
0: Ecco.
1: Ah, vedi.
0: Quindi in effetti era la Croce del Travaglio, se vogliamo. Lidia, grazie.
1: Ciao, scrive Gloria. Mi sono dato appuntamento con gli amici alla Fiera dei Cavalli di Ivrea, San Savino, una folla enorme. Per rivederli sono salita sul tetto di una casetta di cemento. Devo dire che mi hanno visto subito.
0: Te credo. L'alternativa era salire su un cavallo, ma insomma, forse era più difficoltoso. Sentiamo il contributo all'800 800 002 di Rocco in provincia di Chieti.
1: Ciao Rocco.
0: Buongiorno Rocco.
4: Buongiorno Antonello, buongiorno Marco.
0: Benvenuto Rocco. Allora, che è successo?
4: Allora, a me è capitato quest'estate che ho avuto un appuntamento sotto il monumento di Rocky Marciano, che si trova su un incrocio a Ripa Teatina, in provincia di Chieti.
0: Sì.
4: La cosa particolare è che erano le 5 di pomeriggio e praticamente con questo gruppo di amici andavamo a cantare Elisir di Donizetti, quindi eravamo tutti in costume di contadino polacco del 1600.
0: Ma no,
1: è bellissimo.
0: Un gruppo di contadini polacchi.
4: Ma io non ero con gli altri, io ero da solo, quindi le persone che attraversavano l'incrocio mi vedevano in questa condizione sotto la posizione d'attacco di Rocky Marciano che ha questo monumento.
0: Sì.
4: E quindi penso che molti si sono domandati che cavolo ci facessi lì.
0: Allora ci rivolgiamo a tutta la provincia di Chieti, a tutti coloro i quali un giorno hanno visto sotto la statua di Rocky Marciano un contadino polacco dell'Ottocento e non sono mai riusciti a spiegarsi perché quel contadino polacco dell'Ottocento era Rocco che doveva andare a cantare l'Elisir e aspettava altri finti contadini polacchi dell'Ottocento per creare il gruppo, diciamo. Certo, che situazione, ragazzi. Grazie Rocco di aver avuto la forza di raccontarlo.
1: Ci vuole coraggio. Già invece, serata finale del Carnevale di Viareggio.
0: E fino a qui.
1: Dove la trovi una persona in costume al semaforo? Ce ne sono sei. Sei in costume te e in costume lei, ma quanto te bevi?
0: Quindi non si sono mai trovati.
1: Mai trovati. Più facile invece Valeria, dice mio papà, l'appuntamento all'uscita di scuola era davanti al bidone del vetro.
0: Beh, questo è abbastanza semplice.
1: Però il mondo è un pochino.
0: Un po' il mondo, però sai, con l'occasione uno magari butta le bottiglie di Zapov che gli sono rimaste nel mobile bar. Può anche essere un'occasione. Ecco.

0: Regina, ma che bel sorriso!
1: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
0: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: 2-2. Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: 2-2.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: 2-2.
10: Suzuki.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Oggi 18 settembre l'Italia alle 19.45 si accende di verde per la SLA. In tante città da nord a sud monumenti, municipi e palazzi istituzionali si illumineranno per ricordare a tutti quanti le oltre 6.000 persone che nel nostro paese vivono con la sclerosi laterale amiotrofica. A Roma l'appuntamento in Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi e nei giorni scorsi e i giorni successivi, sabato e domenica, potrete incontrare i volontari dell'AISLA per dare aiuto ai pazienti e alle loro famiglie.
13: Allora, adesso Ilaria della Bidia canta Una città per cantare, che è un brano di Denny O'Kigi, credo si pronunci così, interpretato poi anche da Jackson Brown e nella versione italiana da Ron, che è lo storico testimonial a Isla. E nel 2016 il brano accompagnò il progetto La Forza di Dire Sì, realizzato insieme a numerosi artisti italiani proprio a sostegno della ricerca.
14: E allora sentiamoci Una città per cantare.

0: E torniamo, bello, complimenti Ilaria.
1: Grazie al maestro Attilio Di Giovanni.
0: Che maestro Attilio Di Giovanni che ha imparato a suonare...
2: Ieri sera,
3: diciamo, per corrispondenza,
0: dopo le 18 mi sembra.
2: Tra l'altro abbiamo fatto una videochiamata.
0: Con te.
2: E mi hai dato delle dritte.
0: Adesso non voglio prendermi i meriti. Ho detto due o tre cosette, ma insomma. Comunque complimenti ragazzi, però dobbiamo tornare a parlare di incontri,
3: strani luoghi di appuntamento.
0: Appuntamenti avvenuti in luoghi curiosi. Sentiamo subito Cristina a Udine.
3: Ciao Cristina.
0: Ha chiamato l'800 800 002. Ciao Cristina.
4: Ah, buongiorno. Guarda, allora, io 20 anni fa seguivo le licenze commerciali per aperture di supermercati.
0: Sì.
4: Fatto sta che si arriva sempre

0: all'ultimo minuto, una cosa o l'altra, chiamo l'ufficio del sindaco per dire: guardi, mi serve una firma, per cui ho bisogno, nel pomeriggio c'è l'inaugurazione e senza questa firma del sindaco non si fa niente.
1: Certo.
0: Bene, allora il sindaco mi fa: ma io sono al funerale il pomeriggio, come facciamo? Ma guardi, io oggi sono vestita con un vestito arancione, mi trovo fuori dalla chiesa e lei mi fa la firma. E quindi abbiamo risolto la cosa così, perché quel giorno lì avevo un vestito particolare,
1: certo, arancione,
0: coloratissimo, oddio, perché me l'hanno visto a 10 chilometri.
1: Ti distinguevi da tutti gli altri vestiti in nero, diciamo la verità, era sta donna vestita in arancione, ecco.
0: È stata una cosa un po' particolare e ho risolto questa è la cosa più importante.
1: È la cosa più importante. Grazie Cristina, grazie.
2: Appuntamenti universitari. Diana dice: gli studenti di medicina di Genova, fra di noi, ci davamo appuntamento al monumento alla Gruviera, che era a fianco di clinica chirurgica, ed era sto parallelepipedo bucato di cui nessuno aveva capito il significato, però ci vediamo dal Gruviera. Mi preoccupa quello che ha scritto Roberto. Primo appuntamento da fidanzati davanti all'obitorio della Sapienza di Roma.
1: Cioè avete scelto proprio il luogo più romantico, se vogliamo.
2: Però dice: il prossimo mese facciamo 50 anni di matrimonio.
1: Eros e Thanatos, vedi che torna. Il discorso torna. Sì. Elio ci chiama invece da Napoli. Buongiorno.
2: Ciao Elio.
3: Ciao cari, come state?
1: Bene. Tutto bene? Bene Elio, grazie. Che ti è successo?
3: Allora, vi racconto un episodio che mi è successo qualche anno fa. Io avevo 22-23 anni, stavo all'inizio della mia attività, facevo il rappresentante di pentole.
1: Sì.
3: Mi danno un appuntamento da casa della signora a Castellammare di Stabia.
1: Sì.
3: Io, sai, mi reco da... non sapevo chi fosse. Entro in questa strada, e praticamente questa strada era una strada dove c'erano tutte case a luci rosse.
2: Appuntamento. Case di piacere,
3: insomma, un ambiente che praticamente non era il mio. Dove avevo questo appuntamento, sai, vado a bussare questo campanello. Ragazzino di 23-24 anni, valigetta, sai, giacca, cravattina, tutto bello sistemato.
1: Sì.
3: Si apre la porta, praticamente ragazza, praticamente nuda.
1: Stava lavorando, lavorava, ecco.
3: Immagina la mia
1: sì.
3: Il mio riflesso quale fu? All'epoca tu non avevi tanta dimestichezza, no? Con ragazze nude, no? Chiaramente mi cade la valigetta dalla mano, cadendo si apre la valigetta e mi cade tutto a terra. Lei diceva: ditemi che cosa dovete fare, no, appuntamento con mamma che mi ha chiamato, così, no? Mi abbasso per prendere sta roba da terra, per metterla. Immagino passato che altezza stavo.
1: Sì, ti sei trovato di fronte ad ho capito, però
3: al parco dei divertimenti.
1: Ecco.
3: No, mi sono trovato di fronte e niente, mi trovavo in questa situazione un po' imbarazzante, un po' strana, un po' curiosa, insomma, per un ragazzino di 23-24 anni.
1: Poi tutto è andato regolarmente, normale, ecco, diciamo, c'è stato.
3: I primi appuntamenti che tu facevi, certamente non sapevi dove andavi. Poi questa è un'attività che mi è durata fino a 47 anni, quindi non è il problema.
1: Però
3: insomma, e volevo dirti anche un'altra cosa. Stamattina parlavate dei film, delle puntate che vedevate del film alla turchi.
2: Sì, Teach, sì.
1: Sì.
3: Allora l'ha fatto una battuta che secondo me neanche Marco ha preso.
2: Che ho detto?
3: Te lo ricordi, ma Antonio, qual è?
2: No, per assolutamente. No,
1: che è successo?
3: Il fatto che hai detto: vabbè, quelli poi fanno alla turca.
1: Sì, è il famoso telefilm alla turca, si può vedere in piedi, capito? Da questo punto di vista è comodo. Vabbè, Elio, grazie.
2: Ciao.
1: Grazie.

0: dimentica, ma mica è facile. Voglio dire, uno sente la canzone, poi resta sotto la botta impressionato.
1: Certo, rischia di dimenticarti qualcosa. Io però invece non mi dimentico di fare un annuncio importante.
0: Prego.
1: Perché Radio 2 è radio partner del Festival della Consapevolezza 2026.
0: Sì.
1: Padova da oggi fino al 20 settembre. Il Festival della Consapevolezza giunge alla sua quinta edizione con un tema potente e attuale: il potere del fare. Ogni gesto crea evoluzione.
0: Sì.
1: Ci sono tantissimi ospiti, ci saranno dialoghi sull'arte, la scienza, la musica, la filosofia, la spiritualità. È un'occasione di incontro culturale.
0: Ha letto tutto comunque.
1: No. Guarda, lo leggo tutto. Arriviamo alla fine del programma. Informatevi sui social di Radio 2.
0: Di Radio 2, c'è scritto tutto.
1: Sì.
0: Tutto, ma attenzione, torna qui da noi Ghigo, che è uscito a prendere un caffè dopo averci fatto ascoltare la prima cantante che si proponeva alla sua scuderia. Ghigo è un grande discografico, l'abbiamo conosciuto poco fa.
2: Non c'è bisogno di fare perché la gente lo conosce Ghigo, quello che deve conoscere lo conosce, e se non lo conosce lo conoscerà. Questo diciamo da me.
0: Ecco.
2: Poi voi fate come pensate.
0: No, Ghigo, noi siamo felici che tu sia qui, anche perché
2: Prego. Ci
0: avevi promesso, dopo aver scartato Barbara, di farci sentire un'altra cantante.
2: Sì, esattamente.
0: Un giovane.
1: Talento, sì.
2: Perché allora io volevo dire che provo del malessere in questo programma, perché sto guardandomi intorno e non trovo un trita documenti. Allora,
1: documenti?
2: Non si può stare senza nutrita documenti.
0: Perché?
2: Ricordatevelo, può sempre venire nella vita un momento in cui ti serve nutrito documenti.
0: Ma io
2: se non ce l'hai, allora sono vabbè. No, adesso
1: che documenti devi tritare?
2: Comunque vi presento una nuova promessa della musica italiana.
0: Sì.
2: O forse è solo un'illusione. O forse è solo un'illusione.
0: Ma come si chiama questa?
2: Vi presento Attufata.
0: Cioè il nome?
2: Attufata, di dove viene?
0: Da dove viene?
2: Viene del jazz, del pop blues depressurizzato, della scuola gallese.
0: Non ho capito, però va bene.
2: Viene pop, jazz, blues depressurizzato, la scuola gallese.
0: Forse
2: c'è da capire. Non so cosa aspettarmi.
0: Dillo a noi, non è che...
2: Ma sento che funzionerà, quindi per favore lasciate la porta accostata, perché nel caso contrario corro fuori.
0: Ecco, e noi siamo qua invece. Ecco, sì.
2: Allora lei ci presenta un brano scritto da Cardel Rossetti Passante.
0: Sì, sì.
2: Nel senso che l'ultimo autore era uno che passava dalle percasse.
0: Ah, proprio Passante non è il nome, c'era cioè uno che passava, diciamo.
2: Lu Brun, sentitola. Cunicolo,
0: allora Attufata canta Cunicolo. Attufata è una voce emergente, una voce
2: è
0: nuova.
2: Una voce che sta emergendo adesso, come dire, in quest'acqua della vita.
0: Beh,
2: speriamo che rimanga a galla.
0: Sentiamolo
2: insieme, tenendoci per mano.
0: Sì.
2: Cunicolo,
0: sì.
2: Canta Attufata.
0: Prego.
3: Mi trovo in un cunicolo e sento del pericolo.

0: Grazie. Posso dire, mi pare una cosa
1: impressionante,
0: terribile, devo dire.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Questo è un Nino Hagen del futuro, questa è una rivelazione.
1: Nino Hagen.
2: È un Nino Hagen del futuro.
1: Addirittura. Ma,
2: ha tu fatto una rivelazione del cosmo, prima non c'era e adesso ci sto.
0: Ecco.
2: C'è e ci resta.
0: Ma io non lo so questo.
2: Questa è l'artista del futuro.
0: Ma quella prima non andava bene, questa sì. Ma...
2: Stammi a sentire, che voi non la capite la musica e non la capite. Ecco. Nei prossimi mesi. La radio italiana sarà tutta attufata.
0: Tutta con attufata.
2: Anche la televisione.
0: Tutta attufata.
2: Sarà tutta attufata. Ecco. Questo è un talento inqualificabile.
0: Questo è vero, magari.
2: Oggi ci è nata una nana rossa.
0: Come una nana rossa.
2: Anche se alta e bionda, è sempre una nana rossa. Una stella bassa, una stella focomelica nel firmamento degli artisti di Chico. Sono felice, sono felice. Fai partire gli applausi registrati.
0: E già
2: sono
0: partiti registrati.
2: A Cataratta, andate a scaricare, attufate su Spotify.
0: Su Spotify, proprio Spotify. È il caso di dirlo, attufate. Barbara no, attufata sì, va bene.
2: Barbara deve crescere.
0: Deve crescere, grazie veramente di cuore.
2: Ci paga il biglietto dell'auto.
1: Praticamente.
0: Purtroppo
1: grazie.
0: Dobbiamo andare avanti, purtroppo
1: andiamo
0: dobbiamo andare avanti.
1: Una notizia seria, anzi un appello generale a tutto il paese, c'è allarme, lo segnala il Centro Nazionale per le donazioni di sangue, e c'è carenza di sangue in tutta Italia. Mm. Manca soprattutto il gruppo zero positivo, in particolare nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia. Mm. Quindi chi può vada a donare il sangue.
0: Soprattutto chi ha questo gruppo sanguigno così difficile da trovare.
1: Tu pensa, io ce l'ho, non posso donarlo, rosico, perché lo avrei fatto volentieri.
0: Vabbè.
1: Allora, c'è un altro problema, una ricerca invece che riguarda la percezione della propria età. Una ricerca realizzata da Hearts United, Stati Uniti, dice che la percezione dell'invecchiamento arriva sempre prima.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo dei trentenni che si sentono già anziani.
0: Sì.
1: E dei sessantenni che si sentono dei bischelli.
0: Che è un problema. Devo dire che la tragedia in queste situazioni è la frase ma l'età è quella che uno si sente, che è una stupidaggine, è una baggianata. Vabbè.
1: Un sondaggio invece realizzato da Ipsos Doxa sulla caccia dice che è solo del 3% la percentuale di italiani favorevoli a incentivare a favorire la caccia con nuove norme, mentre l'82% non considera l'attività venatoria sicura, quindi andrebbe proprio vietata assolutamente.
0: No, perché la tendenza è un po' quella di allargare le specie che possono essere cacciate, poi di quel passo si arriva ai pensionati per dire gli idraulici. Non è il caso.
1: Qui siamo a Quarto Sant'Elena, direzione Poetto. Due turiste cafone entrano nella zona vietata di un parco.
0: Ho visto il filmato.
1: Dove c'era...
0: E sprofondano nel fango. E sono arrivati i pompieri, i carabinieri, tutti a tirare fuori queste due.
1: Erano delle sabbie mobili. Ma ci sono i cartelli. Se dicono i cartelli non andare lì è pericoloso, perché ci vai?
0: Vuol dire quindi che gli imbecilli non sono solo di produzione nostra, ma li importiamo anche dall'estero.
1: Invece un altro appello che riguarda la salute dei bambini, che sono arrivati qui da noi i super pidocchi. Non bastavano i pidocchi normali, ma non nel senso di persone taccagne, proprio le...
0: Qual è la caratteristica del super pidocchi?
1: Che resistono, che resistono ai comuni mezzi, l'olio, le polveri per pulire, per risanare i bambini.
0: Non potendo dare fuoco alla capigliatura dei bambini, ci mancherebbe altro, e bisognerà inventare dei farmaci nuovi.
1: Record stabilito in una biblioteca del New Hampshire, siamo nel Regno Unito. Una rivista è stata restituita alla biblioteca, una rivista presa in prestito dopo 132 anni.
0: Ce ne hanno messo di tempo per leggerla.
1: E per fortuna non dovranno pagare la multa di 12.000 sterline prevista per un ritardo di 48.220 giorni.
0: Quindi se vostro cugino non va ancora restituito il CD dei Pooh, non lamentatevi, perché c'è chi sta peggio,
1: Poi c'è una notizia curiosa riportata dalla rivista Studio. Il vicepresidente americano J.D. Vance si è lanciato in un incredibile spiegone, alcuni dicono pippone, usano questo gergo tecnico, per dimostrare che la fiction Emily in Paris è lo Shakespeare della nostra epoca.
0: Ecco.
1: E la gente è rimasta sgomenta.
0: Lo credo bene.
1: Cioè, ma che insomma c'entra? È la storia d'amore che lei ha con lo chef, però c'è il retroscena. Cioè, capito chi ci abbiamo in
0: ma
1: questi
0: perché,
1: posti?
0: Perché i politici sentono a volte il dovere di non limitarsi a fare danni nel loro campo
1: specifico,
0: d'azione
1: specifico, che già voglio dire ne fanno tanti
0: anche in altri campi. È un istinto che a un certo punto il potere ti dà l'impressione di poter dire qualunque cosa su qualunque argomento, e lo fanno,
1: dice un sacco di stupidaggini,
0: di cose opinabili, ecco, mettiamola così.
1: Scena surreale invece riportata in un video dal sito Il Ticino. C'è un signore che è salito sul treno con la sua mini auto. Probabilmente allo stesso livello, no, della piattaforma.
0: Lui con la mini auto
1: lì, è salito a bordo. E gli altri hanno detto: scusi, ma se c'è un'emergenza, noi da dove usciamo? Non è normale.
0: Domanda legittima, devo dire. No, sì.
1: Siamo un po' un'epoca in cui ognuno fa un po' come gli pare.
0: Non c'è dubbio.
1: Un'iniziativa curiosa invece è quella del Cinemino. Nel comune di Cento, l'associazione Tararì Tararera,
0: che sembra un refrain di Amedeo Minghi, diciamo la verità, invece è un'associazione.
1: Ha riciclato una vecchia cabina telefonica e l'ha fatta diventare cinema per una sola persona.
0: Ecco.
1: Tu entri dentro e ti guardi un video di 10 minuti massimo.
0: È una cosa bellissima, perché non c'hai quello che mangia il popcorn davanti, quello di fianco che apre la caramella ci mette 40 minuti, quelli che parlano e commentano, quelli che, ecco, diciamo che da questo punto di vista è una pacchia.
1: Stai per conto tu, almeno 10 minuti. Poi niente, bellissimo il ritorno di Céline Dion in concerto a Parigi. Avrà un tour, avrà diverse date, già tutte esaurite per tutto il 2026-2027.
0: Bene.
1: Devo dire, ritorno molto commovente. Ragazzi, che voce pure.
0: È per carità.
1: E adesso sì.
0: Cioè, adesso c'è quella roba lì. Però Paglielle di Giovanni, quali stanno smollando. Stanno smollando.
3: Ma che smollando?
0: Purtroppo, sai come sono gli artisti. Poi fumano certe sostanze, poi bevono il laudano, queste cose. Purtroppo gli artisti sono così. Quindi non avranno preparato lo stacco.
3: L'abbiamo preparato.
0: L'avete preparato lo stacco? Allora sentiamolo.

0: all'insù. Ah! Ah!
1: Hanno dato tutto,
2: oh,
1: hanno
2: ma
1: dato
2: che dico,
3: il tema cibo l'hanno anche beccato per puro caso. Perché la notizia è questa: sapete che esiste l'associazione Vampiri Italiani?
1: No,
3: sapevi?
1: Ma no, che
3: e non c'entra
1: no.
3: niente con i succhiatori di sangue, è l'associazione di assaggiatori di aglio.
1: Mamma
3: che
1: mia,
3: peraltro i vampiri non sopportano l'aglio,
1: ma sì, cioè loro assaggiano l'aglio?
3: Sì,
1: e
3: hanno questa passione.
1: Mamma.
3: Ah, questo sta un po' più così.
1: Sono tutti single, chiaramente,
3: ma no, perché se in coppia più all'aglio piace
1: mamma
3: a tutti
1: mia.
3: E due si crea un'intesa
1: un'intesa puzzolente, diciamo. Sì.
3: Allora vi chiediamo, vi piacerebbe di più far parte dell'associazione assaggiatori di aglio o a quella assaggiatori di peperoncino?
1: Ecco, scegliete assaggiatori di aglio o di peperoncino, chiamate,
3: votate, votate.

0: assaggiatore di aglio o di peperoncino, questa è l'orribile scelta che vi proponiamo. Allora sentiamo il sondaggio, in che direzione sta andando, il numero è sempre 800 800 002, e ci chiama Giulia da Cortina.
1: Ciao Giulia.
2: Bene,
0: buongiorno
2: forte
0: Giulia,
2: chiara.
0: Buongiorno.
3: Io sono Giulia.
0: Ecco, sì, sì. Bene.
3: Ecco, buongiorno.
0: Ah, ecco, buongiorno.
3: Intanto allora. Vi ringrazio che siete tornati.
0: No,
3: siete
0: figurati.
3: La mia salvezza.
0: Grazie,
3: siete
0: Giulia. Sei gentile,
3: ti
0: Giulia.
3: Ti seguo da sempre.
0: Grazie, ma cosa scegli?
3: Ecco. Il peperoncino, decisamente. L'aglio è insopportabile.
0: Sono d'accordo, purtroppo sono d'accordo.
3: Io non lo uso neanche dove è previsto nelle pietanze, perché proprio non lo sopporto. Mi si ripresenta.
0: Si ripropone, come si dice in Veneto. Vabbè, Giulia, grazie.
2: Sentiamo il parere di Moises da Napoli.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno conigli.
0: Buongiorno, ciao. Buongiorno Moises. Allora, come la vedi tu?
4: Io la vedo che scelgo il peperoncino perché almeno, come dire, dopo un po' va via, l'aglio invece rimane, resta.
0: L'aglio non perdona, l'aglio sì, è vero, poi torna su come si diceva prima, insomma l'aglio è un
4: l'aglio è immortale.
0: È immortale, un Highlander rimane protagonista, ecco questo nella fiata, ecco, grazie molto.

0: Grazie.
1: Allora
0: grazie.
1: Andiamo a Genova e sentiamo che ne pensa Stefano.
0: Stefano, benvenuto.
2: Allora.
0: Benvenuto, Stefano.
3: Ciao ragazzi, bentornati.
0: Eccoti, ciao. Stefano, bentornato anche te. Ma come la vedi fra questa...
3: Ah, io la vedo senz'altro, indubbiamente, per sempre aglio.
1: Aglio?
0: L'aglio. Perché l'aglio?
3: L'aglio è il migliore antibiotico naturale.
0: È vero, questo è vero. Sì, questo è vero. Però tu sei sposato, Stefano?
3: No, sono sposato, comunque ho frequentato gli impegni, adesso ho un'età, 70 anni, sai com'è?
0: Sì.
3: Però no, ma guarda che non ci sarà fede, perché è un ottimo repellente anche nei mezzi pubblici, si crea il vuoto intorno a te.
0: Ah, quello è sì, diciamo che
1: certo.
0: Da questo punto di vista...
3: E poi basta bere un buon caffè, una mentina e passa tutto.
0: Magari fosse così facile. Comunque Stefano, grazie del tuo apporto, grazie.
1: 2-1.
0: Siamo 2-1, inaspettatamente.
1: Veniamo con Mario da Cittadella, provincia di Padova.
0: Ciao Mario.
4: Ciao ragazzi, ciao. Bentornati.
0: Grazie, Mario.
4: Di voi le mattine ero... molto tristi.
0: Sei gentile, Mario, ma che cosa, qual è la tua opinione, che dici?
4: Assolutamente l'aglio.
0: L'aglio, l'aglio.
4: Perché come dicevo giustamente quello prima, che è un disinfettante, è un naturale, tutto il resto, ma vuoi mettere, quando ci sono quelle persone che quando ti parlano ti vengono 10 centimetri e continuano a batterti sul braccio, come tu senti col braccio invece che con l'orecchio.
0: Sì, tu
4: a
0: invece...
4: quel punto ti giri, apri la bocca e gli dai una bella zaffata di aglio.
0: È come lo spray al peperoncino.
4: Come dei fiori spettacolo.
1: Ti respingi, gli allontani.
0: Praticamente sì, è un respingente. È un respingente. Vabbè, grazie Mario, beh, incredibile.
1: 50-50, pari merito.
0: Pari merito, diciamo che metà degli italiani accetterebbero il ruolo di assaggiatore di aglio, l'altra metà di assaggiatore di peperoncino.

0: E torna a trovarci un artista internazionale, Xavier.
1: Oh, Xavier.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco.
2: Amici e lontani, diceva quel presentatore.
0: Sì, ma sta un po' giù di voce.
2: No, no, oggi sono chiaro. Oggi ho una voce che è proprio, non so come,
1: graffiante,
0: scintillante.
2: No. Oggi ho una voce argentina, diciamo.
0: Questo è quando c'ha la voce argentina, lui è così praticamente. Ecco, è un cantante che tutti conoscete.
2: Esatto.
0: Che utilizza un piccolo marchingegno tecnologico.
2: Ma è solo un sospetto di effetto per dare, non lo so, dei sapori. Ecco, è come quando aggiungi della margarina sopra il pollo arrosto.
0: Ecco, quindi lei dice che l'autotune, perché l'autotune, così si chiama,
2: esatto,
0: non serve a dare voce agli svociati.
2: No.
0: Serve solo a...
2: a impreziosire, ecco, lasciatemelo dire, a intesaurare. A intesaurare, rendere tesoro la canzone, che a volte magari non lo è necessario.
0: Allora, è solo un piccolo aiuto, nulla di più.
2: Solo un piccolo aiuto.
0: No, perché tanti dicono: ah, proprio una cosa che tu non
1: è una truffa, no?
0: Sei Raugo, magari sei Raugo e questo.
2: No, sono degli invidiosi.
0: Degli invidiosi.
2: Sono solo degli invidiosi.
0: No, è bene che lei lo dica, Xavier, perché tanti vogliono screditare, no, questo.
2: Esatto. Ah,
1: quei cantanti oggi non sanno più cantare.
2: Non è vero. Quello è l'atteggiamento degli anziani.
0: Degli anziani.
2: Che vogliono essere anziani dentro, invece noi siamo. Siamo giovani dentro.
0: Ecco, e quindi,
2: capito?
0: L'autotune è soltanto...
2: È solo un suggerimento.
0: Ecco, un suggerimento, un'emozione,
2: una
0: così...
2: Una suggestione.
0: Esatto. Allora, il nostro Xavier lo sta per dimostrare.
2: Javier.
0: Esatto. Il nostro Javier sta per dimostrare quanto l'autotune non sia una truffa. Ecco,
2: non è una truffa. Allora adesso cosa andiamo a cantare?
0: Andiamo
2: a cantare Se telefonando.
0: Addirittura.
2: Vado a cantare per voi.
0: Però guardi
2: a
0: che
2: piena voce.
0: Ma ci vuole
2: originale.
0: Uno deve averla la voce per cantare.
2: Io ho una voce femminile.
0: Ma si sente.
2: Io ho una voce femminile. Ho un repertorio femminile.
0: Sì.
2: Non me ne vanto.
0: No, per carità.
2: Non me ne vanto.
0: Allora adesso, con un piccolo aiuto dell'autotune,
2: di tanto in tanto,
0: Javier interpreterà un classico di Mina, e cioè Se telefonando. Prego.
2: Qua c'è l'introduzione un po' lunga.
1: Sì,
2: no?
1: Bella però.
2: Flicorno. Ricordiamo Morricone, Costanzo,
0: no.
2: Scritta. Ancora Flicorno.
0: Sì,
2: ecco.
0: Vada.
2: Lo stupore della notte.
0: Mamma mia.
2: Spalanchette sul mare.
0: Però forse è meglio che lei.
2: Ci sorprese che eravamo.
0: Cioè, usi l'autotune però.
2: Conosciuti.
0: Sì.
2: Mamma mia. Io e te.
0: Metta l'autotune.
3: Vai.

0: Allora, basta per pietà. Quindi, come avete potuto sentire, amici in ascolto, l'autotune è impercettibile.
1: Ecco.
0: È impercettibile, è proprio un piccolo aiuto.
2: Non c'è uguale.
0: Pochissimo, è pochissimo.

0: Scusate, ci siamo lasciati andare con i Beach Boys sulle frequenze di Radio 2.
1: È una bella notizia, la diamo una volta tanto una bella notizia.
0: Sì.
1: C'è l'ultima ora di Televideo, che una dichiarazione di Di Battista: sto meglio e sono a casa.
0: Meno male.
1: Ringrazia tutti. Certo, ci vorrà del tempo adesso per. Però insomma è importante.
0: Però insomma,
1: un segno.
0: Mi pare che riportare la pelle a casa in una situazione di questo genere già. È già un risultato, insomma, ecco, auguri, ma c'è anche un'altra notizia.
1: Sì, si sono inventati un robot che grazie all'intelligenza artificiale è in grado di allenare insegnanti o anche, dico io, anche medici e a gestire le aggressioni di genitori, degli studenti e di pazienti.
0: Sì.
1: Cioè tu c'hai questo robot, c'è anche una faccia, gli hanno messo una faccia a caso, che improvvisamente inizia ad alterarsi.
0: Ah, quindi svolge il ruolo dell'arrabbiato.
1: Dell'arrabbiato. E insegna ai docenti, secondo me appunto anche ai medici, delle tecniche di de-escalation verbale che tu puoi imparare.
0: Ecco, alcune di queste tecniche comprendono una mazza da baseball.
1: Diciamo.
0: No, vabbè.
1: A capocciata in faccia.
0: Famosa capocciata. No, amico,
1: no,
0: mai la violenza.
1: Mai violenza.
0: Allora, l'essere umano nella sua bipedezza, nella sua bibopalula, insomma, tende a inventare nuovi aggeggi tecnologici.
1: E in particolare noi italiani siamo un popolo di inventori, si
0: scherzi,
1: dice, no?
0: Poeti,
1: scrittori, artisti.
0: Navigatori e tangentisti. E quindi siamo sempre in attesa di nuove invenzioni che ci migliorino la vita.
1: Vi abbiamo chiesto di scrivere a coniglio@rai.it chiedendovi cosa vorreste che inventassero.
0: E voi incredibilmente avete risposto, ragazzi. Quindi assumetevi le vostre responsabilità.
1: Beh, cose anche molto interessanti.
0: Allora,
1: iniziamo da Silvia. Credo che l'invenzione del secolo sarebbe un casco da moto per capelli ricci.
0: Vedi che si va sempre sulle cose importanti.
1: Dice, io non vado più in scooter perché ogni volta che tolgo il casco sembra che ho stirato i capelli. Lancio un appello: inventori, salvateci i boccoli.
0: È un'invenzione fondamentale.
1: Vabbè, a lei questo, serve quello.
0: Insomma, voglio dire, speriamo che arrivi questa invenzione. Invece ci scrive Daniele da Iglesias. Mi piacerebbe inventassero un linguaggio umano comprensibile alle blatte.
1: C'è un traduttore umano blatta?
0: Esatto, blatta umano, umano blatta. Così finalmente potrei far capire loro in maniera pacifica che non sono le benvenute nei nostri ambienti. Cioè, poraccio Daniele, c'ha dei bagarozzi a casa e allora non vuole ricorrere alla scopa. Agli insetticidi.
1: Il convincimento.
0: Io
1: vuole
0: parlare.
1: Convincere.
0: Ma tu, blatta, che stai a fare qua? Tu vai fuori, il mondo esterno è così bello. Incontrerai una blatta con cui fare una famiglia. Con cui, insomma, la vuole buttare sul dialogo, però bisogna usare una lingua che le blatte conosca.
1: Vabbè, hai visto mai.
0: Hey.
1: Elisabetta da Pesaro: vorrei che inventassero un registratore di odori. Abbiamo il registratore che cattura i suoni, la macchina fotografica per le immagini, ma non abbiamo un apparecchio che cristallizza gli odori.
0: Questo è vero.
1: Non pensate,
0: secondo me è un bene comunque.
1: No, pensate al pane, all'odore di rosa,
0: sì,
1: di roseto, cose belle, per dire.
0: Invece Irene ci scrive una cosa strana. Io vorrei che inventassero il mouse riscaldato.
1: Cioè quello per i computer?
0: Il mouse riscaldato. Sono una sviluppatrice e sto tante ore al PC, d'inverno mi si congela la mano destra. Allora, come ci sono i sedili riscaldabili nelle automobili, così c'è il mouse riscaldato, bello caldo.
1: Secondo me si può fare, che prendere elettricità dal computer.
0: Ma poi sarebbe utile pure per la cervicale.
1: Certo.
0: Ti piazzi il mouse sulla nuca, è una mano santa.
1: O che si rinfresca d'estate col caldo che ha fatto.
0: Certamente.
1: Sofia da Catania: vorrei che inventassero una vernice per le macchine costituita da micro pannelli solari in modo da rendere le macchine totalmente elettriche e indipendenti. Ragazzi, questa fa i soldi, chi ci riesce?
0: Questa è un business. Questo è un business. Invece ci scrive, attenzione, Bruna: vorrei inventassero la pistola.
1: Pistola
0: disintegra. Disintegra pipì e pupù del cane.
1: Deiezione canina.
0: Esattamente. Per essere politicamente corretti, la pistola disintegra pipì e cacca di cane, e sarebbe una grande comodità. Uno non corre il rischio né di pestare né di dover raccogliere se è il padrone del cane, insomma.
1: Poi, ecco, al limite, quindi, la punti sul proprietario, dice: la vuole raccogliere questa cosa?
0: Nel caso,
1: disintegro io.
0: Può servire anche in questo senso.
1: In proposta molto utile, invece, grazie da Firenze. Vorrei che inventassero un braccialetto col codice QR, tutti portiamo, in modo che quando uno arriva al pronto soccorso, guardano quello e vedono tutto il suo fascicolo sanitario.
0: Questo è utile davvero.
1: Sì, perché magari uno non è in grado, no, di avere le cartelle in quel momento lì.
0: Invece Anna, qui si va verso la perversione, diciamo la verità. Siccome passo tanto tempo in macchina, vorrei inventassero una ciclette da tenere, cioè tu praticamente mentre guidi... La cicletta da auto, tu mentre guidi sotto pedali.
1: Ma c'è già pedali. La macchinina dei bambini a pedali. Quella c'è.
0: Bisogna ricorrere alla macchinina.
1: La facciamo più grande.
0: Esatto.
1: Un pedalò.
0: Non solo, ma col prezzo della benzina, tutto sommato. Guardate che è un affare da vari punti di vista.
1: Anche questa può essere interessante, però mostra un po' di, insomma, difficoltà. Marta di Milano. Vorrei tanto che inventassero un telecomando.
0: Sì.
1: Un telecomando per mutare mio figlio adolescente, come si fa per le chat, no? Tu lo smuti e lo smuti.
0: Sì.
1: Sarebbe un gran una grande bella invenzione.
0: Mutare non significa cambiarlo.
1: No.
0: Nelle sue curiose abitudini di adolescente. Ma farlo stare zitto, mi pare zitto.
1: Secondo me può funzionare in tanti ambiti.
0: C'è il commutatore? C'è che creino anche il mutatore.
1: Il
0: mutatore può essere un'idea. Comunque, amici, se sentite l'esigenza di una nuova invenzione del genio umano, ebbene segnalatecelo.
1: Scrivete a coniglio@rai.it.

0: Ecco, applauso perché è finita. Applauso. Entusiasmo giovanile, cari amici, è venerdì. Fra poco voi uscirete, finirete di lavorare, se lavorate, e uscirete di casa.
1: Sì.
0: E piove, che ve frega, avete di fronte un weekend meraviglioso, un weekend che può essere anche insidiato dalla nostra presenza postuma, diciamo
1: sì,
0: così.
1: Grazie ai potenti mezzi di Rai Play Sound, ragazzi.
0: Esatto.
1: Riascoltate questa e altre puntate quando volete, dove volete.
0: Al supermercato?
1: Anche in tram,
0: se
1: ne sai.
0: Come il noto digestivo.
1: Sì.
0: E quindi, amici, su Rai Play Sound, e noi vogliamo salutarvi in compagnia di Ilaria Della Bidia, Max Paiella e il maestro Attilio Di Giovanni, salutarvi musicalmente, e il nostro saluto, eccolo, è questo.

0: qua. E finisce qui questa settimana in compagnia del Ruggito del Coniglio. Noi vi auguriamo di passare un bel fine settimana. Sì. Tranquillo, sereno.
1: Vi ricordiamo che stanotte dalle 2 alle 2.30 ci sarà una tranche, una fetta, una piccola parte di questa puntata che è in diretta su Rai Radio 2.
0: Potete ascoltarla
1: se
0: nel
1: volete.
0: Cuore della notte, ma la cosa bella è che potete anche non riascoltarla e rimaniamo amici lo stesso.
1: E invece se vi soffrite di insonnia potete alzarvi nella notte e diventare follower della pagina Facebook.
0: Ma dovete proprio soffrire di un'insonnia brutta. Ma io direi di risalutare il

0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: 2-2. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
5: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. 2-2.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti, in primo piano la crisi in Medio Oriente con un'ultima ora. Fa il punto in diretta in studio Francesco Mincone.
3: Sì, l'ultima ora è stata annunciata dal ministro della difesa Crosetto. La base aerea di Taif in Arabia Saudita è stata attaccata nella notte ed è stato colpito un caccia italiano Eurofighter. L'aereo si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non ci sono militari italiani coinvolti. Non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture del personale italiano. Questo è quanto ha riferito il ministro della difesa Crosetto, aggiungendo che è in corso una riunione di aggiornamento al ministero della difesa. Non è stata specificata l'origine dell'attacco, ma la zona era già stata bersagliata dai ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, che stanno appunto conducendo un'offensiva contro l'Arabia Saudita. La notizia di questo caccia Eurofighter italiano colpito arriva dopo l'annuncio del ministro della difesa Crosetto su una probabile, possibile missione navale italiana autonoma nel Mar Rosso in difesa delle rotte dei mercantili che transitano attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb.
2: E in Polonia sono stati riaperti due aeroporti che stamane erano stati chiusi temporaneamente per lasciare spazio libero ai caccia di Varsavia, che si erano alzati in volo in via precauzionale durante un attacco russo sulla confinante area dell'Ucraina. Intanto la Lituania sta approntando un piano di evacuazione della popolazione di Vilnius in caso di minaccia militare o gravi crisi. In Russia aperte le urne per le elezioni della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. È la prima volta dall'inizio dell'invasione in Ucraina. Si vota da oggi fino a domenica anche nelle 4 regioni ucraine occupate. Scontata la vittoria di Russia Unita, il partito di Putin, escluso dal voto il partito di Yabloko, l'unico contrario alla guerra contro Kiev. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli e ha postato su Instagram una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca di Giuseppe. Sto molto meglio, finalmente sono a casa, grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito. Ogni giorno nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto sul social. L'ex deputato si trovava a Cuba per un reportage giornalistico quando ha avuto un grave malore, è stato ricoverato e operato sull'isola, è rientrato poi in Italia a metà settembre. A scuola a 14 anni con un coltello, con una lama di 18 centimetri nello zaino, è quanto è stato scoperto in un liceo scientifico di Terzigno, siamo in provincia di Napoli. Il ragazzo denunciato per porto abusivo d'arma aveva avuto il giorno prima una lite con un compagno di classe, il preside ha convocato i genitori, ha fatto intervenire le forze dell'ordine per sequestrare il coltello. E le lezioni sono ricominciate ormai in tutta Italia, il presidente della Repubblica Mattarella inaugurerà l'anno scolastico lunedì ad Amatrice, sono in tutto 8 milioni gli studenti che saranno impegnati sui banchi fino al prossimo giugno e non mancano esperienze singolari come quella di un istituto in Liguria dove si fa lezione anche tra le vigne.
4: Non ci sono pareti ma filari, i grappoli sono ancora lì in pieno tempo di vendemmia che nelle terre del vino pigato arriva negli stessi giorni dell'inizio della scuola. A Ortovero, entroterra di Albenga, nel Savonese, l'istituto comprensivo di Alassio, che qui ha un plesso di recente ristrutturato con fondi PNRR, in collaborazione con la cooperativa dei viticoltori Ingauni, da anni porta gli alunni nelle vigne per capire i processi di produzione e le risorse del proprio territorio, un'esperienza che resta impressa nelle etichette con i loro disegni. Didattica per aule di apprendimento, si dice così, DADA, significa che gli studenti si muovono, cambiano luoghi, scegliendo quelli più adatti per la materia da apprendere. Funziona anche per le aule nella scuola, guidati dai colori. La pausa così la gestiscono da soli, allenta le tensioni e sviluppa autonomia.

0: Questo è un Lucio Dalla con Cesare Cremonini, insieme un omaggio di Cremonini al grande Dalla, un duetto virtuale sulle note di Stella di Mare. Ora l'artista bolognese Cremonini torna con un altro album, il nuovo album. Paparazzi, stiamo sentendo il primo assaggio del nuovo album, appunto Amateur, è un disco che uscirà, un disco di inediti, il 23 ottobre, un ritorno a sonorità un po' più rock che Cremonini porterà anche in tour nei palazzetti a partire dal 24 novembre. Se vuoi assaggiare la torta. Prossimo giornale radio alle 12.30, ora la linea va a Social Club, buon ascolto.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
3: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
5: Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, dalla sala B di Via Asiago in Roma e Stoccolma.
6: Buongiorno Luca Barbarossa, oggi ho bisogno d'affetto.
7: Buongiorno, hai bisogno d'affetto?
6: Sì.
7: Ma come?
6: Non devo chiedere a te, mi sembra di capire. Boh, no, una volta all'anno ho bisogno di affetto.
7: No, qui guarda, purtroppo oramai tutto l'affetto che avevo è
6: l'hai
7: finito.
6: Consumato.
7: L'ho consumato.
6: L'hai consumato per Francis?
7: Sì, per la social band, per Francis, per la musica.
6: Va bene.
7: Mi dispiace.
6: Chiederò ai nostri ospiti allora.
7: Chiederai ai vostri ospiti, anche se voglio dire, oggi presentiamo un film che si chiama Serpenti, quindi l'affetto qua non lo so se c'entra.
6: Parenti.

0: fa una parte veramente
1: fa un avvocato fantastica. D'ufficio veramente particolare, poi ce ne parlerà lui. Poi per la TV abbiamo Marco da Milano per la nuova stagione di Il Cavallo e la Torre, uno dei nostri programmi preferiti, che in 10 minuti riesce ad affrontare temi con, insomma, con tempi percorribili anche da chi ha dei cali di concentrazione come noi, diciamo la verità.
0: Per la musica dal vivo, Akasha, il suo ultimo EP non è uno, sono due, quindi è già partendo dal titolo, insomma, possiamo già veramente fargli tante domande. Lo ascolteremo dal vivo e ci sarà anche Sano con il suo EP quando vuoi, forse allora noi già.
1: Oggi il palco è per i giovani, è per i giovani.
0: E quindi noi ci dobbiamo spostare forse?
1: No, beh, io sicuro. Tu potresti anche rimanere. Poi ci sarà Saverio Raimondo con noi, come sempre.
0: E non solo, Carlotta Spallino, comica e stand-up comedian, insomma, ce n'è veramente per tutti, ma iniziamo, lo sapete, con la musica della Social Band e Francis, la tua preferita.
1: Finalmente Francis.

0: Ma che le vuoi dire? Dai, su, forza.
1: È un po' una canzone di Sottoni, eh?
2: È un po' una canzone di Sottoni.
1: È la canzone di Sottoni, non mi lasciare, non mi lasciare, non mi lasciare. Vabbè, dai, se ti vuole lasciare, falla andare via, no?
0: Eh sì, beh, meglio voltare pagina. Saverio Raimondo.
3: Buongiorno, eccomi qui, sono la vostra pagina voltata.
0: Sì. Oh,
3: no. Allora, caro Luca, noi dobbiamo comunque ottemperare al contratto di servizio pubblico.
0: Sempre.
3: Che ci compete.
0: Noi siamo
3: servizio pubblico, dobbiamo renderci dunque pubblicamente utili. E allora risponderemo a alcune domande frequenti sulla raccolta differenziata, che è un tema che ci riguarda tutti da cittadini, dobbiamo differenziare i rifiuti.
0: Molti ce l'hanno chiesto,
3: sì. Per dirti come sono disperati, ce lo chiedono pure a noi, che voglio dire, chiedetelo sì. Anche con me, io ti risponderò alle domande più frequenti sulla raccolta differenziata, come per esempio...
0: I conduttori dove vanno? Nell'umido?
3: No, i conduttori restano ancora qua. Allora, invece, il cartone sporco della pizza va nella carta? Questa è una delle grandi domande. Assolutamente no. Assolutamente no. Il cartone della pizza si butta nella carta solo se è pulito. Che mi chiedo, ma se il cartone della pizza è pulito?
0: È pulito.
3: Ma chi ha mai... Vabbè, comunque.
0: Vabbè.
3: Se invece il cartone della pizza è tutto unto e sporco di condimento, non si butta, ma si mangia anche quello.
0: Non si butta
3: si
0: niente.
3: Si mangia anche quello, anche perché ormai la consistenza del cartone è la stessa della pizza, con la differenza che il cartone è più digeribile. Quindi mangiatevelo quando è sporco. Poi, dove si buttano invece gli scontrini fiscali? Gli scontrini fiscali non si buttano mai.
0: Perché?
3: Mai, perché si conservano sempre in caso di controllo fiscale. Così con gli scontrini tu distrai la guardia di finanza intanto che vai a buttare i libri contabili.
0: No.
3: Nella carta, quelli si buttano nella carta,
0: quelli
3: mi raccomando.
0: Per 10 anni li devi conservare.
3: No, appena arriva il controllo fiscale devi subito buttare nella carta, i libri contabili nella carta, mi raccomando. Dove si buttano invece i piccoli elettrodomestici rotti come phon, ferri da stiro o vecchi telefoni cellulari, i piccoli apparecchi.
1: Dove?
3: Non vanno buttati nell'indifferenziata, lo dico perché io vedo sempre la notte Emma Stoccolma che butta i phone.
1: Io li rubo, poi li butto, li rubo, poi li butto.
3: No, e non si buttano nell'indifferenziata, altrimenti Greta Thunberg piange, lo sapete. I piccoli elettrodomestici rotti vanno portati nei centri di raccolta comunali, oppure nottetempo, col favore delle tenebre, vi introducete nel giardino dei vicini, scavate una buca, li buttate lì dentro e poi, mi raccomando, persone civili, ricoprite la buca, mi raccomando, perché l'erba del vicino è sempre più verde perché è radioattiva, ecco perché, perché ci si butta, ecco perché, è ovvio.
0: Ma io pensavo si abbandonassero sul bordo della strada statale, perché vedo spesso frigoriferi,
3: quelli cani, noi frigoriferi, mi raccomando, non facciamo confusione. Ma soprattutto adesso arriviamo alla domanda esistenziale quasi marzulliana sulla raccolta differenziata: quando si rompe un cassonetto, in che cassonetto va buttato?
0: È plastica, no?
3: Quando si rompe un cassonetto non si butta, si aspettano 3 giorni, al 3° giorno il cassonetto rotto si ricicla da solo in un altro cassonetto che predica la differenziata eterna. Questa la risposta.
0: Bellissimo.
1: Ma perché urla Saverio Raimondo?
3: Perché non mi sentono.
0: Per dare peso alle sue parole.
3: Esatto, cioè, altrimenti inconsistenti.
0: Quando si butta un cassonetto, così come si è buttato... Già ci vedevo Gocciante che faceva la canzone. Quando si butta un cassonetto.
3: Bello, bello, scriviamola poi. Facciamo una parodia.
1: Adesso non Gocciante, ma Mara e Gue, questo è Casini.
0: Dedicato a Pier Ferdinando.
3: Marco Masini.
0: A Pier Ferdinando.

0: Questa è Radio 2 Social Club, siamo in diretta ovviamente su Radio 2, ma anche sul 202 del digitale terrestre e poi la mattina alle 8.45 siamo su Rai 2, ma anche la notte in orari tardi,
1: notturni, per adulti,
0: per gli insonni, for adult only, for adult only.
1: Ma si spottono per il pubblico adulto.
2: Ma smettila!
0: Cioè, quindi non è, ma tu ti spottoni. Cioè, fra i due, sinceramente.
1: Comunque la Rai.
0: Va bene, non si possono più fare queste battute assolutamente, ma invece chi va in onda a un orario consono è lui con il cavallo e la torre, perché va in onda alle 20.35 tutte le sere su Rai 3, è arrivato alla quinta stagione, è con noi Marco da Milano.
3: Buongiorno,
0: grazie. Ciao Marco.
3: Grazie, ciao.
2: Grazie a te che
1: Luca,
2: ci frequenti.
1: Posso entrare a gamba tesa?
0: Sì, prego.
1: Da Milano, amici fraterni con ristoranti di pesce, c'è qualcosa che ci deve dire?
0: Beh, allora.
1: Non ha amici. Perfetto.
0: No, non siamo quel tipo di programma da mettere in imbarazzo gli ospiti.
3: Un grande direttore, Lamberto Sechi, diceva: io ho molti amici, ma il mio giornale non ha neppure uno.
1: Perfetto. Benissimo.
0: Beh, vedi, ecco.
2: Ti ha risposto in modo un po' comunque.
1: No, risposta perfetta.
2: Sì, va bene.
0: A proposito di grandi giornalisti, qualcuno ti è stato di ispirazione quando hai iniziato la tua carriera giornalistica?
3: Sì. Gianpaolo Panza.
0: Gianpaolo Panza.
3: Vado dritto perché ho letto i suoi articoli, le sue cronache politiche, ma anche le cronache del terrorismo, gli anni 70, ero molto piccolo, ma ho pensato: io voglio fare questo.
0: E poi
3: ho lavorato con lui all'Espresso, perché lui era il condirettore dell'Espresso, io ero l'ultima ruota del carro.
0: Però sei diventato direttore.
3: Era come giocare a pallone con Maradona.
0: Poi sei diventato direttore.
3: Dopo.
0: Quindi un grande direttore, ma visto che a un certo punto della tua carriera, il tuo percorso giornalistico, sei approdato alla televisione, anche lì hai avuto dei modelli di riferimento?
3: Beh, qui si trema a dirlo, ma io vado nella stessa fascia oraria di Andrea Barbato, Rai 3, la stessa ora, ha fatto anche lui 5 stagioni con Cartolina, che era una trasmissione imperdibile per me. In quel momento ero studente universitario, ma a quell'ora alle 8:30 finiva tutto, volevo vedere solo lui, che era un campione di stile, di eleganza, ogni giorno scriveva una specie di cartolina, di lettera, un personaggio, ma a volte anche a una cosa. Al computer, ad esempio, ed è veramente un punto di riferimento.
0: Noi te ne auguriamo molte di più di 5 stagioni.
3: Grazie.
0: Sei solo alla quinta, sei solo all'inizio, adesso poi, poi ne parleremo, ma il taglio di 10 minuti, tranne la puntata del venerdì che è un po' più lunga, sì, diciamo, è quella da 15, ma insomma il taglio di 10 minuti ti permette di approfondire la notizia?
3: Sì, perché devi fare l'essenziale, cioè devi levare tutto quello che fronzolo, chiacchiera, e quando con i miei colleghi vediamo dei pezzi, dei servizi, cioè sono delle gag incredibili, non potremmo levare quei 10 secondi, diciamo 10 secondi, ma 10 secondi di una trasmissione di 10 minuti sono importanti.
0: È tanta roba.
3: Quindi questo è un distillato della giornata, o anche di quello che vuoi dire, anche se non è nell'agenda mediatica della giornata. Ci sono delle giornate che si è parlato tutto il giorno di altro, magari anche di cose non troppo rilevanti, e tu dici: no, io oggi voglio parlare di quest'altra cosa perché a me sembra importante.
0: Abbiamo altre 1000 domande per Marco da Milano, ma adesso c'è la musica.
2: La musica di Radio 2, in particolare quella di Ben Harper.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare l'energia. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 2-2.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: 2-2.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro Paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il Paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
8: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Marco da Milano con noi a Radio 2 Social Club per il Cavallo e la Torre. Beh, insomma, innanzitutto diciamo perché si chiama il Cavallo e la Torre.
1: Allora, perché c'è il cavallo di Viale Mazzini alle mie spalle, che all'inizio era quello reale, poi come sappiamo il palazzo è stato chiuso per lavori e quindi ci siamo trasferiti a Via Teulada, ma ce lo siamo portati dietro idealmente, e comunque lo sfondo da cui parlo tutte le sere. Poi è il titolo di un libro di Vittorio Foa, partigiano, antifascista, tanti anni al confino, e lui diceva che in politica bisogna fare la mossa del cavallo, che non è quella scontata della torre, che sembra molto più potente, però fa avanti e indietro, il cavallo salta. Anche il giornalismo deve fare la mossa del cavallo, non deve essere scontato, ma devi trovare qualcosa che sorprende l'avversario.

0: Ci siamo incontrati un paio d'anni fa, segue il programma, fa delle letture a volte di personaggi, penso Giulio Regeni, Pierpaolo Pasolini, ma anche di scrittori e anche a volte di personaggi anonimi, di persone normali che però hanno avuto qualcosa da dire, e Edoardo presta il suo volto, la sua voce magnificamente.
1: Io quest'estate te l'ho rubato per una sera, lo sai, abbiamo fatto un concerto talk, anche con talk con Edoardo, proprio a Ventotene, a proposito di Confino, proprio nell'isola di Ventotene, quindi abbiamo fatto questo spettacolo.
2: Alla quale però Barbarossa
1: insieme
2: è tornato.
1: Purtroppo.
2: Il confino di Barbarossa è durato pochissimo.
1: Lo so, non ci sono più i regimi di una volta.
2: Esatto.
1: Oggi ci hanno la manica.
2: Non si riesce a esiliare.
1: Lo so, che vuoi fare, A nuoto però sono venuto.
2: Beh, bravo,
0: almeno questo.
2: Esatto.
1: Senti Marco, tu inizi la puntata con una parola del giorno, diciamo così. Ecco, oggi ti viene in mente una parola per questa circostanza, insomma.
0: Per questa puntata? Se vuoi Saverio, differenziata. Ma non mi riferisco alla raccolta dei rifiuti, ma mi riferisco all'informazione che deve essere differenziata, non per buttarla nel cassonetto che poi risorge dopo 3 giorni, ma proprio per rendere al pubblico il pluralismo delle opinioni, dei punti di vista che non possono essere appiattiti non solo in un pensiero unico che fa venire il potere in mente, ma nella banalità unica, che è il vero nostro nemico, cioè il fatto che tutti diciamo la stessa cosa pensando di aver scoperto chissà che. Ecco, differenziamo,
1: ma soprattutto a volte abbiamo la sensazione, non so se è una sensazione solo mia, che anche nel mondo del giornalismo abbiamo la sensazione di partecipare come a uno scontro fra tifoserie, tra giornali di partito, persone che sono legate politicamente, insomma, alla fine sentire un super partes o comunque una persona che cerca di analizzare obiettivamente i fatti senza per forza dar ragione all'uno all'altro ci rimane sempre più difficile, o mi sbaglio?
0: Assolutamente. Allora, la questione super partes ci credo fino a un certo punto, perché un giornalista sta nella realtà, al suo punto di vista, ed è anche bene che si sappia. Però c'è una parola molto di moda che è polarizzazione, che è quello che hai detto tu, cioè le tifoserie, quello per cui la mia squadra ha sempre via ragione o la tua ha sempre torto e comunque l'arbitro è venduto, è per questo che ho perso la partita. Se tu porti questa logica nella politica, nelle cose della società o addirittura sulla politica internazionale, e vediamo cosa sta succedendo in questi mesi, la democrazia diventa un esercizio impossibile, perché la democrazia è anche, parliamo civilmente, e a volte qualcuno cambia idea o comunque dice: vedi, questo non ci avevo pensato, grazie, me l'hai fatto vedere, perché questo punto di vista non mi era venuto in mente.
1: Come si fa a fare il tuo mestiere in Rai in una perenne campagna elettorale?
0: Complicato.
1: Come ci si smarca da tutto questo?
0: Complicato. Beh, si sta nelle cose, questo sarà un anno elettorale per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Abbiamo cominciato con la Sassonia, voterà la Francia.
1: Abbiamo cominciato col botto.
0: Ecco, abbiamo cominciato
2: anche
0: col
2: gli
0: botto.
2: Gli Stati Uniti adesso.
0: Gli Stati Uniti, Israele, quindi insomma avremo votazioni fino alla fine dell'anno. Come si sta? Si sta con la propria identità, con la propria cultura, col proprio punto di vista, con la propria onestà intellettuale, con la propria credibilità presso il pubblico. Se hai una credibilità o non ce l'hai, questo non spetta al singolo dirlo, se no è autoreferenziale, però lo costruisci in tanti anni di lavoro con il pubblico.
1: Senti Marco, qui facciamo musica dal vivo fondamentalmente, qua Radio 2 Social Club.
0: È uno dei motivi per cui vengo qui sempre volentieri.
3: Per appoggiare la tua parola differenziata, ci sono tante cose differenti in questo programma. Infatti il nostro prossimo ospite fa della ricerca musicale la sua missione, si sente tantissimo in questo suo nuovo EP che si chiama Non è uno, sono due, che è questo qui. Accogliamo a Radio 2 Social Club Akasha.
1: Eccolo qua.
3: Buongiorno.
1: Akasha, che deve posizionarsi, deve mettersi le cuffie perché c'ha una stazione spaziale.
3: C'è di
1: che
3: tutto
1: lui,
3: lì sopra, hai visto?
1: Lui, sì, è fantastico.
3: La sua console personale.
1: Usa l'elettronica per le sue composizioni. Lo ascoltiamo dal vivo a Radio 2 Social Club, nell'aria, Akasha.

0: Che live, ragazzi!
1: Attascia! Radio 2
0: Special Club! Che bei suoni! Ciao, ciao! Matteo, vero il nome?
2: Sì.
0: Matteo. Akasha invece come nasce?
2: Akasha in realtà deriva da un termine che è sempre in bocca a mia madre nelle sue derive spirituali e mi ha in un qualche modo colpito il suono.
0: Quindi, la mamma è sarda?
2: La mamma è stata, sì.
0: Mamma è sarda e papà?
2: La mamma è sarda e padre è bolognese.
0: E sì. Tu vivi a Bologna?
2: Io vivo a Bologna sempre.
0: Senti, sì. Ma nasci ingegnere del suono?
2: Nasco produttore, sì, quindi mixo, mi piacciono i suoni.
1: Cioè, per chi ci ascoltava in radio, la social band aveva le braccia concerte, ha concerto. Fatto tutto,
0: si è arresa,
1: tutto da
0: penso.
1: Solo.
0: Si è arresa. Si è arresa all'elettronica, a questa console pazzesca dove c'è un po' di tutto.
1: Sì. Infatti mi viene da chiederti le tue influenze, quali sono le tue influenze musicali?
2: In realtà ho ascoltato di tutto, soprattutto Dargen D'Amico. Poi...
1: Ah, non sembrerebbe però. Avrei detto tipo però... i Massive Attack, i Radiohead,
2: no? No, vabbè, Dargen D'Amico.
0: Dargen D'Amico, solo, cioè, solo i dischi di Dargen D'Amico.
1: Fantastico.
2: Solo, sì.
0: Basta.
2: Ascolto musica senza musicisti e basta.
0: Lo conosci?
2: No.
0: Ah, però vabbè, gli lanciamo un appello.
1: La prossima volta combiniamo un incontro al Social Club. Sì. Hai tre date, vero? Tre date, sì. vuoi dare...
2: Sono la prossima, me le ricordo. La prossima è a Milano il 2 ottobre all'Arcibellezza.
1: Vai, Saverio, sono scritte lì sotto. Vai.
3: Sì, allora,
2: a Palermo.
3: Il 2 ottobre a Milano, il 9 ottobre a Palermo e il 16 ottobre a Terlizzi.
2: Esatto. Tutto
0: grazie bene. Al nostro inviato al tavolo Saverio Raimondo.
3: Porco lavoro che qualcuno deve pur fare.
0: Bene.
1: Grazie mille.
0: Noi ti ringraziamo molto, siamo molto fieri di aver presentato la tua musica Radio 2 Social Club perché è veramente originale. Prima si parlava di differenziazione, non lo so dire, però ce ne parlava.
3: Sì, sì, se ne parlava.
0: È una cosa simile, io non riesco a dire, oramai proprio ho la lingua che si annota.
3: Comincia così, Luca, comincia.
0: La differenziata, però l'abbiamo detta prima questa cosa.
1: E grazie.
0: Tu fai veramente una cosa diversa dagli altri e questo ti fa onore come musicista, come creatività. Grazie davvero.
2: Grazie davvero.
0: In bocca
1: grazie
0: al lupo.
1: A Cascia, presto, grazie.
0: Oh, e adesso è arrivato con noi Pietro Castellitto per il film Serpenti a cui ha preso parte insieme ad altri grandi attori come Alessandro Borghi, come Valeria Golino. Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
4: Qua? Ciao.
0: Che bello rivederti, Pietro.
1: Buongiorno.
0: Sei sempre dentro progetti bellissimi.
1: Sì.
0: Non ho nominato Leonardo Lidi, che è il vero, diciamo, protagonista storia. Della storia.
4: È assolutamente il protagonista. Quest'uomo che uccide sua moglie, va a costituirsi, incontrerà una serie di ostacoli. Il primo è un ostacolo burocratico, interpretato meravigliosamente da Alessandro, che interpreta appunto questo poliziotto. Che non sembra ascoltarlo, sembra più interessato al fatto che la residenza non combaci col domicilio
1: o al suo mal di testa,
4: o a quello che mangerà la sera. E poi appunto verrà affidato a un avvocato d'ufficio che sarebbi io.
0: Un avvocato amorale, fuori da qualsiasi, mentre ha di fronte un cliente, diciamo così, reo confesso, e tu tenti invece di portarlo da tutt'altra parte per difendere.
4: Esattamente, c'è un avvocato che vuole a tutti i costi vincere, insomma. Quindi, visto che lui si è appena costituito, ha tentato di farlo, l'unica strategia che trova è quella appunto di si rende conto che per assolverlo dalla legge deve anzitutto assolverlo dalla sua coscienza, e quindi proverà a convincerlo dicendogli: guarda che in realtà, su, dimmi la verità, tua moglie non l'hai uccisa, si è suicidata, però tu ti vergogni di dirlo, perché mentre l'uomo che uccide la moglie è un trend. Mentre
0: senti, ma
4: no, un delirio,
0: è un delirio molto affascinante. Sì, sì, sì. Cioè, sei un affabulatore come avvocato, sei uno che comunque riesce a catturare l'attenzione fino a un certo punto del suo cliente, ma anche di noi che guardiamo il film. Perché quanto ti ha aiutato lì lo studio della filosofia? Perché tutto il lavoro che fai sul senso di colpa, tutto il discorso che fai sul senso di colpa, sembra un po' nicciano.
4: È molto nicciano,
0: esatto.
4: Ciao. Nietzsche era un po' più raffinato, però cioè, la filosofia mi ha aiutato molto relativamente, perché poi quando fai, come dire, il mestiere dell'attore è un mestiere di esecuzione, insomma, devi cercare di ascoltare l'altro, di essere il più naturale possibile senza troppe pippe mentali. Però sicuramente era un film che dava Grazie alla scrittura dei Fratelli d'Innocenzo e alla regia di Roberto De Paolis, era un film che dava, come posso dire, grande autorevolezza intellettuale a personaggi che normalmente sono negativi e basta e vengono piegati a dei cliché negativi. Invece qui c'era la possibilità, no, di approfondirlo questo avvocato, no?
0: Anche perché il più sano sembra l'omicida,
4: totalmente
0: sembra
4: è buono,
0: l'uxoricida, cioè. Sembra l'unica persona da difendere, sì, diciamo, sì. In questa banda di matti, sì. È anche la libertà, credo, che abbiate avuto nella recitazione, perché avete fatto delle sequenze lunghissime in cui riprese di 20 minuti, mezz'ora, in cui eravate liberi veramente di esprimere.
4: Tra l'altro nel cast ci sta anche Valeria Golino, che è il terzo personaggio, che interpreta una cartomante, è stupenda Valeria nel film, e Valeria dice una cosa che è molto vera: questo film l'abbiamo girato tutti in 4-5 giorni, però nella memoria collettiva sembra che siamo stati 2 mesi sul set, perché erano appunto giornate molto intense, con questa memoria che ti entrava dentro, perché erano ciacche di 20 minuti anche a volte, però era molto bello, perché poi dopo un po' eri costretto ad ascoltare l'altro e a far improvvisare anche il tuo personaggio, no? Perché era impossibile.
0: Lo avete fatto benissimo, perché avete catturato veramente catturato l'attenzione del pubblico, e infatti il film sta destando un certo interesse. E noi, che l'abbiamo visto in anteprima, devo dire, siamo tutti rapiti da questa storia.
1: Siamo molto divertiti.
0: Un po' kafkiana, diciamo così, fra Kafka e Polanski.
1: Esatto, stiamo parlando di Serpenti, che potete andare assolutamente, dovete andare a vedere al cinema. Noi ci fermiamo qualche istante e torniamo subito con i nostri ospiti. Ancora musica dal vivo.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. 2-2.
2: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su...

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: esisto in questo jingle, l'hai messo apposta?
1: Ma tu non sei esistita per parecchi anni qua, però adesso sei diventata una presenza ingombrante. No, dico, cioè, importante.
0: E allora non lo mettiamo più questo Marco Lolli, grazie mille, eliminiamolo.
1: No, ma chiameremo i Neri per Caso per rifare il jingle, no. Vedrai che faranno un jingle con solo il tuo nome. A proposito di nomi e di titoli, innanzitutto ricordo che c'è Marco da Milano per Il Cavallo e la Torre su Rai 3, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:35, e puntate da 10 minuti, tranne quella del venerdì un po' più lunga, ma dove si affrontano grandi temi. Tra poco, Marco, dici quali saranno i prossimi, se lo puoi dire, perché poi tu vai molto con quello che è successo nella giornata, è un giornalismo veramente che sta sul pezzo. Ma a proposito di nomi e di titoli, volevo chiedere a Pietro Castellitto, che oggi è qui per presentare Serpenti, ho visto una strana call che avete fatto per stabilire il titolo del film, in cui sono venute fuori delle tesi abbastanza bizzarre.
2: Sì, Alessandro proponeva Filippo
1: come titolo, così,
2: senza spiegare il motivo. Era giusto, io insomma, per me era, come dire, era interessante l'idea di dargli un nome di persona, però mi convinceva più Duccio a quel punto.
1: Ma che non è il nome di nessuno, dei protagonisti,
2: nessuno
1: dei personaggi.
2: Esattamente.
1: Quindi è una cosa proprio che la gente si sarebbe chiesta: perché si chiama Duccio?
2: Perché sì.
1: Beh, vabbè, potrebbe essere un inizio di marketing.
0: E perché si chiama Serpenti?
2: Guarda, insomma, dal momento che
0: era meglio Duccio,
1: hai
0: ragione,
3: più facile.
1: Sì. Forse il titolo doveva essere Era meglio Duccio.
2: Era meglio Duccio. No, è un film, no, di serpenti, anche di questo personaggio che prova a cambiare pelle ma non ci riesce. Però sono significati posticci, perché ha un titolo posticcio. Quindi, comunque, anzitutto volevo dire buon venerdì 18 a tutti.
0: Grazie.
1: Tu il venerdì 18 lo festeggi tutti gli anni?
2: Tutti gli anni.
0: Sì, è corretto. Bello.
2: Infatti sono venuto un po' tardi per questo.
1: Perché i bagordi.
2: Esatto.
1: Si lascia andare il venerdì 18. Marco, no, eravamo rimasti appunto agli argomenti, ai temi da trattare nel Cavallo e la Torre.
3: La prossima settimana non lo so, perché quello che succede.
1: Va a sapere.
3: Questa settimana,
2: dopo quello che è successo giovedì 17, ragazzi.
3: Ecco, appunto. Quello che nella settimana che si chiude, sono stato molto felice di fare un'intervista importante con la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, iraniana, detenuta del regime più volte. Sono i giorni in cui ricordiamo Mahsa Amini, che è la ragazza che nel 2022 fu uccisa dal regime e diede vita a quel movimento Donna Vita Libertà, che ha invaso le piazze non solo iraniane ma di tutto l'Occidente. Poi le piazze si sono raffreddate, ma lei ci racconta come quel movimento delle donne continua e ha anche ottenuto dei risultati, sta cambiando la società, anche se lei stessa è stata di nuovo detenuta, ha avuto grossi problemi di salute. È un personaggio straordinario.
1: Beh, prima ti parlavo del convegno di Ventotene, che è stata una 3 giorni interessantissima. Veramente ho conosciuto ragazzi che venivano da tutto il mondo, dissidenti di regimi feroci, e vedere questi ragazzi giovanissimi che già sono stati detenuti, torturati, esiliati, con un coraggio, una forza, una determinazione, e vedere sulla loro faccia un sorriso come se non avessero fatto niente, una voglia vitale, una forza vitale straordinaria, ti fa sentire, a proposito di senso di colpa, cioè è veramente incredibile quante persone nel mondo rischiano quotidianamente la loro vita per difendere dei diritti che per noi sono acquisiti.
3: E quell'isola dove Spinelli, Colorni hanno scritto il manifesto di Ventotene,
1: Rossi
3: e
1: Ursula Hirschman, che bisogna Hirschman, sempre nominarla, che è stata fondamentale.
3: E Spinelli scrive: quando se ne va mi aspetta, ho questo manifesto e forse 4 amici, e il fremito delle cose impossibili, che è il fremito della libertà.
1: Ho visto una vignetta a Ventotene, in una libreria. A Ventotene c'è una libreria bellissima,
3: nella piazza,
1: bellissima, con una selezione di libri straordinaria.
0: Infatti non c'è il mio.
4: Pensa, perché è molto selezionata.
1: Il mio c'era, ma sospetto, perché avevo un concerto lì, sospetto questo. Ma a parte questo, no, non era per far promozione. Ho visto una vignetta bellissima in cui Altiero Spinelli, rivolgendosi a Pertini, gli dice: pensa che io ho sognato un'Europa libera, unita, non in guerra, un'Europa federale, gli Stati Uniti d'Europa. E Pertini dice: beh, pensa che io mi sono sognato che diventavo presidente della Repubblica. Questo, cioè, capito, durante il periodo del confino vai a immaginare che sarebbero diventati veramente dei personaggi. La capacità di essere, come posso dire, dei visionari anche in un momento di detenzione, in un momento così drammatico come quello che attraversavano loro individualmente, ma il mondo intero, insomma, c'era una guerra mondiale in corso.
0: Mi dispiace adesso interrompere questa, cioè devo lanciare Malcolm Todd come
1: sai, è un programma fatto di alti e di bassi.
0: Grazie comunque per lasciarmi sempre la parte più difficile. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Pietro Castellitto prima. Buon lunedì 21 a tutti, perché comunque

0: Salve.
1: Oggi ci viene a trovare per la prima volta, quindi ce lo ricorderemo, una comica che sta per portare in giro per tutta Italia il suo nuovo spettacolo, c'è Carlotta Spallino.
2: Buongiorno.
3: Ciao Carlotta.
2: Buongiorno.
3: Benvenuta.
2: Buongiorno. Ciao, buonasera.
1: Benvenuta.
2: Grazie.
3: Come va Carlotta?
2: Bene, grazie.
3: Senti, tutto a posto. Che impressione ti fa essere accanto a un gigante della comicità come Saverio Raimondi?
1: Ma no,
2: eh? Allora, è un'impressione...
3: Vuoi fare un selfie?
2: L'abbiamo già fatto.
1: Beh, l'abbiamo
2: devo essere
1: fatto
2: sincera,
1: l'abbiamo
2: già fatto. Siamo fan a vicenda, quindi sì, fan a vicenda.
1: Beh, sono un grande fan dei miei fan. Ho il poster di tutti i miei fan in camera, infatti sono tre poster.
3: Vabbè, c'è ancora un muro libero, c'è una stanza
1: esatto,
3: quadrata.
1: Esatto.
3: Senti, ma ha un nome questo spettacolo che porti in giro?
2: Sì, lo spettacolo si chiama Io me lo merito.
1: Mi risulta Duccio.
2: No, quello era è il secondo si chiamerà Duccio. Okay. Sì, no. Io me lo merito, quel risultato insomma di 8 anni di terapia.
3: Un giorno, 8 anni
2: esatto,
3: di terapia.
2: Un giorno ha detto io me lo merito.
3: La metà di quelli di Ema.
1: Esattamente.
2: Vabbè, fa bene comunque, continuerò. Un giorno ha detto io me lo merito. Poi ho smesso di pensarlo, cioè stavo un pensiero fugace.
1: Era però il titolo.
2: Esatto, e basta, finisce.
3: Risponde a verità il fatto che tu, dopo una relazione durata 10 anni, la tragedia della separazione, della fine di un amore così duraturo, così profondo e tutto quanto, raccontavi il tuo dramma a tua sorella e tua sorella si metteva a ridere?
2: Sì, mia sorella rideva.
3: Non è mica carina questa cosa.
2: Non era una cosa carina.
3: Però è iniziata una carriera.
2: Quel senno di poi posso dire, meno male che ha riso. Sarebbe stato un problema se avessimo pianto entrambe, non sarebbe stato carino.
1: Forse
2: quindi
1: si erano messe d'accordo il
2: è
1: tuo
2: vero
1: ex e tua sorella
2: è vero,
1: per farti salire sul palco.
2: Devo indagare questa cosa, questa cosa non mi piace.
3: Dopo i 10 anni di, diciamo così, di rapporto, e alla fine di questo, che hai fatto? Ti sei rimessa su piazza, hai fatto delle uscite, delle...
2: Ho provato, è stato difficile.
1: Guarda come
2: piacevole,
1: con disgusto.
2: Sgradevole.
3: Ma ci potresti
2: spiacevole
3: raccontare uno di questi incontri?
2: Ce ne sono tanti, diciamo,
1: raccontaci quello con Saverio.
2: Il nostro è professionale. No, diciamo che ho avuto difficoltà a interfacciarmi con delle persone in grado di affrontare dei discorsi in maniera, diciamo, normale. Per esempio, una prima uscita, un ragazzo ha avuto difficoltà a trattenere un rutto. Comunque non è
3: alla prima uscita,
1: ragazzi, può capitare
4: alla prima birra.
2: Cioè, alla prima birra. E quindi io l'ho guardata, poi purtroppo sono molto espressiva e l'ho guardata tipo così. E lui mi ha voluto citare Confucio.
3: Confucio.
1: Che diceva Confucio?
2: E secondo lui Confucio diceva, quindi mi dice Carlotta, come dice Confucio, il rutto è una scureggia che ha imparato a volare. E io sono rimasta.
1: Ma anche poeta!
2: Esatto, anche poeta.
3: Abbiamo
2: quindi
3: persone di cultura, chiediamo
2: esatto
3: conferma. Confucio diceva questo.
2: So.
5: Però è interessante.
2: Interessante, però io ho detto, non sono sicura. Forse è lo stesso Confucio, non lo so. Però, e questo è uno dei, diciamo, tanti, anche meno grevi.
1: Però è vero che anche tu sei un po' strana, perché se ti ecciti col mansplaining, evidentemente ti vai proprio a cercare delle persone sbagliate.
3: Ti ecciti col mansplaining?
2: Io ho questo problema che a me piace tantissimo. Quando un uomo mi spiega le cose che non so, ma ancora di più quando mi spiega le cose che faccio finta di non sapere, ma è proprio divertente, cioè è divertente vedere come ha difficoltà a volte a spiegarci una cosa che tu sai perfettamente, però si sa che ogni tanto l'uomo si vuole sentire, no? Un po'
3: sì,
2: più,
3: sì,
2: diciamo...
3: Ne abbiamo sentito
2: competente
3: parlare.
1: Fischiano le orecchie.
3: Perché Emma? Perché mi abbracci in questo momento? Proprio in questo momento.
2: Questo succede spesso.
3: Sembra il bacio di Giuda.
2: Spesso, ovunque, al lavoro, ovunque ti devono spiegare, tu dici vabbè, spiegami.
1: Spiegano anche cos'è il mansplaining,
2: mi
1: praticamente, capito?
2: Spiegano che cos'è il mansplaining, certo. Sì, sì, in continuazione.
1: Vabbè, ti sei fidanzata?
2: No, adesso poi c'è il tour. Cioè, no,
1: certo.
2: Voglio andare in giro a fare il mio tour, serena.
3: Certo. Vabbè, se ti fidanzi, poi raccontalo a tua sorella, così ci fai un altro spunto.
2: Esatto, sì, abbiamo un altro spunto.
1: Cerchiamo un Duccio per Carlotta. Che facciamo? Ascoltiamo un po' di musica?
3: I Beatles. Non è un po' di musica, i Beatles.
1: Vabbè,
3: cioè,
1: sì,
3: tutto è iniziato
1: dai
3: da lì, è il Big Bang della musica, capito? Hey.

0: Pietro, prima abbiamo Pietro Castellitto con noi, applausi scroscianti insieme a Marco da Milano e a Camilla che si è appena aggiunta.
1: Carlotta.
0: Che ho detto?
1: Camilla, no, vabbè, hai preso la pillola?
0: Ho detto Camilla.
1: Sì.
0: Vabbè. Io quando dico Camilla, il medico dice sempre che mi devo fermare. È una parola chiave.
2: Ma non adesso, abbiamo ancora mezza puntata da fare, Luca, presto.
3: È per la versione femminile di Duccio.
1: Per il bondage, no? La parola d'ordine del bondage.
0: No, la parola d'ordine Camilla. Proprio che sono arrivato. Ti chiedo scusa.
4: Non c'è problema.
5: Carlotta è una Camilla che ha imparato a volare.
0: E con questo
2: e su questo pubblicità
0: sigla.
2: No, troppo presto.
0: Volevo fare una domanda a Pietro che a questo punto ovviamente io non ricordo più.
1: No, certo. No
0: invece la ricordo. Prima sai che le puntate del Cavallo e la Torre, che tu non segui perché non è che stai davanti alla televisione, tu no?
5: Ultimamente poco,
0: pochissimo. Ma che fai dalla mattina alla sera a parte recitare nei film?
5: Faccio tennis e...
0: Ma è vero che volevi fare tennista?
5: Sì, ma insomma veramente per 2 mesi, perché poi non ero proprio in grado perché ho cominciato tardi, però ero talentuoso, no? Comunque lo sport che più di tutti mi ha affascinato, per quanto lo sport più bello al mondo rimane il calcio, però il tennis volevo proprio...
0: Sai, ma ama parlare di tennis.
1: Sì, oh, sì. Guarda, sì. Ne parlerei tutti i giorni al Social Club, guarda, veramente... Il tennis è l'argomento delle ultime 3 stagioni. Sono così felice.
0: Perché non organizzi un open
1: torneo,
0: Stoccolma?
1: Sai che facciamo? Siccome mi piace anche a me, come a Carlotta, il men's planning, mi insegni a giocare a tennis? Facciamo così.
0: Sì, ma Pietro ti può insegnare. Pietro è più giovane e prestante. Voleva fare il tennista, vuol dire che è forte, vuol dire che
1: basta
0: anche
1: che
0: forte.
1: Mi fai men's planning.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Vabbè, allora, dove andiamo in pubblicità?
2: Adesso andiamo in pubblicità.
1: Ma dove andiamo
2: in mansplaining?
0: Tra poco arriva Camilla.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: 2-2. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 2-2.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Radio 2 Social Club, cosa stai cercando, Luca Barbarossa?
1: No, ma hanno scritto una cosa per Pietro.
0: Sì.
1: No, sai che noi abbiamo questa cosa che con gli attori vogliamo fare. C'era un'intervista, appunto, che una famosa intervista che era stata fatta da Alain Delon. Tu sei un po' vicino ad Alain Delon.
0: Ma tu lo dici a tutti gli attori che.
2: Sì, vabbè.
1: Lo dico sempre. Sì. L'ho detto pure a Scamaccio questa cosa. Sei un po' l'Alain Delon italiano.
3: Sì.
1: La dico a tutti, cioè anche se ci fosse Valeria Golino, sei un po' l'Alain
0: Delon. Ti aspettiamo.
1: Allora, no, questa è una domanda a bruciapelo. Tu rispondi istintivamente, tanto lo sai fare bene. La tua parola preferita?
3: Farfalla.
1: Senza spiegazione, così farfalla.
3: Secco.
1: Ti piace proprio la parola?
3: Il suono.
1: Ok.
3: Piccolo.
1: Una parola che detesti?
3: Tutte le parole che hanno la Z dentro, perché non so dire bene la Z.
1: Tipo zizzania.
3: Tipo, tranne grazie. Grazie mi piace.
1: Grazie ti piace. Questa, ti giuro, l'hanno fatta Alain Delon. Poi ti dico cosa ha risposto lui. La droga preferita.
0: Come scegliere, in effetti, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: No, ma nel senso, io vorrei che
0: non dare indizi.
1: No, vorrei che il radio sapessero che ha sorriso e ha dilatato anche gli occhi.
0: Okay, quindi quella che dilata gli occhi, ecco, mettiamola così.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Alain Delon ha risposto l'amour.
1: L'amour.
0: L'amore,
1: sì.
3: E anche io.
1: Anche tu?
0: Certo.
1: E che fai, copi?
0: Okay. Vabbè, l'Alain Delon italiano.
1: È giusto. Il suono o il rumore che detesti?
3: Quello preferito di Alain Delon era il lupo, vero?
1: Sì.
3: Mi sembra di
1: che
3: sì.
1: Ne sai tu?
3: No, perché ora me la sono. Mi sa che l'ho vista questa.
1: Ti sei preparato?
3: Vero? Il suono che detesto?
1: Sì.
3: Il suono che detesto è l'effetto Larsen.
1: È Larsen? Beh, sì, anche l'acufena. E il suono, il rumore che ami invece?
3: Il suono che amo è l'acqua quando scroscia. La accendo di notte talvolta.
1: Ah, sì?
3: Sì.
1: C'è spreco, Greta Thunberg.
3: Ho problemi di...
1: Greta Thunberg piange.
3: Lo so, però pure la mia acufene piange la notte.
1: Ah, c'hai l'acufene?
3: Ogni tanto sì.
1: Porca miseria. L'imprecazione, la parolaccia che usi più frequentemente?
3: Cazzo.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Che però è con la Z.
3: Infatti la detesto e la ridico.
0: Terribile.
3: Perché l'ho detta?
1: Questa vale pure per Marco da Milano. Un uomo o una donna da mettere su una nuova banconota? Questa ci volete pensare un attimo, passo a quella dopo. Intanto Marco ci pensa. La pianta, l'albero, l'animale in cui vorresti essere reincarnato?
3: Mi piacerebbe essere animale, delfino. Mi piacerebbe essere un delfino. Pianta, non ho queste velleità, non ho questa ambizione.
0: Non ti va di vegetare?
1: No, delfino pure io. Delfino sempre pensato a questa cosa. Chi vorresti, qui toccate però, sì. Chi vorresti che interpretasse te in un film sulla tua vita?
3: Non mio padre, perché vorrebbe dire che gli ho fatto un dispetto, che vorrebbe dire che sono morto prima.
1: No,
3: mio padre,
1: no, assolutamente. Quindi. Comunque si possono fare film sulla vita di un artista anche se è vivente. Su Bob Dylan non lo so quanti film sono stati fatti, è vivo e vegeto. Chiudiamo con una cosa assolutamente politica, se fossi il capo, a capo di tutto il mondo, quale sarebbe il tuo primo decreto? Dal tuo primo provvedimento.
3: Il mio primo provvedimento è in questo periodo forse trovare una cura per l'acufene, mettere tutte le spese.
1: La cura per quindi finanziare la ricerca sull'acufene. Marco da Milano, la donna o l'uomo sulla banconota?
4: Direi Tina Anselmi e questa settimana Emma Bonino.
1: Bellissimo, bella risposta da giornalista preparato qual è. Ma allora adesso la musica?
0: La musica, adesso c'è la musica dal vivo a Radio 2 Social Club ed è quella di Sano, che accogliamo sul palco. Benvenuto.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ti ascoltiamo dal vivo e poi ci racconti di te.
0: Calore. Perfetto. Sano.

mezzo a mille persone, prima che cali il sole. Amore mio, ti ho vista nel tuo vestito rosso, sei bellissima. Questo vento mediterraneo ci avvicina sempre di più, e come incontro il tuo sguardo,

questa limpida estate, fatti di speed come se non dovesse finire. Adesso il sole sta sorgendo.

0: social club non ti chiederemo qual è la tua droga preferita.
1: Stavo pensando che quasi era una risposta alla fine di questa canzone. A modo suo.
2: Non te lo chiediamo.
0: Perché Calore, tra l'altro, è nata sulle sponde del fiume, un fiume Calore.
3: Sì.
0: Durante un rave.
3: Sì.
0: Ma quindi sotto c'era la techno?
2: Ma non erano vietati i rave?
0: No, non tu.
3: Ah, beh. Cosa beh, se tu al fossi, limite.
0: Se tu fossi il capo sarebbero vietati però.
2: No, non ho vietati io.
4: No, è una
2: è stato il primo provvedimento di questo governo, perché esatto. L'Italia stava tutta preoccupata, dice chissà col nuovo governo se aboliscono i rave, era urgente. Mica
3: niente.
2: I pensioni, no, i stipendi.
0: No, i rave non si fanno.
2: E infatti stiamo tutti meglio.
1: Ah, come si qua.
2: Una favola, esatto.
0: Era ora, ma invece si fanno ancora?
3: Sì, vabbè, poi i rave, non so, è un concetto anche un po' personalmente, io lo chiamo così, no? La festa. No, uno va da una festa, così. E comunque sì, era un fatto in realtà anche relativamente tranquillo. E niente, poi in una curva, come si dice ai Colli Aminei, a Napoli, è successo tutto questa, diciamo, questa ambaradam. E siccome mi aveva anche abbastanza colpito, un po' traumatizzato in parte, dopo un po' di tempo che ho realizzato ho deciso di provare a trasporlo in musica.
2: E da quant'è che fai musica?
3: È come davvero non troppo.
4: Da stamattina.
3: 5 anni. Poi io
2: da stamattina.
4: Eccolo qua.
2: 4-5 anni. Quanti anni?
3: 26.
2: E ti chiami Riccardo?
3: Riccardo.
2: No, è sano come.
3: Perché prima facevo i graffiti.
2: Ah, ecco.
3: Ok, iniziato tutto con i graffiti.
2: Quindi era il tuo nome.
3: Era il mio tag, sì.
2: Sì,
3: e tag. Poi diciamo diventando poi entrando nel mondo della musica l'ho mantenuto. Sì.
0: Vabbè, basta parlare di cose illegali a Radio 2 Social Club.
2: Sì, i rave, i graffiti.
4: Però contribuente modello. Vabbè. Contribuente modello,
3: vero,
4: l'agenzia delle entrate.
0: Sai che possiamo
4: la medaglia.
0: Possiamo denunciare tutto direttamente a Alessandro Borghi, che ci dirà di starcene a casa praticamente.
2: Esatto. Grazie
0: mille.
2: Per la tua musica.
4: Di nome di fatto, comunque.
2: Invece, che cos'è il team building? Cos'è?
0: Il team building è una cosa, Luca, che tu non hai mai fatto per la squadra, infatti vedi come ci odiamo tutti quanti, e forse andrebbe ogni tanto, visto che tu sei il capitano, dovresti organizzare forse un evento
2: un
0: di
2: team building,
0: sì, vero Carlotta?
2: Cos'è Carlotta?
5: Faccio un po' di mansplaining.
0: Grazie.
5: Ti spiego, allora, team building è quando all'interno di un'azienda lavorativa si organizza può essere una giornata, un'ora, comunque sia un evento fuori dall'ufficio, in cui andrebbero bisognerebbe unire un po' di più,
2: si fa squadra,
5: esatto, avere più spirito di squadra, quindi collaborare, e in teoria dovrebbe aiutare anche a livello lavorativo. È una bellissima idea,
0: sì.
5: Funziona, non lo so,
2: è capitato.
5: Non lo so, io ne ho fatti diversi in varie aziende perché ho lavorato insomma in diverse aziende, e secondo me in realtà il problema non è l'idea di team building di per sé, ma è l'approccio del lavoratore al team building. Io ho individuato 4 categorie, sarò molto breve, no? Allora, secondo me la prima categoria di lavoratori sono quelli dei sereni, tranquilli, praticamente sono di solito dei neogenitori. Neo mamma, neo papà, non dormono da circa 4 anni, e quindi quando l'idea di farsi 2 notti fuori coi colleghi è stupenda.
0: Certo.
5: Ma sei coi colleghi, non è divertente, è stupendo.
4: E comunque
5: andiamo.
4: Va bene,
5: certo.
2: Bellissimo. Sto in albergo.
5: Dormo 8 ore minimo. Certo. Questi sono i primi. I secondi sono i disinibiti, ok? Chi sono i disinibiti? Sono quelle persone che in realtà non hanno molta vita sociale di solito, per scelta. Però davanti all'open bar. Si lasciano un po' andare.
4: È open.
5: Si lasciano andare, e infatti poi casualmente a fine serata si ritrovano non si sa come la fede nella tasca. Dici che cosa è successo?
4: La tasca neanche la loro.
5: No,
4: quella
5: no,
4: di un altro.
5: Di un altro. Dici, ma infatti me l'hai rubata? No. Poi ci sono i fomentati, che sono proprio quelli che dicono "Oh mio Dio, è una cosa stupenda", ecco. E secondo me quelli sono pseudo serial killer, comunque da tenere sotto controllo. Se sei così felice, io non lo so, studierei la situazione. E poi ci sono i rancorosi.
2: Ah.
5: I rancorosi sono quelli che sono costretti a fare cose che vanno fuori dalla loro zona di comfort con persone che sono fuori dalla loro zona di comfort, perché tu ci lavori e basta, in teoria va bene così, e quindi si trovano poi un po' in difficoltà, e io purtroppo devo dire faccio parte dei rancorosi.
4: Non avevo dubbi.
5: Mi è successo perché mi hanno portato una volta a fare questo team building soffro di vertigini, per loro era una sorpresa attraversare un ponte tibetano.
0: Ecco. E quindi l'ho fatto l'altro giorno.
5: È stato terribile per me, spero di no per te, ovviamente. E infatti poi quando mi hanno chiesto che cosa ti porti da questa esperienza, rancore, perché non è che ti puoi portare altro. Questo secondo me è un po' la...
4: Forse facciamo bene a non fare team building.
2: Io continuerò a non fare team building.
0: Ma sì, comunque il team building, ragazzi, sono i palinsesti della Rai praticamente. Pietro, la stessa
2: prima,
0: cosa.
2: Mentre parlava delle coppie che preferiscono dormire in albergo perché hanno i figli piccoli, ho pensato che tu hai una passione, hai avuto una passione sfrenata per gli alberghi.
6: Sì, da piccolino. Gli alberghi a 5 stelle.
4: Beh, certo, ecco, così, sotto, certo. No.
0: Che passione, ragazzi.
6: Quindi costerini, mi ricordo, mi venne tipo, mi ricordo anche quando mi venne, tipo, ho 11 anni, tornavo dalla prima volta che andavo in Settimana Bianca, perché poi in realtà sono fatto tutte le cose tardi. E tornando, vidi questo albergo bellissimo che stava a Val Gardena, sembrava la città di Babbo Natale. Dissi, madre, cos'è questa roba qua? È un albergo a 5 stelle. Dissi, cosa sono gli alberghi? Allora mi andai a informare. E mi partì sta nave assurda. Mi ricordo che mio padre. E la domenica lo costringevo ad andare, insomma, all'ASL, a Villa Medici, al De Russi, a tutti gli alberghi più belli di Roma. E lui entrava dicendo, lo riconoscevano, cioè, sai, sì, il mio figlio sta facendo una ricerca per la scuola sugli alberghi. Per favore, potete. E ci aprivano le stanze. Cioè,
2: bellissimo.
6: Quindi mi ricordo.
2: Beh.
6: Ho fatto anche una collezione di pliane, c'erano tipo 450.
4: Poi però ci hai dormito nella vita almeno una volta in un hotel 5 stelle.
6: Sì, sì, ogni tanto. Ma okay. Mi piaceva più vederli e prendere.
4: E fai andartene.
2: C'era prima di Barbieri, che chi è Barbieri?
4: Sì,
2: che
4: però,
2: fa?
4: Prima di Barbieri. Però hai ragione, perché l'unica cosa brutta degli alberghi 5 stelle è pagarli. Quindi è bello andare, sì, e poi andarsene senza consumare.
2: Andare e dimenticare.
4: Sì.
0: Amici, adesso è il momento di una canzone contro il mansplaining, vero Francis, con la Social Band. Yeah.

0: No, no, è brava. No, mi ha detto.
1: È bravissima, brava te!
0: Mentre finiva la canzone, Pietro Castellitto mi ha detto: ma tu all'orecchio non c'hai mai avuto problemi? No, per fortuna no. Però ci sento sempre meno, ci vedo meno. Come diceva Califano, ognuno ha le calate sue.
1: Salutiamo i nostri ospiti Marco da Milano, il cavallo e la torre, da lunedì al venerdì alle 20.35 su Rai 3.
0: Sì, e poi Serpenti è già nelle sale, sì. Andatelo a vedere perché è un bellissimo film, per la regia di Roberto?
2: Roberto De Paolis Maino.
0: Maino, bravo, volevo vedere se eri attento.
2: Scritto dai Fratelli di Innocenzo con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Valeria Golino.
1: Oh ragazzi, fa anche ridere, cioè è veramente un filmone, andate assolutamente.
0: Carlotta Spallino in giro con il suo spettacolo.
3: Sì. E a fare team building.
4: Esatto, a fare team building.
1: Grazie, grazie a Saverio Raimondo.
3: Grazie a Stoccolma e a Luca Barbarossa.
1: A Domanollo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero...

0: europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Radio 2, stai serena.
3: Bentrovati, buongiorno Max Cervelli.
4: Buongiorno Diletta, stavo per chiamarti Benedetta ma ho cambiato il volume della cuffia, sono saltato un po' come quelli che, oddio che è successo, sta diluviando a Roma ma non siamo a rischio come il bacco di Caravaggio.
3: Come il bacco di Caravaggio degli Uffizi, di questo parleremo, anzi bene, facciamo un po' un menù dai di questo magazine di oggi, qui su Radio 2 dalle 12 alle 12:55 insieme. Allora parleremo di nuove regole per i social network minori, di appunto danni ambientali ovviamente per l'acquazzone bomba d'acqua a Firenze oggi da noi agli Uffizi, questo ci farà poi da ponte appunto, scusate l'allitterazione, per parlare appunto di vari cambiamenti climatici, come stanno avendo impatto sulle nostre vite a partire dal carrello della spesa fino ad arrivare anche all'arte.
4: All'arte, certo, e poi ma stamani leggevo che il Monviso, che è uno dei monti di riferimento, lì nasce il Po, e non è mai sceso sotto lo zero quest'estate. E di solito, insomma, andava, no? Dice, si va un po' sotto zero stasera, facciamoci un salto, niente. Quindi questi cambiamenti...
3: Non te pone bene.
4: Esatto. Bombe d'acqua, però appunto bisogna correre ai ripari, noi come si diceva qua siamo coibentati bene bene, però quello per il caldo mi dicevi, non c'entra l'acqua.
3: No, non so se il termine coibentato, sicuramente 3487-300-200 c'è qualcuno che sa spiegarci se si usa prevalentemente per l'effetto del caldo o anche appunto in caso per l'effetto delle piogge e del freddo in generale.

0: Il nuovo di Malika Ayane, detto tra noi, che precede l'uscita di Cicale, il nuovo album. Radio 2, stai serena, parlangeli cervelli con voi sino alle 12.55. Avete risposto subito, no?
1: Subito, sapevo. Sei
0: puoi
1: stato
0: pensare.
1: Riascoltarci di Radio 2 sono una garanzia. Mm. Sia Luca da Bolzano che Claudio da Verona ci appunto precisano che la coibentazione ha a che fare con l'isolamento termico sia del caldo che del freddo. Se parliamo solo delle infiltrazioni d'acqua, lì si parla di impermeabilizzazione.
0: Le guaine famose che si mettono anche in giro vito con le alghe, quante ne ho comprate? Allora,
1: hai capito? Cioè, sì. È vero, devo abituarmi a questo cotè, davvero,
0: tipo,
1: sì,
0: un po'
1: da stylist.
0: A Milano c'è la Beauty Week che precede la Fashion Week. Che pensi, non vada a settimana
1: tutto,
0: a provare qualche maquillage?
1: Mi dirà prima o poi qual è la sua beauty routine, da quale parte del mondo arriva, se anche tu ti ispiri a Oriente o sei più
0: Oriente. Ma i maestri sono coreani del sud,
1: questo
0: visto
1: lo
0: che
1: so
0: pelle.
1: Però
0: allora pelle e capelli
1: uno...
0: Estremo Oriente, ma i capelli dell'Estremo Oriente, quanta
1: ecco
0: invidia
1: c'è questo bello
0: ai
1: capelli.
0: BTS con quelle chiome fluenti nei video, con quel vento sparato in studio.
1: Tu aspiri?
0: No, aspiravo ormai col capello grigio, non è che posso fare l'adolescente.
1: Scusa. Che... No, che c'entra, però la beltà e
0: la sicura con le maschere, scusami, sai quante pose? C'ho 20 minuti di posa del balsamo io al giorno.
1: Ecco,
0: quando me
1: qual
0: lo
1: è
0: fa
1: il segreto?
0: Una volta
1: io
0: a
1: adesso
0: settimana.
1: Questo tempo non ce l'ho ed è del tutto evidente. Ma torniamo a noi, probabilmente a temi un po' più seri della nostra agenda. Sto facendo anche l'incedere del TG Social Network, le regole dell'Unione Europea, divieto assoluto sotto i 13 anni, parliamo per conto del Corriere, che fa appunto da Strasburgo un resoconto di quello che è successo in commissione, e finalmente notizie abbastanza
0: convinto. No, per niente, no. Ma il divieto, allora, a parte i divieti assoluti fino ai 13, poi c'è questo biennio che fai,
1: questo biennio
0: con i genitori,
1: questi mini account, così sì, sono stati definiti, insomma, per
0: un'ora
1: rendere
0: al massimo
1: la cosa comprensibile,
0: per avere un primo approccio, però
1: sotto la supervisione.
0: Esatto.
1: Invece io il limite di tempo lo trovo
0: certo,
1: una cosa molto intelligente.
0: Però ti faccio una domanda.
1: Dovrebbe funzionare anche per noi.
0: Secondo te tutti i ragazzi hanno lo stesso sviluppo cognitivo e quindi puoi omologarli su un divieto generale?
1: No, certamente.
0: Allora,
1: no, certamente.
0: Uno.
1: Tuttavia lì sta comunque ai genitori. Cioè il fatto che sia in capo ai genitori e poi la supervisione, che per alcune associazioni, peraltro, tutela dell'infanzia, è invece un po' l'aspetto che non convince, tuttavia questo però va alla personalizzazione, no? Perché è chiaro che chi meglio di chi,
0: certo,
1: quei ragazzi ci vive può sapere se è il caso di incentivare ulteriormente o di attenersi.
0: Altra domanda: quanti genitori trascorrono il tempo che purtroppo non hanno per motivi di lavoro e quindi non possono verificare l'uso? Quindi anche il lasciare poi,
1: certamente,
0: dai 15 anni il via libera è come se tu, una volta finito il divieto, ti butti, perché sai che a quel punto la strada è libera. Bisognerebbe forse un attimo...
1: Nel senso che quello che è ovviamente nella nei desiderata del Kids Act, scusate, ho messo l'estero dall'altra parte, è appunto che ci sia un impianto della progettazione di questi strumenti, che
0: certo,
1: sia, no, proprio, e che non lasci le briglie troppo larghe, anche in termini di proposta di contenuti, no? Che anche quello è,
0: ma tutto gli algoritmi, ma è tutto, va benissimo. Poi secondo me bisogna scendere, perché i ragazzi, appunto, è una moltitudine diversa, come per la patente: c'è chi non è in grado di guidare subito dopo l'averla presa,
1: certo,
0: così
1: certo,
0: come il cinquantenne che è imbranato, e quello che invece è bravissimo perché c'è una predisposizione, così come lo sviluppo,
1: certo. Però il codice della strada c'è,
0: sì,
1: questo è, cioè, nel senso, codice... ci deve essere una regola che poi ovviamente si auspica
0: che
1: sia poi
0: seguita. Però io su queste cose che legano a un divieto stretto che è universale
1: ti lascia perplesso. Tuttavia, che fai, lasci com'è?
0: No. Lì c'è il contesto sociale, c'è la scuola, ci sono i genitori, c'è l'educazione che passa attraverso tutta una serie di elementi,
1: certo,
0: che poi magari possono essere anche regolati, ma non così strettamente con fino a 13 niente, poi 13 e 15, ma poi chi davvero può dare certezze di queste, si fanno regali.
1: Infatti credo che sia più un poi basta perché ci siamo fatti prendere la mano, ma più una, appunto, una un'iniziativa che guarda a chi progetta le piattaforme più che
0: sì, infatti anche loro dovrebbero dare. Poi la domanda che bisogna porsi sempre, che vi faccio io a te, poi si mandano in police, ma se avessi avuto l'età di adesso dell'adolescente nel 2026, tu come ti saresti comportato con i social? Me lo sono chiesto spesso, io sarei andato fuori di testa.
1: Ma certo, fatti apposta, ma appunto, ci siamo andati fuori da adulti,
0: appunto. E allora pensate, gente,
1: no.

0: song only, police. È così, e noi ci stavamo
1: facendo quasi pogando,
0: sì,
1: siamo
0: quasi pogando.
1: Usciti.
0: Oltre che continuare a parlare del appunto nuovo Kids Act, vi accende moltissimo. Prima di andare oltre, Christian diceva sì, ma chi controlla l'età? Perché se no siamo da capo a 12, come dicono qui a Roma, quindi dal punto del gioco dell'oca, quando torni all'inizio. Allora, in teoria la verifica sarà affidata a uno strumento europeo oppure equivalenti che siano certificati, proprio per essere poi implementato nelle applicazioni che già esistono.
1: Perfetto. Intanto in Estremo Oriente, per evitare che la gente si atrofizzi e frigga il cervello sullo smartphone, a Singapore per esattezza hanno proposto un premio di lettura, 15 minuti al giorno, che vengono ricompensati con una somma simbolica, 70 centesimi, poi sono delle monete virtuali che diventa un piccolo tesoretto che poi uno che ha seguito questo suggerimento del governo può riscuotere dopo 50 giorni che ha fatto 15 minuti di lettura, e non possono essere accumulati nell'arco della giornata. Quindi ti fermi 15 minuti, leggi un libro e riparti.
0: Bello, secondo me bellissimo, anche perché vedi qui l'utilizzo di una cosa già esistente però in maniera intelligente. Questo sistema ovviamente di ricompensa con monete virtuali è gamification, cioè l'introdurre un linguaggio proprio al gioco virtuale in un altro contesto, no? In questo caso è un'iniziativa che è stata fatta con le biblioteche nazionali, quindi
1: ti vado contro anche qui.
0: Vai perché ci s'accapiglia, ma cervelli ci s'accapiglia, ragazzi.
1: Ma scusa, ci
0: hanno messo insieme pensando guarda Bellini insieme saranno toscani. D'accordo, sono toscani,
1: nulla. Ma scusa, questo è come il discorso della paghetta, vai a fare la spesa a nonna, ti tieni il resto, metti a posto la tua camera, prendi un bel voto e ti do un premio. Non è un premio, nel senso, se non ti rendi conto che ti stai fumando il cervello, perché ti devo dare il biscottino, lo zuccherino al cavallo del circo?
0: Ma ti faccio la stessa domanda di prima. Ah. E quindi? Cioè, no, dammi un'alternativa, perché
1: io devo avere in un contesto sociale degli strumenti che mi portano a riflettere sull'uso smodato del telefono o meno. Poi c'è chi non ce l'ha, ma gli devi dare lo zuccherino? Forse gli devi dare degli strumenti altri, tipo ti offro i musei gratis, ti offro biglietti del cinema ridotti, uno spettacolo teatrale, cioè qualcosa che ti occupi la testa, ma anche un corso
0: però
1: di cucina.
0: Però quello è senza sforzo aggiunto. Cioè, tu devi solo recarti.
1: Ho capito, ma anche
0: facciamo
1: leggere
0: tutte e due. Facciamo tutte e due.
1: No, lo zuccherino al cavallo a Singapore, che poi spegni la sigaretta, t'arrestano, cioè lì si va per gli estremi, no? Singapore c'ha questo stato di polizia.
0: Gabriella è con te.
1: Vedi? Certo. Allora,
0: nuovo singolo. Non c'è nessuno, sei d'accordo?
1: Vabbè. Bussate alla porta di Letta e lei vi apre. Chi c'è? Il paparazzi, che intanto è il titolo della
0: canzone. Le foto dopo, ve lo dico, dopo. Adesso non c'ho tempo.
1: Nuovo singolo di Cremonini.

0: ragazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini che precede l'arrivo del suo disco, suono lo definisce?
1: Sì.
0: Cesare. Adrenalinico degli esordi, ruvido e adrenalinico degli esordi.
1: In effetti, belle schitarrate, sì, con riferimenti, citazioni a Diletta Liotta, chissà come la prenderà questo passaggio sulla giornalista sportiva che conoscete, è stata ospite anche di Sanremo un paio di anni fa con un monologo sulla bellezza.
0: E anche un rap che ricordo.
1: più di due anni fa. Forse tre o quattro.
0: Sì.
1: Ma in effetti è rimasto.
0: Che ricordo di aver fatto in radio una contro rap.
1: Su Diletta Leotta?
0: Non contro di lei.
1: No.
0: Cioè, una risposta, una risposta, no? Una battle si chiamerebbe.
1: Ah, ok. Col dissing, cioè con le offese? No, solo
0: senza
1: ironica.
0: Offese. No, okay. Siccome tu devi sapere che io al liceo.
1: Tu c'hai un passato del rapper.
0: Esatto. In diretta. Mi piaceva scrivere.
1: Come si chiamava il tuo?
0: Allora, dico scusa, già sei Diletta Leotta, non Diletta Parlangeli a Sanremo. Esatto. E questo già per me è una ferita.
1: Certo.
0: No, dico allora mi tocchi anche il rap. Ha detto allora adesso ne faccio uno io.
1: Tu avevi un nome d'arte oppure Diletta Parlangeli?
0: No, Flazza.
1: Prego?
0: Flazza
1: che
0: non significa niente, da Fly Girl un po' una, no?
1: Sì, perché poi c'erano i Boy,
0: B-Boy
1: e Fly Girl, e la Crew, che era il gruppo con cui anche Graffitara?
0: No.
1: Meno male. No. Quindi non hai imbrattato
0: né
1: muri,
0: Breaker, né
1: non screcciamo. La breakdance, niente?
0: No, solo testi, scrittura.
1: Perché il sabato in molti centri italiani, Milano, Firenze anche, in Piazza della Repubblica, sotto i portici, essendo quel marmo liscio.
0: Perché comunque la scena la supportavo.
1: Si presentava il Ghetto Blaster, quel mega apparecchio con musica sparata dalle casse e le evoluzioni del break dancer, delle ragazze che facevano un po' le fly girl appunto.
0: Esatto.
1: E graffiti assortiti. Che bella esperienza deve essere stata.
0: Sì,
1: peccato
0: non
1: l'hai
0: dico,
1: mollata.
0: Ero solo io e una mia amica, cioè il comparto femminile era poco rappresentato.
1: A Firenze si è parlato in apertura al volo delle infiltrazioni per Bacco di Caravaggio, è tutto a posto, solo sulla vetrina esaminato centimetro per centimetro, la tela è a posto.
0: Tutto a posto, però dei 45 mm di pioggia in un'ora caduti, hanno avuto anche altri effetti anche a Palazzo Pitti per esempio.
1: Sì. E anche disagi con la viabilità. Ora Bacco è chiamato anche Bacchino Malato. Sarà Bacchino raffreddato con quella spalla scoperta, ha preso tutta l'acqua.
0: Poverino.
1: Quindi mettere la felpa di Banksy. E tira le fiori.
0: Vabbè. Non è male.
1: Bacchino malato diventa Bacchino raffreddato per l'acqua in questi giorni. Ti copri di stasera.
0: Adesso
1: ci
0: scrivono gli Uffizi, ci denunciano. Intanto, bella questa. Beautiful per l'appunto.

0: canzone che c'ha una ventina d'anni.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo bruciato anche il finale, Cristina. Ecco. Scusaci, un bel po' di tempo non ti fai sentire, questa è la vendetta. O che fine ha fatto? Vieni all'improvviso, ti presenti e vuoi cantare.
1: Esatto, con un tuo successo, peraltro. Esatto. Sì, che siamo contenti di risentire. Siamo contenti anche del fatto che vi siete molto animati al 348-7300-200. Grazie, vi leggiamo poi.
0: Con piacere.
1: Speriamo di avere, esatto, con piacere.
0: E riguardo le posizioni su social, sì, social no, minori.
1: E soluzioni
0: con il Kids Act del Parlamento Europeo. E ricordiamo che l'Australia, ad esempio, ha un divieto assoluto per i minori di 16 anni dell'uso del cellulare, quindi dello smartphone, appunto, del telefono.
1: Dobbiamo sentire come va lì.
0: Esatto.
1: Intanto è il momento dell'informazione, e poi alle 12:55 ricordiamo Serena Bortone con Stai Serena. Intanto GR2.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Sono le 12:30.
9: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: RAI GR2.
11: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, vicino alla Mecca. Nella base sono presenti anche soldati italiani coinvolti nella missione internazionale per combattere l'ISIS in Iraq e Siria, ma nessuno di loro è stato ferito.
12: La rassicurazione arriva dal ministro della difesa Crosetto. Non ci sono militari italiani feriti nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, che è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non si registrano altri danni, fa sapere Crosetto, che ha seguito la vicenda in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Portolano. Nella base è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Il ministro ha chiesto una valutazione ulteriore sulla situazione dei nostri militari. Il rischio di estensione del conflitto appare sempre più vicino. I ribelli yemeniti Houthi, vicini all'Iran, hanno ormai il controllo di punti strategici del Mar Rosso, a partire dallo stretto di Bab al-Mandab. L'Arabia Saudita, da sempre vicina al governo yemenita, continua a bombardare postazioni dei ribelli sciiti. Alba Arcuri, GR2.
11: La cronaca: paura in una scuola media inferiore alla periferia est di Roma, dove uno studente italiano ha aggredito una docente in classe. Il tredicenne le ha prima spruzzato sul volto dello spray urticante e poi l'ha ferita con una coltellata. La vittima è in stato di shock, ma non in pericolo di vita. Il ragazzino, che è stato fermato da un compagno, ha tentato di trasmettere in diretta la scena con un cellulare collegato a Telegram. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma con un post sui social. Ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute dopo il suo ritorno in Italia da Cuba.
5: Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così sui social Alessandro Di Battista, postando una foto mentre sorride accanto a Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell'associazione Schierarsi, da lui fondata, ringrazia i medici del Policlinico Gemelli che lo hanno curato e tutte le persone che lo hanno inondato di affetto. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano quando il 28 agosto è stato ricoverato a causa di un violento mal di testa. Il primo tentativo di rimpatrio fallito per il peggioramento delle condizioni, l'intervento chirurgico d'urgenza, poi dopo il lungo ricovero, assistito anche da medici italiani, 6 giorni fa il tanto agognato ritorno in Italia con un volo di 12 ore a bassa quota e 2 scali, secondo il protocollo di sicurezza, lo stesso adottato allo scalo di Ciampino per trasferire l'ex deputato al Gemelli. Di Battista non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, ribadisce l'associazione Schierarsi, sempre al suo fianco, come la compagna e madre dei suoi 2 figli, Elena Baiocco, GR2.
11: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le auto medio-piccole e per i motocicli.
13: L'abolizione della tassa al momento vale per il 2027, ma con la prossima legge di bilancio si punta a farla diventare strutturale, quindi definitiva. Risorse permettendo, in queste ore si pensa anche a possibili estensioni della misura, con l'ipotesi di alzare la soglia per le famiglie numerose con più di 3 figli o per chi utilizza l'auto per lavoro e magari supera l'attuale limite. Si fa strada anche l'eventualità di tagliare il superbollo che si applica alle auto di grossa cilindrata. Il nodo restano comunque le coperture. Solo per il 2027 il costo della misura è di 2 miliardi e 400 milioni, di questi circa 1 miliardo e 700 arriva dai risparmi di spesa del PNRR, altre risorse dalla riorganizzazione dei fondi dei ministeri. La dotazione del recovery, grazie alle varie rimodulazioni del piano, potrebbe comunque essere più consistente, tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Al momento i conteggi sono sul tavolo del Ministero dell'Economia e dovranno poi passare per il confronto con Bruxelles per l'ultima rata da richiedere entro il 30 settembre. Francesca Capannolo, GR2.
11: Lo sport calcio al via stasera la 4ª giornata di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20:45. Tornerà in campo invece domenica sera contro la Danimarca la nazionale maschile di volley che ieri sera ha battuto la Slovenia conquistando il primo posto nel girone agli europei e lasciando spazio nel finale anche a chi ha giocato meno come Alessandro Micheletto tornato in campo dopo l'infortunio. Intervista della nostra inviata al CT De Giorgi.
14: Ci sono 2 o 3 significati all'interno di questa partita. La prima era quello di prendersi il primo posto, mettere questo mattoncino che comunque ci eravamo costruito. Il secondo era creare delle opportunità a chi non aveva giocato di prendere anche un ritmo di gioco. Più avanti, insomma, giochiamo partite dentro fuori, quindi sono contento che i ragazzi che hanno giocato di meno hanno avuto l'opportunità di fare 2 set, 3 set quasi.
15: L'indicazione più bella è la possibilità di poter contare sul gruppo intero?
14: No, intanto li conosco molto bene, quindi sapevo quello che potevano dare, che poi hanno dato. L'indicazione, diciamo, più importante è quella di Alessandro, cioè ha giocato 1 set, stiamo andando di passo dopo passo. All'inizio ha avuto un pochino così, ma poi ha preso ritmo e questa è un'indicazione importante. Chiaramente significa che non è che puoi contare completamente tutta la partita, ma che può dare una mano a questa squadra, sì, questo sì.
11: Modena, Manuela Collazzo, GR2. La linea torna a Stai Serena il prossimo GR2 alle 13:30.
16: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
17: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo.
18: Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su Rai Radio 2.

0: Good Day, Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli con voi fino alle 12:55. Continuiamo a parlare di clima, abbiamo un po' tratteggiato la questione ambientale in apertura e poi con appunto l'acquazzone fiorentino che ha danneggiato la teca del Bacco di Caravaggio, tanta acqua ma purtroppo poi anche tanti incendi.
1: Esatto.
0: Si stima che 112 milioni di ettari siano andati in fumo fino ad oggi, facendo un paragone sarebbe un po' come se l'Italia fosse bruciata 4 volte solo dall'inizio del 2026. C'è una persona che ha seguito in realtà l'andamento di quello che il fuoco purtroppo fa, e lavora nell'ambito della fotografia di ricerca e video, ed è uscito The Redemption of Nature il 9 settembre. Lui è Stefano Cerio, benvenuto.
1: Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, The Redemption of Nature è un libro fotografico, tu sei un fotografo e il titolo già fa capire che tu non sei andato a vedere i danni, ma come la natura reagisca a ciò che è accaduto, appunto, con gli incendi e con tutto quello che ha appena detto Diletta.
2: Sì, in effetti, cioè, non è un lavoro che si occupa del bruciato, cioè del momento immediato, non documenta i danni immediati del fuoco, ma è un lavoro sulla rinascita della natura. Cioè la natura ha una forte resistenza in realtà, e anche quando sembra completamente distrutta riesce a riuscire in molti casi e a riprendere, non totalmente ma in gran parte, rispetto alla situazione prima degli incendi. Quindi c'è questa forza della natura che a volte è insospettata, insomma è incredibile.
1: Mm-hmm. Tra l'altro il tuo libro alterna foto in bianco e nero a colori, gran parte o comunque la maggior parte delle foto sono tra Sardegna e quale altra area, Stefano? Tu hai preso in particolare...
2: Sì, diciamo, no? Io ho lavorato in Sardegna nella zona dell'Oristanese vicino Cuglieri, che ha subito anni fa un grandissimo incendio, e in Sicilia nella riserva dello Zingaro, che lo scorso luglio ha avuto un incendio fortissimo, e a Pantelleria, che anche insomma ha avuto uno storico incendio che ha distrutto tantissima parte di Montagna Grande, che è in questo bosco bellissimo che c'è a Pantelleria.
0: E proprio lì hai anche a Pantelleria, correggimi se sbaglio, hai impiegato anche quello che è il ritardante, no? Cioè hai usato in qualche modo
1: il banco ottico? No.
0: Il ritardante antincendio.
1: Ah, ok.
2: Sì, diciamo, quello è un lavoro installativo. Io spesso intervengo sull'ambiente naturale, no? Per esempio ho costruito dei muri gonfiabili per il mio lavoro precedente, diciamo, a Courmayeur. In questo caso ho aggiunto in una piccola parte di terreno, poi ampliato digitalmente ovviamente per non inquinare il terreno, questo ritardante di fiamma, che è questo liquido colorato che non si usa per spegnere l'incendio, ma si usa semplicemente per impedire all'incendio di espandersi,
0: di progredire.
1: Mm-hmm. Tu sei in mostra adesso a Carrara, no? Con questa
2: Sì.
1: Ed è visibile fino a quando? Quali sono le date? La data di concluzione?
2: È aperta sabato scorso ed è visibile fino al 10 gennaio.
1: C'è una pianta o uno specifico dettaglio vegetale che rappresenta, riassume meglio il discorso della resistenza della natura rispetto a questi eventi drammatici come appunto gli incendi estivi?
2: Sì, ad esempio ci sono i funghi che rinascono sui i tronchi a volte carbonizzati, ci sono i sugheri molto spesso prendono fuoco nella parte esterna del sughero, e poi una volta che il sughero rinasce e la pianta viene ristrutturata completamente. Le palme hanno una resistenza incredibile. Io sono andato a gennaio, diciamo, alla riserva dello Zingaro, ho visto delle piante che sembravano carbonizzate totalmente, che però riuscivano a rinascere, quindi una forza incredibile, ad esempio le palme, ma anche gli stessi ulivi. Cioè c'è un ulivo secolare vicino a Cuglieri, che era il simbolo proprio di quella zona, che è stato completamente distrutto e sembrava perso, e poi dopo 2 anni ha iniziato a ributtare lentamente delle foglie, quindi cioè, in realtà è ancora vivo, quindi è una cosa veramente incredibile l'esistenza di queste piante.
1: Sì. Ultima curiosità, tu abbracci gli alberi, perché pare sia terapeutico, le segui questa? No, no, no, mica scherzo, io li ho abbracciati.
2: Non abbraccio gli alberi, ma amo comunque molto ovviamente la natura, okay. E ho un grande un rapporto con questi posti che ho fotografato, sia la Sardegna che la Sicilia. Sono due regioni che amo moltissimo.
1: Grazie Stefano per essere stato con noi. Redemption of Nature, tra l'altro, appunto, esatto, in mostra a Carrara. C'è questo bellissimo catalogo edito da
0: Quadlibet. Stefano Cerio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
2: Grazie a voi e a risentirci. Grazie.
0: A presto.
1: 12:45 con bella questa, con questa inizio ipnotico fantastico. Tutto l'amore che ho.

0: Il Jovanotti, con tutto l'amore che ho, ha concluso il tour dell'estate con Circo Massimo, le due date. Ieri è andato in Vaticano in bici, ha detto vediamo se mi fanno passare alla porta principale le guardie svizzere. Niente, si è fatto il colonnato, ha salutato le forze dell'ordine, buon lavoro, grazie.
1: Arrivederci.
0: In grande
1: grazie.
0: Forma, il Giova.
1: Grande.
0: Messaggi su alberi che hanno resistenza.
1: Esatto, ispirati appunto al nostro ospite che è stato Stefano Cerio. In questo caso, Piero, torna anche gli in Sardegna, ma lo fa con un castagno secolare che tempo fa venne capitozzato drasticamente perché attaccato da un fungo, e ha detto però lui ha deciso che ci riprova, e quindi ci sono questi rami che insomma vigorosi cercano
0: di ripartire,
1: che è un po' appunto il concetto che c'era dietro al lavoro fotografico di Cerio.
0: Purtroppo no, tanti batteri parassiti in Puglia, la moria degli ulivi nel Salento, c'era stato anche l'appello di Giuliano San Giorgi, no? Fate qualcosa, perché appunto ridotto drasticamente il prodotto, cioè quindi l'olio extravergine d'oliva. È la stagione, anche rimanendo in natura, di un bellissimo spettacolo naturale che ha poco a che vedere con gli incendi, anzi la clorofilla si impallidisce e arriva il foliage, perché cadono le foglie e tutti quei colori ruggine, il giallo, l'arancione, e castagneti, lerici, faggete, ovunque, credo più o meno dalla Val d'Aosta fino alla Calabria, Parco del Pollino, Gran Paradiso, Casentinese. Ora no,
1: perché questo mi dicevi, ci sono dei...
0: pare che sia uno dei più belli insieme all'Umbria, ci sono i Monti Sibillini, un'escursione a pochi chilometri da qualsiasi città, perché boschi e foreste, parchi ci sono a portata di un'ora di auto, e lo spettacolo è meraviglioso, anche un'occasione per visitare i borghi a te tanto cari.
1: Esatto, no? Sì, si potrebbe fare. No, non ho tra l'altro mai fatto un percorso di foliage, quindi...
0: Foliage io l'ho fatto l'anno scorso.
1: Che è dedicato, intendo, che non l'abbia visto chiaramente, non ci sono mai andata.
0: Una tavolozza diventi Monet, diventi lo slow track, perché andava a vedere le ragazze.
1: Quasi quasi ci vado.
0: Al Moulin Rouge, però en plein air, fantastico, da sfruttare nel periodo di ottobre e fine settembre, a seconda delle Alpi o Appennini, questo decidete voi.

0: passiamo in realtà dalla natura alla tecnologia, anzi alla precisione e alla velocità, perché per chi fosse interessato, visto che c'è anche un appuntamento gratuito 19 e 20 settembre all'Ippodromo Militare di Tor di Quinto, la prima gara di droni con i migliori piloti appunto civili e militari.
1: Sì, sono aeromobili radiocomandati, sì, con visore, e i piloti si sfidano appunto al Pietro Giannattasio di Tor di Quinto. Siamo appunto a Roma Nord, 19 e 20 settembre all'Ippodromo, e c'è questa challenge di carattere, ovviamente è patrocinata dal CONI, quindi di carattere sportivo, e vedrete all'opera con visore, quindi telecomando e visore in mano, per vedere le varie prove, precisione, il volo, la tenuta, eccetera eccetera, tutta una serie di valutazioni, elementi di valutazione che poi decreteranno il vincitore. Tutto questo vi aspetta il 19 e il 20 settembre a Roma all'Ippodromo.
0: Noi ci sentiamo lunedì.
1: Buon fine settimana a tutti.
0: Serena Bottone, ciao.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, telespettatrici e telespettatori, finiamo la settimana di Stai Serena con qualcosa che davvero ci illumina di gioia di vivere. Sto parlando dell'opera lirica e con noi una star internazionale, sto parlando di Erwin Schrott.
2: Buongiorno
1: basso
2: Serena,
1: baritono,
2: buongiorno,
1: che è in questo momento al Teatro dell'Opera di Roma con Le nozze di Figaro.
2: Voilà, sì.
1: E che cosa ci raccontano Mozart e Da Ponte, il librettista italiano peraltro, sull'amore? Perché poi Le nozze di Figaro è soprattutto una straordinaria storia d'amore in cui ci sono colpi di scena mirabolanti, mm-hmm. ognuno fa finta di essere qualcun altro, ci sono inganni volti a stanare traditori, gelosi, e insomma potremmo chiamarla una divertentissima commedia,
2: una notte
1: d'amore
2: folle. Sì,
1: sì.
2: Le nozze di Figaro, allora, se io potessi, guarda, una cosa che io vorrei tanto, che sia Mozart che Da Ponte fossero state qui durante le prove. ormai la storia, la storia è sempre la stessa, ma è sempre contemporanea, no? Esprime i desideri, le paure, i fallimenti, tutte le emozioni che noi esseri umani proviamo di continuazione.
1: E ovviamente Erwin Schrott è Figaro, mm-hmm. Erwin, lo ricordo, è un basso baritono di nazionalità uruguaiana, ma siete cittadini del mondo, perché sì. Mi stava dicendo prima, i tuoi impegni arrivano fino al
2: 2031,
1: cioè in questo momento viene da ridere, settembre 2026, giusto? Sì. Tu sai già cosa farai per i prossimi 5 anni?
2: Vabbè, sì, lo so, diciamo, in calendario. Poi
1: non
2: è quello della memoria, che mi risulta anche un po', non lo so, mi sbalordisce questa cosa. Siamo qui oggi, io sono oggi qui a Roma a fare Le nozze di Figaro. Poi sì, il calendario dice che nel 2031 sarò qua e là. Per me è come se non contasse, quasi.
1: Cosa aggiunge il carattere latino dell'essere uruguaiano e anche, diciamo così, molto amante del nostro paese, perché
2: molto.
1: Ci vieni spesso per nostra fortuna, all'opera mozartiana, che come sappiamo è tedesca, però anche molto erotica, molto friccicosa, potremmo dire.
2: Sì, certamente l'Italia è un
1: cosa
2: paese.
1: Cosa ci metti di tuo?
2: È un paese che io amo tanto, l'Italia, quello deve essere soprattutto molto chiaro. Quello che ci metto di mio è la musica. La musica non ha barriere, frontiere né passaporto. La mia interpretazione di qualsiasi ruolo non dipende da dove vengo io, al di là che certamente qualche macchia qua e là, ma macchia nel senso positivo, spero,
1: sì, certo.
2: Della mia personalità, di quello che ho vissuto, di quello che ho imparato, di quello che ho sofferto, di quello che ho amato, di quello che ho goduto. Ovviamente quello viene anche da, non lo so, da un interprete italiano che canta musica o francese
1: tedesca,
2: o tedesca,
1: certo.
2: E secondo me questo non fa altro che far diventare la musica molto più vicina a tutti noi, perché diventa alla fine umana, non importa da dove tu vieni.
1: Figaro è, molti lo ricordano anche nel Barbiere di Siviglia, giusto appunto, è questo simbolo anche dell'astuzia, no?
2: Mm-hmm.
1: E che però a un certo punto si arena quando teme che la sua promessa sposa lo stia tradendo, quindi anche, diciamo, la più grande arguzia si può infrangere sulla gelosia.
2: E direi che in questa produzione anche si gioca molto su questa ambiguità di Susanna, credo, no?
1: Che è la promessa sposa di...
2: Che lo fanno molto più chiaro di quanto secondo me anche Da Ponte e Mozart intendevano farlo. I tempi sono cambiati, le produzioni stanno ovviamente crescendo, stanno andando in altre direzioni che possono piacere o meno. Quello che secondo me noi stiamo provando con il nuovo movimento registico e di far diventare l'opera più vicina alle nuove generazioni. A volte ci azzecchiamo, a volte no.
1: E se tu dovessi parlare, insomma, Radio 2 ha tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che magari non conoscono l'opera, quindi è proprio bello per noi portare invece queste contaminazioni musicali, cosa diresti a una ventenne o un ventenne per farlo appassionare alle nozze di Figaro?
2: Che magari sarebbe un grande peccato che loro in qualsiasi momento della loro vita non prendessero un momento per venire al Teatro dell'Opera a conoscere quello che gli esseri umani ormai facciamo da centinaia d'anni, che ci rappresentano molto, che ci dignificano tanto.
1: Dignificano, che bello, in italiano dignificano non è un neologismo, perché è spagnolo.
2: Ti leggo molto, è per quello che il mio italiano diventa anche così.
1: Leggi me? No, dai. Vedi che seduttore, altro
2: ma
1: che Figaro.
2: No,
1: beh, è molto bello come neologismo. Ci danno dignità, quindi.
2: Certo. Uh-huh. dovete venire, non è un fatto del dovere per dire, perché a me farebbe bene di avere sempre un teatro pieno,
1: che
2: assolutamente
1: è sempre pieno,
2: no.
1: Peraltro ieri pubblico, l'altro giorno pubblico in visibilio.
2: Sarebbe anche molto positivo nei confronti di come affronterete voi la vita, perché la musica non ci fa altro che bene.
1: E peraltro la regia di Klaus Gutt, appunto, al Teatro dell'Opera di Roma, restituisce proprio leggerezza e profondità mozartiane. Ci ascoltiamo qualcun altro che parla d'amore, così come Le nozze di Figaro ne parlavano nel 1786, 3 anni prima della Rivoluzione francese, anche quello è un elemento.

0: Eccoci qui a Stai Serena, siamo con Erwin Schrott, uno dei più importanti bassi baritoni di tutto il mondo, carriera internazionale, nazionalità uruguaiana. Che cosa ti ha fatto diventare un cantante d'opera?
1: Mia madre, direi. Vabbè, io sono nato in una casa dove mio padre era un grande amante del tango, allora sono cresciuto con quello e anche per quello lo canto.
0: Ci sono una serie anche di se andate su Spotify o comunque altre piattaforme trovate cose anche diverse di Schrott.
1: Mia madre mi piaceva molto il tango anche, ma era una grande amante di Mozart, Vivaldi, Wagner, Puccini,
0: e
1: Verdi.
0: E perché proprio l'opera?
1: Mio nonno era violinista. Mio nonno era violinista ed ha formato la prima orchestra Braille in Sud America. Era cieco.
0: Dai.
1: Sì, era una storia bellissima. Allora la musica classica si ascoltava di continuazione a casa.
0: Certo.
1: E questo ovviamente, quello che accade a casa.
0: Quindi lui ha tradotto, cioè col metodo Braille, i musicisti potevano leggere la musica, sì, ovviamente.
1: Sì, anche ad orecchio, ma anche leggendo nel senso Braille, sì. E allora quello che ci apportano a casa è quello che secondo me noi diventiamo, per quello io ci tengo tanto, parlando di battaglie alle quali io ci tengo.
0: Bravo, qual è una battaglia che hai combattuto nella tua vita?
1: Una di quelle la combatterò per sempre, che l'educazione a casa, le tradizioni, le belle cose, quanto dobbiamo rispettare noi i nostri genitori, i nostri nonni, essere vicini.
0: Perché ti è capitato
1: senso.
0: Di vedere

0: Situazioni, non so, anche da ragazzino nelle quali non c'era questo tipo di
1: molto difficile
0: attenzione.
1: Allora, io sono nato in un paese dove io sono nato e noi siamo crollati in questa dittatura, si dice,
0: sì,
1: il militarismo. E allora da un momento all'altro i miei hanno perso assolutamente tutto, tranne, tornando a quella, la dignità, l'amore e l'educazione e la cultura. E quello giustamente quello che mi ha portato avanti, assieme al senso di voler e dover lavorare tutti i giorni al massimo che io possa. Ho cominciato a lavorare a 7 anni, già per partire.
0: E che lavoro facevi?
1: Pulivo le macchine con mio padre nel patio di casa, durante l'epoca che i miei genitori hanno perso la loro fabbrica di scarpe.
0: Ah, cioè tu da imprenditori, perché sono state le requisite?
1: Sì, anche quello, ma soprattutto non si esportavano più cose dall'Uruguay, allora loro hanno subito questa perdita, ma comunque loro hanno sempre avuto questo raggio solare di
0: testa alta
1: sempre. Allora quello l'ho imparato io da loro. Io andavo in teatro durante la giornata, a 7 anni ero già a studiare il pianoforte, cantavo già all'opera, e di notte lavavo le macchine con papà.
0: Complimenti, che bella anche racconto di vita, che poi dice a tutti noi che se c'è talento, c'è costanza e c'è impegno, poi vedi appunto...
1: Costanza e molta umiltà, direi. No, non lo so, il talento per me conta magari l'1%.
0: Però mi devi fare una cortesia. Siccome diciamo Le nozze di Figaro, peraltro, è un'opera rivoluzionaria, pre-rivoluzionaria abbiamo detto, quindi
1: giusto dopo.
0: 3 anni dopo crollava l'ancien regime, la rivoluzione francese. A un certo punto Figaro, che per spiegarvela, il conte, lui è il servitore del conte, ma il conte insidia Susanna perché diciamo la vuole portare a letto, rimettere lo ius primae noctis di feudale memoria, e quindi Figaro farà in modo che questa cosa non avvenga, perché ovviamente né Susanna né lui hanno voglia che lei venga appunto diciamo stuprata da questo conte, no? A un certo punto Figaro canta: se vuol ballare signor contino, il chitarrino le suonerò, e quindi diciamo il doppio senso è palese, ma c'è un'aria favolosa che è Non piandrai farfallone amoroso, che la conoscete anche voi che non avete mai ascoltato l'opera.
1: È vero.
0: Com'è che fa Non piandrai?
1: Non piandrai farfallone amoroso. Sì, ma secondo me
0: notte e giorno d'intorno girando.
1: Quello che ci provo anche io a livello storico, voglio tanto far vedere che la rivoluzione sta appena per iniziare. C'è un momento in un dialogo dove il conte comincia a mettere Figaro contro la parete mentre gli fa delle domande per metterlo in evidenza, e se tu hai notato ieri, ovviamente che hai notato quella parte del recitativo, io mi confronto proprio di fronte ad un
0: centimetro,
1: perché subito dopo quel conte avrebbe perso assolutamente anche la vita, e allora quella effervescenza da parte di Figaro sta rappresentando quello che stava accadendo nel popolo in generale.
0: Più amore o più rivoluzione senti quando lo interpreti?
1: Molta rivoluzione.
0: Complimenti. Allora, torniamo ad ascoltare la voce crepitante di Erwin Schirott subito dopo la pubblicità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2. Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Eccoci qui, abbiamo ascoltato Super Powers, siamo con Erwin Schrott che ci racconta le nozze di Figaro in scena al Teatro dell'Opera di Roma. Abbiamo parlato della spinta rivoluzionaria, c'è anche una cosa che voglio raccontarvi poi quando parlo d'opera, purtroppo Erwin, mi accaloro perché è proprio il mio guilty pleasure, è proprio la mia passione, perché poi l'opera, qualunque emozione è decuplicata. Cioè quello che non riusciamo a vivere nella vita magari lo viviamo sul palco dell'opera, perché se tu ami alla follia, sì. Se tu odi all'inverosimile, soprattutto nel melodramma,
1: devi morire in 10 minuti, sanguinare fino all'ultimo momento, qualcuno deve per forza morire, qualcuno deve uccidere un altro, sì, il dramma ci deve essere,
0: il altrimenti... tuo personaggio preferito?
1: È quello che sto facendo adesso sempre. Ah, okay. La risposta è quella.
0: Ah sì, che hai sentito nella storia che ti ha dato di più?
1: No, sempre, è sempre lo stesso, no?
0: E comunque andate a vedere Nozze di Figaro, c'è anche una bellissima sorellanza, diremmo oggi, tra serva padrona, mm-hmm. I termini sono esatti, perché
1: molto
0: Susanna
1: bello.
0: E la contessa si mettono d'accordo proprio perché la contessa, che è la moglie del conte, è gelosa, mm-hmm. del conte, ma non se la prende con Susanna, ma si allea con lei per stanare il conte. Quindi modernissimo Mozart e da ponte. Invece componi anche, mm-hmm. ove forse Stefano Imola, il nostro regista, ha qualcosa da farci ascoltare.
2: Il viento trae se lleva.
0: Di cosa parla questo brano, questa canzone?
1: C'è una storia drammatica. Io da buon cantante lirico devo sempre avere un po' di dramma.
0: Drama king.
1: Circa 2 anni e mezzo fa avevo una bronchite molto forte. Stavo tossendo tanto, allora per spiegarvi, per noi cantanti lirici ci sono un sacco di robette che se accadono ci possono veramente fustigare, ti fanno male, ad esempio non lo so, l'aria secca dell'aereo, andare a, non lo so, una partita di calcio e urlare come un matto, eccetera, sono cose che non si fanno. E anche una bronchite, no, non mi piace il calcio.
0: Vabbè, sei fortunato,
1: proprio come ideologia, proprio non mi piace. E allora mi piace vederli giocare, ma non è che lo seguo.
0: Okay.
1: E allora in quel periodo là ho preso questa bronchite, sono stato male, stavo tossendo tanto, sembravo la Mimì nella Bohème. E allora le corde si erano affaticate, la mia dottoressa mi ha detto: adesso quello che tu hai bisogno in questo momento è di fare un mese di silenzio assoluto, che quando si parla di silenzio assoluto per un cantante lirico si parla letteralmente di un silenzio assoluto,
0: cioè non potevi più parlare,
1: non potevi neanche far questo, perché far questo diventa ancora peggio per la voce, quando tu svigli è molto peggio, incredibilmente. Allora silenzio assoluto, io ho bisogno di esprimermi. In continuazione, io sono un po' sereno come te, sai? Allora ho bisogno di creare, in continuazione ho bisogno di quello. Allora mi sono messo lì davanti al pianoforte mentre studiavo altri spartiti, un po' triste, devo dire, perché non riuscivo
0: a
1: cantare.
0: Perché poi non avevi nemmeno vita, oltre all'arte che non potevi esprimere, non avevi nemmeno vita sociale.
1: La mia vita sociale è minima, la mia vita sociale è a casa. Io faccio vita sociale con la mia famiglia, la mia vita sociale, non faccio altro. Perché è quello che mi fa piacere, non è per scelta, soltanto quello. E allora ho scritto questa canzone che si chiama Che sono io senza una voce, che sono io sin una voce, che esattamente quello era quello che stava transitando per me. C'era questa, non lo so, questa sensazione di che, e se allora non ci riuscirò mai a cantare più nella mia vita? E mi sono reso conto in quel momento di quanto ero felice, non per il fatto di che potrebbe aver accaduto, ma per il fatto di che avevo cantato tanto.
0: Certo.
1: E che quello che avevo cantato comunque rimarrà nel cuore di una persona, con quella già basta.
0: Rimarrà nel cuore di tanti.
1: Allora,
0: davvero.
1: Mi sono sentito, non lo so, ho avuto dentro questo senso di ringraziamento, non di rabbia, non di frustrazione, ma di un profondo dire grazie.
0: Gratitudine. Che meraviglia! E peraltro oggi si inaugura la prima mostra personale, perché appunto sei anche un artista visivo, sia a Palma di Mallorca, When the Surface Open, quando si apre la superficie?
1: Sì.
0: Emozionato?
1: Esatto. Molto. Frightened, come si dice in inglese. Un po', sì, perché allora io dipingo da un bel po', ma dipingevo per casa mia, per avere qualche cosa appesa nei muri. Ma da un momento all'altro è venuto tramite un'amica è venuto un, una persona che sa tanto
0: e
1: di
0: ha
1: arte
0: detto la, questa, e ha detto questo è
1: lui,
0: arte.
1: Lui ha detto subito che questa cosa andava shared.
0: Seguite le vostre passioni perché quelle vi condurranno a tanta gioia. Questo è anche uno degli insegnamenti che ci, dà, che ci ha dato oggi Erwin Schrott. Grazie per essere stato con noi.
1: Sempre un piacere.
0: Piacere mio sempre, piacere per tutte voi anche se l'avete visto sul 202, perché insomma Erwin oltre a essere bravissimo anche un gran bell'uomo, questo piccolo inciso che fa sempre bene. Te lo dicono?
1: Mamma mia, no.
0: Come no? Ma
1: no,
0: ma ipocrita. Allora, la nostra stand-up song di oggi è un classico di Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: E continuiamo a parlare di arte, di cultura, perché un grande attore di teatro, che peraltro riapre la Factory al Teatro Parioli Costanzo di Roma, nonché un amico di Stai Serena Radio 2, è Gabriele Cirilli, con noi al telefono. Come stai, Gabriele?
1: Ma che bello, Serena, sentirti.
0: Oggi proprio venerdì Stai Sereno.
1: Questo è un regalo per me.
0: Ma un regalo per noi. Ma ti stai preparando, perché tornano i duetti impossibili, adorato e adorabile Gabriele Cirilli con adorato e adorabile Flavio Insinna. Chi sarai nella prima puntata, sì, mercoledì?
1: Allora, io purtroppo non lo posso dire. Ti anticipo una cosa, però. Sarà un duetto particolarissimo, perché c'è un cantante che ha, diciamo, te lo dico? No, poi Carlo Conti si arrabbia. È uno che ha avuto molto successo a Sanremo, una novità di quest'anno di Carlo Conti,
0: sì,
1: insieme a una grandissima rock star internazionale. Guarda, ti ho aiutato, Serena.
0: Uno che ha avuto tanto successo a Sanremo quest'anno.
1: Una novità, sì. Molto particolare, usava degli occhiali particolari.
0: Ah, certo, ho capito tutto. Ha fatto un meraviglioso duetto. Ha fatto un meraviglioso duetto con Dito nella Piaga.
1: Non l'ho detto, vabbè, lo abbiamo capito tutti,
0: non lo dico neanche io, tanto l'abbiamo. E la star internazionale chi sarebbe? Dammi un indizio, tanto non lo diciamo.
1: È lo stesso duetto, diciamo che questa star lo fece con il grande Tony Bennett. Ho detto troppo, però basta.
0: Va bene. Ho capito. Lei si è avuto un figlio da poco, lei, no? Una bionda di origine italiana, si chiama Germanotta. Sì. Basta!
1: Angelina, basta, non diciamo più niente.
0: Fantastico, va bene, mi piace molto questo gioco, potremmo rifarlo tutte le settimane, mi facciamo un indovinello.
1: Se poi sì.
0: Quante edizioni di Tale e Quale hai fatto? Quanti personaggi? 70, nel 2017 a Sorrisi e Canzoni 70 personaggi, e quindi numero sei arrivato?
1: Ma guarda, ho perso il conto, però sono felice di interpretare dei personaggi ora con il mio fratellino, con Flavio, perché dopo 40 anni di amicizia è bello stare in scena con lui, ma veramente bello. E poi fare delle cose molto professionali, anche se regaliamo dei sorrisi, ma sono cose molto attoriali e professionali.
0: Ma i sorrisi arrivano, il vero intrattenimento si fa con la fatica e col lavoro, non è che l'intrattenimento è caciara, diciamo la verità. Sì, può essere ogni tanto, ma poi.
1: Poi Flavio Serena è uno stacanovista, uno preciso.
0: Raccontaci qualche aneddoto, che combina lui con te? Com'è la vostra interazione?
1: Mi ha mandato a studiare a Londra, dice di andare a studiare bene l'inglese,
0: ma
1: a
0: dai.
1: Spese sue, chiaramente. Sì, sì.
0: Davvero? Cioè ti ha pagato il lavoro a Londra?
1: Ha pagato tutto lui, sì. Lui è conosciuto a Londra, pensa, Carlo Conti non è conosciuto, è come il Molise lì, è invisibile, non esiste. Invece invece Flavio Insinna lo conoscono, soprattutto le sue carte di credito.
0: E quindi adesso dici una cosa in inglese che sai dire proprio in perfetto British Oxfordiano.
1: Allora, my name is Guy, I see you mercoledì next week.
0: No, vabbè, fantastico.
1: Questo senti, è il massimo che so.
0: No, vabbè, sei favoloso. Senti, l'ultima cosa della Factory, che cosa ci puoi dire?
1: Sono felice perché noi il 10 ottobre partiamo con la Factory di Cirilli anche a Roma, dopo l'Aquila a Roma, al Teatro Parioli Costanzo, e io sono felice, sai perché? Perché noi prendiamo dai bambini agli adulti, perché i bambini devono formarsi, il teatro è formazione proprio per la vita, il ragazzo deve poter realizzare un sogno e io cerco di aiutarlo, e i grandi devono avere una seconda possibilità. Quindi noi al Teatro Parioli facciamo questo corso con insegnanti di alta professionalità, tra l'altro uno degli insegnanti è anche Flavio, quindi insomma dedicato a Gigi Proietti, perché si ispira,
0: certo,
1: al mio
0: perché
1: maestro.
0: Poi loro si sono, voi vi siete incontrati lì. Sì. Senti, va bene, ma quanto tempo sei stato a Londra a studiare inglese?
1: Ma una giornata sono andato, sono tornato.
0: No, ma scusami, ma che razza di scuola è? Ma manco io quando avevo 15 anni che andavo a studiare l'inglese e poi uscivo tutte le sere.
1: Sai come facevo, Serena? Adesso vendono queste cose dell'intelligenza artificiale,
0: certo,
1: dove parlano, tu premi un pulsante e ti traduce quello che dicono.
0: No, vabbè, ragazzi, cioè, sei proprio un solo. E scusami, ma quindi tutto l'impegno economico di Flavio Insinna si è sgretolato?
1: Puro divertimento per me.
0: Soldi buttati, vabbè.
1: Come un fratello, ho approfittato di questa fratellanza.
0: Va bene, questa cosa si vede anche in scena, Tale e Quale, ve lo ricordo, a partire da mercoledì prossimo. Ti abbraccio forte, Gabriele, ti aspetto qua in studio a Radio 2. Stai serena.
1: State sereni tutti.
0: Guarda, figurati. Abbracci, saluta tua moglie. Noi ci vediamo e ci ascoltiamo lunedì.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto?
0: 99.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: 22. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: 22.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 22.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sono le 13:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Spruzza uno spray urticante sul volto dell'insegnante, poi la coltella mentre filma la scena con un cellulare. In una scuola media a Roma, l'aggressore, uno studente di 13 anni, fermato da un compagno. La donna è in stato di shock, ma non in pericolo di vita. Il giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate con la ricina. Investigatori certi che si sia trattato di duplice omicidio premeditato, attesa una superperizia. Dall'estero, Medio Oriente, attaccata una base aerea in Arabia Saudita, colpito un nostro cacciabombardiere. Il ministro Crosetto, nessun militare italiano coinvolto. Infine il calcio, vigilia di Roma-Inter, in palio la vetta solitaria. Il doppio ex Marco Branca accende la sfida tra Chivu e Gasperini. Buongiorno da Roberta Sibone Studio. Apriamo dunque con quanto accaduto in una scuola romana. Protagonista uno studente di soli 13 anni. Secondo i compagni, il ragazzino aveva ricevuto un debito e odiava la docente.
11: Prima ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto della docente, poi con un coltello l'ha colpita ad una spalla, il tutto mentre con un cellulare collegato a Telegram riprendeva l'azione. Protagonista dell'aggressione, uno studente di 13 anni che frequenta una scuola del quartiere Centocelle a est della capitale. Il giovane è stato bloccato da un suo compagno, mentre è scattato l'allarme sono arrivati i carabinieri, che ora trattengono in caserma il ragazzo accompagnato dai genitori per tutti gli accertamenti del caso. I militari hanno sequestrato la lama utilizzata per colpire e anche il telefonino. La donna intanto è stata trasportata in ospedale in codice giallo, dunque fortunatamente non in pericolo di vita, anche se in forte stato di shock. Ora del caso dovrà occuparsi anche la procura per i minorenni, mentre in queste ore si indaga per fare luce sul movente. Un episodio che ricorda quello avvenuto a marzo in un'altra scuola in provincia di Bergamo, dove un alunno aveva accoltellato, sempre in diretta social, una professoressa di francese, in quel caso rimasta gravemente ferita. Bruno Sokolovic, GR2.
10: Si fa sempre più concreta l'ipotesi che Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne, madre e figlia, morte per avvelenamento da ricina in provincia di Campobasso, siano state vittime di un duplice omicidio premeditato.
3: A escludere la contaminazione accidentale sarebbero anche gli accertamenti in corso al Robert Koch Institute di Berlino, di cui sono attesi gli esiti ufficiali. Si rafforza dunque l'ipotesi della procura che indaga per duplice omicidio. L'incrocio tra i risultati delle analisi e i prelievi eseguiti nell'abitazione delle due donne servirà a fornire elementi per individuare il possibile veicolo della sostanza tossica. Intanto, la polizia sta interrogando amici e parenti di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Negli ultimi giorni sono state sentite due cugine dell'uomo, una docente sua amica e un'altra professoressa amica di famiglia, moglie dell'infermiere che somministrò le flebo a madre e figlia quando le loro condizioni avevano iniziato a peggiorare. Al momento l'inchiesta resta a carico di ignoti. Cinque medici sono invece indagati per omicidio colposo per aver sottovalutato i sintomi che portarono alla morte madre e figlia, mentre per un'amica di Antonella di Iorio, che aveva nascosto agli inquirenti gli accenni della donna al divorzio, si sospetta il favoreggiamento. Daniele Lettige, GR2.
10: Torniamo sul caso dell'uomo che ha sparato più volte proiettili ad aria compressa dalla sua finestra nel quartiere Prati a Roma, ferendo una giornalista. Denunciato a piede libero, è tornato nel suo appartamento. Secondo la procura, si esercitava nel suo alloggio.
12: Secondo gli investigatori avrebbe allestito in casa un vero e proprio poligono di tiro. Per allenarsi, Edoardo Ciardiello Crescimanno avrebbe sparato contro mobili e altri oggetti prima di mirare ai passanti. Ai carabinieri avrebbe raccontato che la decisione di colpire anche fuori sarebbe maturata per noia. Disoccupato ma di buona famiglia, non avrebbe difficoltà economiche, da qualche giorno vive a casa di parenti. È libero, denunciato per lesioni personali aggravate, reato per cui non può essere richiesto l'arresto. In passato il 50enne sarebbe stato anche in una casa di recupero per tossicodipendenza, ma non ha precedenti per droga. Oltre alla carabina dalla quale sarebbe partito il colpo che ha ferito Cristina Stillitano, sono state sequestrate tre pistole a molle e ad aria compressa. La sua posizione potrebbe aggravarsi se il fucile risultasse modificato. Ci si concentra anche su altri episodi, almeno 7, mai denunciati prima. Fabrizia Ralla, GR2.
10: Alessandro Di Battista ha lasciato l'ospedale Gemelli ed è tornato a casa. È lo stesso ex deputato 5 Stelle a renderlo noto sui social. Era rientrato in Italia il 12 settembre scorso dopo il malore che lo ha colpito a Cuba a fine agosto. Sto molto meglio, nelle prossime ore vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto su Instagram. Tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, intervenuto in un convegno del sindacato di polizia FSSP sulla sicurezza. Città blindata per il corteo che da stamattina contesta la presenza dell'ex generale. In una nota firmata anche dall'ANPI si legge: Vannacci ha il diritto a partecipare a un convegno, ma noi abbiamo il diritto di dire che la sua presenza stride con la storia di Torino, da sempre antifascista. Vannacci è espressione di un passato che vogliamo sconfitto per sempre. All'estero ora, in Arabia Saudita è stato danneggiato un cacciabombardiere italiano collocato in una base dove si trovano i nostri militari impegnati in una missione internazionale. Nel marzo scorso un drone italiano era stato distrutto in un attacco iraniano in Kuwait.
13: Non ci sono vittime, non sono stati coinvolti militari italiani, solo danni a un cacciabombardiere F-2000 Eurofighter collocato in un'area periferica della base di Al-Taif in Arabia Saudita, dove sono dispiegati i militari italiani impegnati nell'operazione Inherent Resolve. È stato il ministro della difesa Crosetto in un comunicato a rivelare l'episodio e a parlare di diversi attacchi condotti contro la base, senza però specificare chi siano i responsabili degli attacchi. Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate un'ulteriore valutazione sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale, sulle possibili opzioni operative. Nella base di Al-Taif è schierata la Task Force Air Arabia, 400 militari italiani, 6 velivoli, droni incaricati di fornire appoggio per la sorveglianza e la difesa dei cieli del Regno Saudita. La base si trova nell'ovest del paese, a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, ormai quasi interamente sotto il controllo e il tiro delle milizie yemenite filo-iraniane antigovernative degli Houthi. Il ministro Crosetto ieri aveva ipotizzato di impiegare le unità della Marina Militare per scortare le navi italiane attraverso lo stretto. Mentre il conflitto attraversa una fase di recrudescenza, gli Houthi hanno lanciato una nuova offensiva e l'esercito yemenita, fiancheggiato da Riyadh, tenta di fermarne l'avanzata. Enzo Arcieri, GR3.
10: Da oggi a domenica si tengono in Russia le elezioni per rinnovare il Parlamento. Manca una vera opposizione. Le operazioni si svolgono sotto l'attenta regia del Cremlino, silenziate tutte le voci critiche. L'unico politico visibile è il presidente Putin. Sono le prime elezioni dall'aggressione dell'Ucraina e si preannunciano senza grandi sorprese, obiettivo deliberatamente perseguito dal Cremlino. L'Italia che eccelle nell'ultima classifica dei migliori ospedali stilata dal settimanale statunitense Newsweek. Il bambino Gesù si piazza al primo posto in Europa nel settore pediatrico, al quarto nel mondo, e non è il solo centro italiano a brillare.
14: È una classifica stilata ogni anno dalla rivista Newsweek in collaborazione con la piattaforma dati Statista, che premia anche per il 2027 l'ospedale Bambino Gesù come prima realtà europea tra le strutture pediatriche, la quarta nel mondo. Sono 800 le strutture valutate in 35 paesi, il motivo lo spiega Tiziano Onesti, presidente ospedale pediatrico Bambino Gesù.
15: Tutte le innovazioni che il Bambino Gesù fa, questo approccio sistemico alla prendersi in carico il bambino con la famiglia e a dare il massimo anche in termini di accoglienza, di umanità, ecco, diciamo che coniuga cura e umanità.
14: Quali criteri sono stati seguiti?
15: La reputazione professionale, che rappresenta quasi l'85% del punteggio complessivo. Migliaia di medici, professionisti sanitari e direttori ospedalieri di oltre 30 paesi vengono invitati a indicare le strutture che considerano migliori nelle rispettive aree di competenza. L'altro 10% invece deriva dagli accreditamenti e dalle certificazioni di qualità. Poi il 5% finale sono valutazioni che vengono riferite direttamente dai pazienti.
14: Altra eccellenza nazionale, il Policlinico Gemelli per ostetricia e ginecologia, è il primo in Italia, terzo al mondo. Flaminia Gullo, GR2.
10: La musica Vento di Passione è il primo singolo estratto da Dilettevoli Inedite Eccellenze, il nuovo album di Mina, in arrivo il 9 ottobre. Una canzone scritta da Pino Daniele che la portò al successo in duetto con Giorgia nel 2007.
16: È come un vento di passione.
10: Ad accompagnare il brano un video firmato da Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero. Il disco sarà composto solo di cover. Invece di registrare un elenco di successi, Mina ha voluto riportare alla luce anche canzoni sconosciute, ma che considera bellissime. E per la nostra pagina sportiva saluto il nostro Emanuele Granelli qui in studio con me.
17: Ciao Roberta, buongiorno a tutti.
10: Allora Emanuele, partiamo dal calcio, riparte la Serie A con la quinta giornata.
17: L'ultima prima della maxi sosta per le nazionali, si parte stasera con Monza-Sassuolo alle 20:45, ma il piatto forte del weekend è la sfida al vertice tra Roma e Inter, domani ore 18, Stadio Olimpico, primo vero snodo del campionato tra le due squadre in testa alla classifica a punteggio pieno. È in corso proprio in questi minuti la conferenza stampa del tecnico giallorosso Giampiero Gasperini, non parlerà invece alla vigilia Cristian Chivu, due allenatori che conosce molto bene Marco Branca, ex dirigente dell'Inter del triplete e che da giocatore ha indossato entrambe le maglie. Ascoltiamo Marco Branca.
18: Gasperini io l'ho avuto per qualche mese, Cristian l'ho preso io dalla Roma, per cui li conosco piuttosto bene, hanno caratteristiche diverse, sono e stanno dimostrando di essere molto bravi, quindi sarà particolarmente stimolante vedere chi ha un'idea da cui possa trarre vantaggio per la propria squadra.
17: Stasera al via anche il quinto turno di Serie B con Juve Stabia Cesena alle 20:30. Per oggi poi c'è anche grande attesa per le prime convocazioni del CT Roberto Mancini al suo secondo ciclo in nazionale. Sarà una lista allargata da 30 o più giocatori in vista delle 4 partite dell'Italia in Nations League, la prima il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio.
10: Passiamo agli europei maschili di pallavolo.
17: Direzione Torino per l'Italia, sede della prima parte della fase a eliminazione diretta, domenica sera affronterà agli ottavi la Danimarca. Intanto ieri, nel quinto successo in altrettante partite contro la Slovenia, la nazionale ha ritrovato Alessandro Micheletto, ha giocato un set intero per la prima volta dopo l'infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori 8 mesi. Un'aggiunta importante per la fase ormai calda del torneo, ne è convinto il CT azzurro Fefè De Giorgi.
19: L'indicazione diciamo più importante è quella di Alessandro, cioè ha giocato un set, stiamo andando di passo dopo passo, all'inizio ha avuto un pochino così ma poi ha preso ritmo e questa è un'indicazione importante, chiaramente significa che non è che puoi contare completamente tutta la partita ma che può dare una mano a questa squadra, sì, questo sì.
10: In chiusura Emanuele, la MotoGP dopo Misano si torna subito a correre in Austria.
17: Sul circuito di Spielberg stamattina la prima sessione di prove libere nel segno delle KTM, miglior tempo per lo spagnolo Pedro Acosta, alle sue spalle Pol Espargaró, terzo tempo per Jorge Martin, leader del mondiale a pari punti con Marc Marquez che invece ha chiuso quarto. Sesto invece Marco Bezzecchi a meno 33 dalla coppia di testa del mondiale, alle 15 le prequalifiche, gli appuntamenti di domani, caccia alla pole position domattina a partire dalle 10:50, alle 15 la gara sprint.
10: Grazie a Emanuele Granelli.
17: Grazie a te Roberto.
10: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, regia Gennaro Strazzullo e Andrea Di Marco. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora, buon ascolto.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
20: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
21: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
7: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Giulia Borghesan e Manila Nazzaro.
1: Ragazzi,
0: basta,
1: brivido.
0: Dopo questo ingresso così in live, io ho fatto e venerdì ci sentiamo lunedì. Vada avanti lei, signora
1: Nazzaro. Non so se cosa è successo a voi, ma a me pelle d'ocra.
0: D'ocra,
1: una tonalità molto, diciamo, autunnale. Buon pomeriggio, Borghesan. Se ve lo carico, perché è venerdì.
0: Signora Nazzaro, lo sa che io sempre carico. Diciamo come abbiamo iniziato la giornata
1: oggi. Abbiamo iniziato con uno shooting, abbiamo scoperto di avere un regno.
0: Abbiamo il regno,
1: un regno, racconteremo perché.
0: Esatto, salutiamo Eleonora di Rai Creativa che
1: la nostra fotografa ufficiale
0: ci ha messo sì la bravura ma anche la pazienza, perché con noi due ci vuole pazienza.
1: Guarda, ma guarda che non è vero,
0: non è vero.
1: Guarda,
0: si
1: che
0: dice
1: per te, si dice perché
0: si
1: fa figo,
0: dice,
1: va
0: fa
1: bene
0: figo.
1: Rimanete con noi anche attraverso il 348 7 300 200, messaggi, perché tanta musica, leggerezza, risata. Vabbè, ci conoscete, no? Cioè, conoscete anche bene il nome del nostro programma, vero?
0: Sì, no, all'ingresso dei Rai Teulada, sì? Signorina dei pass mi ha detto: ah, ma lei è quello che con quella parte, quel programma lì, quello
1: anche lei, ma...
0: Allora sai cosa le ho detto?
1: Ecco,
0: senta questo station,
1: ecco, perché quel programma
2: Radio 2 Music Room.

0: si chiama Petal, il nuovo brano di Ariana Grande, appena ascoltato qui a Radio 2 Music Room. Ci tengo a dirlo, sì, che tu e Leonardo vi siete messi, sì, d'accordo per spegnermi il microfono, cioè, capisci che
1: no, perché qua è vero, noi ogni tanto lo facciamo il venerdì, però venerdì, esatto, da oggi spegniamo, esatto, il microfono, va bene, la signora Nazzaro. Senti, ti trovo bene anche oggi. Ci siamo comunque divertiti allo shooting fotografico.
0: Sì, sì.
1: Perché dovete sapere che fare le foto insieme a Manila è un vantaggio, perché lei comunque è abituata ai set fotografici, sì, rispetto al sottoscritto, che è un po' più maranza, come si dice.
0: Ma sì, ma va bene.
1: E quindi io seguo lei. E alla fine
0: il risultato merita,
1: quello che ero così tipo del tram,
0: sì, abbiamo fatto anche il tram, comunque va bene, questo poi lo vedrete nei prossimi mesi, insomma, verranno utilizzate chiaramente per il nostro programma. Allora, 3487 300 200, allora,
1: tante notizie oggi, eh?
0: Sì, tante notizie, per esempio questa anche di, ma scusate, Ariana Grande, stavo leggendo,
1: sì,
0: che è rimasta bloccata in ascensore dopo il concerto.
1: Ecco.
0: Cioè, è stato tutto ripreso questo video, questo momento è stato ripreso ovviamente, e addirittura ripreso dal suo content creator, mm-hmm, e quindi ha fatto diventare virale questo video dove lei, poverina, dopo il concerto della serie "Me ne vado a casa", è rimasta bloccata nell'ascensore, che accade un po' a tutti.
1: Sì, la crew non ci riusciva. Poi, sì, è arrivato il fidanzato, che già lì
0: due spallate
1: e lei è uscita, ha detto grazie, ma ce l'avevo quasi fatta da sola.
0: Sì, certo.
1: Vabbè, comunque. Va bene. Allora, tante curiosità, tante notizie. Ieri, tra l'altro, Manila, abbiamo dato questa notizia della Divina, del ritorno di Mina,
0: sì,
1: da oggi con la canzone nuova, e quindi vi diciamo che la canzone nuova l'ascolteremo qui
0: tra poco. Sì, l'ascolteremo tra poco. Intanto ieri al TG1,
1: sì,
0: ho visto in anteprima un trailer del video, viso di Luca Argentero, seduto in questo teatro.
1: Ah, l'ho visto, bello.
0: Teatro vuoto.
1: Sì, Ozpetec è la regia
0: e la voce, sì, di Mina con le parole e la musica di, sì, Pino Daniele.
1: Che era quasi come il nostro passaggio l'altro ieri al TG2, però...
0: Sì. Uguale, però non amo Ozpetec.
1: No, e non c'era il teatro.
0: va bene. Allora, 3487 300 200, tra un po' inizieremo anche a chiacchierare con voi. Intanto torniamo indietro, Festival di Sanremo 2006, una delle canzoni più belle delle Zero Assoluto.

0: Allora, intanto, anche se è papà dal 30 agosto, sì, auguri a Matteo Maffucci, che appunto è diventato babbo. Tanto gli Zero Assoluto stanno preparando due appuntamenti importanti per quest'anno: 20 ottobre Unipol Forum di Assago, 4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. È un salto di dimensione live che arriva dopo oltre 20 anni dai primi grandi successi di questo duo, e possiamo dire di questi due nostri amici che ci rendono orgogliosi, carini, con la loro arte e la loro musica.
1: Che in realtà lo scorso Sanremo eravamo convintissimi che ce l'avrebbero fatta.
0: Gliel'abbiamo anche detto.
1: L'abbiamo incontrati, esatto, sulle scale. E loro in realtà ci hanno fatto un sorrisino per la serie. Probabilmente il brano era giusto, ma evidentemente poi è andata diversamente. Ragazzi, però.
0: Diciamo una cosa.
1: Sì.
0: Stefano De Martino.
1: De Martino.
0: Allora, se quest'anno gli Zero Assoluto proponessero. Prendili, sì, perché meritano. Sono davvero forti.
1: Bravi, bravi, forti. Okay. Allora, ti ricordi quando è stato? Ieri o l'altro? No, forse ieri abbiamo parlato di questo, di questa maniera per incentivare la frequenza a scuola a Detroit, per pagare gli alunni fino a $100 a settimana, fino a massimo di $1,000, per non farli assentare a scuola.
0: Esatto.
1: Adesso una pensata simile, ma diversa per la logica, è a Singapore, dove i cittadini se riescono, nel caso in cui riuscissero a leggere 15 minuti al giorno, vengono pagati dal governo di Singapore addirittura.
0: Bene.
1: Cioè, una cosa, perché? Perché evidentemente in quel paese, come in tutto il mondo, il doom scrolling, cioè questo scrolling compulsivo che ormai appartiene a tutti, ormai è diventata quasi una piaga sociale, e questo toglie attenzione, cioè non siamo più abituati a leggere.
0: È vero. Comunque l'iniziativa parte da un sito governativo, quindi bisogna comunque iscriversi.
1: Sì.
0: Non sono quei soldi lì come a Detroit, ce ne sono molto meno, però insomma, è un'iniziativa. C'è da dire anche che probabilmente lì c'è una densità di popolazione molto più ampia a,
1: certo,
0: Singapore,
1: sì,
0: visto che è una megalopoli.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, staremo
1: però
0: a vedere.
1: È una cosa bella, perché in realtà si è notato che il doom scrolling, proprio come termine, nasce perché si va alla ricerca compulsiva di notizie negative sui social,
0: certo,
1: che tra l'altro si leggono tutte in maniera estremamente veloce, quindi non ci si rende neanche conto. C'è il problema delle fake news, non ci si rende neanche conto quanto siano vere o,
0: bravo,
1: meno. E questo in realtà ha tolto attenzione, la capacità di leggere per 10 minuti consecutivi.
0: Ma soprattutto ha tolto ai giovani la capacità e la volontà di leggere, cioè nessuno legge più.
1: Esatto.
0: E quindi questo diventa assolutamente un problema.
1: Se volete,
0: va bene,
1: raccontiamoci anche quanto ci piace leggere al 348 7300 200.
0: I'm still in love with you, Sean Paul, qui su Radio 2. Blink them call a broken heart, this blessed love will never part, you don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for

0: insieme a Sasha, pubblicato nei primi anni 2000 su un classico giamaicano, I'm Still in Love with You di Elton Ellis.
1: Fantastica, fantastica.
0: Astica.
1: Allora salutiamo Anna che ci scrive al 348 7300 200. Stiamo parlando di libri, quanto siete appassionati della lettura.
0: Sì.
1: Se venissi pagata per quanto leggo, penso che sarei abbastanza ricca. Ecco, un abbraccio Anna. Sai che io, l'abbiamo già detto un'altra volta, io invidio chi riesce a leggere tanto, tanto, tanto, perché anch'io un po' sono un po' distratta.
0: Vanessa, grazie. No, ci dice bentornati.
1: Grazie.
0: Allora, Gabriella dice: buongiorno, sicuramente la lettura è trascurata dai giovani, ma anche dagli adulti.
1: Sì,
0: io mi occupo della biblioteca scolastica e promuovo regolarmente la pratica del leggere attraverso laboratori dedicati con romanzi di formazione che aiutano nel percorso di crescita.
1: Ieri la nostra amica, che parlavamo di chat di scuola, chat di gruppo, hanno questa chat letteraria dove si danno i buongiorni, buongiorno letterari.
0: Ti ho iscritta,
1: grazie. trasmettono consigli sui libri, che è una cosa bellissima.
0: Se hanno il buongiorno, dicono buongiorno. Allora ti consiglio un Umberto Eco.
1: Io vorrei dire il buongiorno, che invece ogni volta che veniamo qui in radio, qual è? Buongiorno, buongiorno. Sì. E potete immaginare.
0: C'è la risposta: senza vestiti. Cioè, no, non è che uno arriva in radio senza
1: vestiti.
0: Sono
1: loro, Maria Antonietta e Colombo.
0: Andiamo, va. Con gli occhi.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it. 22.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: 22.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su
7: Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: Mob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: 2-2

0: questa è Joy e vedi l'attenzione del nostro ufficio musica, perché proprio oggi la Role Model suona all'Harmony di Minneapolis con il Chuck Contour.
1: Adesso, oggi, sì. Ma noi andavamo da fare le foto,
0: lo so,
1: facciamo?
0: Però poi va anche a Chicago, Washington, Philadelphia, certo. E lì ho visto i manifesti passandoci, perché ha due concerti a Radio City Music Hall di New York.
1: Fantastico.
0: Che è quel teatro a Manhattan dove tanti nostri italiani hanno, anche Gigi D'Alessio ha fatto il concerto, sì, il sold out, sì, lì al Radio City Music Hall. Va bene.
1: Allora parliamo invece del nostro grande, grandissimo amico di Radio 2, Vasco Rossi,
0: certo,
1: che
0: capito.
1: Sta bene in ripresa, sì. È stato operato alla schiena,
0: capito.
1: E lui ha voluto rassicurare i fan con un post dicendo: sono già in piedi, state tranquilli, sono pronto per il mio giubileo 2027.
0: Sono già in piedi e sono ancora qua. Capito?
1: Esatto.
0: Sì, aveva un problemino alla schiena, mal di schiena, eccetera. Aveva programmato questa decompressione lombare, quindi tutto a posto. Sì, sta ragionando su questo giubileo, perché in realtà sono 10 date. Sarà il caos totale a livello di traffico qui a Roma,
1: sì.
0: Però ne vale la pena per, sì, il comandante.
1: Giugno 2027 all'Olimpico di Roma, insomma, ne abbiamo parlato, perché la prima residency, come si dice, di Vasco Rossi,
0: esatto.
1: 10 date. Anche lui, come tanti artisti, hanno deciso di fermarsi un attimo, godere anche della città, perché no, però permettere poi a molte persone di raggiungere Roma, però abbattendo in qualche maniera i costi.
0: Beh,
1: perché
0: poi sai,
1: anche di questo parliamo.
0: Brava, dal 6 al 25 giugno, insomma, si fa un mesetto nella capitale e i 10 concerti sono distribuiti in questo periodo.
1: In questo periodo.
0: Tra l'altro sono tanti, perché insomma, io credo che di media saranno 70.000 concerto.
1: Eh beh sì, tantissimi,
0: quindi arriveremo sui 700.000 di
1: grandissimo
0: città.
1: Grandissimo, certo. Allora 3487 300 200, i vostri messaggi sulla lettura. E Nico ci scrive: adoro la lettura, in questo momento sono all'ottavo volume su 24 di una serie thriller poliziesca. È Nicola da Cagliari che ce lo racconta, complimenti, perché ottavo,
0: bravo,
1: volume su 24, immagino, perché succede un po' come è successo a me con la saga di Sophie Kinsella, Love Shopping.
0: Ah, come no.
1: Quando inizi a leggere uno, poi non ti fermi perché ti incuriosisce, in qualche maniera la storia cambia ma continua, ed è bello. Poi insomma è, credo, una delle saghe letterarie più belle, più leggere, più femminili.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato, non mi ricordo se quest'estate o prima,
1: sì,
0: dell'estate,
1: che sono passata da poco,
0: esatto, che è una delle saghe che piace molto al pubblico femminile ma non è disdegnata anche dal pubblico maschile,
1: vero.
0: E quindi ha un nutrito seguito,
1: sì,
0: anche di uomini,
1: sì, sì. Allora tra un po' continueremo a dare spazio ai vostri messaggi, sono tantissimi e ci fa piacere perché siete tanti tanti lettori, e questo insomma è una bella notizia.
0: Good boys, oh, bravi ragazzi,
1: andiamo di ciaccia.

0: proprio quel ritornello super italiano che i Good Boys, questo gruppo britannico, ha, con vari tacchi di mal di pancia, ha portato qui anche su Radio 2, grazie al cielo è terminato. Che meraviglia, quello è un altro canale, ma evitiamo. Ah, sì.
1: Allora aspetta, chiedo Lorenzo Luci, Lorenzo, mi fai fare un disco?
0: Lo faccio dopo. Ci penso dopo.
1: No, ma è elettronico,
0: elettronico. Va bene, 14 e 17 minuti, questa è Radio 2 Music Room in questo venerdì 18 di settembre, Giulia e Manila, questi siamo, grazie per averci scelto anche oggi, e i vostri messaggi.
1: Aspetta che ha risposto Lorenzo
0: abbiamo comunque un dubbio.
1: Vai. Adesso non so dove.
0: Certo, immagino. Okay. Allora, abbiamo un po' di messaggi. Sì, allora, il nostro amico Vincenzo ci scrive. Leggo io o leggi tu? Chi si prende questa responsabilità?
1: Nel lontano 1958, a 9 anni, ricevetti come regalo per la prima comunione la collana dei romanzi di Salgari.
0: Allora,
1: l'accento sulla seconda A.
0: Allora, il dubbio è, accento sulla seconda A o sulla prima A? In quel caso sarebbe Salgari. A voi.
1: Treccani dice Salgari.
0: Allora,
1: ricevete la collana dei romanzi del papà di Sandokan. È qui.
0: Ok.
1: O Sandokan. Dipende se
0: pure
1: sei
0: quello.
1: Veneto. Da allora ho continuato a leggere di tutto in base ai miei interessi ed ancora adesso leggo e scrivo con la penna, cosa ormai dimenticata dai giovani. Vincenzo, hai ragionissimo.
0: Hai ragione.
1: Posso anche permettermi una cosa, Vincenzo, che non solo dai giovani. Cioè, anch'io personalmente mi rendo conto che a volte passano giorni e giorni e non utilizzo la penna.
0: Non si utilizza più, ormai si digita.
1: E non
0: si
1: so digita. Più scrivere bene come una. Io il corsivo l'ho perso, ad esempio.
0: Perché noi rimproveriamo i nostri ragazzi, ma in realtà noi siamo purtroppo i primi.
1: Sai scrivere in corsivo? Io malissimo.
0: Ogni tanto mi pare di saper scrivere e di saper leggere, capita. Però insomma. Va bene, i messaggi sono tantissimi, ma daremo spazio tra poco, perché arriva Bruno Mars e quando arriva lui dobbiamo.
1: Aspetta che vado.
0: Dobbiamo stare zitti, buoni. Oh my soul, qui su Radio 2 Bruno Mars e la sua energia è arrivato? Sì, apri la porta, canta, dai, alza il volume.
1: Vai.

0: straordinario, se non l'avete cercatelo, Out of Time. Questo è veramente
1: bello, un questo pezzo,
0: no, ma l'album è un capolavoro di questo gruppo che noi abbiamo, italianizzando la cosa, abbiamo sempre chiamato REM, in realtà R.E.M.
1: R.E.M. È perché noi con le pronunce siamo bravi,
0: ma noi è come il famoso dentifricio col, ti ricordi?
1: Sì.
0: Che l'abbiamo italianizzato,
1: certo,
0: noi italianizziamo tutto,
1: esatto,
0: perché è così, se tu vuoi essere in Italia devi parlare in italiano.
1: Sì, sì. Certo. Comunque la notizia riguarda l'ex frontman del R.E.M. appunto, del REM, Michael Stipe. Sì, dovrebbe uscire un album, è prevista probabilmente l'uscita entro la fine del 2026, perché anche lui si è separato dal gruppo, dice io faccio le cose da solo, non si sa mai.
0: Ci proviamo.
1: Allora
0: c'è un messaggio.
1: Sì.
0: Però aspetta, mi devo un po' allontanare perché devo farlo in lingua.
1: Ah sì? Perché che è successo?
0: Nazzaro! Ma non te l'incoroneta!
1: Che?
0: Like a Virgin, Marco. Non so, a te arrivano questi messaggi strani.
1: Vabbè.
0: Lo so.
1: Allora, c'è il nostro ascoltatore Marco che ci scrive: invito tutti a Pordenone Legge proprio questo fine settimana, il festival nazionale dedicato a tutti gli amanti della letteratura. Un appuntamento ricco di incontri, autori, storie da non perdere. Appunto, vi aspetto a Pordenone. Ma che bello, insomma, per gli amici del Pordenone, zone limitrofe, è una bella occasione, soprattutto per gli appassionati.
0: Sai che
1: Pordenone, di lettura.
0: Pordenone ci sono sempre un sacco di appuntamenti molto, molto,
1: molto
0: belli,
1: carini, vero,
0: tra i quali c'è anche una fiera molto importante del disco.
1: Sì.
0: I vinili, eccetera, dove ogni anno si trovano un sacco di appassionati della cosa. Tu hai tutti i messaggi in pugliese, comunque te lo volevo dire.
1: Sì, no,
0: cioè,
1: no,
0: hai
1: vabbè.
0: La Puglia che ti corre dietro.
1: Va bene, i nostri amici pugliesi siamo ovunque, però insomma ci fa piacere tutta l'Italia salutare e abbracciarvi.
0: Tutta l'Italia.
1: Tanti sono i messaggi, anche il nostro ascoltatore che sta leggendo in questo momento con enorme curiosità e devo dire complimenti. La Bibbia etiope. La Bibbia etiope con
0: bello.
1: Tutti i suoi libri apocrifi.
0: Beh, bell'impegno.
1: A me piace perché ogni tanto alziamo un po' il livello del programma con i vostri messaggi, quindi grazie.
0: Sì, solo con i vostri messaggi.
1: Solo con
0: perché
1: i vostri
0: noi abbiamo le fondamenta, le basi.
1: Va bene, allora permettimi di annunciare perché arriva finalmente rotazione radiofonica il singolo che dal titolo all'album di Tito nella piaga finalmente tocca
0: a
1: me. Miss Italia.
0: È tuo!

0: La nuova di Dito nella Piaga, Miss Italia, che dà il titolo all'album. In rotazione la canzone da oggi qui su Radio 2, e questa è la canzone ufficiale di quel momento lì dove succede questo. Rivince Miss Italia 2026 il numero 17 Manila Nazzaro.
1: Senti la folla.
0: Basta, stop.
1: Grazie.
0: Ok, questa
1: perché
0: è la
1: Miss
0: tua
1: Italia
0: canzone
1: per sempre.
0: Senti, la metti come
1: così
0: suoneria?
1: Cosa? Mi piace molto questo brano, al di là del titolo, il messaggio è bellissimo.
0: Scusa, di un Miss Italia di te?
1: Sì, diciamo che tra l'altro per alcuni aspetti davvero, perché il titolo della canzone è, diciamo, potrebbe far pensare altro, invece lei, Dito nella Piaga, appunto Margherita, racconta delle fragilità che si nascondono dietro un'immagine che sembra perfetta, perché la perfezione non esiste.
0: Non c'è.
1: E quindi esattamente questo è il senso profondissimo di questo disco e di questo brano, quindi brava.
0: Allora,
1: brava.
0: Dito nella Piaga, la nostra Margherita proseguirà l'attività dal vivo con due appuntamenti nei club a novembre, il 27 l'Atlantico di Roma e il 30 a Milano, quindi in bocca al lupo anche a lei.
1: Sì, allora 3487 300 200, ancora tantissimi messaggi sulla lettura, ora piano piano daremo insomma spazio alla lettura in questo senso, però a proposito di musica, se sei d'accordo,
2: io sempre
1: racconterei anche, abbiamo parlato prima di Vasco Rossi,
2: sì,
1: ma c'è anche Claudio Baglioni che torna, attenzione.
0: Accoccolati.
1: Che bravo che sei.
0: No, è più bravo lui.
1: Io dico, ma Carlo Conti, perché Carlo
0: bene.
1: Non hai mai adocchiato il borghesano, ma sai quante voci mi fa il ragazzo?
0: Io svincolo, non lo so, svincolo. Vabbè, tra l'altro in bocca al lupo a Carlo, in bocca al lupo a Carlo che parte con
1: mercoledì
0: con tale quale show. Però ha detto che c'è un cast pazzesco quest'anno, è divertentissimo.
1: Sì, speriamo insomma che vada
0: divertentissimo.
1: Comunque
0: dai,
1: è il progetto multimediale di Claudio Baglioni, si intitola Frammenti di Claudio Baglioni, e tra l'altro prosegue sui suoi canali social, e tutto questo per accompagnare al debutto del Grand Tour La Vita Adesso, inizia il 24 ottobre 2026 e da oggi appunto è online questo nuovo video frammento. Ogni giorno compare un pezzo nuovo, quindi frammenti, una sorta di puzzle che si comporrà appunto il 24 ottobre per poi partire con questo tour.
0: Tanto bello, perché il 24 ottobre, se ci siete, è l'appuntamento a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese a Roma, che già di per sé è un posto meraviglioso, poi colorato dalle note, dalla voce di Claudio, sarà qualcosa di magico.
1: Va bene. 7 concerti dal vivo.
0: Mettiamo una canzone, poi abbiamo altre notizie, curiosità.
1: Sì.
0: Di tutto.
1: Thousand.

0: Allora, stiamo controllando delle cose, perché noi durante le canzoni non è che stiamo qua fermi a far niente, perché ci sono degli artisti, come il caso di The Kid Laroi.
1: No.
0: Questo qua, perché la OU, allora, dipende, esatto, dipende dal dall'accento, cioè da dove lo dicono. Sì. In Australia lo dicono in un modo, negli Stati Uniti in un altro, in Inghilterra in un altro ancora.
1: Sì, perché lui ha origini aborigene, quindi in realtà non è neanche prettamente inglese, non lo so.
0: Allora, la A deve essere tra una A e una U, prova.
1: Che vuol dire A, una U?
0: Scusa, come si chiama l'anagrafe? Questo?
1: All'anagrafe lui si chiama Charlton Kenneth Jeffrey Howard.
0: Che bellissimo.
1: È
0: ma
1: comodissimo.
0: Ma tienilo.
1: Ma
0: perché
1: tienitelo.
0: Ci devi incasinare la vita a noi?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Comunque il pezzo è molto bello. Sì. Thousand Miles. Ho ritrovato tra l'altro la capsula tua prima lì.
1: Ti ringrazio. Comunque vogliamo ringraziare. Voglio ringraziare Alessandro che ha tirato fuori al 348-7300-300 mia foto di repertorio di Miss Italia.
0: Bellissima.
1: È proprio. Stiamo parlando di, insomma, erano altri tempi.
0: Ma il capello era cotonato proprio.
1: Era capello è antico,
0: però stai bene,
1: vabbè,
0: piccolina,
1: una bambina,
0: giovane.
1: Ragazzi, erano altri tempi. Erano altri
0: allora
1: tempi.
0: Vediamo qua cosa mi scrivono. Ci scrivono, anzi, dunque, mi ricordo di Baglioni da Pischello in una trasferta a Genova con i capelli lunghi, eccetera eccetera.
1: Va, sì, molto bene,
0: molto, molto bene. Vabbè, poi qua ci mandano anche per entrare in un gruppo WhatsApp.
1: Sì, anche.
0: Non possiamo,
1: ma
0: grazie,
1: non, basta. No, in realtà c'è anche qualcuno che ci ha chiesto la mail di Diaco perché vuole partecipare a Bella, ma ancora noi abbiamo lo stesso problema che Fiore, ragazzi, e non lo sappiamo.
0: Salutiamo Pigi, in bocca al lupo.
1: Esatto,
0: quest'anno abbiamo visto quest'estate tra l'altro i casting in diretta su Rai 2, no?
1: Sì, con, sì,
0: c'era,
1: sì.
0: Pigi, c'era
1: e la mia amica Angela
0: Melillo, la tua amica, c'era la pianista,
1: sì,
0: Rita Forte,
1: eccetera. Vabbè. Comunque tra un po' parleremo di BYD, una bella manifestazione riguarda anche la nostra famiglia, quella di Radio 2, tantissimi protagonisti, tra questi ovviamente non poteva mancare Tommaso Paradiso qui su Radio 2, Radio 2 Music Room, con Agitare Coca-Cola.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2
2: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: 2-2 Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: 2-2
4: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
1: 2-2
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
1: 2-2
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
2: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: La nuova canzone di Ultimo si intitola Tutto ed è disponibile proprio da oggi, perché Mani, allora succede questo, che il 4 luglio Nicolò Ultimo riunisce, esatto, 250.000 persone qui
1: Tor Vergata.
0: Tor Vergata. Dopodiché finisce il concerto, riparte, la gente va a casa, eccetera. Lui che cosa fa? Cioè, uno dice vado a letto, dormo tre giorni, perché dopo no. Lui la mattina, anzi l'alba proprio, dopo il concerto evento, ha scritto questa canzone.
1: Ha scritto questa canzone che lui considera quasi la più importante della sua carriera, un po' perché nasce dalle emozioni di un evento che forse neanche da bambino avrebbe mai immaginato, certo, o sognato. Tutta quella gente lì, è stato il concerto evento in assoluto. Puoi immaginare il ragazzo giovanissimo, è un sogno che si realizza.
0: Bellissimo.
1: Emozioni, e nasce questa canzone.
0: Bellissimo, tanto i complimenti di Vasco Rossi, grande, grande risultato. Ricordiamo, dal 22 al 30 settembre arriverà inoltre al cinema Ultimo Tutto Live a Tor Vergata, dedicato al maxi concerto appunto, sì, del 4 luglio.
1: Allora, a proposito dei maxi concerti, diciamo così, maxi eventi musicali, abbiamo già parlato degli MTV Video Music Awards,
0: yes,
1: che si terranno a Los Angeles il 28 di settembre. La notizia è freschissima, sarà Madonna ad aprire appunto questa incredibile manifestazione dopo 23 anni dalla sua prima esibizione. Ricordiamo che l'ultima volta, lei che comunque si presenta tra l'altro con una marea di candidature, perché il suo ultimo album è primo in classifica, quindi lei comunque è candidata tra il miglior album, migliore canzone, insomma è una grande protagonista del momento. Però ricordiamo che lei l'ultima volta si è esibita in maniera estremamente focosa su quel palco insieme a Britney Spears,
0: Christina Aguilera. 11 candidature che si vanno ad aggiungere alle sue 19 vittorie già ottenute nel corso della carriera. Snoop Dogg is the presenter of this big night, you know? Los Angeles. A Los Angeles, South, parlano così.
1: Mi sento un po' Olga.
0: Well.
1: Sarà Snoop Dogg a presentare l'evento di MTV Video Music Awards.
0: Can I say hello to Snoop?
1: No, non capisco.
0: Hello Snoop. Così lo salutate. Ciao.

0: pezzo, uno dei più grandi successi chiaramente dei Cranberries, che insomma, tra l'altro, il 4 settembre sono stati protagonisti di una bella novità, perché per la prima volta è uscito Live at the London Astoria 1984, cioè è uscito il filmato di quel famosissimo concerto, quindi finalmente disponibile l'immagine di questo concerto, e tra le tante canzoni chiaramente Dreams, che credo sia una delle, diciamo, più famose, ma sicuramente identificative del gruppo,
1: più rappresentative. Stasera, primo dei due appuntamenti da non perdere su Rai 1, in contemporanea su Radio 2, con i BYD in diretta dall'Arena di Verona, laddove sul palco ci saranno a condurre Carlo Conti e Giulia Salemi. Per quanto riguarda invece, scusa, Vanessa Incontrada, per quanto riguarda invece Radio 2, abbiamo Simone Calomino qui dagli studi di Roma e Giulia Salemi lì all'Arena.
0: All'Arena
1: di Verona. Tanti artisti ospiti, praticamente tutto il panorama musicale italiano, e tra questi c'è anche Tony Pitoni, che Manila in questo periodo è al cinema, cioè al cinema, sul set.
0: Sul set, è alle prese con
1: la ripresa
0: delle registrazioni di questo film. Sono partiti proprio lunedì 14 settembre a Roma, alla regia Volfanco De Biasi, insieme a lui Beatrice Arnera, ma anche Dito nella Piaga, sua grande amica, chiaramente sul palco dell'Ariston, Massimo Ceccherini, ma soprattutto il titolo del film.
1: Allora, filmoni,
0: esatto,
1: con la Y, sta. Decreto correttezza.
0: Che è tutto dire.
1: Senti, ricordiamo due titoli di musicali di Tony Pitoni: uno è Culo e l'altro è Donne Ricche. No,
0: è
1: questo
0: stupendo,
1: però, ragazzi, questo c'ha un seguito che è una cosa
0: pazzesco,
1: incredibile.
0: Vabbè, in entrambi i casi, sia per la musica che nel film, in realtà è davvero quella satira precisa, puntuale e anche un po' ruvida, sicuramente, però sicuramente diretta e giusta nei confronti di un sistema: il sistema della musica, il sistema dei social, il sistema dei film, dei film, insomma, delle produzioni film. Insomma, lui non le manda a dire, ci mette la faccia, anzi no, perché c'è la maschera.
1: Ci mette la maschera, è infatti un film tra commedia, spot e animazione, la regia di Volfango De Biasi, quindi non l'ultimo arrivato. Le riprese sono iniziate il 14 settembre qui a Roma e dureranno circa 5 settimane. Il film arriva nel 2027, girano sempre di più le voci di una serata in co-conduzione con Stefano De Martino, insieme a Tony Pitoni all'Ariston.
0: Chissà, vedremo. Ma che cosa accadrà? Vabbè, a breve si scoprirà.
1: Wow, senti qua!
0: Arriva Daylight, e lui è John Legend, undicesimo album studio, in uscito il 23 di ottobre.

0: Allora, nei primi anni 2000 girava sto ragazzotto qua, figo, uno che piaceva molto,
1: sì,
0: con questa bella voce, queste belle canzoni, ed è un esempio, Chariot. Tra l'altro lui non si è mai fermato e proprio oggi, pensa, è al Northwell at Jones Beach Theater di One Tang nello stato di New York, che a saperlo restavo lì.
1: Ma com'è che oggi tutti sono in concerto?
0: Perché io
1: sono
0: tornato in Italia e quindi suonano tutti a New York.
1: E fanno festa a New York, che te sei andato da New York.
0: Allora, le 15:08 minuti, io so che la signora Nazzaro ha una notizia che riguarda un grande della musica italiana, quindi a te la parola.
1: Assolutamente. Perché esce oggi l'antologia Io sono Lucio, con immagini di Luigi Ghirri, che è appunto un fotografo reggiano, che è amico di Lucio, che lo ha seguito durante la, insomma, a lungo e largo nella sua vita artistica e privata. L'antologia dell'opera Dalliliana, che esce appunto e in qualche maniera racconta questa amicizia e questa collaborazione, ma racconta tanti aneddoti della vita di Lucio. Il titolo è riprodotto nella calligrafia del cantautore, esce sia in formato vinile che CD e con un ordine, tra l'altro, di selezione ispirato proprio alle scalette che normalmente Lucio Dalla amava portare in concerto.
0: Sì, faceva un po' impazzire tutti.
1: Sì, è vero,
0: Lucio,
1: è vero. Non aveva un senso.
0: No, non aveva un senso, sì. E amava mettere in successione quei brani musicalmente molto diversi tra di loro. Cioè, se tutti gli artisti hanno una coerenza nello sviluppo,
1: sì, una
0: scaletta
1: di fil rouge, come si dice,
0: può essere in crescere, eccetera. Lui invece metteva una cosa qua, una cosa là, una cosa di sotto, una cosa di sopra. E comunque questo era, anzi, è Lucio Dalla, perché gli artisti sono eterni.
1: Tra l'altro, tutti i brani, che sono chiaramente partono da nastri analogici, sono stati tutti rimasterizzati, quindi la qualità migliorata, però si lascia un po' quella, si può dire, quell'irregolarità originale che la rende poi unico.
0: Mi ha fatto venire la pelle d'oca, io la chiuderei così. Bene. Senti, la prossima canzone la lanci tu, perché tu hai quella sensibilità proprio nella pronuncia.
1: No, ma Lost Frequency.
0: No, il titolo.
1: Il titolo. Paraisio.
0: Capito.

0: Paraíso.
1: Paraíso.
0: Ma come lo dici tu?
1: No.
0: Sai che stavo rileggendo e ripensando al lavoro di Lucio Dalla, no? A questa antologia. Tra l'altro mi ha colpito, non per tornarci sopra, ma che sono stati praticamente i brani rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali.
1: Sì, sì, sì, l'ho detto, l'ho detto.
0: Quindi c'è quel sapore
1: è
0: proprio.
1: Quello, esattamente, quell'irregolarità, presente.
0: Bellissimo.
1: Qualcosa di vintage, ecco, mi venivano le parole.
0: Vintage
1: quel
0: power.
1: Vintage che convince, caro Leonardo Carioti, ogni tanto, dato che mi date della vintage, nel mio caso.
0: No, vabbè.
1: Asai, funziona.
0: Senti,
1: così.
0: Allora, io vedo in scaletta, grazie al buon Lorenzo, vedo in scaletta un artista che
1: sì, allora sì. Dunque, senti. Io sono molto allora,
0: scalzo,
1: sì, notoriamente scalzo, ma perché lui
0: infradito,
1: può
0: infradito
1: lui può permettersi di suonare, anche ballare, suonare, cantare scalzo.
0: Pensavo avesse la luce bella.
1: No probabilmente anche quello, guarda, perché insomma una delle voci più amate, okay, nel panorama, okay, della musica italiana, finalmente torna in proprio in pista discografica, perché il 25 settembre uscirà il suo nuovo album, si intitola Mustang. Intanto quest'estate ci ha regalato delle belle collaborazioni con Alfa, insieme a con Giuli, insomma, un po' a belle collaborazioni tra giovani e vecchie generazioni, e hanno creato delle canzoni meravigliose. Ma questa, signori, forse è una delle più belle. 1998, attenzione, 25 maggio 1998.
0: Ah, il giorno dopo il mio compleanno.
1: Arrivava Iris.

0: così in brodo di giuggiole, perché insomma capisco.
1: Dire che poi no, live ho avuto la fortuna di assistere al concerto delle Terme di Caracalla. Live
0: è straordinario. Brividi anche il sandalo. Comunque mancano ancora, Biagio si scherza, mancano ancora due concerti all'Anfiteatro Il Vittoriale a Gardone Riviera Brescia, prima delle 10 date al Teatro Grande di Pompei Napoli, che si concluderanno dopo l'uscita del disco, come ricordavi tu prima, il 4 ottobre. Tra l'altro Mani negli ultimi live Biagio è stato accompagnato dalla mamma Ornella, che è subito stata adottata dai fan, dal certo. popolo di Biagio, e noi salutiamo la signora Ornella, che gode di tanta pazienza.
1: Sì.
0: Cioè, pazienza lì.
1: Certo.
0: Perché poi a una certa età, insomma, andare in come giro no. così.
1: Sai quante volte la signora Ornella si è sentita dire complimenti per il figlio, signora? Succede,
0: che bel
1: succede.
0: Figlio
1: che bel
0: c'ha.
1: Figlio, signora. Allora, l'abbiamo annunciato ieri, oggi torna la voce, quella di Mina, che ci ha regalato una cover meravigliosa. In anteprima l'ascoltiamo qui a Radio 2 Music Room. Ieri, tra l'altro, a TG1 è stato spoilerato un trailer, il trailer appunto del video. Dicevamo, protagonista Luca Argentero, regia di Ferzan Orzbetek, ma quella che andiamo ad ascoltare in realtà è la prima cover che appartiene a un album di cover appunto, che uscirà il 9 di ottobre col titolo Dilettevole Inedite i Dilettevoli Inedite Eccellenze.
0: Questa è Vento di Passione, Mina.
2: Il record-

0: in LA qui su Radio 2. Lei è un'artista slovacca, si è trasferita negli Stati Uniti, ma la cosa più importante è che è diventata la prima artista slovacca a entrare nella Billboard Hot 100, quindi un risultato notevole.
1: Eh già.
0: Considerando che lei pochi anni fa aveva questo progetto, una band, le Cat's Eye, la cosa non è andata bene, ha intrapreso
1: certo.
0: Il percorso da solista.
1: Ovvio che non è andata bene.
0: Per il nome.
1: Per il nome.
0: Certo.
1: Tu dici, ti
0: dove,
1: chiami Cat's Eye, dice tu già quanti Cat's Eye, lo so, capito.
0: L'abbiamo detto.
1: Cioè quanti Cat's Eye, capito.
0: Ne hai.
1: Vabbè, andiamo oltre, va.
0: Senti, andiamo un attimo in dove andiamo? In Belgio.
1: Beh, allora, in realtà di questo ne avevamo già parlato perché faceva sorridere. In Belgio erano state assunte delle pecore.
0: Sì.
1: E tutti ridevano, hanno assunto delle pecore. Attenzione.
0: Cinque
1: pecore. L'esperimento ha funzionato, certo. Tant'è che questa città ha deciso di affidare la cura dei suoi prati a un gregge di pecore, e quindi talmente brave che adesso ne verranno assunte altre per curare i prati e per tenere bene i prati e le parti verdi, insomma, in zone verde della città.
0: Sì, perché facendo così hanno messo da parte quegli ingombranti e rumorosi tagliaerba.
1: Sì, certo.
0: Ok? Che sono considerati proprio dei mostri, questi tosaerba. E quindi, tra l'altro, naturalmente le pecore sono gestite da un'associazione, da una struttura che riceve dei soldi anche sugli straordinari, una cooperativa.
1: Molto bene. Men Without Hats.

0: Stephanie Dance.
1: Quanto ti piace?
0: Fammi una domanda: quanto l'hai ballata?
1: Quanto l'hai ballata?
0: Tantissimo. 1982, forse questa è una delle prime canzoni quando io andavo in discoteca, no, che ballavo.
1: Fa piacere perché Safety Dance l'hai ballata in sicurezza e quindi sei cresciuto bene.
0: Urca.
1: Ti sei una battuta.
0: Questa è bella, però poi arriva, signora. Arriva.
1: Grazie a tutta la nostra squadra, grazie a Davide Gabrielli e Andrea Perrone per quanto riguarda la parte tecnica.
0: Signori, alla regia anche oggi Giuseppe Caporale.
1: Buon weekend a tutti, vi lasciamo al GR. Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. Sconcerto nella capitale per quanto accaduto in una scuola del quartiere Centocelle. Un ragazzino di terza media, 13 anni, ha aggredito un insegnante prima spruzzandole sul viso dello spray al peperoncino e poi con una coltellata, per fortuna superficiale. Lo studente indossava un casco con una telecamera GoPro per riprendere la scena in collegamento con un gruppo Telegram sul quale ora sono in corso accertamenti.
3: Le urla hanno richiamato nell'aula diversi docenti e alcuni compagni di scuola. Sarebbe stato proprio uno di loro a fermare il giovane e a disarmarlo. Soccorsa dai sanitari di Ares 118, la vittima è stata trasportata all'ospedale Vannini. Sotto shock, non sarebbe in pericolo di vita.
4: Purtroppo sono cose che non dovrebbero mai accadere, ma al mondo d'oggi coi social...
5: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo. Anche per i nostri figli è veramente brutta.
3: Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. Il giovane è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori. I militari dell'arma stanno ascoltando i testimoni. Le prime ipotesi sui motivi del gesto arrivano dai suoi compagni di classe.
6: Pagella presidibile, un voto insufficiente e poi odiava questa professionista e quindi ha fatto questa cosa.
3: Secondo le prime ricostruzioni, il tredicenne aveva un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Il tutto forse per una sfida social trasformata invece in una tragedia sfiorata.
7: È un dispiacere perché è un fallimento, proprio un fallimento della società.
8: Ester Maria Lorido per il GR2.
2: Rinviati a giudizio Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio medico a Roma. Il giudice ha messo come parti civili i genitori della 22enne originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato presente con lei il giorno dell'intervento. Il processo fissato al 9 marzo. Un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco dei ribelli filo-iraniani Houthi contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, vicino alla Mecca. Nella base sono presenti anche soldati italiani coinvolti nella missione internazionale per combattere l'ISIS in Iraq e Siria, ma non ci sono stati feriti. Il velivolo era fermo sulla pista, senza nessuno a bordo, in una zona decentrata dell'installazione militare. L'ONU corregge la mappa del mondo, accantonato il planisfero di Mercatore, approvata una risoluzione che invita ad adottare proiezioni cartografiche più fedeli alle reali proporzioni tra i paesi.
9: Studiando geografia a scuola e osservando il planisfero appeso in classe, ci si fa l'idea che l'Africa sia grande quanto la Groenlandia. L'Africa è invece 14 volte più estesa della Groenlandia ed è più larga della Russia. All'interno dei confini del continente africano entrerebbero disposti l'uno accanto all'altro gli interi Stati Uniti, più la Cina, più l'India, più un bel pezzo dell'Europa. Nella sola Algeria ci starebbero 18 Inghilterre. La percezione sbagliata è frutto delle distorsioni operate dal planisfero di Mercatore, proiezione cartografica creata nel 1569 dal geografo Fiammingo e da allora adottata come standard. Il problema è che la mappa, che mantiene gli angoli per favorire le rotte dei marinai, distorce le dimensioni, rimpicciolendole all'equatore e ingrandendole verso i poli. Le Nazioni Unite hanno deliberato di accantonare Mercatore per passare a Equal Earth, proiezione ideata da un pool di geografi nel 2018 per preservare le dimensioni reali. La risoluzione è stata approvata all'Assemblea Generale dell'ONU con 164 voti a favore, 6 astensioni e un solo voto contrario, quello degli Stati Uniti. Sarà il timore di Trump di accaparrarsi una Groenlandia 14 volte più piccola di quella che vede sulla mappa. Francesca Fornario, GR2.
2: In chiusura il calcio, stasera Monza-Sassuolo apre la quinta giornata di campionato, fischio d'inizio alle 20:45, ma l'attesa è tutta per la super sfida di domani tra Roma e Inter, lo scontro diretto tra le prime della classe, una partita che affascina anche un doppio ex delle due squadre come Marco Branca.
10: Sono le sfide più belle perché è come se rivedessimo un Borg contro McEnroe.
11: Quando vivi di calcio, prima da giocatore e poi da dirigente, non vedi l'ora che arrivi una sfida come quella tra Roma e Inter. Marco Branca, negli anni 90, fu attaccante di entrambe le squadre che domani daranno vita a un match da scudetto. In coppia, in testa al campionato, miglior attacco i nerazzurri, miglior difesa i giallorossi. Le favorite per il titolo, conferma Branca, sono loro.
10: Mi sembrano quelle con un impianto più solido, perché poi la differenza la fa la mentalità, che anche quando non sei nella giornata giusta ti può permettere di fare punti.
11: Alla scrivania dell'Inter, Branca scelse Chivu come giocatore poi protagonista del triplete e qualche tempo dopo portò il tecnico della Roma in panchina. Oggi applaude entrambi.
10: Gasperini io l'ho avuto per qualche mese, Christian l'ho preso io dalla Roma, per cui li conosco piuttosto bene. Sarà particolarmente stimolante vedere chi ha un'idea da cui possa trarre vantaggio per la propria squadra.
11: Giorgio Matteoli, GR2.
2: La linea ora va a casa Radio 2, il prossimo GR2 alle 19:30 più tardi.
12: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buon pomeriggio dagli studi di Milano o Casa Radio 2, Lenoir Casalegno, e oggi parliamo di true crime. Parliamo di delitti, inchieste, misteri che hanno attraversato la cronaca del nostro paese. Ci sono storie che anche a distanza di anni continuano a porci delle domande. Cos'è successo veramente? Perché? E quante verità si nascondono dietro una scena del crimine? Si parla di crimini magari che partono da piccoli centri oppure da grandi città, casi apparentemente semplici e altre indagini invece destinate a durare degli anni. Alcune di queste vicende sembrano avere qualcosa in comune: pochi elementi certi, molte, moltissime domande e ricostruzioni che cambiano nel tempo, una verità che impiega anni prima di emergere, a volte non emerge mai. Ci sono misteri che fanno tanto rumore, troppo rumore, e ci sono altri misteri invece che sono dimenticati, e noi parleremo proprio di quelli oggi. Lo faremo con il padre della true crime, il true crime, colui che per la prima volta lo portò proprio in Italia 14 anni fa. Volete sapere di chi stiamo parlando? Provate ad aspettare.

0: E oggi a casa Radio 2 è venuto a trovarci.
1: Eccomi qua, sono Carlo Lucarelli, sono uno scrittore e di solito scrivo storie che fanno paura.
0: Che fanno venire i brividi. Ed è uno dei motivi per il quale forse ci piace così tanto il crime in Italia. No? Forse perché va a stimolare, no, le nostre sensazioni, fa venire i brividi. Ci piace però spiare il lato oscuro dell'umanità, ma al sicuro, quindi dietro uno schermo, dietro il libro.
1: infatti, gli ingredienti sono quelli, no? Le cose che ci fanno paura, ci incuriosiscono e vogliamo andare a vedere che cosa c'è. Se lo facciamo seduti sul divano di casa oppure nella poltrona.

0: leggere, ovviamente molto meglio.
1: Certo. Senti Carlo, tu ho detto inizialmente che sei il padre del true crime, perché è vero.
0: Grazie.
1: È vero, è la verità.
0: No,
1: tu lo sei ancora prima che nel nostro, diciamo, linguaggio si utilizzasse il termine true crime, perché 14 anni fa non faceva parte del nostro lessico.
0: No, si usava sempre il solito termine, gialli.
1: Gialli.
0: Io ero uno che raccontava gialli in televisione.
1: Esatto.
0: Però non sono il padre, si faceva prima e si è fatto subito dopo.
1: Sì, però come l'hai fatto tu, veramente hai cambiato, no, modo, hai cambiato modo di comunicare. A 14 anni dall'ultima edizione, quindi, che effetto ti fa ritornare e rimetterti nei panni di Blu Notte?
0: Beh, mi piace, mi sono divertito. Mi ero dimenticato la fatica che si fa, quindi ogni tanto ho detto, ma chi me l'ha fatto fare? Però in realtà mi piace, avevo un sacco di storie ancora da raccontare e aspettavo il momento in cui avrei potuto rifarlo.
1: Quindi ti è mancato questo programma un po'?
0: Sì, sì, perché ogni tanto incontravo una storia e pensavo, ecco, vedi, questa qui, ai tempi di Blu Notte l'avrei raccontata. Me le segnavo sempre tutte, me le sono segnate tutte, eccoci qua.
1: È cambiato il modo di comunicare, di raccontare, ecco, il crimine, no? Oggi abbiamo i podcast, abbiamo i social, YouTube. Cosa fa Blu Notte oggi, no? Che cosa dà rispetto a tutti questi contenitori?
0: Beh, allora, premesso una cosa fondamentale, le cose si possono far bene, si possono far male, è premesso che sono tutti bravissimi, a me piacciono tutti benissimo, al di là di questo
1: a me no,
0: va bene. Però al di là di questo ci sono mestieri diversi, noi
1: sì.
0: Facciamo un'altra cosa rispetto a altri programmi che sono di approfondimento, di cronaca, su casi che sono casi aperti, che cambiano ogni due ore. Noi raccontiamo delle storie e per raccontare delle storie abbiamo bisogno di storie che siano storie vecchie, ferme, più che vecchie, perché sono ancora tutte aperte, però ferme, in modo da poterle
1: frizzate.
0: Mettere frizzate
1: e dimenticate dal grande pubblico,
0: in gran parte dimenticate, anche se, voglio dire, sono, racconteremo Via Poma per esempio, che
1: certo,
0: non è che è dimenticato, torna fuori ogni tanto, però magari è dimenticato un certo modo di guardare quel caso, che si basa soprattutto, il nostro metodo, sul pensare al personaggio più importante del giallo, del giallo vero, del true crime, che è la vittima.
1: Certo.
0: L'assassino no, perché non lo sappiamo, non lo conosciamo.
1: Il tuo modo di raccontare ha una caratteristica particolare, perché tu riesci a creare la tensione senza spettacolarizzare appunto la vittima. Quanto è difficile mantenere questo equilibrio?
0: Beh sì, è difficile all'inizio, io l'ho capito perché mi ero dato un paletto, no, come scrittore, che facciamo così ogni tanto, c'è una parola che non possiamo usare, così almeno dobbiamo girarci attorno, e la parola che io non volevo usare, non ho mai usato, è cadavere.
1: Ah.
0: Che è una parola legittima,
1: certo.
0: Dire, c'è un morto per terra, si chiama così, si chiama cadavere, però faceva troppo cronaca nera, con tutto il rispetto, ma noi volevamo fare una cosa diversa. Allora a quel punto piano piano ti accorgi che non puoi continuare a dire c'è il corpo, diventa la signora e dopo un po' diventa la signora Clotilde, non lo sto inventando, e chiamando una persona per
1: nome
0: sdraiato per terra ti diventa un'altra cosa, è un altro rapporto quello che c'è, ti dispiace di quello che è successo alla tua signora Clotilde.
1: Certo, perché in qualche modo ti avvicina la vittima.
0: Assolutamente, sì.
1: Tu ancora oggi non usi il termine cadavere?
0: No, infatti non l'ho mai usato neanche qua. Lo usano i nostri esperti perché ovviamente sì, è un termine più che legittimo. Però io voglio arrivarci da un'altra parte.
1: E ci arriveremo da un'altra parte tra poco, rimanete con noi.

0: non ci scassato cazzo.
1: Casa Radio 2, oggi siamo con Carlo Lucarelli, che peraltro domani, sabato 19 settembre, ritornerà in prima serata su Rai 3, appunto, con Dimmi se sbaglio, perché il titolo è Blu Notte, ma misteri?
2: Misteri dimenticati.
1: Misteri dimenticati, e di, proprio di questo si parlerà, di quei misteri che in qualche modo, abbiamo detto prima, tu ci hai raccontato prima, non è che sono totalmente dimenticati, ogni tanto emergono, però forse non si è dato il giusto tempo?
2: Certo, non si è dato il giusto tempo, sicuramente il giusto peso molte volte. Raccontiamo di storie che magari sono avvenute in momenti in cui non c'era proprio il concetto attuale della criminologia o il modo di investigare di ora. E quindi...
1: Beh, parliamo di DNA, un tempo
2: certo,
1: non c'era assolutamente,
2: no.
1: La tecnologia non era avanzata come oggi, quindi
2: certo.
1: Sicuramente le indagini erano terribilmente più difficili, più complesse.
2: Sì. E devo dire, in alcuni dei casi che abbiamo raccontato c'era anche una diversa cultura dell'indagine. Cioè c'erano tutti dentro, giornalisti, persone che passavano di lì.
1: Non c'era quella accortezza su una scena del delitto di entrare solamente chi di dovere?
2: Fino a metà degli anni 70, inizio degli anni 80, si facevano le indagini in un altro modo. Magari sembrava che non ce ne fosse bisogno. Non avevi il DNA, non avevi certe analisi scientifiche, per cui non c'era bisogno.
1: Telecamere, tecnologia, sì, sembrava, ecco, negli anni 70-80 appunto sembrava quasi quello di cui parliamo oggi, fantascienza.
2: Assolutamente, era fantascienza. Però sai, con quello che allora è stato fatto bene, oggi si possono fare delle cose in più.
1: Certo, e si possono riprendere quindi anche vecchi casi.
2: Sì, infatti i casi che raccontiamo noi hanno quasi sempre vittime o persone, no, che sono vicine alle vittime.
1: Certo.
2: Che chiedono di riaprire le indagini, che hanno portato qualcosa di nuovo, e noi un po' ci facciamo portavoce di questa cosa.
1: 6 puntate, puoi anticiparci qualche, diciamo, crimine?
2: Sì, perché allora, come contenitore, no, come modo, insomma,
1: certo,
2: per ragionare, perché i casi sono infiniti, purtroppo ne abbiamo 1 milione.
1: Troppo.
2: Però abbiamo scelto le varie declinazioni del giallo, quindi il giallo classico, se vogliamo, no, quello avvenuto dentro un ambiente chiuso, poi
1: dentro una casa,
2: dentro
1: quindi
2: una casa, sì, la gangster story, quindi storie di gangster, poi il thriller con persone che scompaiono, le storie di serial killer. E raccontiamo un caso, appunto, un po' dimenticato, ma che comunque molti conoscono, che è il caso di Antonella Di Veroli, che era una signora che era stata uccisa a Roma. Poi riraccontiamo il caso di Francesca Linovi, che era una professoressa uccisa a Bologna, ma anche altri casi quasi del tutto sconosciuti. Angelo
1: anche
2: Fabri,
1: i delitti del DAMS.
2: I delitti del DAMS. Raccontiamo 2 casi che a me hanno molto colpito, che sono presunti, quindi non si sa se ci sono, serial killer. Però quando sai a Modena, in un certo periodo di tempo, anni abbastanza ristretti, e poi a Udine, anni abbastanza ristretti, 2 cose diverse.
1: Certo.
2: Una serie di ragazze che vengono uccise, che si assomigliano molto, e molte uccise nello stesso modo, beh, un pochino di dubbio ti viene. Ecco, noi abbiamo provato a raccontarci.
1: Che ci sia un collegamento, chiaramente.
2: Che ci sia un collegamento.
1: Volevo chiederti infatti anche quanto è importante ricostruire il contesto culturale e sociale proprio nel quale è avvenuto il crimine.
2: Beh, importantissimo, e poi è uno dei sensi ovviamente del raccontare queste storie, perché se scrivi un romanzo giallo classico, benissimo, il senso della tua storia può anche essere chi è stato, fine. Però se noi raccontiamo queste storie, le raccontiamo perché è avvenuto qualcosa di sbagliato, di brutto, in un posto in cui non doveva avvenire, che è il nostro mondo, e dobbiamo capire perché è avvenuto, soprattutto cosa di questo nostro mondo ha dato origine ad una roba così brutta che ha fatto in modo che qualcuno morisse.
1: Certo, devi andare alla radice.
2: Se non racconti il mondo, quindi non racconti niente.
1: Non risolvi il problema. Molto probabilmente bisogna andare alle radici proprio per capire il motivo. Secondo te, cosa cerca il pubblico quando guarda queste storie?
2: Beh, tante cose sicuramente, per quello dico ognuno deve fare il suo mestiere, sai, i giornalisti informano, il pubblico dovrebbe cercare informazione, no emozioni, informazione. I narratori come me invece raccontano, quindi da me dovresti cercare altre cose. Però di fronte a queste cose il pubblico a molte volte cerca qualcosa di sbagliato ed è colpa nostra. Nostra intendo dire scrittori di romanzi gialli.
1: Dei media, sì.
2: No, proprio noi scrittori di gialli.
1: Ah.
2: Perché noi abbiamo educato la gente, no, a fruire di una storia criminale come se fosse un giallo. E il giallo ha un ritmo, io ti dico da-da, da-da, da-da, da-da, ta-ta, fine. La realtà non ha questi ritmi, non ha questi
1: tempi. Tante volte non ha neanche la parola fine.
2: Non ce l'ha proprio, quasi mai, perché la verità assoluta non esiste. Però la realtà ha bisogno di mesi per fare il DNA, poi di aspettare la perizia, poi c'è una controperizia, poi ci sarà un processo forse, e forse dopo 5 anni ci darà una verità che non ha la V maiuscola, si chiama verità giudiziaria, certo, che qualcun altro metterà in discussione e si ricomincerà da capo.
1: È successo, sta succedendo, lo sì, vediamo anche con un caso ormai celeberrimo, che certo, è quello di Garlasco, dopo 19 anni la parola fine ancora non c'è. A tra poco.

0: Casa Radio 2, Lenoir Casalegno dagli studi di Milano, qui con noi Carlo Rucarelli. Stiamo parlando di true crime, di misteri. Domani parte la tua nuova, il ritorno, sì, il grande ritorno di Blu Notte, Misteri Dimenticati, giusto? Su Rai 3 in prima serata, 6 puntate. Volevo chiederti, come hai scelto i casi per questa nuova edizione?
1: Beh, avevamo ovviamente un elenco enorme, purtroppo ce ne sono tante di storie, continuano ad essercene, però abbiamo usato alcuni criteri. Uno, che fossero storie, il primo per me era che potessi raccontare io, cioè che fossero nelle mie corde, che quando leggevo un po' il dossier mi venisse in mente, ah ecco, possiamo partire da, poi farei, poi direi, poi andremmo.
0: Quindi avevi già un disegno in testa.
1: Sì, perché ci sono altre storie che magari mi danno troppo fastidio. Io non ho mai raccontato storie di bambini, per esempio, che quando facevo Blu Notte, di ragazzini, mi impressiona. Poi dopo ho scritto libri su questi argomenti, ma è un altro discorso.
0: Almeno tu
1: appunto, dopo l'ho fatto. Quindi che io fossi in grado di raccontare. Certo. Poi storie di cui avessimo tutto il materiale.
0: Ovvio,
1: che significa
0: sì,
1: tutte le carte.
0: Quindi anni e anni e anni di lavoro.
1: Anni
0: e
1: anni di lavoro fatti prima, e poi soprattutto materiale per raccontarli in TV, quindi immagini, no? Naturalmente.
0: Certo.
1: E poi anche che fossero importanti. Che uno dice importanti, sono tutte importanti, per carità.
0: Certo.
1: Però ce ne sono alcune che riescono a raccontare un pochino meglio l'ambiente, il tempo, il periodo, la persona, per tutta una serie di come dire, di elementi intrinseci.
0: Ecco, hanno degli elementi che si accomunano, cioè che accomunano questi casi che tu hai messo insieme in questa nuova edizione?
1: Allora, no, gli unici elementi sono che fossero, tra virgolette, gialli, cioè raccontabili in questo modo qua. Però non ci sono elementi in comune, anzi, la cosa bella è proprio quella di spaziare e di raccontare tante storie diverse.
0: Quindi ogni storia differente dall'altra.
1: Ogni storia diversa, infatti.
0: Beh, sono curiosissima, non vedo l'ora che sia domani sera per andare su Rai 3, mettere Rai 3 e guardarmi finalmente il ritorno, il grande ritorno.
1: Grazie.
0: Noi ritorniamo tra pochissimo, rimanete con noi, Casa Radio 2.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: 2-2.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: 2-2.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: 2-2.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: casa Radio 2, qui con noi Carlo Lucarelli. Carlo, c'è una differenza tra il pubblico degli anni 90 e il pubblico di oggi?
1: Beh sì, sicuramente sì. Negli anni 90 c'erano meno mezzi, no, per conoscere le cose, e c'era, come dire, più autorevolezza, non che noi fossimo, no, più autorevoli, però c'era più autorevolezza, vedevi uno che arrivava, ti raccontava delle cose. Adesso ne vedi tantissime, ne senti tantissime di queste cose.
0: Sì,
1: per
0: tutti
1: cui...
0: che parlano, ognuno che dice la sua,
1: sì, sì,
0: anche chi magari...
1: Però ce ne sono talmente tante di queste cose qui che è diventato tutto più facile, e sia raccontare le storie, sia ascoltarle o vederle. E quando le cose sono facili non funzionano più, soprattutto in questo campo, no? In cui ci sono delle responsabilità enormi, perché parli di cose che sono cose
0: parli
1: molto
0: della
1: pesanti.
0: Vita altrui,
1: parli della vita altrui,
0: della morte altrui,
1: della morte, del ricordo di una persona morta, ma anche di tutti quelli che ci stanno attorno, che ovviamente la rivivono, no? Nel bene e nel male, perché sono accusati o sospettati, o perché sono i genitori, per esempio.
0: Ecco, esatto, chi rimane, le famiglie,
1: sì,
0: che comunque fanno fatica poi, no, a lasciarsi alle spalle momenti atroci come quelli che hanno vissuto. Quanto è pericoloso innamorarsi di una teoria ancor prima di conoscere tutti i fatti?
1: È sbagliato ovviamente.
0: È pericoloso.
1: Assolutamente. È un po' quello che succedeva con, ti ricordi, le leggende metropolitane.
0: Sì, è vero.
1: C'erano sempre le stesse storie che giravano in tutto il mondo. Dalle mie parti, in Romagna, erano accadute tutti a un dottore di Lugo. E quindi
0: è
1: già
0: vero,
1: capito,
0: anche io sono di Ravenna,
1: esatto,
0: è vero.
1: Diceva, c'era un dottore di Lugo, e tu già partivi con l'idea di dire non è vero. Ma ce n'era una che ti piaceva troppo
0: e
1: dicevi sempre, no, tutto è falso, ma quella sì. Ecco, innamorarsi di qualcosa perché ti piace troppo è sbagliato. Quando noi facevamo le prime volte, i primi Mysterio in Blu, eccetera, che eravamo io e altri due giornalisti, che leggevamo tutte le carte, andavamo sul posto, parlavamo con tutti, poi quando ci sedevamo a tavola, io ero convinto che il colpevole fosse uno e loro che fosse un altro. Allora da lì capivi che non... è una convinzione
0: è
1: che non devi avere.
0: È difficile rimanere obiettivi,
1: sì,
0: e rimanerne fuori, non farsi trascinare dalle emozioni.
1: Appunto.
0: Non è semplice.
1: Quindi l'unica è stare ad ascoltare tutto, mettere in fila tutto e poi forse alla fine farsi un'idea.
0: Forse.
1: Forse, infatti.
0: Forse. C'è un caso che ti ha lasciato l'amaro in bocca, uno di quelli in cui ci pensi, ripensi ancora e ti domandi, ma è davvero andata così?
1: Beh, ce ne sono tanti, e di tutti quelli che abbiamo raccontato, ovviamente, se li abbiamo raccontati, e anche questi, no, che raccontiamo adesso, è perché c'era un motivo, perché a me davano fastidio, insomma, io quindi personalmente così, perché a me facevano male.
0: Cioè, ti faceva male la soluzione finale?
1: No, mi faceva male che ci fosse il caso così, e a volte la soluzione finale, devo dire, è sempre questo discorso, no? La verità assoluta non c'è. Allora il caso Francesca Linovi, per esempio, 1983, professoressa del DAMS, ha una verità giudiziaria. Francesco Ciancabilla è stato condannato, e ha scontato la pena e adesso si fa gli affari suoi, giustamente. Ha sempre detto di essere innocente, io non lo so se è innocente oppure no, però quello è un caso con ancora tanti buchi, punti interrogativi, che me lo chiedo se è innocente oppure no, e chiedermelo ovviamente mi dà fastidio.
0: C'è il dubbio. Rimane il dubbio, ma questo in molti casi è difficile che un caso si concluda con quella che oggi tanto viene, no, richiamata la pistola fumante,
1: sì,
0: dove hai tutto veramente in fila tutte, no?
1: Non può, è brutto dirlo, soprattutto da parte di un giornalista che racconta queste storie, ma non c'è. Se anche hai la pistola fumante, lui che dice sì, sono stato io, ci sarà sempre qualcuno che dice perché lo dice, vuoi vedere che copre qualcun altro? Perché è questo il problema, verità con la V assoluta esiste solo in un posto, perché è qualcosa che appartiene a Dio, no? A un assoluto,
0: al divino,
1: ed esiste dove sei certo che esiste Dio, e sai dov'è? Nel romanzo giallo, perché io lo so, sono io Dio. In un romanzo giallo, in un mio romanzo, se c'è l'impronta 33, io torno indietro e la cancello, e alla fine stai sicura che prima della parola fine è stato lui,

0: Casa Radio 2, qui con Carlo Lucarelli. Carlo, hai detto che il noir italiano nasce nella provincia, no? Nelle villette. Perché la provincia, la casa borghese, sono un luogo perfetto per il male?
1: Beh, allora intanto avviene dappertutto, per carità, anche nelle metropoli, però lì ci colpisce un po' di più per quello, diventa proprio il caso da giallo, perché il giallo funziona, dico da scrittore, certo, di gialli, quando avviene in un posto in cui non te l'aspetteresti, avviene una cosa che non ti aspetti, quella cittadina è troppo bella, è troppo perfetta,
0: è troppo tranquilla.
1: Non succederà mai una cosa del genere, certo. È quello che si diceva una volta di noi in Emilia Romagna, vuoi che ci sia un serial killer in Emilia Romagna?
0: Sì.
1: Siamo troppo belli, ci mancherebbe.
0: Siamo troppo simpatici, non è così.
1: E invece quello che colpisce, che ti fa in modo poi che ti appassioni alla storia, che sia vera o che sia inventata, è quando c'è una contraddizione. Quella cittadina è bellissima, per carità, funziona però tutto bene, tranne. E noi arriviamo sul tranne, che poi mette in crisi anche tutto il resto.
0: Certo, come si costruisce la tensione dentro quattro mura? Cioè una regola quando tu scrivi da sceneggiatore, da scrittore, quando appunto tu devi in qualche modo descrivere il disagio dentro le mura?
1: Beh, ci deve essere sempre qualche, e c'è nei casi di cronaca, per carità, qualche cosa che non torna. È tutto normale, tutto come dovrebbe essere, poi uno apre la porta e c'è una cosa che non va bene.
0: La classica frase dei vicini di casa: ma è un bravissimo, sì, ragazzo, una bravissima ragazza.
1: Esatto.
0: Cioè, come se non si fosse mai palesato quel, diciamo, quel lato oscuro.
1: Assolutamente, sì, sì, esatto. Che poi siamo tutti bravissimi ragazzi, capito? E contemporaneamente
0: abbiamo anche tutti il lato oscuro.
1: Abbiamo
0: però
1: tutti il lato oscuro, infatti. Certo, l'importante è rendersene conto prima e capirlo
0: prima.
1: C'è
0: chi riesce a gestirlo, quel lato oscuro, e invece chi no. Qual è l'errore più comune, ovviamente, per chi vuole seguire, no, le tue orme, quindi fare lo scrittore, quindi l'errore più comune che si commette scrivendo un giallo ambientato proprio dentro una casa, dentro una struttura?
1: Beh, intanto è quello di esagerare, che è sempre il problema, no, che abbiamo tutte le volte che dobbiamo scrivere, pensare che due effetti sono meglio di uno, due morti sono meglio di uno, tre morti fanno più paura di uno, no? Che quella cosa strana, più quella cosa strana, più quell'altra cosa strana faccia paura. Non è vero, ci vuole qualche cosa che contrasta. Una volta ho scritto una storia in cui c'è una ragazza che si sveglia la mattina, si chiama Elisa, è una secchiona, e poi io parto senza sapere niente, porta gli occhiali, è un cliché ovviamente, però mi serve quello. E cosa fa Elisa quando va a letto, come tutte le persone che portano gli occhiali? Si toglie gli occhiali la sera, non vai a letto con gli occhiali, certo, e li mette, è una secchiona, non proprio precisina,
0: sul comodino,
1: sempre quello con le lenti in su. Quella mattina Elisa si sveglia, mette giù la mano e gli occhiali sono sull'altro comodino. Vedi, non è niente.
0: Però
1: è dici,
0: tutto.
1: Che succede?
0: Perché nel lettore, no, immediatamente si mette sull'alert. Oddio, cosa sta succedendo?
1: Esatto, esatto. E allora noi abbiamo raccontato casi così, in cui entrano i parenti perché non trovano più la signora, caso di Veroli, e guardano e dicono: beh, dov'è? Sarà uscita forse. È un po' che non telefona, che non la sentiamo. È strano questo comportamento. Poi guardano e dicono: c'è uno strano disordine in questa casa. Quasi niente, non è che c'è una perquisizione. Quella roba di solito non la tiene lì, quell'altra non la tiene lì. Che è successo? Ma lei non c'è, vanno via, e poi questa è la puntata che raccontiamo.
0: È esattamente quello che dicevo prima, riesci a creare, mantenere la tensione senza spettacolarizzare.
1: Sì,
0: e questo credo che non sia da tutti, è un tuo merito.
1: Grazie.
0: È un tuo merito, e noi continuiamo sempre con Carlo tra pochissimo, state lì.

0: Radio 2, Lenoir Casalegno insieme a Carlo Lucarelli. Oggi si parla di true crime, misteri, di indagini, di metodi di indagini. Si parla di scrittura, perché tu appunto sei un grande scrittore. Grazie. Sceneggiatore, no? È vero. Volevo farti una domanda: quando scrivi, ma scrivi a casa o è un luogo tuo misterioso, intimo?
1: No, io scrivo a casa e casa mia è abbastanza misteriosa.
0: Ah sì?
1: È una casa molto grande.
0: Vogliamo sapere perché è misteriosa?
1: Sì. Perché è una casa molto grande, no? Con ogni tanto delle cose. Adesso io sto in una parte della casa che è un po' più moderna, ma quella un po' più antica è una, non so, tu cammini per il corridoio e improvvisamente si spalancano gli armadi.
0: Ma veramente?
1: Sì, in fondo al corridoio vedi la luce magari del mio studio, non c'è nessuno, che si accende e si spegne a intermittenza.
0: È la provincia romagnola.
1: Esatto.
0: Con la nebbiolina,
1: che non c'è più, ma ogni tanto arriva.
0: No, però i casi sono due,
1: capito? O sono i fantasmi o sono i travicelli del pavimento che, essendo molto antico, vibra.
0: Cioè, c'è in casa tua, quindi nel tuo studio, un oggetto misterioso?
1: Beh, no, oddio, proprio misterioso, no? Io ho tante maschere africane, ma non sono misteriose, sono maschere. Poi ogni tanto...
0: Però insomma, ce l'hai raccontato così.
1: Sì.
0: Armadi che si spalancano da sole, maschere africane... Ti assicuro, non ci invitare mai a casa.
1: Lo so, poi perché non vedi i libri che ho nella libreria, va bene, però per me non è misterioso questo.
0: No.
1: Ma misteriosa è l'invasione dei piccioni che sono qui dentro, che sono tutti a casa mia. Non sulle altre case, ma a casa mia.
0: Abbiamo lo stesso problema anche allora. A Milano, non ti preoccupare, pur non essendo a Venezia, ma anche qua abbiamo questo problema dell'invasione dei piccioni. Sì, sì, e tra poco arriveranno, ci giungeranno dalla Liguria anche i gabbiani, a Roma già ci sono. Senti, ma quando inizi a scrivere, da cos'è che parti? Parti dal personaggio, parti dall'ambiente, parti da un oggetto? Cos'è che ti stimola, ti apre immediatamente, no, le sinapsi? Sì. Cosa avviene?
1: Ci devono essere tre cose. Una è una specie di domanda. Qualcosa è avvenuto nel mondo e mi piacerebbe cercare di raccontarlo. Non so, è successo quello, perché...
0: Quindi c'è sempre un riferimento a un caso, a una storia reale?
1: No, più che una storia, ad uno stimolo, metti. Viviamo tempi di paura, tempi di guerre, allora mi piacerebbe scrivere un romanzo di guerra, per esempio.
0: Ok, parti da questo. Quindi comunque strizzo l'occhio all'attualità.
1: Strizzo l'occhio all'attualità. Poi mi deve venire in mente un inizio di storia, che è un mistero. Se un giorno gli armadi si fossero spalancati in un corridoio. E poi la terza cosa fondamentale, deve arrivare qualcuno che me la racconta, o uno dei miei vecchi personaggi o un personaggio nuovo che arriva e dice: ok, sono io il protagonista, te la racconto io. E allora comincio.
0: Senti, Coliandro com'è nato?
1: Coliandro è bellissimo.
0: Io adoro, sono una fan. Sì. Anzi, come hai detto tu, sono un ultra.
1: Sì, è vero, Coliandro è degli ultra. Coliandro era nato perché io scrivevo un tempo racconti e romanzi storici all'inizio, e un altro mio amico invece scriveva romanzi contemporanei, hardboiled, all'americana, no, con poliziotti. E facevamo un'antologia e lui ha detto: io scrivo un racconto storico. No, come? Ha detto: sono io quello del... No, io scrivo quello. Ha detto: allora io scriverò di un poliziotto contemporaneo. Siccome conoscevo alcuni miei amici giornalisti, mi hanno raccontato tutte le storie più assurde, e così ho scritto il primo racconto di Coliandro. Poi sono arrivati i veri poliziotti.
0: Quindi nasce da racconti,
1: da racconti assurdi. Sono arrivati i veri poliziotti. Un mio amico scrittore, Maurizio Matrone, che è anche un poliziotto, era un poliziotto, e mi ha detto: hai scritto un sacco di sciocchezze, ma perché non vieni da noi? Davvero? Perché non frequenti un po' la questura, così almeno scrivete delle cose giuste? E Coliandro è nato così.
0: Ah dai, sì? Però a me piace, perché non è politicamente corretto Coliandro.
1: No, infatti Coliandro si può permettere di fare tutto.
0: È figo Coliandro.
1: Sì, so.
0: Ma ritornerà, ci stai lavorando?
1: Ci stiamo lavorando.
0: Attendiamo.

0: Casa Radio 2, qui da Milano, Eleonora Casalegno, Carlo Lucarelli, e ricordo il numero, il 348-7300-200, e una ragazza, una signora ci ha mandato un bellissimo messaggio che e saluta te, ringrazia te Carlo. Vogliamo sentirlo?
1: Bellissima puntata. Ciao, sono Fernanda. È la prima volta che adoro il traffico. Sono arrivata alla mia meta e ho aspettato veramente con curiosità e interesse di ascoltare, come sempre, Carlo Lucarelli. E bellissima puntata, bravissimi tutti, bravissima Eleonora.
0: Ma grazie Fernanda, grazie, ha detto di chiamarsi Fernanda, giusto? Grazie Fernanda, aspettato, guarda, ha adorato il traffico, che pur bello. Di ascoltare te ha adorato il traffico, ti voglio tutti i giorni, Carlo, vieni qua a trovarci,
2: grazie.
0: Tutti i giorni. Senti, a proposito di averti qua tutti i giorni, ma se tu dovessi ambientare proprio una storia qui a Casa Radio 2, no? Da dove partiresti? Quali sarebbero, da dove cercheresti gli indizi nello studio?
2: Beh, allora adesso mi hai fatto venire in mente questa storia a sentire. Fai conto che arriva la telefonata, no, dell'ascoltatrice. Adesso
0: esatto.
2: Andiamo in
0: Fernanda
2: onda.
0: Fernanda chiama.
2: Fernanda, c'è la voce di Fernanda e Fernanda dice: voi non lo sapete, ma uno di voi tre è un serial killer e ucciderà gli altri due. Dopodiché, boom, si blocca tutto. Non hai più contatti con l'esterno, non senti più niente. Questa è una radio, no? Si dovrebbe sentire tutto, non senti niente. Ovviamente il primo sospettato sono io, perché sono quello che sa come si fa, ma sono anche il primo a morire. Quindi dopo giocate.
0: E quindi rimaniamo io e Gibba. Ce la giochiamo io e lui. Ma questa è meravigliosa, ma sai che tu sai che adesso chi ci ascolterà potrebbe copiare, no?
2: Oh sì, sì, anzi, se vogliono.
0: Se volete pagare i diritti, esatto, a Carlo Lucarelli per questa idea.
2: No, no.
0: Ma è meravigliosa, mi intriga tantissimo. Poi tu basta che tu parti, parli e già uno, no? Cioè, è lì, no, che ti ascolta. Se vuoi, tu riesci a ipnotizzare le persone, proprio a coinvolgerle, a farle proprio vibrare. Ma sono
2: ma
0: per te è veramente così facile scrivere?
2: No, non è facile, bisogna studiarlo ovviamente, però è facile averci la voglia di farlo, perché io sono un narratore più che altro. I narratori sono quelle persone che, se arrivasse un gigante, una fata, quello che vuoi, a dirti puoi vivere 100 anni, che per me già sarebbe, insomma, abbastanza, e su un'isola deserta con tutte le persone che ami, a fare le cose più belle che puoi immaginare, il narratore dice si può fare 99, perché se non torno a casa e non lo racconta qualcuno,
0: certo,
2: non me la gusto.
0: Esatto, sì, però non è cioè tu non hai mai avuto il blocco dello scritto?
2: Sì,
0: ah,
2: sì,
0: esiste.
2: No, beh, certo,
0: esiste.
2: No, molte volte si,
0: cioè,
2: parte,
0: quello che ti paralizzi davanti,
2: sì,
0: al foglio bianco. Tu scrivi ancora con una carta e penna?
2: No,
0: o
2: no, no, al computer. Sono passato direttamente al computer, dalla carta e penna al computer.
0: Quindi,
2: ma
0: esiste quel momento?
2: Sì, esiste, anzi, io sono uno di quelli, sai, gli scrittori, soprattutto di gialli, sono divisi in due categorie, che sono gli ingegneri, che sanno tutto quello che succederà, pianificato prima, e i giardinieri, che sono io, non ho idea. Per cui io comincio a scrivere, l'entusiasmo iniziale è facile il mistero che arriva, dici che bello, poi che succede? Boh.
0: Esatto,
2: arriva un certo
0: blocco,
2: punto che è boh.
0: Che non,
2: esatto,
0: riesci, non riesci ad andare avanti, ti devi
2: io so che
0: cosa fai? Ti fermi?
2: Mi fermo, mi dispero, ci sto malissimo, fisso il post-it che ho attaccato alla porta, no, del mio studio, dove ho scritto tutto, sperando, una volta l'ho fatto, li fissavo prima di andare a letto, dicendo poi vado a letto e li sogno. Sogno una soluzione. No. Poi a un certo punto magicamente viene da solo.
0: Arriva.
2: Sì, fino adesso sono stato fortunato.
0: Beh, sì, e siamo stati fortunati noi a poterti leggere e poterti vedere. Per me è stato veramente un grandissimo onore, Carlo,
2: grazie,
0: averti qui con noi. Quest'ora è veramente volata. Per la prima volta avrei voluto una trasmissione che durasse 5 ore, perché so che avresti veramente riempito la nostra giornata con c'è veramente la tua grande professionalità, il tuo grande talento. Ma noi ti dobbiamo salutare, ci vediamo lunedì sempre con Casa Radio 2. Grazie Carlo Lucarelli.
2: Grazie, grazie a voi.

0: Meteoradio.
1: In serata isolati residui temporali sulle aree di nord-est e precipitazioni anche intense che tendono a insistere su gran parte delle regioni centrali. Domani, sabato 19 settembre, tempo indeciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso la sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi tanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 16:30. BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
4: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 € al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 €. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 €. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: 2-2. Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
9: 2-2.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 €. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 €. Lidl, vale davvero.
11: 2-2.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 € al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 €, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 €.
14: Radio 2.
15: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
16: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: 33, salutiamo come sempre la nostra Elnoir Casalegno, Barti Colucci, Camilla Ferranti e un lamentoso Federico Vespa.
1: Sì, mi lamento molto perché questa città ogni volta che andate sui social e vedete cosa è successo in zona Roma Nord, Ponte Emilio per la precisione, dove c'è stata una gara di nuoto molto interessante.
0: Sì, vabbè, sei allagata un po'.
1: 2026 a Roma piove.
2: Vabbè, però siamo arrivati a nuoto, chi è che con la barca? Sì. Barti, come sei arrivato?
0: No, io sono arrivato in macchina. Ma ho visto 3-4 persone che nuotavano completamente.
1: Io
0: dopo aver perso il motorino.
1: Zuppo
0: fede.
1: Completo.
0: Ma non parleremo di pioggia in questa puntata, parleremo di riciclo. Ma prima del riciclo, l'argomento di puntata c'è la musica. La vuoi lanciare tu, Cami? Dai.
2: La musica, prima di tutto, quella di Radio 2. Loro insieme sono un binomio perfetto. Questa è Annalisa con Madame. Amica!
0: Chi?
3: Ah, la canzone!

0: Annalisa, Madam, amica, il pomeriggio di Radio 2 con Generazione Radio 2, 16:37, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Allora, di cosa parliamo, sì, ragazzi? Tante belle notizie oggi.
1: Del riciclo.
0: Prendiamo il riciclo. Esatto, perché parliamo...
1: La grande battaglia del riciclo.
2: Beh, è un tema importante. Tutti lavoriamo, tutti contribuiamo al riciclo per non sprecare, soprattutto per non inquinare. Parlo in tartaglio perché è piovuto.
0: È piovuto. Sarà stato il sushi.
2: Bomba d'acqua oggi.
0: Piovuto. No, vabbè, chiedevo giusto per capire.
2: Fammi riprendere un secondo.
0: Un attimo, vai.
2: Adesso ritorno. Allora, la notizia del giorno è che una cabina telefonica è stata riconvertita a libreria. E ci sono molti dati sul discorso del riciclo. Voi riciclate degli oggetti vecchi che avete a casa, delle cose per non buttarle via?
0: Assolutamente sì. Ma però voglio sentire prima Federico.
1: No, assolutamente no.
0: No, come no? No. Niente, Federico, anche una busta di plastica.
1: Tutto. Faccio la mia raccolta differenziata, ovviamente, questo sia chiaro. Però in genere mi levo dalle scatole gli oggetti che non uso più. Anche perché sono non sono un accumulatore, perché poi sono pure gli accumulatori, che è una patologia vera e propria. Però no, riciclo poco. Poi dopo c'è una battaglia personale che devo dire. Ma non...
0: Dopo, sul riciclo? Vabbè, siamo qui, tanto siamo in onda fino alle 18, c'è tempo.
2: Sai che avevo letto un po' di tempo fa una notizia per cui se ci sono degli oggetti vecchi che hai in casa, per evitare l'energia negativa di questi oggetti, bisogna buttarli via a un certo punto. Cioè, comunque allontanarsene, fai quello che ti pare, regalali, riutilizzali, dagli a qualcuno, non lo so, ma fuori da casa quando non li utilizzi più, serve per pulire.
1: Comunque ci sono degli oggetti che portano sfiga. Nel senso, quando voi comprate una cosa, no? Un oggetto, poi dopo due ore arriva una notizia tragica, non l'ha ricollegato, questo oggetto porta male.
0: Sicuramente
1: no. Destino. No. È successo.
0: Ma come siamo arrivati alla ai porta sfiga oggetti da riciclo?
2: Si è aperto un file improvviso.
0: No, per quanto riguarda il riciclo, io riciclo parecchio, avendo un giardino, è sempre la cosa che ricordo più bella che ho fatto la staccionata del mio giardino con dei pallet che erano dismessi.
2: Come l'hai fatta? Dimmi un po', siamo curiosi.
0: Ho staccato i vari pallet, le varie assi, le ho colorate di verde, le ho infilate appunto nel terreno e è una bella staccionata, sai, dovresti venirla a vedere.
2: Forse ci faccio un passaggio, vogliamo andare a vedere come ha realizzato questa staccionata per le pecore.
0: A me piace proprio riciclare. Tu, Camilla, cosa hai riciclato?
2: Perché mi ha guardato con questo sguardo interrogativo, capito? Io, ragazzi, avete presente le vecchie coperte, quelle delle nonne che si tramandano di generazione in generazione?
0: Quelle col pizzo?
2: Quelle che se te le metti sopra per coprirti quando dormi. Adesso ci sono i piumini, tutta una versione molto più moderna, leggera, chiaramente, ma all'epoca c'erano le coperte,
0: certo.
2: Anche 4-5 che ti seppellivano sul letto.
0: Ma i piumoni, parli dei piumoni?
2: Le coperte per coprire. Anziché buttarle, perché comunque sono un ricordo nonna, tutto quello che vuoi, io le faccio a pezzettini e ci faccio tipo un'altra coperta copriletto patchwork.
0: Ah, ho capito.
2: È una mia passione.
0: Ma è bella, vengono bene oppure diciamo ci accontentiamo del risultato?
2: Magari non le faccio vedere.
0: Ho capito.
1: Ma l'importante è l'impegno, poi
0: assolutamente.
1: Il risultato è relativo.
0: E poi importante è riciclare. E allora chiediamo a voi, ascoltatori di Generazione Radio 2, voi riciclate, riconvertite? Se sì, fateci sapere, siamo curiosi di sapere i vostri oggetti che avete felicemente e fieramente riciclato. 348 7300 200.

0: Suavo con l'uomo che non invecchia mai, cioè Lenny Kravitz, che più passa il tempo e più è un figo. Fly,
1: che bello, è vero.
0: Due, sì,
1: bene, io l'ho visto in concerto a Perugia.
0: Credo che Lenny Kravitz abbia superati i 60 anni.
2: Sì, io ho una teoria che Lenny Kravitz abbia girato tutti i suoi video 20 anni fa. Ma è impossibile. E li ripropone. Tutti avete mai visto Lenny Kravitz nudo in concerto? Mai.
1: Ma come no? Non è vero, io Perugia l'ho visto.
0: Sì. Adesso
1: l'ombra jazz, sì.
0: È uscito un film con Brad Pitt e il cane, che è il suo migliore amico, no? Un cane con una zampa, tra l'altro, infortunata. E questo film è molto bello. E Brad Pitt ha 63 anni.
1: C'è una teoria, i 60 sono i nuovi 40.
2: Sì,
0: vabbè,
1: questa è la teoria. Così, per tutti i nostri amici, i 60 sono i nuovi 40. Beh,
2: quando arriveremo io e Fede, i 60 no, si saranno i nuovi 90, credo. No?
1: Come siamo arrivati all'età invece in tutto ciò? Ma mi fate dire la notizia del giorno?
0: Di riciclo, io ho appena comprato una tastiera.
2: Parliamo di riciclo, Generazione Radio 2. Qual è la notizia bella che volevi dare?
1: Allora, è successo che una vecchia cabina telefonica, sai, di quelli che ci ricordano tanto il nostro momento adolescenziale, anziché, dismesse chiaramente, ma anziché buttarle via, sono state riadoperate per altri utilizzi, come per esempio in questo caso il discorso dello scambio dei libri. Sono delle piccole biblioteche.
2: Ah, bellissimo, quindi uno va lì, posa un libro, poi ne prende un altro, lo legge e quindi insomma c'è una sorta, come si chiama? C'è un termine tecnico?
1: Bibliocabina.
2: Bibliocabina.
0: Qui abbiamo da sempre un mercato dei libri usati, no? Che anziché buttarli uno va qui sul Lungotevere e li vende.
2: E li vende, certo, è una forma di riciclo per i libri scolastici.
0: Chi ce l'ha di vantaggio, perché io acquista un libro a un prezzo dimezzato.
2: Anche perché abbiamo parlato anche del rincaro prezzi, soprattutto a settembre, per le famiglie italiane. Altro argomento di Generazione Radio 2. Ma riguardo invece le vostre tecniche di riciclo, allora ci scrive la nostra amica Adriana: io con dei vecchi centrini ho rivestito una borsa da pochi soldi, ne è riuscita questa. Ci ha mandato anche una foto. Beh, bellissima, guardate qua.
1: Wow, che brava!
2: Sì, avremo modo, la manderemo anche sul canale 202, dove siamo anche in Visual Radio. Salutiamo Giuseppe Caporale. Abbiamo salutato Eddie Brundo alla regia?
0: No.
2: Facciamo ora Andrea Perrone alla parte tecnica. Allora, continuate a dirci qual è la vostra forma di riciclo, se avete riconvertito qualcosa. Abbiamo sentito Camilla che con le trapunte
1: con i centrini, con le vecchie coperte ho realizzato tipo un altro piumone.
2: Federico, abbiamo detto cosa?
0: No, dopo devo dire una cosa su una particolare forma di riciclo che
2: diciamo, ce l'hai qua.
0: No,
2: Federico.
0: È una follia.
2: Una
0: stupidità unica.
2: Va bene, ce l'hai qua. Fra poco capirete cosa. 3487 300 200.

0: Olivia Rodrigo, questa era Stupid Song. Allora, noi siamo veramente, come dire, scalpitando all'attesa di sapere che cosa veramente ti dà fastidio sul riciclo, Federico.
1: Io vorrei sapere una cosa: chi è il soggetto dalla dubbia intelligenza che ha inventato questa roba del tappo che non si toglie dalle bottiglie? Cioè, io perché devo bere un'acqua frizzante, che a me piace molto, e poi ci devo mettere un quarto d'ora per chiuderla male, perché il tappo rimane attaccato alla bottiglia e l'acqua diventa liscia praticamente.
2: scusa, il problema tuo è che diventa liscia.
1: Dico in generale, ma perché io devo, ma perché il tappo non si stacca?
2: Perché è stata un'iniziativa per evitare, insomma, che i tappi andassero buttati per terra e quindi l'inquinamento della plastica fosse in maniera piccola, ridotta.
1: Perché l'inquinamento per la plastica non è che c'è perché la gente butta le cose per terra, ma per i tappi.
2: I tappi.
1: Possiamo dire che questa cosa è una follia, ok? È una follia di una stupidità unica.
2: Io sono d'accordo, ma mi dissocio.
0: Mi dissocio anche io,
1: quando vai a fare gli acquisti online, io ne faccio alcuni anche di bottiglie, per dire, arriva la bottiglia.
0: Sì.
1: Nella sua confezione poi c'è 1, 2, 3, 4 strati di cartone da togliere per una bottiglia che poteva essere.
2: Vabbè, però quel cartone puoi riciclarlo, no? Nell'indifferenziata puoi averla usato.
1: Sì, ma di carta. Un altro.
0: E poi è per non rompere la bottiglia che tu riciclerai a sua
1: volta.
0: Ma
1: ci sono 7 strati di quella roba.
2: Però c'è una notizia che va a favore degli italiani in questo, perché nel corso del 2025 la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, come appunto citava il nostro Federico con la bottiglietta che tanto odia, ha raggiunto la quota di 27 kg pro capite, vedi? Grazie anche le bottigliette col tappo che non si stacca.
1: Che non si stacca.
0: È vero, abbiamo molte regioni poi molto particolarmente virtuose a riguardo, come per esempio la Sardegna, lo è. Anche la Liguria, il Veneto e la Campania è tipo quella alla stella d'oro tra le varie regioni del sud Italia.
2: E siamo molto contenti. Bene.
0: Bellissimo.
2: Tra l'altro vogliamo segnalarvi, visto che qui a Generazione Radio 2 parliamo anche di territorio, soprattutto di territorio, che dal 23 settembre all'8 ottobre a Genova si terrà un programma che si chiama Forme Visibili e Invisibili, che è una mostra personale dell'architetto artista Marco Cuomo. Appunto un architetto che farà questa esposizione che nasce dall'incontro tra arte, architettura e sostenibilità. Quindi presenterà
0: Marco Cuomo.
2: Sì. Presenterà delle opere d'arte fatte appunto con riciclo di materiali che sarebbero stati destinati insomma al non riutilizzo.
0: Hai preso spunto da lui per la staccionata che hai costruito.
2: Sì, a me è venuta male rispetto all'architetto, però mi sto impegnando in certo senso.
0: Poi
2: viene a vederla.
0: Ho fiducia,
2: vederla.
0: Ho fiducia pienamente anche Federico. Assolutamente
1: sì.
0: In questo caso noi ci associamo a te,
2: perfetto.
0: Capito?
2: Grazie Camilla.
0: Però c'è di che.

0: Voglio vederti danzare, 16:54, state ascoltando Generazione Radio 2 con Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Stiamo parlando di riciclo, ragazzi, abbiamo menzionato con Camilla e Federico appunto quello che è un premio che diamo a noi stessi, a noi italiani, per quanto riguarda il riciclo e il riutilizzo anche.
1: Siamo virtuosi.
0: Esatto, poi Federico ha sollevato una piccola polemica nei confronti dei tappi delle bottiglie che non si staccano, ok? Sì. E ci sono arrivati tanti vocali che sostengono Federico.
1: Addirittura.
0: Addirittura. Sentiamo un po' Michele. Michele.
2: Sì. Il discorso della stupidità del tappo che non si stacca dalla bottiglia, sì. Perché si è scelto,
0: sì,
2: di trovare una soluzione palliativa, cioè anziché,
0: sì,
2: spendere risorse per educare la gente, per fargli capire che i tappi non si buttano via, no, si è trovata la soluzione di lasciarlo attaccato alla bottiglia, sì, e di rompere le scatole a tutti noi e ogni volta, ma questo cacchio di tappo che non si stacca, a sto punto via la plastica, non compriamo più le bottiglie di plastica, porca miseria, questa è la soluzione intelligente.
0: Beh, Michele,
1: Michele, grazie.
0: No, sì. Perché non fondi un'associazione contro i tappi e le bottiglie, Federico? È un'idea.
1: Io sono una mosca nell'oceano, ragazzi. Tanto, sì, che poi il tappo lo puoi staccare se c'hai il minimo.
3: Certo.
1: Lo stacchi, non è che non lo stacchi.
0: Sì, sì, però insomma è comunque una forma di attenzione nei confronti della plastica.
3: Beh, sì, io credo in definitiva che come tutte le cose, cioè è sempre bene avere un po' il buon senso di, certo, quello che fai e che non fai. Sulla base di questo ci sarebbe un mondo perfetto e meraviglioso, certo, se uno avesse soltanto un po', come dire, di tatto, di sensibilità, di educazione, di rispetto anche del posto dove vivi, del ruolo che hai, eccetera. Forse queste cose qui non sarebbero, come dire, da proporre, assolutamente sì, ma non, diciamo così, fondamentali se la persona usasse un po' di più il cervello.
0: Un po' più di senso civico alla,
3: ecco,
0: fine, no? Che quello così, magari va un po' più, come diceva appunto tu Camilla, va un po' più, come dire, sì, pasturato, ecco, però se è, sì, un termine improprio, no? Soprattutto, sì, in un'epoca in cui c'è molta distrazione nei temi che
1: la cosa bella è che basterebbe poco, eh?
0: Sì, in teoria, cioè, sì,
1: non è che
0: la pratica
1: facile, non è una cosa difficile.
3: No, poi ci sono anche mille cose, mille situazioni, anche le scuole si stanno adoperando per fare una sorta di educazione civica per i ragazzi, per incentivarli a non sprecare, per fare attenzione all'ambiente, tutto quello che volete. Chiaramente è sempre come arriva il messaggio e come viene recepito.
0: A tal proposito voglio menzionare le favole che sono state create per i bambini, favole nuove, i cui protagonisti vivono una storia basata sul riciclo. Quindi per esempio c'è Gita e Riciclonia che Olga e Tito arrivano in una città dove nulla viene sprecato e scoprono come funziona la raccolta differenziata, proprio per legarti a quello che stava dicendo Camilla. Pure, sì, c'è Rudy, il camion della spazzatura, un'altra favola. Rudy è un camion che raccoglie i rifiuti, si preoccupa quando arrivano nuovi camion specializzati nella raccolta differenziata. Quindi qualcosa si sta facendo soprattutto per abituare i nostri figli e le generazioni future ad avere maggiore attenzione nei confronti di questo grande problema e tematica che è appunto quello del riciclo. Va bene.
3: Va bene, adesso arriva un gruppone. Io anche qui al concerto ci sono stata.
0: Vabbè, ma sei stata a tutti i concerti?
3: Ne ho visti tre, tanto bene, tutte e tre le canzoni sono arrivate. Che posso fare? Rolling Stones.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, qui su Rai Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa e La Plastica.
1: E La Plastica, i tappi di Federico Vespa. Abbiamo parlato di riciclo, di cose che riciclate in maniera anche casalinga, ma ora è il momento di giocare, cara la nostra Camilla.
2: Ragazzi,
1: vero?
2: Sì, è il momento. Oggi voliamo in un'altra regione, siamo in Calabria, se non sbaglio.
1: Che meraviglia.
2: E partiamo subito con la clip audio, perché dovete indovinare di che cosa si tratta.
1: Sentiamo.
3: Buonasera, io propongo dalla profonda Calabria il tiraturi.
1: Tiraturi?
2: Risentiamola un secondo.
3: Il tiraturi.
2: Che cos'è il tiraturi? Allora, A, potrebbe essere un cavatappi. Tiraturi. Soluzione B, una molletta per capelli. Soluzione C, un cassetto.
1: Tiraturi. Tu dici la A?
0: Io tiraturi.
1: Turi che sarebbe?
0: Cavatappi.
1: Io dico un cassetto secondo me. Vabbè, tu la sai la soluzione, no?
2: No, non lo so. Secondo me è una molletta per capelli.
1: Ah, quindi tutti e tre in maniera differente la pensiamo, perfetto.
2: Come suona bene?
0: Tiraturi.
2: Tiraturi.
1: Mi passi il tiraturi.

0: ripeto, allora, tiraturi, che cosa potrebbe essere? A, un cavatappi. B, una molletta per capelli. C, un cassetto.
1: Vediamo, diteci 348-7300-200.
2: Il tiraturi.
1: Tiraturi, abbiamo capito, tiraturi. Il più veloce verrà in diretta con noi fra pochissimo. Intanto
0: e
1: la musica.
0: Un tiraturi, ovviamente. Tiraturi, certo. È chiaro?

0: let's go.
1: Jungle Sunshine, questa canzone fa veramente pensare all'estate, l'estate che se ne sta andando tipo oggi con questa bellissima, violenta direi, bomba d'acqua, però magari tanti di voi invece si sono già organizzati per partire per questo weekend, visto che siamo venerdì, ultimo weekend estivo, ancora le temperature sono alte, chissà
2: che
1: invidia.
2: È vero, perché il 21 finisce l'estate, 21 settembre.
1: Sì, ma noi abbiamo poi l'estate quella settembrina fino a ottobre, l'estate romana, la famosa estate romana, noi andiamo avanti parecchio.
3: Diciamo che il Niño, secondo gli esperti, durerà fino a febbraio, quindi ce ne vuole.
1: Così Natale dico. Come in Messico quest'anno, uguale, stessa cosa. Allora,
3: stiamo giocando al che hai detto, ovvero una parola in dialetto proveniente in questa precisa puntata dalla meravigliosa Calabria, che tutti voi avete cercato di codificare grazie anche agli indizi che vi ha dato la nostra Camilla. Ma chi è stata la più veloce a rispondere correttamente, Camilla?
1: È stata una nostra amica che arriva da Cinisello Balsamo. Esatto, che cosa c'è a Cinisello Balsamo?
3: Lo chiediamo a lei. Fortuna, buon pomeriggio, ben arrivata a Generazione Radio 2.
4: Ciao ragazzi, ciao
1: Fortuna. Allora, la soluzione resta a te, e quindi tiraturi dalla Calabria, che noi abbiamo detto che poteva essere un cavatappi, una molletta per capelli, un cassetto. Che cosa è?
4: È un cassetto.
3: Brava! Fortuna, ma tu sei calabrese? Oppure?
4: No, non sono calabrese, sono della provincia di Napoli, Torre Annunziata.
3: Quindi diciamo
4: anche da noi, anche nel nostro dialetto, si dice tiratura, è il cassetto.
1: E quindi scusami Fortuna, vogliamo fare l'etimologia della parola? Perché tiraturo è il cassetto? Cioè perché tiraturu?
4: Perché si tira.
3: Sì?
4: E poi si respinge.
1: Tura. Tura.
4: Credo sia quello, non sono mai andata a studiare l'etimologia della parola.
3: Giustamente, dici tu, che mi chiedete a fare.
4: Però credo proprio che sia quello, perché lo tiri. Credo sia quello.
3: No, ma Turo ha un'altra...

0: traduzione in italiano la parola turo? Che tu sappia, no.
1: Non ne ho idea.
0: Non ho idea, vabbè, scusaci, che siamo curiosi.
2: Sì.
1: No, ci mancherebbe altro.
2: Stiamo migliorando il nostro dizionario dei dialetti.
0: Che meraviglia, dialetti italiano.
2: Saremo ricchi, alla fine di questo periodo insieme saremo super acculturati ormai.
3: Per forza, ragazzi.
0: Federico, vuoi fare una domanda alla nostra amica Fortunata?
3: Fortunata, senti, ma mi dici una cosa caratteristica di Cinisello dell'Albano, una caratteristica del paese, una cosa particolare.
1: Che brutta.
0: No, cercavo di levare.
4: Io volevo arrivare a quello.
2: Così quello volevo arrivare. Cinisello
1: Balsamo.
0: Vabbè, no. Vabbè. Io la conosco Cinisello, devo dire invece è una bella cittadina, quindi mi dissocio da questo.
1: Non è brutta, assolutamente. Ti tiro tutto.
2: Lo si ama anche quando magari non è meravigliosamente esteticamente parlando, vabbè, ma è sempre bello perché è una cosa dove uno è nato, cresciuto e sta bene, c'ha la famiglia, gli affetti, quindi è sempre bello questo. Quindi,
3: anche tu sei bello. Anche tu sai cucinare?
2: Perché?
1: Stendiamo un velo pietoso.
3: Meno male, però, no, perché siccome io sono vicino a due cuochi provetto, no? Sia la Ferranti che Barti.
1: No, io sono solo provetta
3: sto cercando qualcuno che sia un po' solidale con me, che invece sono una zappa vera.
2: No, Fortunata, lo sai perché? Perché Federico ha promesso che tutti i vincitori di questo ormai indovinello sul dialetto, o sui detti in dialetto proprio, avranno una cena a casa di Federico, dove Federico ha detto che non cucina, però lui mette a disposizione
3: ovviamente
2: cucina
3: io
2: nuova.
3: Io metto solo a disposizione una cucina nuova di pacca.
0: E pacca. Fortunata.
1: Fortunata. Allora ho vinto male.
0: Ti ringraziamo, Fortunata, per l'allegria e ti facciamo i complimenti per il lavoro meraviglioso che fai. Un applauso come sempre nel nostro pensiero a tutti gli operatori sociosanitari che vi occupate di chi sta meno bene di noi. E salutaci Cinisello, poi anche la campagna quando tornerà in campagna.
1: Grazie mille, siete simpaticissimi e bravi. Grazie.
2: Grazie, grazie Fortuna. Grazie, ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: preferito 17:13 in questo venerdì 18 di settembre, sempre Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa e tutti gli ascoltatori che hanno partecipato al nostro gioco sui dialetti. Grazie per aver partecipato, ragazzi.
1: Grazie.
0: Ovviamente
1: grazie.
0: La più veloce è stata la nostra amica Fortunata, che ha avuto il privilegio di venire in diretta insieme a noi.
1: È stata fortunata. Fatto la battuta, va
0: bella,
1: bene.
0: Bella, però delicata e garbata come sempre. Vero, la nostra carina, Camilla Ferranti. Allora, per chiudere il discorso sul riciclo, io ho scritto un pensiero facendo sempre le dovute considerazioni tra la nostra generazione e quella dei ragazzi di oggi, visto che noi ci chiamiamo appunto Generazione Radio 2. In un certo senso è anche bello porre, come dire, una sorta di evidenziatore su quelle che sono le differenze peculiari tra il passato e il presente. Allora, se confrontiamo le generazioni con quelle del passato sul tema del riciclo, sembra quasi, ragazzi, non so se siete d'accordo con me, di assistere a due sport diversi. Cioè, i nonni riciclavano tutto ma senza saperlo. Il barattolo del caffè diventava portachiodi, le bottiglie diventavano vasi e le buste di plastica erano considerate un patrimonio di famiglia da conservare per anni. È vero?
1: È vero.
0: Non la chiamavano economia circolare, la chiamavano semplicemente non si butta via niente.
1: Non si sa mai perché.
0: Oggi invece le nuove generazioni sono super preparate perché conoscono la differenza tra plastica, carta, vetro e organico, leggono le etichette e discutono addirittura animatamente davanti a un contenitore chiedendosi ma questo tappo va qui o va lì? E a volte impiegano più tempo a fare la raccolta differenziata che a cucinare la cena. E questo sarebbe un motivo per il nostro Federico per non cucinare.
2: Esattamente.
1: È la differenziata. Ovvio. Certo.
0: Tra il passato e il presente c'è una grande differenza. Ieri si riciclava soprattutto per necessità. Oggi si ricicla per responsabilità. E questa consapevolezza è fondamentale perché ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce a ridurre gli sprechi, proteggere l'ambiente e lasciare un pianeta migliore alle generazioni future. Il riciclo non è soltanto una regola da rispettare, è un atto d'amore verso la terra che ci ospita e ogni gesto recuperato racconta una scelta di rispetto. Ogni materiale riutilizzato diventa una speranza in più per il domani, perché il futuro non si eredita semplicemente, si costruisce vasetto dopo vasetto, carta dopo carta e busta dopo busta.
1: Bello. Vogliamo cambiare nome a questa rubrica? Cioè il Barti pensiero? Cioè nella versione sociologo Barti
0: il filosofo Bartolomeo.
1: È vero.
0: Un po' troppo forse.
1: Il Barti pensiero mi ha convinto, questo ponte generazionale.

0: C'è Charlie XCX con Camera qui in Generazione Radio 2 su Radio 2, Camilla Ferranti, Federico Vespa, Marti Colucci. Ragazzi, il vinile.
1: Sì.
0: Mi piace il vinile.
1: Beh, bello. Sì, diciamo, nasciamo col vinile.
2: No, musica, dirlo, vinile uguale musica.
0: Vive una nuova fase di crescita. Nel 2026 è diventato un settore economico importantissimo, con un mercato globale superiore ai 2,5 miliardi di dollari. Capito? A trainare il fenomeno non soltanto i collezionisti, ma anche i giovani della generazione Z, cioè quella di cui facciamo parte io e Camilla.
1: No. Non credo, ma così a sensazione.
0: No? Ah no, noi siamo la X.
1: E voi siete la X, Z. Io sono millennial.
2: Allora no, tu sei millennial.
1: La gente parte dal sì.
2: Quindi la Z è comparata, qui dentro non c'è.
1: Vabbè. La Z parte dal 2003 in poi, credo.
0: Ah, giusto, giusto, vabbè, giusto, giusto, giusto. Il disco viene considerato non solo un supporto musicale, ma anche un oggetto di design e da collezione. Le case discografiche sfruttano questa tendenza proponendo edizioni limitate che costano circa 35-40 euro. Cresce il mercato dell'usato del collezionismo, in particolar modo deve contare però la condizione del disco, la copia perfettamente conservata vale molto di più ovviamente di un
1: Beh, certo. Certo.
0: Quindi cari ascoltatori, qual è stato il vostro primo disco?
1: Andiamo così, bello, dai.
0: Qual è stato il vostro primo domanda. Disco? Primo.
2: Il
0: io non me lo ricordo.
2: Stato, il tuo qual è stato, Bart?
1: Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
0: Il mio è stato uno degli U2, ma non mi ricordo quale. Non mi ricordo quale.
2: Tutti pezzoni comunque, accidenti.
1: Tu invece?
2: Io ho un pieno di questi vinili in casa, perché mio padre li collezionava, credo. E quindi ce ne sono tantissimi. Quelli che mi ricordo di più di quando ero piccola, che mi hanno proprio avvicinato poi alla musica, sono tipo gli Staying Alive, La febbre del sabato sera.
1: Bee Gees.
2: Ricordo questi. Bee Gees,
1: gli ABBA magari, credo.
2: Richard Clayderman, pianista biondo.
1: Vabbè,
2: il rondò veneziano.
1: Ah, quindi hai spaziato parecchio.
2: Tutto, ho tirato fuori tutti i generi.
1: Ah, che meraviglia.
2: Sai che cosa fa specie di questa ricerca? Fa specie un po' che i giovani ad oggi, che sono quelli che consumano di più chiaramente la musica sulle varie piattaforme, quindi su qualcosa che non è tangibile, sembra che in qualche modo vogliano ritornare ad avere la possibilità di qualcosa che racconta quello che ascoltano, perché altrimenti sembra un po' una cosa che tu la senti e già non c'è più. Invece il fatto di poterla avere in maniera tangibile ti dà l'idea di qualcosa che resta.
1: Credo sia questo giusto, come appunto credo che ci sia anche il fatto che inevitabilmente, ragazzi, uno non per fare i vecchiardi di turno, ma i dischi di una volta, anche i vinili, quindi insomma raccontano qualcosa di più, no? Rispetto alla musica molto veloce di cui gli stessi ragazzi usufruiscono oggi. Quindi sì, quando riascolti un disco del passato, quindi in particolare un vinile, no? C'è sempre un po' più di racconto. Come
0: diciamo una cosa, che un vinile è difficile che faccia schifo. Una cosa di oggi è molto probabile che faccia schifo.
1: Sì, no, diciamo, sono due. Sono
0: vinile
1: due
0: a garanzia di qualità, qualsiasi cosa sia, più o meno.
1: Questa è come i tappi della bottiglia, Fede.
2: Comunque, proprio ieri pensate che il 33 giri ha festeggiato i 95 anni, capito? Cioè, perché a un certo punto viene fuori questa cosa, questo formato che sembrava potesse contenere molto più musica rispetto ai tradizionali 78 giri. Quindi i dischi potevano arrivare fino a circa 15 minuti per facciata. E io mi ricordo addirittura quando ero piccolina, immagino anche che voi, che c'era il mangiadisco, che era la versione quella minuscola del disco, che aveva una versione in un lato e l'altra versione nell'altro.
1: Certo, assolutamente sì.
2: Io c'avevo tipo Aria di casa mia, mi ricordo, Sandy Barton, c'avevo questa canzone, mia madre me la metteva a raffica per calmarci a noi tre fratelli.
1: Una cultura trasversale, quella di Camilla Ferranti,
2: ragazzi,
1: la musica.
2: Incredibile, veramente,
1: l'ho
2: tirate fuori tutte oggi, che cos'altro posso dire?
1: Allora amici di Generazione Radio 2, diteci qual è stato il vostro primo disco, messaggi scritti e anche vocali brevi, mi raccomando, al numero 348 7300 200.
3: Quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango, questa era Che bella vita. Allora ragazzi, vi stiamo domandando qual è il vostro primo disco che avete a casa, che avete comprato, sul fatto che ormai sia ritornato di grande moda acquistare i dischi in vinile, perché raccontano una storia, forse la musica si sente meglio, non lo so, però avere qualcosa di tangibile in casa. In tanti ci state rispondendo al 3487 300 200. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Allora, proprio il primo disco l'ho comprato con i miei soldini in gita a Firenze. Ho comprato il 45 giro dei Chicago, i Piumina. Ma a casa eravamo pieni di vinili, sì. In cantina c'ho ancora i vinili,
3: portali su,
1: teniamoli.
2: Quello
1: perché
2: comunque
1: valgono.
2: È stato il primo che ho comprato io.
3: Chicago rock band americana, che tra l'altro ha pubblicato il suo ultimo album, se non erro, nel 2022, quindi ancora in attività. Quindi grandissima citazione del nostro amico Fabio.
1: Grande.
3: Sì, sì, sì. Abbiamo tantissimi altri vocali, ce ne sentiamo un altro, ragazzi.
4: Vai,
3: vai. Chi è? Sentiamo.
5: Amici di Radio 2, buonasera.
1: Sì.
5: Io sono della generazione di Sandokan, Corsa Romero, tutti i film di Oliver. Bud Spencer, e quindi
3: Oliver,
5: naturalmente tutti i dischi degli Oliver e Onions.
1: Vabbè.
5: Ciao.
3: Che meraviglia averli in vinile quelli pure.
1: Beh,
3: ragazzi,
1: sì.
3: Tanta roba.
1: Sai che secondo me uno, cioè, a parte ci sono tantissimi mercati proprio del tipo la domenica, per dire, che organizzano questi incontri aperitivo con la vendita di questi dischi in vinile, ma tanti posti si stanno ristrutturando in questo modo.
3: Tra proposito, c'è un museo che si chiama Museo del Disco d'Epoca a Sogliano al Rubicone, che offre appunto la possibilità a tutti gli amanti del vinile e non di farsi, insomma, come dire, un giro e cercare il proprio vinile di riferimento, ma anche semplicemente fare un viaggio attraverso i vinili che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. Che bello, ragazzi.
4: Va bene, ragazzi.
1: C'è stata anche la nuova versione di Sandokan, l'avete vista?
3: No, era intento a togliere il tappo alle bottiglie.
4: Va bene, sentiamoci l'onda verde e poi torniamo.

0: carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. 2-2.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: 2-2.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: 2-2.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: Zari informati.
1: Da Lucio Giordano, sono le 17:29 minuti, traffico intenso in Liguria, in particolar modo sulla 10, ci sono code per 6 km per un incidente tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, in direzione di Ventimiglia, 14 km di coda all'altezza di Finale Ligure per lavori in corso. Sulla 1 la Milano-Bologna code per 4 km per incidente avvenuto tra Fidenza e la 15. Ancora sulla 12 code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco e code tra Borgotaro e Pontremoli sulla 15, la Brescia-La Spezia. Ancora sulla 4 la Brescia-Padova code per 3 km per un altro incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia, e poi c'è traffico intenso nella capitale e sulla tangenziale di Napoli. C'è da considerare anche il maltempo che rende il traffico ancora più intenso. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Marrakesh, Guè, Casini, 17:33, Generazione Radio 2, stiamo parlando di vinili, la riscoperta dei vinili, e vi stiamo chiedendo al 348-7300-200 di iscriverci anche tramite messaggi vocali, come sempre. Qual è stato il vostro primo vinile? Allora, tanti vocali, non possiamo ascoltarli tutti, per questo vi chiediamo scusa, ma anche grazie per l'affetto e la partecipazione che ci dimostrate in questa trasmissione. Partirei col primo vocale, sentiamo chi è.
1: 1967.
0: Sì.
1: Il mio papà a Genova, in via si dice, sì, ha comprato il Mangia Dischi grigio, mi ricordo, sì, con il disco di Gianni Morandi, Un mondo d'amore.
0: Bello.
1: Quello è stato
0: bello.
1: Il mio primo
0: bellissimo
1: disco.
0: Grande Gianni.
1: Ciao Mara.
0: Grande Gianni.
2: Stai
0: no, lo saluto Gianni, l'abbiamo salutato a Sanremo, numero uno per me.
3: Assolutamente, anche per me, anche per me.
0: Allora, noi abbiamo buttato giù un almanacco delle, yes, degli LP italiani più venduti nella storia. Mm-hmm. Partiamo, vuoi partire tu Camilla col primo? Che dici?
2: Questo... Allora, il più venduto, al terzo posto abbiamo Mina Celentano e Adriano Celentano, circa 2 milioni di dischi.
0: 2 milioni di dischi.

0: sono bravissima al karaoke, a cantarla.
1: Sì. Ti testeremo, capito?
0: Grazie.
2: Secondo posto è oro, incenso e birra, zucchero, sugar fornaciari con 2 milioni di copie.
1: Bello.
0: Ho avuto un attimo che ce lo avevo qua,
1: Grande Sugar! Ragazzi, veramente incredibile, grande Sugar Fornaciari al primo posto. Sapete qual è il disco più venduto in Italia?
0: Romantici.
1: Il grandissimo nostro amico di Radio 2, Claudio Baglioni, con La vita è adesso, oltre 4 milioni di copie.
0: Quella.

0: amicissimi italiani.
1: Ciao Claudio,
0: grande.
1: Ti abbraccio forte.
2: Tra l'altro terrà un concerto, un doppio concerto, se non quadruplo concerto, fino a ottobre proprio a Roma, quindi per tutti gli amanti di Claudio sicuramente lo saprà.
1: Beh, c'è anche un tour nel 2027 previsto.
2: Esatto, quindi non si ferma mai, siamo
0: non
2: contenti.
0: Non si ferma mai davvero, eh. Però ragazzi, però, il disco più venduto, sì, a livello mondiale, ineguagliabile, inarrivabile, direi, è impossibile da raggiungere.
1: Dai, chi è?
0: È lui, è Michael Jackson, questo è Thriller.

0: Questa è musica, mica è monnezza, ragazzi. È musica.
1: Ecco, stiamo ballando, no?
0: No, per carità, proseguo davanti io.
2: No, non hai apprezzato la coreografia.
1: Lo so,
2: visto come eravamo a tempo, in timing.
0: Ma io non so ballare, oltre a non saper cucinare, non so ballare.
1: Ma c'è Camilla che era bravissima anche ballerina.
2: Io ve l'ho proposto, succederà, arriverà anche questo. Trasformerò Federico in un grande ballerino.
1: Che ballerà mentre cucina. Intanto ricordiamo che questo disco di Michael Jackson, primo assoluto come vendita, è circa 18,5 milioni di copie.
2: Incredibile.
1: Ragazzi. Sta arrivando un altro artista che non ha venduto sicuramente queste cifre, ma secondo me col tempo potrà arrivare, cumulando tutti i dischi che ha venduto, ovvero Shakira con Cardi B. Puntarino.

0: Ok, let's go.
1: Era, e questa era Shakira, adesso improvvisamente non mi sono sentita, capito? Ero così, parlavo da dietro lo spazio, ero lanciata veramente tra le stelle. Shakira, che tra le altre cose anche lei ha raggiunto un record mondiale incredibile, ha fatto questo concerto, adesso non mi ricordo bene se in Argentina o in Brasile, ma dove era no pieno, cioè non so quanti milioni di persone c'erano ad attenderle, a vederla, una cosa in piazza free.
2: Dico una cosa così, credo sia Rio de Janeiro.
1: Rio era,
2: grandi concerti, sì. Credo, però andiamo...
1: Una roba esagerata, cioè, concerto free pieno enorme.
2: Federico, cosa c'è? Ci guardi così, cosa ci vuoi dire?
3: Sono pronti 59 secondi.
1: Pronti.
3: Allora, cominciamo con il maialino calamaro. Tra le stranezze della natura, studiate dagli esperti di Focus, spicca appunto il calamaro maialino. Una creatura marina che vive sulle profondità oceaniche e che sembra avere un perenne sorriso stampato sul muso.
1: Carino.
3: Cambiamo argomento, fenomeni misteriosi e curiosità dal web. C'è un'isola scoperta in Canada dove sono stati ritrovati storici messaggi in bottiglia lanciati decenni fa negli oceani, che hanno viaggiato per migliaia e migliaia di chilometri prima di arrivare lì, ma sono proprio tanti. E chiudo con le solite storie in Italia, di ballerini, a Roma è diventata virale una storia di Pasquale, un maestro di ballo.
1: Carino, sì.
3: Che ogni pomeriggio trasforma la piazza in una pista da danza insieme alla sua allieva prediletta, che ha ben 80 anni.
2: Che bella, servizia.
1: Che bello, abbiamo visto.
3: E quindi saprà ballare sicuramente la signora di 80 anni meglio del sottoscritto.
1: No, Federico, ci sono io qui per aiutarti.
3: Guarda che l'impresa è disperata.
1: No, io mi fido degli allievi, mi fido dei miei allievi, mi fido. Comunque, il senso delle notizie di oggi?
2: La morale
3: è
2: in 8
3: che
2: secondi, sì.
3: Devo imparare a ballare.
2: Bravo, è che c'è la morale, sì. Se arrivo.

0: Okay, let's go.
1: Somber, my body isn't ready. Tra l'altro il ragazzo protagonista nel video ha mandato in visibilio Camilla Ferranti che vorrebbe conoscerlo a tutti i costi e adesso ci adopereremo.
2: Vabbè, perché devi così confidare queste cose? Questo è un segreto, l'ho detto anche a bassa voce peraltro.
1: Bassissimo.
3: Somber, se stai ascoltando Generazione Radio 2, inviaci un messaggio a 348-7300-200 oppure ascolta il tè di Camilla perché è arrivato il tuo momento.
2: Oh, ma dai, veramente.
3: Certo, il tuo momento.
2: Pronti, allora,
3: cosa
2: ragazzi,
3: ci parli oggi?
2: Sapete, oggi è venerdì e ho pensato una cosa: il venerdì è l'ultimo giorno, mi guardavo questo occhio che si apre e si chiude, il venerdì è l'ultimo giorno della settimana ed è il momento in cui facciamo un po' alle fila la conta di quello che è successo durante la settimana.
3: Sì.
2: Magari siamo usciti, abbiamo bevuto un po' di più, abbiamo mangiato un po' di più
3: neanche.
2: E quindi ci sentiamo un po' in colpa per queste cose. Arriva il venerdì e dice: guarda, lo faccio solo questo weekend, finisco il weekend e da lunedì si ricomincia i buoni propositi.
3: Ah, i buoni propositi.
1: Sono 25 anni che io dico da lunedì smetto.
2: Come settembre, come quando arrivi a settembre, gennaio, dici, capito? Adesso da oggi in poi non farò, da lunedì non farò più questo. Però serve sempre una motivazione.
3: Ah,
2: però,
3: ce la dai tu?
2: No, ho pensato che raccontare una storia motivazionale potesse essere invece, come dire, un incentivo ad avere, certo, una spinta in più a realizzare il proprio obiettivo. Ed è questa la storia di Harlan Sanders, che stava a capo di una famosissima catena di fast food, il quale a 60 anni è andato in pensione e ha iniziato a ricevere la pensione dagli Stati Uniti d'America. Però lui ha detto, dice, non mi basta questa cosa, io voglio fare di più. Allora si è armato di macchinina e ha deciso di andare in giro ristorante in tutto il continente americano a proporre la sua ricetta del pollo fritto. Dopo un sacco di porte in faccia, dopo tantissimi no, alla fine ha trovato chi ha creduto in lui ed è diventato il re dei fast food. Tutta questa storia per
3: quello famoso che conosciamo?
2: Sì,
3: esattamente, questa è la sua storia.
2: Il pollo fritto, famosissimo pollo fritto.
1: Ma quello questo che per Roma è pieno di pubblicità.
3: Sì, sì, sarà quello.
2: Non lo so,
3: quello.
2: Non ci ho fatto caso, c'è anche a Roma?
3: Beh, sì. È quello famoso, sì.
1: È quello che inizia con la K, ho capito.
3: Sì.
2: Non lo so.
3: Ah, non lo sai?
2: Sì, certo che lo so. Però a me non piace particolarmente il pollo fritto, però c'è da dire che è stato geniale in questa sua intuizione, in questa cosa. E quindi qual è la morale di questa cosa?
3: La so, i trigliceridi, no.
2: Che è?
3: No, del signore col pollo fritto.
2: No. Qual è la morale?
1: Mai.
2: Grande.
1: Mai,
2: Cioè, quando tutto sembra che è finito, è chiuso, in realtà c'è sempre un momento in cui si può ricominciare. Beh. E raddrizzare la prima vita oppure stravolgerla completamente, andare incontro il successo, che non è se parti bene il successo, ma è la persona che resta di più sul pezzo, capito?
1: La tempra.
3: Un'altra morale, visto che abbiamo parlato di riciclare l'olio per rifriggere sempre più polli, potrebbe essere un'altra morale? No?
2: Lo fanno già, secondo me. Oggi è croce, lo fanno
1: delle coppie questa canzone proprio.

0: Mario Venuti, Carmen Consoli, Mai come ieri, 17:51, Generazione Radio 2. Parliamo anche di iniziative che fanno bene a tutti noi, come il Festival della Consapevolezza, che giunge alla sua quinta edizione con un tema appunto potente e attuale come il potere del fare.
1: Radio 2 è radio partner di questo Festival 2026, 18, 19, 20 settembre è giunto la sua quinta edizione. Il Festival è pronto a dialogare con chi ama, con scienza, arte, musica, filosofia, spiritualità, ed è un'occasione di incontro sicuramente culturale. Il tema del Festival si traduce in non nel fare bene o male, ma semplicemente nel fare in modo consapevole o inconsapevole. Il potere del fare è il potere di scegliere chi essere e chi diventare.
0: Che bello, bellissimo, quindi partecipate bene. Se potete, pure seguitelo, è importante anche i gesti appunto che tutti noi possiamo fare nel quotidiano per vivere un mondo migliore, senza risultare banali, ma effettivamente deve essere ogni giorno insomma lo spunto per far sì che possiamo vivere in un mondo più pacifico e anche migliore tra di noi.
2: Assolutamente.
1: La piena consapevolezza dei nostri gesti, direi.
2: Ma quanta saggezza,
1: mamma mia, ragazzi, veramente.
2: Ma con tanta saggezza mi commuove, veramente.
1: È venerdì, sai che il venerdì io sono saggia.
0: Sì, sì.
1: Solo il venerdì.
0: No, ti arriva il weekend, capito?
1: Certo. Il carico per... L'ho raccontata, mi carico per, certo.
0: Va bene, continuiamo con la musica di Radio 2. Fra poco vi salutiamo per dare la linea poi ai nostri amici di Estate Amati. Intanto Stevie Edwards e Plant Funk Rewind My Mind.

0: Edwards, Planet Flanker, Rewind My Mind, 17.55, Generazione Radio 2, siamo in chiusura anche in questo venerdì, anche la prima settimana di questa trasmissione.
1: Bene, è stato bello ragazzi.
2: Molto.
1: Bello,
2: è stato bello, addio.
1: Siete stati anche carini e piacevoli, i miei nuovi compagni di squadra, Barti Colucci, Federico Vespa,
0: Camilla Ferranti, ovviamente tutti gli ascoltatori di Generazione Radio 2 che ci hanno invaso, nel senso bello del termine, appunto di messaggi, sia vocali che scritti, partecipano.
2: Come no, sui vinili, soprattutto sui riciclo.
1: Farci anche un complimento così tanto per tra i nostri ascoltatori. Cari ragazzi, siete veramente simpatici. Federico, sei una scoperta. Ti seguivo nella trasmissione sportiva che adesso non ricordo il nome, però Radio così simpatico non ti facevo.
2: E invece vedi,
1: capito?
2: Visto?
1: Noi ti stiamo tirando fuori
2: oltre
1: la simpatia.
2: C'è anche altro, ragazzi, nella mia personalità controversa.
0: Beh, anche tanto posso dirti, no?
2: Dici no, nemmeno tanto. Bella. Infatti alla fine sono più semplice sono leggibile.
0: Allora, andiamo a salutare?
1: Vai,
2: sì.
1: Salutiamo la squadra.
2: Alla regia di Brundo, alla parte tecnica Cristina Santi.
0: Grazie ragazzi. Grazie, invece ragazzi. Alla visual vi ricordiamo ovviamente tutti i programmi di Radio 2 sono visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Per questo noi salutiamo in questo caso a Generazione Radio 2 Matteo Tarquini. Grazie Matteo.
1: Ciao Matteo. Le nostre curatrici Valentina Totta, eccola. Ciao Vale, Caterina D'Aleo e il nostro Donato Moscati, invece in redazione sempre pronto. Non mi mandare più le cose di notte che le leggo.
2: Vabbè,
1: poi me le perdo.
2: 30 secondi, che fai
1: il weekend?
0: No, possiamo salutare e aggiungere anche insomma, una mozione di lode al nostro Edi Bruno che fa sempre la selezione musicale dei nostri almanacchi. Bravo Edi, grazie, complimenti.
1: Grazie.
2: Bravo Edi. Posso dire che da lunedì introdurremo una nuova cosa, l'ambulanza introdurremo.
0: Guarda, ma cos'è questa cosa l'ambulanza?
2: La sigla
1: perché?
2: Dell'ambulanza. Edi Bruno, ti ricordi che lunedì devi fare l'ambulanza?
1: Perché l'ambulanza?
2: Perché secondo me quando noi siamo particolarmente fuori di testa in certi sketch, secondo me l'ambulanza ci sta bene.
1: Serve per ricordare che è un momento. Va bene, okay?
0: Va bene
1: allora.
0: Ragazzi, vi lasciamo in compagnia di chi? State avanti con
1: di Noemi Seraccini e
0: Maurizio Guccini.
2: Esatto.
0: All'appuntamento con Generazione Radio 2, ovviamente per la settimana prossima, puntuali dalle 16 alle 18 con Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. Ciao!
1: Ciao!
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
4: Ti piacerebbe studiare ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea. Con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sono le 18.

0: È l'estate di Radio 2 che finisce con oggi, con questa
1: estate a Radio 2.
0: Ve l'abbiamo promesso che l'avremmo cantata, l'abbiamo mantenuta fino a un certo punto, sì, però per non rovinare tutto.
1: Due note, non di più, perché altrimenti veramente depennano totalmente.
0: Esatto, per non rovinare tutto, proprio l'ultima puntata. Come state, amici e amiche di Radio 2, questo weekend di settembre? Come si prospetta? Cosa succederà questo 18 settembre? Oltre a finire l'estate ufficialmente su Radio 2. 348-7300-200, iniziate a farvi sentire, a farci sapere cosa accade, cosa accadrà nelle vostre vite, ma soprattutto vi ricordiamo che noi ci siamo fino alle 19:30 e abbiamo una squadra fortissima con noi che ci ha accompagnato in queste settimane, che approfittiamo da subito per salutare e ringraziare ancora un'ultima volta. Giovanna Romano alla regia, grazie Giovanna per tutte queste settimane insieme, con la parentesi di Leonardo Sinibaldi che non dimentichiamo e che abbracciamo forte forte. Grazie ovviamente al nostro Donato Moscati in redazione, sempre vigile e presente. Grazie alla nostra curatrice che davvero si è presa molto cura di noi, Linda Critelli, una squadra formidabile, tutti i tecnici e le tecniche. Adesso vedo Cristina Santi qui davanti a me, quindi saluto e ringrazio lei per tutti e tutte i nostri amici e le nostre amiche che alla parte tecnica hanno gestito tutta la console, tutta la macchina qui di Rai Radio 2.
1: E ringraziamo soprattutto i nostri ascoltatori, ma abbiamo ancora un'ora e mezza davanti.

0: Elisa ad aprire questo ultimo giorno della settimana e della stagione dell'estate da matti su Radio 2 con Noemi, con Maurizio, come sempre anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, dove salutiamo e abbracciamo invece Filomena Vitaliano. Ciao Filomena. E Mauro Marzetti alla tecnica. Ci sono loro invece a darci una luce, una dimensione che potete appunto seguire sul canale 202 del Digitale Terrestre. Oggi noi chiudiamo, caro Maurizio, con uno degli argomenti che amiamo di più, che ha a che fare con il cinema.
1: Esatto, tra l'altro si collega molto anche al brano che abbiamo ascoltato, perché Kintsugi ovviamente è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti. Ovviamente si fa con una lega d'oro, di malta, d'argento, per dare importanza agli oggetti rotti. E noi oggi parliamo proprio di oggetti, parliamo che magari non è il caso di rompere.
0: No, magari qualcuno è pure rotto ormai a distanza di anni, però si tratta sì di oggetti di scena diventati iconici, oggetti che sono stati talmente importanti all'interno dei film da diventare protagonisti quasi quanto gli attori e le attrici di questi film così iconici, così importanti come quelli che appunto vi racconteremo.
1: Non solo, anche della nostra vita quotidiana, alcune abitudini, alcune citazioni, anche alcuni suoni che a volte ci ricordano questi oggetti. Un esempio, la spada laser di Star Wars. Noi quando eravamo bambini tendevamo appunto a brandire queste spade inesistenti, invisibili, facevamo
0: addirittura.
1: Esatto.
0: Tu le sonorizzavi,
1: sì.
0: Pure, che meraviglia.
1: Le sonorizzavamo tutti qua.
0: Ma anche lo skateboard, per esempio, di Ritorno al Futuro, la frusta di Indiana Jones, sono tantissimi gli oggetti diventati iconici. Ce n'è uno magari, un oggetto di un film che voi vorreste tantissimo? Raccontatecelo.

0: Life. Bon Jovi.
1: Oggi ce la cantiamo.
0: Ce la cantiamo e ce la suoniamo. Oggi ci sta, ultima puntata. Raccogliamo anche tanti messaggi al 348-7300-200 di saluti e di ringraziamenti per noi. Maurizio, c'è Renzo che ci scrive un messaggio molto bello, quasi commovente. Dice: grazie al programma Estate da Matti, alla redazione di Rai Radio 2. Vi ringrazio per essere andati in onda, per essere stati in servizio in questa calda estate. Mi avete fatto molta compagnia donandomi spensieratezza, allegria con argomenti e musica. Avete alleggerito la mia sofferenza di disabilità. Grazie, grazie a te Renzo.
1: Grazie,
0: siamo felicissimi di esserti stati così di aiuto. Come dire, siamo qui anche per questo, no? E quindi per far stare meglio anche le persone. Se questo accade, vuol dire che il nostro lavoro ha un senso.
1: Esatto, è la cosa più bella, forse, quella di riuscire comunque ad avere un rapporto con le persone che sono dall'altra parte del microfono e soprattutto a trasmettergli quello che noi sul momento appunto vogliamo che sia trasmesso.
0: È il motivo per cui amo follemente, enormemente questo mestiere. Parliamo di oggetti di scena i più iconici dei film. Vi stiamo chiedendo se ce n'è uno che vi piacerebbe avere, e quindi lo vogliamo sapere a partire da Maurizio. Qual è quello che vorresti tu?
1: Beh, qui sta proprio nell'elenco delle cose che noi oggi racconteremo.
0: Dillo un po'.
1: L'unico anello del Signore degli Anelli.
0: Non avevo dubbi, l'avrei potuto dire io, guarda il tuo oggetto.
1: Sì, ma solamente per trasformarmi in Sauron.
0: Non avevo dubbi, anche su questo devo dire, ci avrei quasi scommesso. Non so se tu riusciresti a indovinare invece l'oggetto di scena che vorrei io.
1: Aspetta,
0: secondo
1: aspetta,
0: me
1: fermati,
0: no.
1: Fermati, te lo dico subito. Il bambolotto di Profondo Rosso.
0: Zero proprio per me.
1: Allora il pallone Wilson di Castaway.
0: Basta, hai finito le occasioni per indovinare. No, io vorrei tantissimo lo zaino protonico di Ghostbusters.
1: Ah, è vero. È vero. E scommetto che se incontri slime per strada lo adotti anche.
0: Potrei. Raccontateci il vostro, quale oggetto di scena, oggetto iconico di un film vorreste? 3487 300 200.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 2-2.
3: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'ecodesign del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
3: Ci sono anche altri numeri importanti?
4: Complessivamente i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
3: Per info, conai.org.
2: 2-2.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no?

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini con il suo ultimo singolo qui su Rai Radio 2 in questa estate da matti. Tra l'altro una puntata in cui stiamo raccontando quali sono tutti gli oggetti più iconici che ci ricordano i film o situazioni appunto particolari che avete vissuto vedendo questi film, gli oggetti che vorreste avere, e i paparazzi ovviamente hanno un oggetto a cui tengono particolarmente, che è la macchina fotografica.
2: È quello il loro oggetto iconico, ma non lo dire più, non lo diciamo più iconico, perché c'è una nostra amica Giulia che dice: vorrei la bacchetta magica di Harry Potter per far sparire la parola iconico dal vocabolario.
1: Noi la diciamo sempre.
2: Vabbè Giulia, ci devi stare, questa puntata è così iconica, è anche l'ultima.
1: Non era solo lei, c'erano anche altri ascoltatori,
2: perché abbiamo parlato delle parole che sopportavamo meno, però in realtà lì quelle erano parole, diciamo, di
1: inventate,
2: neologismi, parole nuove che hanno ravvivato, diciamo così, la lingua. Iconico è una parola italiana che esiste da tanto tempo ed è effettivamente però un po' abusata. Cercheremo di usarla meno, lo faremo per te e per tutti gli altri che la detestano.
1: Diremo iconografia, iconografico.
2: Che non c'entra niente però. Va bene, buonasera, ci scrive Nicola da Cagliari e dice: a me piacerebbe il neutralizzatore di Men in Black usato nel film per cancellare la memoria alle persone. Allora io rilancio anche, caro Nicola, con la macchina per cancellare la memoria di Se mi lasci di Cancello, che era pure un altro bellissimo apparecchio, devo dire. Poi c'è anche qualcuno con la voce, ti voglio far sentire, lei o lui, non mi ricordo più.
3: Allora, a me piacerebbe avere la borsa di Mary Poppins.
2: Anche a me, amica.
3: Margherita, dalla provincia di Venezia.
2: Beh, anche a me, Margherita, la borsa di Mary Poppins, bellissima.
1: Si accontenta veramente di poco, E poi comunque c'è anche chi ci ricorda che è Iron Man, perché c'è un nostro ascoltatore che ci dice: io vorrei avere quella cosa che ci ricorda la citazione del destino, io sono Iron Man.
2: Beh, a questo e qui punto, l'oggetto qual è? Quindi?
1: Secondo me è Angelo Maggi,
2: il doppiatore
1: di Iron Man. No, in realtà c'è un oggetto iconico, lo posso dire.
2: No, basta, non lo dire più.
1: Un oggetto che è legato a questa frase, ma che è legato a tutta la serie, che è il guanto dell'infinito.

0: Calzetteria, che a 23 anni, Madonna, da quel bacio con Britney Spears e Christina Aguilera, ritorna a fare lo show degli show sul palco degli MTV Video Music Awards. Una realtà, un premio del quale lei ha fatto veramente la storia. Ci torna quest'anno ancora una volta da regina, con 11 candidature e con uno show di apertura che possiamo solo immaginare quanto ci stupirà, quanto ci sorprenderà.
1: Tra l'altro, noi oggi parliamo di oggetti importanti, oggetti legati a film ma anche a personaggi di un certo livello. Beh, io ricordo quando andavo a scuola le mie compagne di classe guardavano tutti i video di Madonna per capire che oggetti utilizzasse, puntualmente il giorno dopo
0: arrivavano con qualcosa
1: di simile
0: magari anche di fatto di casalingo, sì, che se qualcuno aveva delle mamme,
1: giacche jeans,
0: potevano
1: scarpe,
0: cucire,
1: rosa,
0: certo.
1: Shocking, insomma tutte cose di questo tipo.
0: Oggetti memorabili, rappresentativi, inconfondibili, così troviamo dei sinonimi a quella parola che non vogliamo più dire, che hanno fatto un po' la storia del cinema. Vi stiamo domandando quale vorreste di questi oggetti particolari di film, da film, al 348 7300 200.
1: Ce ne sono alcuni, come per esempio Irma, che dice: io vorrei la scatola di cioccolatini di Forrest Gump perché nella vita non sai mai quale ti può capitare.
0: Certo.
1: Ed è bello sperare di trovare quello che più ti piace. Poi dice: grazie ragazzi per essere stati una buona compagnia durante questa estate.
0: Grazie a
1: mille,
0: voi,
1: grazie.
0: Ascoltatori e ascoltatrici, che siete sempre un'ottima compagnia.
2: A me ha sempre affascinato il telecomando che usava il bambino nel film uno sceriffo extraterrestre, quello con Bud Spencer, che c'era il bambino con questo bambino extraterrestre con questo telecomandino che comandava le persone. Ecco.
0: Eccolo
2: quello
0: qua.
2: Vorrei.
0: Il comandino qui, il telecomandino abbiamo al 348 7300 200. Continuate a raccontarci i vostri oggetti di scena, quelli che magari vi hanno più affascinato nei film e che vorreste avere a casa vostra.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. 2-2.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori le... Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
4: 2-2. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: 2-2.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su
9: Rai Radio 2.

0: È nata Ray Emily Warren Silver Lines su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ultima puntata, cara Noemi, ma puntata in cui insomma stiamo interagendo tantissimo con i nostri ascoltatori, divertiti anche dal tema, perché si parla degli oggetti importanti, degli oggetti che vorresti avere, tratti dai film, dai personaggi importanti, dalle saghe più importanti, e tra questi ce ne sono veramente tanti tanti tanti che magari neanche ci ricordiamo. Ad esempio le giacche di Jep Gambardella della grande bellezza.
1: Beh, non male anche quelle. Io comunque ho citato per lo zaino dei Ghostbusters, no? Che mi piacerebbe tantissimo. Però voglio dire, anche il vestito bianco di Marilyn non è che mi dispiacerebbe averlo, Cioè, non so se hai presente l'abito bianco di Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza.
0: Certo.
1: Quello è un pezzo pazzesco che nella mia collezione starebbe benissimo.
0: Certo.
1: Anche lo zainetto,
0: immagino,
1: io grande fan degli zaini,
0: immagino.
1: Quindi mi piacerebbe un sacco. Senti, un'ascoltatrice ci ha mandato un messaggio tenerissimo a proposito di oggetti di scena. Senti qua.
2: Ciao, in realtà io l'oggetto di scena non devo neanche desiderarlo perché ce l'ho già, nel senso che quando ero piccola mio nonno aveva un bellissimo orologio da taschino e molto molto bello, grande, veramente bello, e io quando ero piccola ero assolutamente certa che quello fosse l'orologio da taschino, l'orologio del Bianconiglio di Alice, che io vedevo come una cosa che mi affascinava molto. Il nonno, ahimè, non c'è più da molti anni, ma il suo orologio da taschino rimane e io penso ancora che sia effettivamente quello del Bianconiglio.
1: È quello.
2: Ciao, sono Angela.
1: È quello, Angela, non abbiamo dubbi
0: ne
1: che sia
0: certi,
1: quello, vero Maurizio?
0: Ne siamo certi. È sicuramente quello lì, anche perché è un oggetto che tutti quanti vorremmo avere, o forse vorremmo essere amici del Bianconiglio.

0: Olivia Dean su Radio 2 con la sua Baby Steps alle 18 e quasi 45 minuti. Noemi, Maurizio e voi, gli amici dell'Estate da Matti, ultima puntata, chiudiamo in bellezza questa settimana con tanti di voi, tante di voi al 348 7 300 200, con cui stiamo condividendo quegli oggetti particolari ed iconici che fanno parte appunto dei film. E senti Sergio cosa ci dice Maurizio.
1: Io vorrei l'astronave di Star Trek. Grazie. Ditemi quando posso venirla a ritirare.
0: Ma
1: ciao.
0: Direi alle 19.30 qui davanti a Via Asiago 10, la trovi parcheggiata?
2: Beh, dacci il tempo di scendere, sì, facciamo 19.40. Dai, 19.40 e la mettiamo in seconda fila, quindi sbrigati perché altrimenti potrebbe essere multata.
0: Esatto, se no poi ce la multano. 3487 300 200, i vostri oggetti di scena, quelli che vorreste tanto avere anche voi.

0: Buonasera carissimi, Claudio da Catanzaro. Io avrei voluto guidare il Goldrake da bambino, ma anche adesso, alla mia veneranda età di 57 anni.
1: Vabbè, così.
0: Avrei voluto essere Actarus per guidare Goldrake.
1: Abbiamo capito.
0: Ciao, ciao e grazie per la compagnia che ci avete fatto.
1: Grazie a te Claudio dalla bellissima e ridente Catanzaro, so che tu hai un oggetto di scena,
2: sì,
1: per lui.
2: Allora, a parte diciamo a Claudio che oltre all'astronave di Star Trek lì vicino, se avanza posto, gli mettiamo anche il Goldrake, ma abbiamo un oggetto proprio per te caro Claudio, perché qui nei nostri archivi di Via Siego ci è avanzata una alabarda spaziale.
1: La vuoi portare giù quindi?
2: Certo.
1: Va bene, Claudio,
2: sì.
1: E Sergio vi aspettiamo 19:40 qui sotto a Via Siego 10 per darvi i vostri oggetti di scena. Io devo dire che vorrei tantissimo l'oggetto di scena che vuole anche Matilde, super affascinante, dice io vorrei il registratore dell'agente Cooper di Twin Peaks. Matilde, ce lo possiamo ascoltare insieme poi tutto quello che a lui ha registrato su quel registratorino meraviglioso, cioè era un personaggio anche il registratore, no?
2: Sì, allora sai che cosa facciamo adesso? Andiamo tutti quanti insieme nella loggia di Twin Peaks.

0: tre anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
2: Suzuki.
1: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: 2-2.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova Napoli, qui su Rai Radio 2, questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Alfa e Gigi D'Alessio, che tra l'altro saranno tra i protagonisti di questa sera alle 21, ma anche di domani sera, dei BYD Music Award 2026.
1: Proprio così, saranno alcuni dei tantissimi protagonisti della musica italiana a salire da questa sera sul palco dell'Arena di Verona per queste due serate pazzesche, sold out da mesi, che ospitano una manifestazione che andrà in onda su Rai 1 ma anche su Radio 2 con il commento di Giulia Salemi e di Simone Calomino, una manifestazione condotta, capitanata da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, che sono la loro 15ª edizione e che ha appunto per protagonista assoluta la musica italiana, quindi un appuntamento assolutamente da non perdere. Come da non perdere siete voi in questa puntata straordinaria, ci state facendo volare veramente con i vostri messaggi al 348 7 300 200 e con i vostri oggetti di scena, quelli che amereste avere dai film.
0: C'è Piero che ci dice: non avevo ancora 10 anni ma ricordo in Per chi suona la campana Robert Jordan, cioè Gary Cooper, che guarda con uno sguardo omicida il meccanismo esplosivo che Pablo aveva buttato nel fuoco e reso inservibile, costringendolo a far saltare il ponte a distanza ravvicinata.
1: Per me è eccezionale anche il messaggio di Damiano che dice: vorrei il giubbetto di pelle di Fonzie in Happy Days e farmi dei bei giri sulla mia moto.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, ma anche maledetto ultimo giorno e un po' maledetti messaggi che ci fanno venire nostalgia già.
2: Sì, perché ovviamente la malinconia la stanno vivendo anche i nostri ascoltatori.
1: Beh,
2: ce ne sono tanti,
1: è giusto, creativi. È bello anche che sia così.
2: È vero, è vero. Ci scrive Rossana: un profondo grazie a voi per la compagnia il cui valore è grande sul serio. E poi dice: l'oggetto rappresentativo, tra parentesi giammai iconico, la 44 Magnum dell'ispettore Callaghan.
1: Bella, ci piace.
2: Consenta di poco, eh?
1: Di pochissimo, si accontentano i nostri ascoltatori. Molto bello, mi fa molto ridere anche il messaggio di Mauro da Lucca che dice: a me piacerebbe avere la lettera dettata da Totò a Peppino per poterla incorniciare e appenderla in salotto. Penso che farei la stessa cosa se ce l'avessi io, Mauro, quindi mi trovi ovviamente profondamente d'accordo. Senti Maurizio, a proposito di oggetti, non so se me lo vorrai mai regalare, se riuscirai ad averlo, questo oggetto così rappresentativo, usiamo la parola che ci lanciano i nostri ascoltatori, che è entrato ufficialmente nel mercato da pochissimo e che è il Ken formato Lenny Kravitz. È entrato ufficialmente nell'universo di Barbie anche il nostro amatissimo Lenny Kravitz, ovviamente con uno dei suoi look da palcoscenico, canotta a rete, jeans a zampa, cintura borchiata, gli stivali, gli occhiali da sole, le immancabili ovviamente caratteristiche treccine, per un omaggio ovviamente al personaggio, alla musica, alla moda, ma anche no? Insomma, lo stesso Lenny Kravitz è stato felicissimo. Non so se tu riuscirai ad accontentarmi.
2: Guarda, dato che io ho tanti pupazzetti dei Beatles, tanti peluche dei Beatles, di altri cantanti, non vedo perché tu non possa avere Ken formato Lenny Kravitz.
1: È da collezione, eh?

0: Oliva, The Locomotion, qui su Rai Radio 2, direttamente dal 1962, tra l'altro un brano scritto dal famoso duo di autori, ma anche coniugi, Jerry Goffin e Carole King.
1: Quante cose si possono fare da sposati, se, se si va d'accordo, anche scrivere canzoni che restano nella storia.
0: Beh, diciamo che quel matrimonio fu un pochino tempestoso, si però lasciarono, si tradirono.
1: Sai però che forse anche per questo sono stati anche ispirati, no? Come si dice, se fosse andato tutto bene, probabilmente l'ispirazione magari sarebbe stata meno meno così meno incisiva,
0: sì, sicuramente.
1: E quindi il cinema oggi ci sta regalando grandi soddisfazioni attraverso quelli che sono stati gli oggetti che appunto all'interno del cinema, all'interno dei film, sono diventati famosi a volte quanto gli attori stessi, no? Che magari li hanno maneggiati, li hanno usati. Tra questi ne abbiamo citati tantissimi, ma ancora qualcuno, no, i nostri ascoltatori ci aiutano anche a ricordare grandi film.

0: Ma anche non solamente film, anche cartoni animati.
1: Anche serie, cartoni animati, certo.
0: Enrico, per esempio, semplicemente vorrei avere tutto quello che aveva l'ispettore Gadget. Mi mancherete, un abbraccio.
1: Grazie Enrico. Beh, l'ispettore Gadget è un altro grande personaggio.
0: Tra l'altro aveva tantissimi oggetti, te lo ricordi, come diceva Hop Hop Gadget ombrello, Hop Hop Gadget cappello.
1: E tu tutto vedevi, tutti li hai.
0: Sì, quindi oggi sarà tipo Hop Hop Gadget microfono,
1: esatto.
0: Hop Hop Gadget Noemi Serracini.
1: Anche cuffie, devo dire. Io vorrei la blues mobile, ci scrive un nostro ascoltatore. Io anche i blues occhiali, allora, sì. Se, per rimanere in tema. Quelli ormai facilmente acquistabili, bisogna dire.
0: Sì, sono facilmente acquistabili, ma bisogna saperli indossare.
1: È vero, certo, ci vuole stile, ovviamente, sempre nella vita. Stile, sempre e comunque.

0: Bella giornata, che è sempre quella che vi auguriamo di vivere noi in compagnia di Radio 2. Una bella giornata sicuramente anche grazie a voi, ai vostri messaggi al 348 7 300 200. Ancora un po' di voci, un po' di voi che ci raccontate gli oggetti di scena che vorreste avere.
1: Per esempio Carlo, che si accontenta del castello di Downton Abbey e della villa di Psycho.
0: Si accontenta di poco. E invece lui, senti di che si accontenta?
2: Con un altro film. Vorrei ricordare un bel oggetto da prendere: i braccialetti del telefilm di Hercules. Bellissimi quei bracciali.
0: Bellissimi quelli, faremo di tutto per farteli avere.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Marianne Fontaine DC su Radio 2, un pezzo che potrebbe essere una colonna sonora perfetta per un film, ma anche per una serie, devo dire. I suoni si prestano tantissimi. A proposito di film, di colonne sonore, si sono svegliati in una maniera un po' insolita rispetto al normale gli amici di Sydney in questi giorni.
1: Sì, perché praticamente sull'Opera House è apparso Batman.
0: Ti rendi conto?
1: Sì.
0: Era Batman, proprio lui, eh?
1: Ma è quello che mi chiedevo, ma Batman quello dei film o quello della serie anni 60 con la panzetta?
0: È sempre lui.
1: Sempre lui,
0: è sempre lo stesso, che poi nel tempo si è rimesso in forma.
1: Quello che faceva
0: proprio lui è apparso sul tetto della Sydney Opera House, regalando a chi lo ha potuto scorgere, chi lo ha potuto vedere, un momento veramente di inaspettata ilarità. Si è visto questo personaggio incredibile, probabilmente per trainare l'iniziativa del Batman Day del prossimo sabato 19 settembre, cioè domani.
1: Cara Noemi, noi tra poco ce ne andiamo,
0: tra
1: ma
0: poco
1: se
0: sì.
1: Ne va anche Julieta Venegas, me voglio.

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata su Rai Radio 2 in questa estate da matti che termina qui in questo momento. Quando abbiamo cominciato era estate, avevamo davanti una strada molto lunga, tante canzoni, tante risate, tante storie da raccontare, quindi il mio ringraziamento va a tutti quelli che mi hanno permesso appunto di lavorare con una squadra di grandi professionisti: Giovanna Romano, Linda Critelli, Donato Muscati. A te Noemi, c'è una persona che ti vuole salutare.
1: Ciao Noemi.
2: Ciao, è stato un piacere conoscerti Toto.
0: È stato un piacere anche per me. E comunque una cosa la radio me l'ha insegnata, che quando si spegne un microfono prima o poi si riaccende, quindi non vi dico addio ma vi dico semplicemente ci risentiamo.
2: Grazie, la prima parola con la quale voglio salutarvi anche io, e inizio dalla fine ringraziando tutta la squadra di Estate da Matti, composta da persone con cui avevo già avuto il piacere di lavorare e con cui è stato bellissimo ritrovarsi, quindi grazie di cuore. Grazie a te Maurizio Guccini, che sei stato il compagno di questa estate 2026, sono certa sì che ci rivedremo. È un saluto un po' particolare per me perché questa volta non ho un appuntamento in onda da darvi, non ancora almeno, spero sia quindi un arrivederci a presto. Grazie a Radio 2, grazie a Radio 2 a chi per primo mi ha aperto questa porta dopo tanti anni di radio fatta altrove. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo tragitto, per me bellissimo e importante, colleghi, colleghe, curatrici, curatori, registi, registe, redattori, redattrici, autrici, autori, tecnici, tecniche, vorrei nominarvi tutti, capistruttura, dirigenti, ma naturalmente ognuno di voi sa che occupa un posto speciale per me. Grazie ovviamente a tutti voi che ci ascoltate, che meritate una radio fatta con passione, con cura e competenza. Vi abbraccio davvero tutti via etere e speriamo di rivederci, di risentirci prima di quanto si possa immaginare. Come dico sempre io, fare radio è uno stato mentale. Viva Radio 2, vi lasciamo con l'informazione e con Caterpillar. A presto.
0: Ciao. Ciao.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Studente tredicenne accoltella la professoressa in aula a Roma e tenta di filmare l'aggressione, fermato da un compagno. Pedopornografia, dopo lo smantellamento di una rete internazionale, parla la polizia postale. Il fenomeno è in crescita. La fregata Bergamini scorta una nave italiana attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. I ministri Crosetto e Tajani chiedono agli alleati mezzi e risorse per la missione Aspides. Gli Houthi bombardano una base aerea saudita, colpito anche un caccia dell'aeronautica. Meloni e giovani, una sfida a convincervi a non espatriare, poi visita la Beretta, assoluta eccellenza del paese. Caro energia, anche l'Italia chiede all'Europa una tassa sugli extra profitti dei colossi petroliferi. Per lo sport calcio nasce la nazionale bis di Roberto Mancini, 34 i convocati da CT per le sfide di Nations League, 9 i volti nuovi. Buonasera da Luciano Cozzolino. L'aggressione a un insegnante in una scuola media di Roma. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'istruzione Valditara, che dice occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso ai social e canali pericolosi.
11: Un'aggressione a freddo, premeditata, sembra questo il quadro che si delinea dopo l'accoltellamento di una professoressa avvenuto questa mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere Prenestino a Roma. Il tredicenne entra in aula alle 9:20 con un casco e una webcam, in mano una bomboletta di spray al peperoncino che spruzza in faccia alla docente e poi la colpisce con un lungo coltello, il tutto senza proferire parola. Il ragazzino viene subito bloccato da un compagno di classe di origini congolesi, mentre accorrono altri docenti. Trasportata in ospedale, la professoressa non è in pericolo di vita. Dalle testimonianze raccolte, lo studente nell'ultima settimana aveva detto ai compagni che avrebbe coltellato l'insegnante senza però essere preso sul serio. Quanto al movente, secondo la docente ferita, sarebbe legato al compito di classe programmato per questa mattina, col quale il ragazzo avrebbe dovuto recuperare il debito in storia. Versione confermata da una compagna.
12: Pagella ha preso il debito, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
11: L'insegnante aggredita si dice dispiaciuta di non aver compreso il malessere del suo studente, che vorrebbe abbracciare. Claudio Vigolo, GR2.
10: La maxi operazione antipedopornografia coordinata dalla Procura di Roma, che ha smantellato una rete internazionale e fatto scattare le manette per 17 persone. Fenomeno in crescita, i protagonisti spesso insospettabili, spiega Maria Rosaria Romano, dirigente della Polizia Postale che ha condotto l'indagine. Sentiamo.
13: Sono soggetti la cui età si aggira dai 26 anni ai 60 anni, di impiegati, disoccupati, muratori, baristi, insospettabili, solo pochi con precedenti specifici.
10: E come si muovono? Come si muove questa rete?
13: Noi abbiamo rilevato ovviamente un'organizzazione. Questi organizzatori mettevano in atto delle tecniche di attrazione attraverso la pubblicazione di link dedicati, quindi i nostri soggetti cercavano quel materiale.
10: Il materiale poi viene sempre divulgato, un fenomeno, un reato sempre presente, ma il trend qual è?
13: In crescita. L'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale ha creato la possibilità di produzione seriale di questo materiale.
10: Allora, dottoressa Romano, quali gli strumenti migliori per contrastare questo fenomeno?
13: La Polizia di Stato ha un reparto specializzato, l'utilizzo di strumentazioni adeguate, la specializzazione del personale, l'utilizzo di tecnologia adeguata, perché il linguaggio è ovviamente di natura tecnica ed è essenzialmente necessario aggiornare queste consapevolezze e queste conoscenze professionali.
10: Bruno Sokolovic, GR2. Cambiamo pagina. Dopo la presa di Bab el Mandeb da parte degli Houthi, la missione europea di protezione navale Aspides riparte. La fregata Bergamini ha scortato un mercantile italiano attraverso lo stretto, ma il ministro della difesa Crosetto scrive all'alta rappresentante europea Callas chiedendo un rafforzamento della missione. Sulla stessa linea il ministro degli esteri Tajani, che alla Farnesina ha partecipato alla conferenza di presentazione del forum euro-mediterraneo dell'acqua. Sentiamolo.
14: È stata istituita la missione Aspides, è una missione europea, una missione difensiva, quindi noi proteggiamo le navi, non attacchiamo gli Houthi. Adesso l'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi. Aspides deve essere rinforzata anche con la presenza italiana, è chiaro che deve esserci da parte dell'Europa un sostegno, altrimenti servono più anche navi di altri paesi della nostra Unione. Il ministro Crosetto è stato molto chiaro, ha scritto alla commissaria Callas, condivido la sua posizione.
10: Rimaniamo nell'area. L'Unione Europea definisce inaccettabili gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, dove nella notte nella base di Al-Taif è stato colpito un jet militare italiano. Nessun ferito tra i nostri soldati. Il corrispondente.
15: Attaccando con missili e droni il territorio saudita, la notte scorsa gli Houthi hanno nuovamente colpito la base aerea di Taif, danneggiando questa volta anche un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Intanto, in Yemen si continua a combattere. Da ieri 40 morti tra gli Houthi e 23 tra le forze governative, più di 112.000 gli sfollati. Oggi i simpatizzanti dei ribelli hanno festeggiato a Sana'a la conquista della costa sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb, cruciale per la rotta marittima tra Asia ed Europa. Libera navigazione per tutti, ribadiscono gli Houthi, ma non per i sauditi. Aramco, compagnia petrolifera del Regno, avverte alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, anche per i danni causati all'olio Oleodotto e Stovest. Secondo i media arabi, Riyadh avrebbe offerto agli Houthi tramite l'Oman una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
10: Al via le elezioni parlamentari in Russia, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Pochi dubbi sui risultati per il partito di Vladimir Putin, che ha votato online. Intanto il presidente francese Macron avverte Mosca: l'Europa non si lascerà intimidire dagli attacchi ibridi, che aggiunge non resteranno senza risposta. Siamo alla politica italiana nel pomeriggio. Visita di Giorgia Meloni allo stabilimento della Beretta di Gardone Valtrompia, accompagnata dal ministro Lollobrigida. In precedenza la premier, in un saluto al Festival di Open, ha parlato di giovani.
16: Sorride la Presidente del Consiglio rispondendo in un videomessaggio inviato al Festival di Open alla domanda se il nostro è un paese per giovani.
17: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per i giovani nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i suoi difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori che sono stati fatti.
16: Di fronte alla Piazza di Parma, prossimo anno capitale europea dei giovani, la Premier rivendica le riforme approvate e attese da decenni, dice, nel lavoro, scuola, salari e piano casa. Ma sono ancora troppi i ragazzi che lasciano l'Italia, aggiunge. Il problema è quando non si tratta di una scelta libera, Canberra, ma di una fuga, il ragionamento di Giorgia Meloni. Allora diventa una sfida da vincere, tutti insieme, al di là degli steccati ideologici, spiega, indicando la strada.
17: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
16: Calorosa accoglienza per la Premier nel pomeriggio nella visita Lampo in provincia di Brescia per i 500 anni dalla Fondazione di Industrie Beretta, assoluta eccellenza del Made in Italy, dice, e al centro sportivo San Giovanni Bosco, sorvolato dalle frecce tricolori. Carla Macrellini, GR2.
10: E il confronto tra i partiti si snoda tra le questioni interne alle coalizioni e i temi economici.
18: Per le famiglie, non per il consenso, Fratelli d'Italia risponde alle critiche delle opposizioni sul bollo rivendicando di aver guardato al ceto medio-basso. Raffaele Speranzon.
19: Fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
18: Lo stop piace anche agli alleati, ma con la manovra in vista la lista dei desideri si ispessisce. Matteo Salvini punta a una proroga per i diesel Euro 5, Antonio Tajani reitera il suo no, una tassa sugli extra profitti, dicendosi poi disposto al dialogo con le opposizioni sull'energia. Sul tavolo ci sono le proposte che Elly Schlein ha fatto a Giorgia Meloni, su cui però i progressisti non sembrano d'accordo. Per Nicola Fratoianni, ad esempio, con l'esecutivo c'è poco da discutere, ma per la segretaria PD ogni divergenza è destinata ad appianarsi.
20: Troveremo l'accordo su tutto, nella responsabilità condivisa di mandare a casa queste destre che hanno fallito.
18: Schlein si riferisce soprattutto all'Ucraina. Nel fine settimana si chiude infatti il cantiere 5 Stelle di Nova. Mandare armi a Kiev e allontanare la pace, si legge. Stesse parole di Giuseppe Conte, che si rivolge agli iscritti. Votate, ora tocca a voi. Lucio Bondi, GR2.
10: All'Eurogruppo di Dublino il ministro dell'Economia Giorgetti ha richiamato i partner dell'Eurozona ad affrontare con urgenza il caro energia. Sul tavolo anche la tassazione degli extra profitti energetici. La Commissione europea al momento non intende avanzare una proposta comune, lasciando ogni decisione ai singoli stati membri. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro al Quirinale per la presentazione del premio Le Maschere del Teatro Italiano, ha parlato dell'importanza del teatro nelle democrazie, sottolineando il rapporto originario tra democrazia e teatro. Ascoltiamolo.
21: Ogni chiusura di un teatro è una perdita per la vita sociale e ogni notizia di apertura o riapertura di un teatro è una grande notizia. Quella del Teatro Valle è particolarmente importante.
10: E siamo alla musica con il nuovo album di Malika Ayane. Uscito oggi Cicale, il settimo lavoro discografico della cantante milanese, 10 canzoni, inclusa Animali Notturni, presentata all'ultimo festival di Sanremo, tra i nuovi brani anche Diversamente, che stiamo ascoltando in sottofondo. Perché torno, non è vero, sono emozionato. E per la pagina sportiva ci ha raggiunto in studio Francesco Albanese. Ciao Francesco.
22: Ben trovati, buonasera.
10: Partiamo con il calcio.
22: Sì, con le prime convocazioni del Mancini Bis, tra novità e conferme, ecco le scelte del CT in vista delle gare di Nations League contro Belgio, Francia e la doppia sfida con la Turchia. Sono 34 i giocatori chiamati, 9 i volti nuovi, prima chiamati in nazionale allora per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma. Ci sono poi i ritorni di Zaniolo, Fagioli e Mandragora. C'è anche Daniel Maldini, domenica sera il raduno a Coverciano.
10: E nel frattempo c'è il campionato.
22: Stasera infatti alle 20.45 scatta la quinta giornata della Serie A, si gioca Monza-Sassuolo. Domani altre 4 partite, tra cui il big match dello Stadio Olimpico Roma-Inter. Per il tecnico giallorosso Gasperini uno stimolo in più sarà dato dalla statistica che non lo vede battere la sua ex squadra dal 2018. Gasperini.
23: Credo che senza alcun dubbio l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti. È una squadra che nel tempo sta facendo delle cose straordinarie, sia in Italia, devo dire, anche in Europa. Poi che per le altre squadre sia comunque un riferimento cercare di avvicinarsi e di poter arrivare a competere anche con loro, è chiaro che è un'ambizione da parte di tutti, proprio perché è riconosciuta la forza dell'Inter in questo momento.
22: E dalla sponda all'altra del Tevere, sempre domani alle 20.45, toccherà anche alla Lazio scendere in campo, biancocelesti, ospiti del Venezia, ultimo in classifica, ma mister Gattuso predica umiltà.
24: Non dobbiamo peccare di presunzione, dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada e non pensare che siamo diventati all'improvviso tutti bravi. Ci vuole grande giudizio, grande mentalità e non presunzione. E domani abbiamo una partita tosta.
10: E dopo il calcio la MotoGP.
22: Perché è iniziato il fine settimana austriaco nelle prove. Primo, Pedro Acosta su KTM, alle sue spalle Aldeguer, Ogura e Marc Marquez, male ancora una volta Pecco Bagnaia, soltanto 18esimo.
10: E per lo sport è tutto, ringraziamo Francesco Albanese. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Giovanni Leporale e Andrea Di Marco. Ora la linea va a Caterpillar, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 da Luciano Cozzolino.
0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: 44 minuti e 35 secondi. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma preferito da...
1: Da chi aspetta la fidanzata sotto casa, speriamo che arrivi, scenda.
0: Sì, sei in macchina, certo. Hai la radio accesa, lei
1: stai
0: arriva.
1: Lì, con calma, sì, perché con calma, solitamente, beh, certo, vabbè, con calma. Però, fila.
0: Programma
1: anche...
0: preferito da?
1: Da chi sta sfumando il risotto.
0: Sfumando nel senso?
1: Sfumando, ma come l'hai mai fatto il risotto? Aggiungi un po' di vinello, il brodo? Sì. No, non ti dice niente. Ma te lo faccio io poi,
0: Va bene, va bene. E poi il programma
1: preferito? Secondo me guarda anche sugli scuolabus.
0: Ma no. Perché sono le 8 di sera quasi. Vabbè, sono 8 meno un quarto.
1: Ma
0: i bambini, poverini, a quest'ora.
1: Ho capito, ma non ci sono le elementari serali.
0: Che
1: precisino.
0: È venerdì, poi, poveri bambini.
1: Che precisino.
0: Vabbè, inizia, dai. Buonasera da Filippo Solibello e da Cinzia Bancone.
1: Buonasera.
0: Con voi. Finisce la prima settimana, ma stasera.
1: Sì.
0: Puntata caldissima.
1: È caldissima, andiamo ovunque.
0: New York alla Sicilia, da
1: Bologna. A Milano, Milano. Insomma,
0: Partiamo con il bilancio della giornata. Io partirei da bene. Bambino Gesù al top tra gli ospedali pediatrici, primo in Europa per la classifica di Newsweek e quarto al mondo. Bravissimi,
1: bravissimi.
0: A Roma, Bambino Gesù, un'eccellenza italiana.
1: Filippo, e io invece ti devo rispondere con male, perché insomma parliamo della prof accoltellata a Roma. Purtroppo le scuole dovrebbero essere un luogo di pace e di trasmissione di valori, insomma quando diciamo qualcosa si inceppa come in questo caso, Filippo, direi che è una sconfitta per tutti noi.
0: Di tutta la società, malissimo. I professori devono essere accuditi, custoditi, valorizzati, sono una delle
1: dei pilastri
0: della nostra società. Quindi quando succede qualcosa del genere vuol dire che abbiamo sbagliato.
1: È molto triste.
0: Tutti qua c'è ancora lo zampino dei social, perché comunque il ragazzo stava filmando questo
1: era pronto per filmare, aveva già fatto il countdown.
0: Quindi male. Vabbè, male. Bene invece, direi bene, Reinhold Messner, che è tornato in Pakistan sulla roccia dove vide per la prima volta insieme al fratello nel 1970 il Nanga Parbat, uno degli 8000 della Terra, che poi lui scalò con il fratello che durante la discesa perse la vita sotto una valanga. È tornato lì però per festeggiare, per celebrare il ricordo del fratello e per festeggiare l'82esimo compleanno.
1: Allora, aspetta, ma tu ti rendi conto?
0: 82
1: a 82 anni, ma secondo me Phil, lasciami dire che ormai gli 80 sono i nuovi 60. Cioè, ti faccio dei nomi, Mick Jagger,
0: Vabbè, l'ho visto in concerto,
1: anch'io.
0: Due ore e mezza.
1: Anch'io.
0: Ballando, saltando, cantando, senza battere ciglio.
1: Incredibile.
0: Senza battere ciglio.
1: Beh, anche la nostra Orietta Berti non scherza, ragazzi.
0: Oriettona,
1: 83 anni.
0: Ma Oriettona ci dà la paga a me, a te, messi
1: ma
0: insieme.
1: Ma la firma, dove devo firmare? E Sylvester Stallone, dove lo vogliamo mettere?
0: Ha già 80 anni.
1: Ha voglia, anche Sylvester Stallone. Comunque, Phil, io direi una cosa.
0: Sì.
1: Allora, è vero o no? Gli 80 sono i nuovi 60? Ditecelo voi con un messaggio o un vocale al nostro numero 348-7300-200.
0: Dai, ditecelo voi. 348-7300-200. Sì, è vero, mio nonno mi lascia indietro quando facciamo i 100 metri. Sì, è vero, la nonna va a ballare quando io vado a dormire. 348-7300-200, gli 80 sono i nuovi 60, punto di domanda. Noi iniziamo a scaldarci con la musica e fra poco andiamo a New York.

0: E alle 19.52 c'erano Mace e Salmo, le loro cattive abitudini.
1: Ma sai
0: qua,
1: che
0: Cinzia,
1: balli bene?
0: Mamma mia.
1: Ma proprio guarda, balli
0: mia
1: bene.
0: Ma guarda, dovrei andare a New York a ballare così, perché là stanno facendo festa, sì, già da giorni.
1: Eh sì.
0: Sono i 100 anni della festa di San Gennaro.
1: Incredibile.
0: Ma San Gennaro è domani? Sì, sì. E infatti noi a Napoli lo festeggiamo domani.
1: Sì.
0: C'è ovviamente anche la liquefazione del sangue,
1: certo,
0: del santo.
1: Certo.
0: In chiesa bisogna vedere se funziona o non funziona.
1: Lo capiremo, ne parleremo, certo.
0: Se tutto va bene e certo, se si liquefa, allora è una buona annata.
1: Sì.
0: Se no, no, sai com'è la tradizione,
1: sì,
0: partenopea. Però a Napoli, non a Napoli, a New York,
1: New York,
0: da 100 anni celebrano ovviamente gli italoamericani di New York, celebrano la festa di San Gennaro.
1: Sono 11 giorni, Filippo.
0: Praticamente
1: 11,
0: sì,
1: praticamente giorni di celebrazioni.
0: Sì.
1: Ma che meraviglia, ho visto delle foto, dei video stupende. Dobbiamo andare a New York per la festa di The Feast of San Gennaro.
0: Dovremmo andare lì e provare noi a festeggiare insieme a loro.
1: Sì.
0: Si svolge molto della festa, si svolge, sì, intorno a Little Italy.
1: Sì.
0: Little Italy a New York non è più la Little Italy di 100 anni,
1: sì,
0: fa.
1: Sì, certo.
0: Dove c'erano tutti gli italoamericani,
1: cioè, anzi,
0: che,
1: sì, è vero,
0: andavano, venivano e festeggiavano. Stavano,
1: sì,
0: 100 anni fa, però è ancora un luogo, insomma, importante,
1: sì, sì,
0: della,
1: sì,
0: comunità.
1: Poi ci sono anche delle altre zone dove appunto c'è questa ricorrenza, c'è, cioè, questa festa, e devo dire, Filippo, è incredibile.
0: Eh beh,
1: io non avevo idea che esistesse una cosa del genere.
0: Una cosa
1: 11
0: così,
1: giorni di delirio, bancarelle, cibo, festa, veramente fantastico.
0: C'è di
1: l'anno
0: tutto
1: prossimo andiamo.
0: Stiamo per collegarci con New York, la stiamo tirando un po' in lunga perché,
1: sì,
0: c'è un problema di collegamenti con gli amici della redazione del
1: newyorkese.
0: Newyorkese. Noi a quest'ora ci colleghiamo con una redazione. In questo caso
1: qui ci vuole un miracolo, Filippo.
0: Ci vuole un miracolo. Chiediamo a San Gennaro.
1: Chiediamo a San Gennaro. Faccia grazie,
0: insomma,
1: San Gennaro.
0: Dovrebbe essere quasi pronto il collegamento con i nostri amici del newyorkese. Probabilmente il cavo sottomarino che dall'Italia ci porta fino,
1: sì,
0: a Manhattan, non,
1: sì,
0: è ancora collegato, ma fra poco dovrebbe esserlo. Allora, ci prendiamo ancora un minuto.
1: Sì.
0: Intanto arrivano tanti messaggi,
1: sì,
0: dal 348-7300-200 sui nonni. È vero, gli 80.
1: Sì.
0: Sono i nuovi 60, ci chiedevamo.
1: Sì, sì, sì, e infatti qualcuno dice: mia nonna va più veloce di un drago a fare qualsiasi cosa, è sempre più avanti di me.
0: 80 come 60.
1: Un drago.
0: Vi abbiamo chiesto questo oggi. Potete mandare anche i WhatsApp vocali 348-7300-200, WhatsApp vocali oppure WhatsApp normali. Gli 80 sono i nuovi 60. E fra un attimo guardo la regia per cercare di capire se arriva o no questo collegamento.
1: Ma non è che stanno festeggiando.
0: Si stanno festeggiando talmente tanto.
1: Secondo me sono nel delirio della festa.
0: Va bene, va bene. Fra poco allora arriviamo a New York e intanto questi sono i Gorillaz.

0: Le 19.58, i Gorillaz su Radio 2. Tanti messaggi, Cinzia, al 348-7300-200 sì, sì, sì, sugli 80 che sono i nuovi 60.
1: Sì, ma c'è qualcuno contrariato, Filippo, perché dicono basta con questi 80, 60, 50, io devo andare in pensione, basta, come dire, l'età non conta, che okay, devo dire che in parte sono d'accordo.
0: Ci sta, ci
1: poi
0: sta.
1: Ci mandano questa bellissima foto dicendoci appunto questo signore a 97 anni arrampica ancora, un mio amico si chiama Enzo, quindi sì, l'età non conta più.
0: Davide da Roma: dal punto di vista fisico le fasi della vita sono tre, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia, dal punto di vista psicologico sono ancora tre, però evidentemente a questo punto sta andando tutto un po'
1: aramengo.
0: Ma sì, allora stanno continuando alacremente i nostri tecnici a lavorare di là dal vetro per riuscire a collegarci con New York. Una volta c'erano i semplici telefoni che tu chiamavi e rispondevano. Adesso è tutto
1: adesso
0: molto
1: la
0: più complicato.
1: Tecnologia.
0: Ma va bene. E allora, visto che fra 10 secondi esatti sono le 20, sai cosa facciamo?
1: Dobbiamo andare a The Ring.
0: 5, 4, 3, 2, 1, The Ring. Ieri The Ring ha squillato.
1: Sì.
0: Ma nessuno ha risposto. Che va bene,
1: Sì,
0: non è un problema. Nel senso,
1: è la radio verità.
0: È tutto vero, non c'è niente di finto qua. Sì. Cos'è The Ring? Un telefono che squilla tutte le sere a quest'ora a nostra insaputa. Noi lo abbiamo dato il primo giorno a una giornalista del Domani.
1: Sì.
0: E le abbiamo detto: chiameremo lunedì alle 20.
1: Sì.
0: Tu dallo
1: lei
0: a una persona.
1: Lo ha dato al direttore del Domani, del suo giornale. E lì c'è stato, diciamo, un po' un inghippo, perché il direttore Fittipaldi lo ha dato alla Schlein,
0: la segretaria del PD, perché ecco, la regola è: tu lo dai a qualcuno senza dircelo.
1: Certo.
0: Noi non vogliamo sapere chi risponde.
1: Sì.
0: La Schlein lo ha dato poi a Paola Turci.
1: Sì.
0: Dopo Paola Turci, ieri il telefono si è fermato.
1: Nessuno ha risposto. Mistero.
0: Magari è disperso, magari è scarico, non lo sappiamo, ma adesso lo scopriamo perché andiamo a chiamare The Ring. Luca Micheli, in regia di là dal vetro, sta componendo il numero con Maya Giudici, al controllo del mixer, il nostro giovane tecnico Alberto Gramegna.
1: Questo è veramente il momento più teso.
0: Squilla? Vediamo se squilla.
1: Vediamo se squilla.
0: Vediamo se... Eccolo, squilla.
1: Squilla.
2: Pronto?
0: Buonasera, è in diretta su Radio 2.
2: Lo dubitavo, me lo chiedevo, ecco. Dove sono in diretta? Radio 2, quindi.
0: Radio 2.
2: Caterpillar,
0: sì, siamo noi. È donna,
1: quello senz'altro. Io credo, insomma, è a Roma?
2: Sono a Roma. Sì.
1: Quindi è rimasto a Roma. The Ring.
0: Ha a che fare con la musica nella sua vita?
2: Ho a che fare con la musica in diverse stagioni.
0: Ok.
1: Oh, questo però in diverse stagioni.
0: Ha già mangiato stasera?
2: Sto per mangiare perché mi piace mangiare presto.
1: Adesso perché tu, Filippo, pretendi di capire chi è.
0: Ma certo che ho capito. No, ma scusa.
1: Mangia presto.
0: Ma non perché mangia presto, ma perché ha messo dentro una nota nella voce che è inconfondibile.
1: Lo ridica. Ha già mangiato.
2: Un indizio in più, se volete posso dare un indizio in più.
0: Sì.
2: Da lunedì, entra in settimana, vi darò la linea.
0: Ecco, ma per forza.
1: Ciao Andrea.
0: Ma questo, siamo stati hackerati di nuovo.
1: Sei una insider tu, una collega. Come stai, Andrea?
2: Ragazzi, sto benissimo. Dopo la tour io e Paola siamo amiche, c'avevamo questo amico in comune, fa: oh, c'è questo gioco fighissimo che fanno a Radio 2, Caterpillar. Ha detto: sì, dammi il telefonino.
0: Allora,
1: incredibile.
0: A questo punto l'asticella si alza veramente tanto, Andrea, perché ovviamente ti proibiamo di consegnarlo a chiunque abbia a che fare con Radio 2,
1: sì,
0: perché sennò sarebbe troppo facile.
1: Sì,
0: quindi il tuo livello però ormai di vippaggine è totale.
2: Ma perché sono Radio 2.
0: Ma perché sei la queen di Radio 2, quindi tu lo puoi dare veramente a chiunque.
1: Beh sì, ma mi aspetto molto da Andrea, mi aspetto molto.
0: E però dacci...
2: Però voi sapete che per me le persone più famose sono, come per tutti noi, sono le persone che sono per strada, che ci ascoltano, che facciano, certo, i nostri ascoltatori.
1: Certo.
2: Quindi cosa mi state chiedendo? Di andare da qualcuno irraggiungibile per curiosità o andare da uno di noi, del popolo che ci ascolta, che è più figo?
0: No, allora, no.
1: Io direi, Andrea, l'unica regola, facciamo così, che però adesso non voglio inventare e riscrivere le regole di The Ring, però io direi, Andrea, facciamo che l'unica regola per te è nessuno di Radio 2, che se no giochiamo
0: 2,
1: troppo in casa.
0: Ma anche nessun ascoltatore, perché sarebbe troppo facile.

0: certo.
1: Incredibile.
0: Certo.
1: Ciao Emma.
0: Buonasera anche Emma Stoccolma.
2: Aspettate che non ci date un telefonino del 86, non c'ha neanche il viva voce.
1: E certo.
0: Infatti è per quello che The Ring è così bello. Allora però scusate, subito uno spaccato di vita reale. A quest'ora alle 20.05 Andrea De Logu, Emma Stoccolma stanno cenando con cosa? Chi sta facendo da mangiare?
2: Un'insalata di riso, una bellissima, anche se io detesto l'insalata di riso, ma la mangio perché sono una brava bambina. La proposta io perché volevo farmi del male. Ogni tanto punirsi fa bene.
0: Ma
2: quindi
0: chi
2: facciamo un'insalata di riso.
0: Ma chi l'ha fatta?
2: Ha cucinato il nostro migliore amico, che è il nostro parrucchiere.
1: Quindi ha fatto una splendida insalata di riso. Devo dire che in questi giorni a The Ring insalate, quello che c'è nel frigo,
0: ci
1: alimentiamo tutti veramente in modo molto così.
0: Abbiamo scoperto che i VIP
1: basico.
0: Mangiano malissimo.
1: I VIP mangiano malissimo.
0: Noi ci immaginiamo chef, grandi cuochi, batterie di in cucina.
1: Grande falso.
0: Niente,
1: un grande falso.
0: Ma allora, altro spaccato di vita reale. Siete a casa di Andrea o a casa di Emma?
2: Siamo a casa di Emma, perché Emma c'ha un terrazzo dove possiamo ancora prendere il fresco prima che a Roma ciao proprio, non si possa più.
0: Ma non c'è stato il nubifragio oggi?
2: Ma guarda, è che ogni tanto bisogna essere anche coraggiosi, quando soltanto un po' di goccia, adesso il nubifragio è andato da parte, tutto quello che è stato insomma danneggiato è stato recuperato per il momento, però qua c'è quel freschino che ti avvicina a una vita normale, fino all'altro ieri c'era l'inferno.
1: Sono le ultime illusioni, Andrea.
0: 200 gradi anche di notte, va bene, dunque il gioco a questo punto continua lunedì, hai 3 giorni. Andrea, ti è andata bene perché chi prende The Ring il venerdì è molto fortunato, perché tu
2: il tempo.
0: Tu tra oggi e lunedì incontrerai tipo, non so, Javier Bardem.
1: Citiamo sempre George Clooney.
2: Ti farò volare.
0: Nicolas Cage. Cioè,
1: ha detto
0: io me
1: che ci farà volare, io ci credo tantissimo.
0: Quindi noi ti sentiremo in onda perché da lunedì inizi
1: Red Carpet
0: alle 18 su Radio 2.
2: Non vediamo l'ora con Mario Benedetto,
0: con Marione,
2: c'è Michel Dessì, insomma siamo un bel gruppo e non vediamo l'ora di lanciarvi la linea.
0: Alla grande.
1: Allora, squadrone.
0: Noi ci
2: saluteremo.
0: Evviva, ci saluteremo.
1: Grazie,
0: in onda,
1: Andrea.
0: Ma sappi che alle 20 saremo tutti collegati per sapere quanto in alto è potuta arrivare Andrea De Logu. Grazie davvero,
1: sfida.
0: Buon appetito a Emma e Andrea,
2: ciao.
0: Le due regine di Radio 2, era The Ring, era Andrea De Logu.

0: Emma e Andrea che mangiano questa fantastica insalata di riso.
1: Ma che meraviglia! Perché
0: Roma.
1: Non siamo lì? Perché
0: dopo andiamo anche noi. Oggi riso, risotto, oggi va il riso.
1: Non mi fai mai l'insalata di riso su una terrazza.
0: Ma vabbè, la terrazza non ce l'ho, ma l'insalata di riso te la posso
1: fare. Va bene. Andiamo a New York, siamo riusciti a collegarci con il newyorkese, i nostri amici americani. C'è Davide Ippolito collegato dalla festa di San Gennaro. Buonasera Davide.
2: Ciao Filippo, ciao Cinzia, grazie mille dell'invito.
0: Buonasera Davide, ma dove si trova? Mi sa che è già alla festa qui, perché è un po' che proviamo a chiamarla, mi sa che è già iniziato il delirio a New York.
2: Sì, è una festa, qua alla fine si mangiano solo dolci, si mangia solo italiano, cioè
0: sono gli zuccheri.
2: Italiano, italo-americano, mille zuccheri, quindi non si capisce niente qui, devo dire la verità, ma è sempre bella la festa di San Gennaro. Noi abbiamo proprio un butto quest'anno allestito dove ci passano a trovare tanti personaggi, tante persone, cerchiamo sempre di più di connettere la vecchia immigrazione italiana con la nuova immigrazione italiana per cercare di fondere queste due culture.
0: Ma non vengono mica solo gli italiani a questa enorme festa?
1: No.
2: Ormai questa festa, che quest'anno compie 100 anni, quest'anno sono i 100 anni, quindi nel 1926, come il calcio Napoli, quindi sono 100 anni della festa di San Gennaro, è una festa che ormai è diventata un'istituzione di New York, anzi molti italiani l'hanno un po' rinnegata per certi versi, ma in realtà si stanno riavvicinando, perché le tradizioni italiane, anche alcuni dei posti storici che sono qui, come il Caffè Ferrara, il Caffè Napoli, sono qui dal 1800, alla fine del 1800.
1: Certo.
2: E quindi sono delle vere istituzioni, sono ancora in mano nelle stesse famiglie che fondamentalmente portarono, per esempio, il Caffè Ferrara portò l'espresso negli Stati Uniti, il caffè espresso come si faceva in Italia.
0: Molto affascinante, molto affascinante.
1: Ma è lì adesso come funziona? Perché San Gennaro è domani, ma voi avete già iniziato da qualche giorno, e siccome sono i 100 anni della festa di San Gennaro, andrete avanti tutto il weekend, giusto? Cosa ci dobbiamo immaginare? Adesso lì cosa sono? Le 4 del pomeriggio? C'è già gente per strada? Le 2, scusa. Ci sono banchetti? Cos'è che c'è? Dici cosa vedi intorno a te.
2: Allora, sono le 2 del pomeriggio, ho invidiato meno l'insalata di riso perché ho mangiato un'ottima cacio e pepe, devo dire, altissimo livello.
0: Finalmente la cacio e pepe!
2: Ma era veramente buona qui. Qui la festa di San Gennaro dura 10 giorni, in cui la storica strada di Mulberry Street a Little Italy si chiude totalmente per 10 giorni. Ci sono i locali storici, quelli che fanno parte normalmente di Little Italy, ma ci sono tanti banchetti, attività che arrivano da tutti gli Stati Uniti. Qualcosa anche che non c'entra niente con l'Italia, devo dire la verità.
1: Sì.
2: Non è tutto
0: Alfredo.
2: Puramente italiano.
1: È inclusione, ma va
0: certo.
1: Bene. Noi apprezziamo tutti i cibi del mondo.
2: Per esempio, c'è qua una cosa che spacciano come una grande tradizione italiana, che sono gli Oreo fritti.
1: Ma no,
0: ma neanche un po'.
2: Sono davanti a un banchetto in questo momento che vende gli Oreo fritti.
0: Gli Oreo in pastella.
1: Non aspettiamo altro, Davide. Davvero. Allora, intanto, grazie per essere stato con noi in questa puntata in cui iniziamo a festeggiare San Gennaro anche noi. Poi lunedì verificheremo con gli amici napoletani come è andato la giornata di domani. La serata che cosa prevede? Ci sono concerti? Concerti oggi, domani?
2: La serata prevede domani il clou della manifestazione, perché c'è la processione, ci sono tanti ospiti, molti ospiti, c'è il famoso gruppo anche di influencer italoamericani, Growing Up Italians, che organizzerà una serie di show proprio in piazza per le persone. In strada c'è un palco allestito, ogni giorno c'è un programma molto intenso, ogni sera ci sono musicisti e spettacoli, ma nulla di particolarmente italiano, ma comunque ormai fa parte della tradizione italoamericana.
0: Ma sì, facciamo festa.
1: Noi abbiamo esportato la festa,
0: infatti,
1: voi divertitevi.
0: Esatto.
1: Davide, grazie davvero. Il newyorkese è un riferimento ormai per tutti gli italoamericani che stanno di là dall'oceano, quindi se avete fame di informazioni andatelo a cercare, sono molto bravi, raccontano quella New York e quell'America in maniera molto interessante. Quindi grazie agli amici del newyorkese collegato con
2: grazie
1: noi
2: a voi.
1: Dalla festa di San Gennaro era Davide Ippolito.

0: Can't Hurry Love, ci sono le Supremes qua su Radio 2 alle 20:16. Ripartiamo anche noi correndo un po' in giro per l'Italia al 348 7300 200. Arrivano tanti messaggi.
1: Senti un po', sì. Io ho 47 anni ed ho iniziato 2 anni fa a correre, quest'anno ho corso 2 half marathons e ad ottobre correrò la mia prima ultra trail di 25 chilometri. Si ha l'età che ci si sente. Baci Bea, c'hai ragione Bea.
0: Giusto, brava.
1: E
0: Bea,
1: poi
0: brava.
1: Ancora da 67enne. Ma chi l'ha detta questa stupidaggine dei 60 nuovi 40? E noi. Comunque quello che è sicuro è che le 22 è la nuova mezzanotte per i sessantenni, Gianni, anche per i cinquantenni.
0: No,
1: ma come no?
0: No, sono contrario. No, anzi,
1: dai.
0: Più vai avanti con l'età, più la notte si allunga. Mick Jagger, secondo te a che ora va a dormire?
1: Sì, però ascolta, le ore di sonno diminuiscono, Filippo. Ma tu sei Iron Man, tu sei diverso.
0: No, magari.
1: Tu sei come
0: magari.
1: Mick Jagger.
0: No, magari.
1: Ecco,
0: magari.
1: Tu non sei normale.
0: Invece c'è chi è veramente un Iron Man o un Iron Woman, in questo caso è collegata con noi un'atleta straordinaria, fa parte di una grande avventura,
1: sì,
0: che è Obiettivo Tricolore, la staffetta nata nel segno di Alex Zanardi, che in queste prossime settimane parte da Cervia, arriverà fino a Trieste. Per fare cosa? Per ispirare le persone. Collegata con noi proprio da Cervia, credo, dove questo weekend ci deve essere un triathlon, un Ironman. C'è Cristina Nuti. Buonasera Cristina.
2: Buonasera, grazie.
1: Buonasera.
2: Grazie per avermi ospitato, buonasera. Grazie per la presentazione.
0: Ma è
2: quasi una
0: treta
2: seria.
0: No, lo è.
1: E lo è serissima, altro che seria. È serissima. Cristina, dove si trovi? A Cervia state partendo?
2: Sono a Cervia.
1: Ci racconti un po' questa fantastica iniziativa.
2: Allora, avete detto quali sono le informazioni fondamentali, quindi sesto anno della staffetta tricolore, per chi non la conosce è una staffetta che, chiamiamolo un abbraccio che ha unito l'Italia già dal primo anno, oramai questo è il sesto, da nord a sud, da sud a nord. È una staffetta che è formata da atleti paralimpici, ma non solo, perché comunque è formata anche da persone che ci seguono. Quindi tutti gli atleti paralimpici di Alex Zanardi, che è questo progetto meraviglioso che è nato dalla sua voglia di aiutare i ragazzi, grazie alla sua esperienza, no, che è diventato un atleta paralimpico fortissimo, e lo sappiamo tutti, la sua voglia di aiutare. Ecco, la staffetta nasce dopo il Covid, la prima edizione, e come dire, è stato proprio la voglia di rinascita, la voglia di aiutare. Quindi questo abbraccio appunto da nord a sud, da sud a nord, quest'anno parte da Cervia. Da Cervia perché comunque Cervia è c'è l'Ironman, sia il medio che il full. Sì, parte da qui, non solo perché per il percorso sportivo di Alex, che l'ha visto protagonista, l'Ironman l'ha visto protagonista più di una volta e con dei risultati incredibili, ma anche dal punto di vista personale, perché comunque diciamo il suo percorso proprio personale di queste zone, quindi insomma anche per rendergli omaggio.
0: Perché lui era di lì. Ma Cristina, noi dicevamo prima, Alex ha ispirato centinaia, migliaia di persone in tutto il mondo, e così state facendo voi, perché
2: così
0: lei
2: stiamo
0: è,
2: facendo noi.
0: Io posso dirlo, lei è un atleta, lo dicevo, un atleta straordinaria, perché è stata la prima donna italiana con sclerosi multipla a completare un Ironman. Insieme
2: vero.
0: A lei
2: in
0: ci
2: Italia
0: sono
2: in Europa.
0: Ma
2: vero,
0: ci sono persone così che fanno questa staffetta.
2: Sono persone così, ognuno ha la propria disabilità, ci sono persone che hanno con amputazioni, persone con varie disabilità, perché Obiettivo 3 comunque raccoglie persone che arrivano diciamo da mille storie, no? Chi ha avuto un incidente, chi invece ha una patologia dalla nascita, quindi assolutamente raccoglie tutti. Abbiamo tantissimi sport, quindi le persone possono avvicinarsi a noi, possono candidarsi, vengono, provano, perché si sa, un atleta, un ragazzo anche paralimpico fa fatica anche magari a buttarsi nello sport perché non ha i mezzi, non sa se gli piacerà, non sa se sarà adatto uno sport piuttosto che un altro. Invece Obiettivo 3 fa provare diversi sport, abbiamo il triathlon, appunto, abbiamo il paraciclismo, nato con il paraciclismo, c'è il tiro con l'arco, il parasci.
0: C'è di tutto.
1: Quindi, c'è sport,
0: di
1: tra l'altro.
0: C'è di tutto. Ed è quella cosa che raccontavano di Alex, che quando sapeva di un atleta o di qualcuno che magari faceva sport e aveva un incidente, era lui stesso a chiamarlo quando si risvegliava dall'ospedale e gli diceva: guarda, che tu non hai finito. adesso esatto. C'è un'altra vita che inizia, così
2: c'è Cristina. Un'altra vita che inizia, un'altra vita che ti... è proprio questo che ci ha dato Alex. Io l'ho conosciuto e quando l'ho raggiunto, poi io avevo questa passione per i motori nata dal mio papà, lui anche, quando proprio l'ho conosciuto ho detto Alex grazie che mi avete accolto proprio nella vostra squadra, no grazie a te che ci hai raggiunto. Quindi era sempre il suo abbraccio non lo scorderò mai perché riusciva a trasmettere non solo il suo sorriso, la sua voglia di fare, il suo non arrendersi, li conosciamo tutti, le regole dei 5 secondi, no? Che anche quando hai dato tutto, se resisti ancora 5 secondi, poi la vita ti svolta.
0: Ma quello è che
1: grande regola.
2: Sì, è pazzesca.
0: Cristina,
2: diciamo,
0: sì,
2: ha
0: prego,
2: dato
0: prego.
2: Tutti la possibilità di ritrovarsi, ecco, di dire non è finita, cioè di ritrovare proprio se stessi.
1: Grande,
2: perché spesso volentieri
1: Zanardi.
2: Quando ti dicono certe cose non ce la fai, no? Tu stesso dubiti di te stesso.
0: Lui era.
2: E invece lui dice esatto.
0: Lui, ma voi siete l'impersonificazione del concetto di nulla è impossibile. E allora vi vogliamo seguire in questa staffetta, Cristina.
2: Certo.
0: Nelle prossime settimane, magari.
2: 22 tappe,
0: ecco,
2: 22
0: allora,
2: tappe, 1900 chilometri.
0: Ci sentiamo anche perché poi voi finita la Barcolana di Trieste,
2: esatto.
0: dove ci saremo anche noi, quindi ci abbracceremo.
2: Fantastico.
0: A Trieste, va bene? Però ci sentiamo nel frattempo, ok?
2: Invito tutti a seguirci, a pedalare con noi, a correre con noi, seguiteci, venite con noi, fate un pezzo di strada con noi, se non potete farlo, a bordo strada ci darete speranza, aiuto, supporto e incitazione.
1: Grazie Cristina, davvero grazie, un messaggio stupendo.
0: Grazie davvero, era la nostra amica di Obiettivo Tricolore, era Cristina Nuti.
1: Mamma mia,
0: che bravi, che bravi, che bravi.
1: Dovremmo proprio imparare, Phil.
0: E siamo arrivati fino a Cervia, arriveremo a Trieste con la Barcolana e non so se vogliamo chiamare Bologna, abbiamo un minuto, dai, sentiamo gli amici di Bologna, perché
1: rimaniamo in Emilia-Romagna.
0: A Bologna in queste sere fanno una cosa stupenda, ce la facciamo raccontare in un minuto.
1: Sì.
0: C'è una delle chiese più importanti di Bologna,
1: sì.
0: San Petronio, che non è proprio finita. Allora, in queste sere fanno video mapping,
1: sì.
0: In cui la vedi come se fosse finita.
1: Sì. Sì,
0: pensate
1: sì.
0: Che roba. Da Bologna dovrebbero esserci gli amici che organizzano questo video mapping e ci possono raccontare meglio di come potremmo fare noi tutta questa bellissima storia. Dovrebbe essere collegata con noi la curatrice del progetto, la direttrice di Bologna Festival, Maddalena Dalisca. Buonasera.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, intanto le chiedo dov'è, se siete, diciamo, state scaldando i motori, perché l'evento è questa sera, no?
0: È già in piazza.
3: Sì, sono seduta sul basamento della basilica.
1: Ecco.
0: Siamo nel cuore di Bologna, no? Siamo proprio lì, nel centro
3: piazza
0: di Bologna,
3: Maggiore.
0: Piazza Maggiore.
1: Sì. Ci parli della
0: piazza.
1: Partecipazione. Partecipano solo i bolognesi, vengono da fuori. Che succede?
3: Ma no, cioè, anche da fuori vengono da fuori e adesso dobbiamo ancora aprire le grate, diciamo così,
1: sì.
3: Vedo che c'è una gran pressione di fronte a me, io sono proprio, come dire, sul sagrato, sul palcoscenico,
0: sì.
3: Diciamo.
0: Che cosa si vedrà? Che cosa vedremo stasera? Cosa proiettate?
3: Questa sera veramente c'è la magia proprio. Noi proiettiamo sulla facciata, quella spianata di mattoni che è San Petronio e che ai bolognesi piace così, perché abbiamo fatto anche i sondaggi con i social, i bolognesi la vogliono così, ma per tre sere la vedranno come l'avrebbe fatta il Palladio, come l'avrebbe fatta Giulio Romano, come l'avrebbe fatta, chi ne so, un architetto, tipo vedono il Duomo di Milano, Santa Maria Novella.
0: Sì. No, vabbè, fantastico.
3: Sì. Ma è una cosa pazzesca il realismo di questa cosa, perché sono.
0: Si proietta e si immagina. Allora, Dalisca, noi adesso la dobbiamo salutare perché c'è la pubblicità, ma già solo questa cosa che lei ha detto ci farà sognare.
1: Sì.
0: Perché oggi è domani ed è dopodomani. Se andate a Bologna, andate a vedere questa cosa, la Basilica di San Petronio, come non l'avete mai vista. Grazie per essere stata con noi e viva Bologna!
3: Grazie.
0: Arrivederci.
3: Alla prossima.
0: Da Bologna era Maddalena
1: Dalisca.
4: Rai Radio 2. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
6: Tutti per Eurocash. 22.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
8: 22.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: 2-2. Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
13: Ogni canzone racconta una storia. Ogni artista lascia un segno. Ogni applauso diventa un ricordo. Da 20 anni i Music Awards premiano gli artisti che ci hanno fatto battere il cuore. Segui tutti in retroscena con Giulia Salemi in diretta su Radio 2. BYD Music Awards 20ª edizione. Venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 ed in simulcast su
14: Rai Radio 2.
15: Meteo Radio.
1: In serata isolati residui temporali sulle aree di nord-est e precipitazioni anche intense che tendono a insistere su gran parte delle regioni centrali. Domani, sabato 19 settembre, tempo indeciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso la sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi tanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsione dell'aeronautica militare.
16: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
17: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
16: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
18: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Miss Italia, cioè dito nella piaga alle 20:34 su Radio 2. Questa sera siamo stati a New York, siamo stati a Bologna, siamo stati a Cervia.
1: Sì, siamo state in Emilia.
0: I amici di Cervia dovevano dire di mangiare la piadina.
1: Altro ma stacca la mano, non c'è bisogno che glielo dici, ci pensano già loro.
0: Con la piadina, altro che Iron Man.
1: Ma certo, Filippo, Filippo, no, ti devo troppo leggere un messaggio fantastico.
0: Arrivato dove?
1: Allora, è arrivato
0: da 348 7300 200.
1: Non ti stavo capendo, pensa a te. Allora, Mick Jagger ultimamente guida l'ape. Se gli telefonate magari vi porta anche la bombola del gas, che è vero, cioè no, non la bombola del gas, ma è vero che guida l'ape. Grazie, no, Marco d'Alba, per avercelo ricordato. È vero,
0: Mick Jagger qualche tempo fa, quest'estate, ha postato un video in cui era a Stromboli e guidava veramente un una piccola ape, che è quello classico di quello che d'estate ti porta la bombola del gas.
1: Ma voglio invecchiare così
0: Come Mick Jagger. Invece Alberto scrive: ho 62 anni, amo correre, continuo a correre, ma con la carta d'identità tatuata sul braccio, quindi mi regolo. Vi ringrazio e vi saluto con affettuoso rispetto, ti abbracciamo fortissimo Alberto. Se anche voi pensate che gli 80 siano i nuovi 60, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, dopo aver visto Reinhold Messner che si arrampicava su una roccia festeggiando gli 82 anni, mandateci un WhatsApp vocale al 348 7300 200 se siete over 80 e ve ne sentite 60, se siete over 40 e avete il nonno che ne ha 90 e se ne sente 30,
1: ma anche se siete ottantenni e ve ne sentite 90, cioè nel senso scriveteci comunque, ma perché dobbiamo escluderli,
0: ma no,
1: insomma,
0: giustamente, giustamente Cinzia hai ragione. WhatsApp vocali al 348 7300 200 perché ci piace sempre sentire la vostra voce.
1: Eh
0: ma
1: sì,
0: se proprio non riuscite ci scrivete e va bene lo stesso. Siamo arrivati alle 20:36, è l'ora della top 5. Stasera una top 5 incredibile.
1: Incredibile, perché parliamo ogni volta mi dimentico la sigla della classifica.
0: Beh, è la nostra top 5 è la classifica dei prodotti più gettonati in questa Beauty Week.
1: Partiamo dal numero 5. Il mascara, adesso Filippo ci spiegherà cos'è.
0: Non ne ho la minima idea.
1: Ma come la minima, dai, Rimmel, c'è cioè anche la canzone di
0: Rimmel.
1: Pennellino, si applica sulle ciglia.
0: Sugli occhi.
1: Ma sugli occhi.
0: Sulle ciglia.
1: Sulle ciglia per allungarle,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: per,
0: ho capito, Quello vai avanti, delle attrici di Hollywood.
1: È imbarazzante, vai avanti.
0: I Maneskin mettono il mascara.
1: Loro
0: giusto,
1: sì.
0: Certo,
1: loro
0: ho capito.
1: Sì.
0: Va bene, numero 5. Numero 4. La crema idratante viso è al numero 4 dei prodotti più gettonati in questa Beauty Week che è in corso a Milano. Milano fino a domenica. Sapete, settimana prossima c'è la Fashion Week. A Milano ogni week abbiamo qualcosa. Questa week è la Beauty Week. Ci sono code in giro per la città di gente che fa a gara per accaparrarsi il gadget.
1: Il campioncino, il gadget.
0: La profumeria, quel negozio. Quindi siamo nel delirio della Beauty Week.
1: È vero.
0: Numero 4 dei prodotti più gettonati, la crema idratante.
1: Che tu questa la usi, dai.
0: Non l'ho mai
1: usata, la base.
0: Non l'ho mai usata in vita mia. Ma da quando faccio Paparazzi, che è il programma che facciamo in TV su Rai Italia, Morning Show in inglese, effettivamente, siccome ci truccano,
1: certo, in TV per forza.
0: Io che non mi sono mai truccato in vita mia, quando finisco il programma, come i bambini, vado a lavarmi col sapone. Questa cosa in faccia non capisco.
1: Poi invece noi donne, capito, ce ne approfittiamo, voi no. Va
0: le
1: bene.
0: Truccatrici della Rai, che io ringrazio e saluto sempre con affetto, mi hanno spiegato che dopo essermi lavato la faccia mi devo mettere la crema idratante.
1: Certo.
0: Da allora, da poco
1: però
0: tempo.
1: Però sai che sei più bello da quando fai Paparazzi.
0: Grazie.
1: No, davvero,
0: sai
1: davvero
0: mentire.
1: Ma dai, ti tolgo dall'imbarazzo.
0: Sai,
1: andiamo
0: mentire,
1: al numero 3. Allora, il correttore. Questo, vabbè, sai cos'è, ovviamente.
0: Cos'è
1: il correttore?
0: Correttore di bozze, quello che corregge il libro.
1: No, vabbè, adesso mi devi far rivelare i miei segreti di bellezza.
0: Cos'è il correttore?
1: Il correttore è sostanzialmente una crema colorata. Tipo, vedi adesso, tu hai le occhiaie grigie.
0: Sì.
1: Ok. Allora, si prende questa crema, che è un po' aranciata, che contrasta quel grigiore.
0: Sì.
1: Che diventa più chiaro e quindi sembra che tu non abbia le occhiaie.
0: Oh.
1: E quello, ragazzi, guarda, forse sai che forse era meglio.
0: Al numero 3.
1: Era meglio non sapere.
0: Al numero 2, vediamo cosa c'è al numero 2. A Al numero 2 dei prodotti più gettonati nella Beauty Week a Milano c'è lo smalto.
1: Lo smalto, vabbè, io mi sorprendo di te che sei un musicista e suoni in una rock band e non hai lo smalto nero sulle unghie.
0: È vero che va molto di moda anche tra gli uomini. Anche soprattutto tra i musicisti, ma io non sono ancora così musicista da potermi permettere lo smalto.
1: È ancora un paio d'anni. Sì, e allora andiamo al primo posto. Dove troviamo? Beh, un grande classico, il rossetto. Oh. Questo non ti chiedo se lo metti, dai.
0: Questo no, beh, si vede che lo metto, il rossetto.
1: Potresti, eh.
0: È uno dei prodotti che tengono alto il nome dell'Italia, sì, nel mondo. Perché? Perché il comparto della bellezza è un affare da 18 miliardi. Ah. L'Italia in questo comparto la fa da padrone.
1: Sì.
0: Il 50-60% della produzione cosmetica mondiale fino a pochissimo tempo fa si faceva in Italia. Adesso stanno, sì, arrivando nuovi competitor, ma ne parliamo,
1: ne parleremo,
0: fra poco.
1: Sì.
0: A Milano la Beauty Week è in corso, quindi per parlare di tutto questo e molto altro iniziate a dirci anche voi se da maschi avete iniziato a usare queste sostanze.
1: Ma come sostanze, Filippo?
0: Cosa sono? Queste
1: prodotti, ma come, insomma, la beauty routine.
0: La beauty routine.
1: Se fate la beauty routine, anche gli uomini fanno la beauty routine.
0: Uomini e donne, fate la beauty routine. 348-7300-200 WhatsApp vocale o WhatsApp come volete voi, e fra poco ne parliamo con gli esperti. 348-7300-200 Vai con WhatsApp e vai con la musica. For-

0: Beautiful Things su Radio 2 alle 20.43. Sono le cose belle, quelle della beauty routine, come dicevamo, quelle...
1: Ti posso insegnare un sacco di cose, Filippo.
0: Grazie.
1: Perché tu devi cominciare a fare la beauty routine.
0: Allora, se si tratta di aiutare il paese, di far crescere un comparto industriale che
1: pensi,
0: magari...
1: Pensi solo al paese, non pensi a te stesso, te l'ho già detto.
0: Ma il paese viene prima di tutto, Cinzia.
1: Quindi anche
0: cosa diceva Kennedy? Non chiederti cosa può fare l'America per te, chiediti cosa puoi
1: tu
0: fare tu per l'America. E allora, parlavamo di beauty routine, al telefono con noi c'è proprio la persona che ci può spiegare tutto, la vicepresidente di Cosmetica Italia con delega alla Milano Beauty Week, la dottoressa Ambra Martone. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Eccola, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora Martone, come sta andando? Noi vediamo le code di gente in giro per Milano davanti a dei negozi, non capiamo perché. A un certo punto abbiamo capito.
1: Con un sacco di borsette piene di cose.
0: La beauty...
2: È la Milano Beauty Week, Beauty Cube, i nostri pop-up su strada dove succedono experience, come si chiamano oggi, legate al mondo della bellezza.
0: Ma è una febbre però, a Milano in questi giorni c'è la febbre della bellezza, dicevamo prima della cosmetica come di un comparto importantissimo per l'economia italiana, e adesso lo stiamo toccando per mano, con mano.
2: E infatti essenzialità è proprio il tema di questa edizione, la quinta di Milano Beauty Week, perché purtroppo ancora oggi talvolta si associa invece la cosmetica, la bellezza, qualcosa di superfluo, superficiale o comunque elitario. In realtà,
1: glielo dica Filippo, glielo dica Filippo.
0: No, ma no.
2: La bellezza è essenziale.
0: Giusto.
2: Economico, ovviamente.
0: Favorevole.
2: Di ricerca delle nostre aziende, ma proprio per stare bene con noi stessi e sentirci bene con gli altri. La dimensione che interessa, diciamo, al consumatore, il successo che vediamo oggi sulle strade, è proprio perché si sa che ormai il cosmetico è un alleato per la cura, l'igiene, la salute, la prevenzione, il benessere, l'espressione di sé, quindi davvero cose che sono fondamentali per sentirsi bene con noi stessi e con gli altri.
1: Martone, allora lei giustamente dice fondamentali, insomma mi unisco. Ecco, i maschi, perché io ho qua un esemplare di maschio, per esempio, che ha imparato a mettersi la crema idratante.
0: Mi sembra già tantissimo.
1: Ti sembra già tantissimo, tipo 2 anni fa. Sì. Ci dia dei dati, insomma, sui maschietti, come è messo il mondo della cosmesi.
2: Allora, noi siamo assolutamente inclusivi, no? Un dato interessante è che ognuno di noi, indipendentemente dal genere e dall'età, utilizza 8 cosmetici al giorno.
1: Ecco.
2: Anche chi sostiene non usare cosmetici. Noi
0: cioè?
2: Ci siamo tutti col dentifricio,
0: Ci laviamo le mani con il sapone, il deodorante,
2: utilizziamo lo shampoo, e poi più sventurosi, un solare ovviamente se andiamo al sole, e più sventurosi poi possono avere anche una routine, che vi sentivo parlare di questo, di bellezza, con anche 15-20 prodotti, ovviamente poi magari le signore ancora oggi, le donne sono un po' più inclini a
1: esagerano.
2: A divertirsi di più, diciamo, a esprimersi di più con make up, però anche gli uomini stanno recuperando, diciamo,
1: ecco,
2: che prima magari non era così diffuso, adesso la cura della pelle, la cura dei capelli, la cura del corpo, insomma,
1: di riflesso, diciamo, siamo contente. Però Martone, faccio una domanda, non so se è scomoda, esagero forse, l'Italia, diciamo, è sempre stata al top, no, nella cosmesi, ma adesso c'è questa moda della skin care coreana.
0: Ai.
1: Ecco,
0: siamo favorevoli o contrari?
2: Noi
1: ha messo giù.
2: assolutamente. E chi conquista alla fine il consumatore ha sempre ragione. La Corea ha una grandissima tradizione, proprio i rituali vengono dalla Corea, lì il numero di prodotti che si usano sono ancora più importanti di quelli a cui siamo abituati noi, ma la bella notizia è che l'Italia non ha niente da invidiare, al di là dei trend che possono essere più passeggeri o che sono qui per restare, l'Italia ha una tradizione
0: importante,
2: davvero importante, in ricerca e sviluppo, quindi le nostre formulazioni sono assolutamente equivalenti a quelle coreane. Ovviamente il successo poi commerciale è molto importante, coreano, e siamo tutti contenti, ma stiamo attivando un movimento che si chiama This is Bellezza, proprio anche per raccontare il valore della bellezza italiana.
0: Ma
2: e
0: certo.
2: Quello che io penso che sia molto forte è che la nostra bellezza italiana si basa sull'autenticità, l'artigianalità e la creatività, quindi è una bellezza.
0: Ma le aggiungo, Ambra Martone, dottoressa Martone, le aggiungo un dato che qualche anno fa mi aveva
1: cosa stai per
0: fatto
1: dire
0: molto
1: Filippo?
0: Piacere. No, giuro, è tutto vero. L'Italia è stato il primo paese al mondo a votare una legge che toglie le microplastiche dai cosmetici, perché inquinavano tantissimo le acque dei nostri mari, quindi questo va a favore ulteriormente dei nostri prodotti. Grazie davvero per essere stata con noi. Intanto da oggi lei è la nostra beauty specialist, speriamo che le faccia piacere.
2: Sarà un onore essere
0: è un titolo onorifico, ovviamente non c'è un emolumento, ma ovviamente
1: solo
0: così,
1: gloria.
0: Solo gloria. Grazie davvero per essere stata con noi. Viva la Milano Beauty Week. Era Ambra Martone.

0: Si chiama Notting Hill questo pezzo, proprio come il famoso quartierino di Londra dove fu girato il bellissimo film
1: Julia Roberts
0: con Hugh Grant da giovane, era giovanissimo, bellissimi, tutti e due, che belli, che romantico. Tanti messaggi ancora,
1: tanti messaggi
0: al 348 7300 200.
1: Ciao, ho quasi 70 anni e sono in giro per il mondo con la mia barca e la mia cagnolina. Ora sono a Bora Bora e ci ha mandato questa foto, il gommone su questo fantastico cagnolino. Cosa vuoi, Fili?
0: È una foto reale con un cagnolino gommone e sullo sfondo c'è uno yacht assurdo, una cosa stranissima. Ma tu veramente ci stai ascoltando in diretta da Bora Bora? Sergio e Vita, io voglio una, voglio la prova che ci stiano ascoltando in questo momento. Bora Bora, Bora, Bora. È spesso
1: allora,
0: nel Pacifico.
1: Allora, aumentano che non sono a Bora Bora, ma sono a Bucinasco.
0: Ma può essere.
1: Oppure
0: voglio una foto, una foto di loro con la gazzetta di Bora Bora davanti di oggi.
1: Tipo
0: e
1: ostagi,
0: la radiolina, esatto.
1: Tipo
0: ma perché è incredibile.
1: Il programma più seguito da chi è in vacanza a Bora Bora. E vedi che tu mi dici sempre di no.
0: Io non posso dirti che non è vero.
1: È tutto vero.
0: Ma Sergio e Vita, mandateci un'altra foto perché vogliamo capire se è veramente vero. Il sud del Pacifico, il sogno di ogni viaggiatore. Alle 20:52 andiamo invece in un altro posto che secondo
1: da
0: me è
1: Bora Bora
0: è ancora più bello di Bora Bora. San Vito Lo Capo, siamo in Sicilia, inizia il Couscous Fest, ormai un'istituzione non solo della Sicilia ma del Mediterraneo. Al telefono con noi il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera sindaco.
2: Buonasera.
1: Che tempo
2: Buonasera.
1: C'è? Che tempo
2: il
1: c'è?
2: Tempo il tempo è bello. C'è la sole oggi e caldo sui 35 gradi, 33
1: che
2: gradi.
1: Che meraviglia in Sicilia.
0: 35-33. Bene.
1: Allora,
0: bene,
1: siccome
0: bene.
1: Qui l'orario, insomma, siamo in pieno orario di cena.
0: Cena.
1: Quindi viene da dire quali sono le nuove tendenze del couscous. Che magari dopo vado e mi faccio un bel couscous.
0: A San Vito.
1: No, a San Vito, a Milano, purtroppo. Sì. Io.
0: Prego, sindaco, scusi. Sindaco!
2: Pronto, sì, purtroppo l'ho sentita male, vorrei ripetere la domanda.
0: Come sta andando? È iniziato il festival, quali sono le tendenze?
2: Sì, allora il festival è iniziato oggi, abbiamo inaugurato con il campionato italiano alle ore 18,
0: perfetto.
2: Abbiamo fatto l'inaugurazione vera e propria, e quindi siamo in fase per ora di competizione tra diciamo gli chef italiani che poi parteciperanno al campionato mondiale del Couscous Fest. Quindi c'è un capitano italiano che porterà assieme a chi vincerà queste competizioni in questi tre giorni al campionato poi mondiale.
0: È un evento
2: grandissimo che ormai San Vito Lo Capo celebra da ben 29 anni, siamo alla 29esima edizione. Un altro anno festeggeremo la grande con la 30esima ed è sicuramente molto partecipato, sono moltissime presenze. San Vito, diciamo che oggi è stracolmo e abbiamo quasi dovuto chiudere il paese d'entrata con le macchine perché diciamo siamo già a completo, ci sono i parcheggi che dall'esterno portano a San Vito con le bus navetta, quindi la sicurezza e la presenza diciamo è assicurata
0: prima di tutto. Giusto, le forze dell'ordine presidiano il territorio.
2: Certo,
0: sindaco,
2: abbiamo tantissime forze dell'ordine.
0: Ma il couscous alla fine, però, lei ce lo dica, ci dica la verità: lo preferisce di carne o di pesce?
2: Allora, il couscous è tutto buono, sicuramente. Io da San Vitese e con il mare che abbiamo lo preferisco di pesce. Sicuramente. Allora, il couscous da San Vitese è di pesce, però anche quello di carne, di verdure è ottimo.
1: Viene sospetto che esista addirittura tipo la paella misto carne, pesce,
0: tutto. Ma ormai il couscous è veramente pieno di tutto. Sindaco, magari ci sentiamo nei prossimi giorni con il vincitore del campionato italiano. E se poi vince anche quello del mondo,
2: noi vivremo questo evento per ben 10 giorni, quindi da oggi fino all'altra domenica, ancora il 27, avremo modo di risentirci, di collegarci quando voi volete, a disposizione.
0: L'importante è che le convocazioni vengano fatte bene. Adesso l'Italia di Mancini oggi ha resi noti i nomi dei 34 convocati per la Nations League. Noi cerchiamo di qualificarci a questo mondiale, non come il calcio.
2: Noi
0: come
2: allora,
0: il calcio.
2: Noi abbiamo 8 paesi stranieri, e sì, siamo soltanto 8 paesi stranieri, più noi come partecipante.
0: Siamo già qualificati.
2: 9 partecipanti a livello diciamo di partecipazione. Poi speriamo di qualificarci anche a livello poi mondiale.
0: Dovremmo farcela.
2: Parte, quindi non posso pronunciarmi, giusto che vinca il migliore.
0: Va bene, che vinca il migliore. Grazie al sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala. Arrivederci.
1: Grazie sindaco.
2: Grazie, arrivederci.
0: Bene. Almeno qua siamo qualificati.
1: È arrivata una conferma qua. Sergio e Vita. Sono a Bora Bora. Hanno mandato la foto.
0: Ma sono veramente a Bora Bora.
1: Cagnolina. E tra l'altro sono passati dal gommone allo yacht.
0: Certo, perché il gommone era il tender.
1: Esatto, era il tender.
0: Della loro barchetta vela.
1: Questa fantastica barchetta. Beati voi, Sergio e Vita. Vorrei avere anch'io 70 anni a Bora Bora.
0: Ma magari ci arriveremo un giorno. Trasmetteremo in diretta da là.
1: Da Bora Bora.
0: Chiederemo al direttore di Radio 2 di darci la linea dal sud del Pacifico.
1: Ma che meraviglia.
0: E invaderemo una dopo l'altra tutte le isole. Così, in un'ottica colonialista.
1: È venerdì.
0: Va bene, dai, è venerdì. Finiamo qua questa prima settimana di Caterpillar, stagione 2026-2027. Grazie davvero a tutti voi per averci accolto con un grandissimo affetto, con un'ondata di energia e di amore che ci ha avvolto. Cinzia, io devo ringraziare te perché sei arrivata qua come quell'onda di amore e di affetto.
1: Grazie Filippo.
0: Ma preparati,
1: io devo ringraziare te.
0: Ma no,
1: ci ringraziamo a vicenza.
0: Va bene, è solo l'inizio. Preparati perché settimana prossima abbiamo The Ring. Dobbiamo capire Andrea De Logo.
1: Adesso mi riposo questo weekend.
0: Dobbiamo vedere chi vince il Couscous Fest. Gli italiani se si qualificano.
1: È San Gennaro.
0: E abbiamo la nazionale di pallavolo che si è qualificata ieri. Grande vittoria contro la Slovenia. Siamo agli ottavi e si giocherà proprio settimana prossima. E poi c'è la Nations League. Da settimana prossima torna la nazionale italiana. Quindi preparati perché tutto questo e molto altro sarà in diretta su Radio 2. E per ogni giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia!

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 20:59, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, troviamo delle code tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. In A7 ci sono code per traffico tra Barriera di Milano e Binasco verso Genova. In A10 il traffico risulta intenso, code tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. Poi in A14 traffico rallentato tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. E poi è in atto il ripristino di un incidente tra Bitonto e allacciamento Bari Nord verso Taranto. Un incidente è avvenuto da poco in A1, siamo tra lo svincolo di Orte e Magliano Sabina verso Roma. Poi in Sicilia in A19 rallentamenti per incidente 3 km prima di Enna, è un incidente che riguarda entrambe le direzioni. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Prosecco maschio ama la compagnia.
3: Brindiamo!
2: E gli anniversari romantici.
3: A noi due.
2: Perché dentro ogni bottiglia di Prosecco maschio ci sono tutta la passione, le esperienze e l'amore per la tradizione che rendono ogni momento il momento giusto per brindare. Maschio, stappa un sorriso.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. 22.
2: Prosecco maschio ama la compagnia.
3: Brindiamo.
6: Brindiamo.
2: E anche i piccoli momenti quotidiani.
3: Alla nostra.
2: Prosecco maschio è con voi per un anniversario romantico.
3: A noi due.
2: O per festeggiare con gli amici.
7: Auguri!
2: Perché dentro ogni bottiglia di Prosecco maschio ci sono tutta la passione, le esperienze e l'amore per la tradizione che rendono ogni momento il momento giusto per brindare. Maschio, stappa un sorriso.
8: 2-2.
9: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia che la rende possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Combina il piacere della guida elettrica con la libertà dell'ibrido per portarti lontano consumando meno. La tecnologia fa strada. Tu continua a sognare in grande. Nuova Dolphin G super ibrida DMI. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Prosecco maschio ama la compagnia.
3: Brindiamo!
2: E gli anniversari romantici.
3: A noi due.
2: Perché dentro ogni bottiglia di Prosecco maschio ci sono tutta la passione, le esperienze e l'amore per la tradizione che rendono ogni momento il momento giusto per brindare. Maschio, stappa un sorriso.
10: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite. E ovunque avvenga, ci troverete lì.
11: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
10: Salvo Sottile conduce Ore 14, dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
12: Questo programma contiene citazioni di prodotto.
13: Cantine Maschio vi invita all'ascolto di BYD Music Awards.
14: Ed eccoci qui, buonasera, benvenuti amiche ed amici all'ascolto di Radio 2. Questa sera Radio 2 fa quello che deve fare Radio 2, ovvero dare spazio alla musica dal vivo. Alla musica dal vivo questa sera dall'Arena di Verona diamo spazio alla 20ª edizione dei BYD Music Awards. Di cosa si tratta? Dei premi che vengono dati alle canzoni più grandi, più celebri dell'anno. Ovviamente viene fatto un calcolo da settembre 2025 a settembre 2026 di quelli che sono stati gli ascolti delle canzoni che sono andate meglio in radio e in tutte le piattaforme streaming. Io sono Simone Calomino, vi terrò compagnia questa sera e cercherò anche di essere un po' i vostri occhi per chi magari è in macchina, per chi non riesce a guardare la trasmissione che sarà invece su Rai 1. Noi saremo in simulcast, vi descriveremo tutto quello che accadrà e avremo anche un elemento veramente unico, mi permetto di dire, vale la pena restare incollati all'ascolto perché saremo in collegamento con Giulia Salemi che mi aiuta aiuterà appunto in questo racconto e ci descriverà tutto quello che accade lì all'Arena di Verona, perché lei è lì già pronta nella nostra postazione Radio 2 ad accogliere tutti gli artisti che parteciperanno alla manifestazione, a raccogliere un po' le loro emozioni a caldo subito dopo la loro esibizione. Quindi ragazze e ragazzi, sarà veramente un momento fondamentale per capire questi artisti chi sono davvero, qual è la loro umanità che si cela dietro queste grandi maschere di divi che a volte si creano e a volte no. Questa sera però, siccome ascolteremo per circa 3 ore le hit del momento, mi sento invece di tornare un po' al passato. Beh, siamo alla fine, alla coda dell'estate 2026, una delle estati più calde probabilmente mai vissute da tutti noi. Allora, che cosa c'è di meglio se non riascoltare un po' dei successi delle estati passate? Eccolo qua, sta arrivando in sottofondo, ce lo ricordiamo tutti e ci dà anche un po' un monito. Sì, l'estate sta finendo. I Righeira lo cantavano nel 1985 e anche oggi siamo qui a dire che sì, l'estate sta finendo.

Ma no, ancora dai, abbiamo un po' di tempo, insomma, fa ancora caldo tutto sommato. Io mi sono dovuto mettere una giacchetta stasera perché un po' di aria tira, però di giorno l'estate non sta affatto finendo, anzi sta continuando. Johnson Rigueira dice in un'intervista: il vero ritornello di questa canzone sono le strofe. Io mi ricordo quando la scrissi, mi ispiravo molto agli anni 60 con il giro armonico di quegli anni. Non avevo ancora 20 anni, non avevo mai fatto l'amore e quindi, per stare nel tema, è un brano pieno di malinconia, di una sorta di saudage, perché in fondo lui aveva malinconia di qualcosa che non aveva vissuto. Beh, Johnson e Michael Rigueira hanno fatto il botto con questa canzone nel 1985. Ovviamente le sonorità sono quelle di quegli anni, ma oggi risultano più che mai attuali, perché tutti i brani in fondo riprendono un po' quell'epoca, quelle sonorità adesso. E Johnson Rigueira dice che la frase che gli è rimasta più impressa di questa canzone, che, o meglio, la frase che ricorda di aver scritto con più passione, è tempo che i gabbiani arrivino in città. E perché? Perché all'epoca non è che le città come Roma oggi o anche altre città fossero poi così invase dai gabbiani come succede, no, non era così. Però lui ricorda che quando passava col tram sulla Dora Riparia, un affluente del Po, ricordava questi gabbiani che volavano appunto sul Fiumiciattolo, e quello era il momento in cui lui capiva che, ecco, i gabbiani ritornano in città, allora l'estate è davvero finita, come quando uno vede una rondine a primavera e dice, ecco, sta arrivando la primavera. Ma comunque i brani estivi sì, sono tantissimi quelli che hanno fatto la storia, i brani che hanno fatto la storia delle nostre estati, che noi ricordiamo con nostalgia, che colleghiamo magari ad un amore o semplicemente ad un'estate passata facendo quello che ci piace, perché in fondo l'estate è quel momento in cui stacchiamo dalla nostra vita, che a volte potrebbe anche essere un po' opprimente, e ci diamo la nostra libertà. Ad ogni modo, non dei Rigueira questa sera parliamo, ma di tutte le hit dell'anno 2025-2026. Infatti BYD Music Awards è l'occasione di questa sera in cui ascolteremo dal vivo, dall'Arena di Verona, le hit dell'ultimo anno, e con me ci sarà Giulia Salemi, pronta a raccogliere tutte le

emozioni dei cantanti appena scesi dal palco, appena terminata la loro esibizione. Voi invece, ascoltatori di Radio 2, avete a disposizione uno strumento che veramente ci avete solo voi. Qual è? Il 348 7300 200. Potete scriverci e io posso leggere in diretta i vostri commenti della serata, le vostre impressioni. E perché no? Volete raccontarmi qual è la canzone della vostra estate? E perché no? Noi la raccogliamo. E magari potrebbe essere anche questa. È uscita a marzo del 2007, ma ha fatto veramente il botto nell'estate del 2007. Rihanna si è consacrata al successo.

Under My Umbrella. Io, tutti la ricordiamo quella parte lì che fa ella ed è la parte stupida della canzone. Non lo dico io, lo dice Therese the Dream Nash, che è il produttore, l'autore della canzone. Appunto, lui dice che quella parte è la parte che si attacca al cervello e ti tira fuori l'antenna finché non te ne accorgi. Io la chiamo la parte stupida. Devo mettere una parte stupida in ogni canzone che scrivo. Ho i miei buoni motivi. Ora, per chi ci stesse seguendo sul canale 202 della televisione, ringraziamo Valentina Galli alla regia, Mauro Marzetti tecnico video di stasera. Abbiamo visto il videoclip di Umbrella di Rihanna, e ovviamente questo videoclip ha dei grandissimi richiami alla cultura hollywoodiana. Intanto, vabbè, chiaramente viene a tutti in mente Singing in the Rain, da insomma dai più celebri musical hollywoodiani, perché Umbrella, pioggia, vabbè, un collegamento magari un po' semplice, un po' intuitivo. Però invece ho notato anche che Rihanna c'ha il cappello un po' sulle 23 come Judy Garland in Get Happy, e anche il body che indossa Rihanna in alcuni momenti ricorda un po' proprio il, in realtà Judy Garland aveva una giacca un po' lunga che le copriva fino a metà della coscia, però ricorda un pochino quell'outfit lì. Insomma, sicuramente dei richiami ci sono. Ma un altro richiamo è anche il momento in cui Rihanna è completamente truccata d'argento, che ricorda un po' il Mago di Oz, quando vediamo per esempio gli uomini di latta tutti truccati d'argento, con un trucco tra l'altro che per l'epoca era anche velenoso. Comunque ci sono sicuramente dei richiami. Allora, questa canzone Umbrella in realtà era stata pensata in un certo senso per Britney Spears, ma quell'anno era il 2007. Britney intanto usciva da un periodo abbastanza complesso della sua vita, insomma aveva fatto un po' la mattacchiona, però aveva anche un album già pieno, cioè aveva già deciso quali sarebbero stati i successi che lei avrebbe dovuto dovuto incidere, che poi saranno stati, che poi sono stati effettivamente dei successi, e quindi non l'ha accettata ed è stata data a Rihanna, che invece con questo brano appunto è esplosa ed è arrivata alla celebrità. Ad ogni modo, questa sera noi siamo qui su Radio 2 per seguire i BYD Music Awards, cioè i premi dati alle canzoni più forti che ci sono state dal settembre del 2025 al settembre del 2026. Voi al 348-7300-200, cari ascoltatori di Radio 2, mi state già scrivendo quali sono state le vostre hit invece di quest'anno, non solo di quest'estate, mi raccomando, ma proprio di tutto l'anno. Damiano, per esempio, dice che la sua hit preferita è Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, che in effetti è stata una hit della nostra estate. Adesso i Pinguini sono tornati in rotazione con Goya insieme a Fabri Fibra, li stiamo risentendo ancora. È un anno importante per loro e sicuramente sarà un anno che chissà, magari gli darà anche delle belle soddisfazioni in fatto di premi. Quindi continuate a scriverci al 348-7300-200 e soprattutto seguite i social di Radio 2, perché questa sera per noi a Verona c'è Giulia Salemi, che raccoglierà tutte le emozioni degli artisti che si esibiranno appunto questa sera, e la nostra fantastica squadra social capitanata da Antonio Micali pubblicherà sui nostri profili i migliori contenuti di questa sera. Ma andiamo avanti con la musica, direi. È il momento di questa hit che ha qualche anno, però è sempre attuale. Alle feste io personalmente mi scateno sempre quando compare, anche se può non sembrare per chi mi vede sul 202 con la mia giacchetta, però ballo pure io.

Got a Feeling, The Black Eyed Peas. Siamo su Radio 2 e stiamo aspettando i BYD Music Awards. Allora, I Got a Feeling è uscita nel 2009, nel mese di giugno, ed è ovviamente una delle canzoni più ballate alle feste, secondo me. Io non c'è festa in cui non sono stato dove ad un certo punto non è partita questa canzone e tutti si sono scatenati in pista. Allora, will.i.am, che è il produttore anche dei Black Eyed Peas, ha dichiarato: è la canzone ideale da ascoltare prima di arrivare ad una festa, la canzone da ascoltare dopo un lungo giorno o una settimana di lavoro, e insomma la canzone che mi fa venir voglia di scaricare il mio stress. Ora, è del tutto vero oppure no? Non lo so, fatto sta che ho fatto un giretto sul web e ho trovato su questo sito celeberrimo, si chiama Reddit, dove la gente scrive delle cose e altri invece gli danno delle risposte, una sorta di blog. Allora, su Reddit qualcuno ha avuto la brillante idea di chiedere aiuto agli altri utenti scrivendo: qualcuno può spiegarmi perché I Got a Feeling dei Black Eyed Peas è triste? Ora, non so molto su come si fa una canzone, ma mi dà fastidio ogni volta che la sento. Il testo e la melodia sono piuttosto allegri e la canzone parla di fare festa, ma per qualche motivo mi fa sentire triste. Quasi come se fosse l'ultima volta che un gruppo di amici si aspetta di stare insieme o qualcosa del genere. Qualcuno mi può spiegare se è una cosa voluta o se mi sono solo inventato una storia inesistente per una canzone? Allora, in realtà le risposte danno ragione a quest'utente, perché in effetti gli scrivono: guardi, in un certo senso capisco che cosa intendi. Per me il synth, che suona un po' come una chitarra pizzicata, ha una qualità malinconica, anche se la maggior parte degli accordi sono accordi maggiori. Poi altri invece dicono che in effetti proprio l'arrangiamento, la produzione di questo brano, che va tutta su accordi che sono nel do e nel si, non so, io leggo, non sono un musicista, però così leggo, dice che si alternano queste due note, questi due accordi che sono in intervalli molto vicini e che quindi tendono a dare un'atmosfera un po' di minore, un po' malinconica, e insomma molte persone tendono a dare ragione, perché questa canzone sembra avere un tono di finalità, insomma, anche nella musica, come se fosse questa la fine della festa. Insomma, se volete restare allegri ad una festa, forse non è l'ultimo brano da mettere questo dei Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Torniamo a noi, stiamo aspettando i BYD Music Awards. La nostra Giulia Salemi, adesso vi dico una piccola chicca, io già la vedo su uno schermino che ho qua in dotazione, già pronta lì, che sta già scaldandosi, pronta per raccogliere per noi tutte le emozioni degli artisti che passeranno nel backstage di Radio 2 e che ritroverete anche su tutti i social di Radio 2. Intanto voglio ringraziare, visto che insomma sono già 25 minuti che chiacchieriamo e non l'abbiamo ancora fatto, questa sera alla regia abbiamo Stefano a Imola, alla parte tecnica invece Riccardo Bruno, e insomma tutti insieme aspettiamo i BYD Music Awards e lo facciamo in musica, lo facciamo con le più belle canzoni, le più belle hit, non solo dell'estate ma di tutto l'anno. Ora, questa è una hit estiva, ma forse non tanto, perché dietro in realtà ha dei significati nascosti, un po' come tutte le canzoni scritte da Franco Battiato. È Gioni Russo, lei.

Quella del 1982 era un'estate veramente afosa, che per certi versi ricorda un po' quella che abbiamo appena passato. Un'estate che vedeva gli italiani radunati nel sogno comune della vittoria ai mondiali, e quindi, insomma, infine questo sogno si è anche realizzato. Allora, un'estate al mare è una canzone, ovviamente, scritta da Franco Battiato per il testo, e sempre da Franco Battiato insieme a Giusto Pio per la musica. Venne inciso da Giuni Russo e divenne poi il singolo più venduto della discografia di Giuni Russo. Ovviamente la collaborazione fra Giuni Russo e Franco Battiato ha dato vita a dei capolavori veri e propri. Me ne viene in mente uno forse dei meno conosciuti, Crisi Metropolitana, che è fantastico, tratto dall'album Energie, e io consiglio a tutti gli amici all'ascolto di andarla a recuperare. Comunque, in due parti di questo brano, una chicca, una curiosità, magari qualcuno non lo sa, canta anche Franco Battiato proprio in Un'estate al mare, fa il coro a Giuni Russo. Allora, la voce inimitabile di Giuni Russo, ovviamente per tutta la durata di questo brano, si sviluppa tra cambi di tonalità fino ad arrivare addirittura a un lungo garrito di Gabbiano sul finale. Insomma, fa le sue solite e per fortuna evoluzioni vocali, e ci regala appunto una canzone che sembra celebrare in tutta la sua allegria, in tutta la sua spensieratezza, un'estate che sta iniziando, il desiderio di andare al mare di tutte le persone, di vedere le solite cose che si vedono quando si va al mare: gli ombrelloni, i bikini, la spiaggia assolata. Ma in realtà non è così. Allora, in realtà la canzone, lo si capisce da alcune parti della strofa, parla di una prostituta, di una persona che sta lì e sogna un mondo migliore, un futuro migliore. Forse la sua piccola estate è il momento in cui può finalmente sognare una vita più distesa. E però la canzone è anche un non so che di allucinogeno, cioè ci sono delle allucinazioni. A un certo punto, sopra i ponti delle autostrade, c'è qualcuno che si ferma e saluta, poi senti la mia pelle come profumata. Insomma, è un enorme vortice, come tante canzoni di Franco Battiato. Comunque, Battiato ha ripreso, soprattutto nella parte della canzone che torna in maggiore, quindi sembra una delle classiche canzoni estive degli anni 60, quest'estate ce ne andremo al mare, eccetera eccetera, aveva ripreso con sagacia proprio tutti gli elementi classici delle canzoni estive degli anni 60, da, che so, stessa spiaggia, stesso mare, abbronzatissima, tutte quante le aveva riunite tutte insieme per dare vita invece a una canzone che è il ribaltamento di quel cliché di un'estate felice, di un'estate passata su un pattino lontano dalla Battigia. No, l'estate è l'estate anche di quelle persone che una vita felice, così tanto felice da potersi permettere un'estate altrettanto felice, non ce l'hanno. L'estate è estate per tutti. Questa sera invece la musica è la vera protagonista della serata, la musica dell'ultimo anno, dal settembre 2026 al settembre del 2025 al settembre del 2026. Infatti, ai BYD Music Awards, che stiamo attendendo che comincino a breve, ci saranno dei premi fantastici per le maggiori hit dell'ultimo anno. Intanto io vedo che al 3487 300 200 sto continuando a ricevere le vostre hit dell'estate. Ne leggo uno al volo. Raffaella da Conversano mi scrive che la sua canzone dell'estate 2023 è Sunrise dei Simply Red, e ci informa che la prossima estate i Simply Red saranno ospiti del Locus Festival a Bari, presso la Fiera del Levante. Molto bene, andremo a vedere, non ci faremo sfuggire l'occasione, insomma, di sentire i Simply Red. Altri messaggi, uno lunghissimo per esempio, vedo qua lunghissimo, chi è che ci scrive? Michele, che ci dice che è appena rientrato a casa dopo una giornata piovosa, infatti dice, cita Una giornata uggiosa, il titolo di una canzone di Lucio Battisti, e dice che per i suoi tormentoni dell'estate 2026 sono stati ad esempio America Inc. di Gianna Nannini con Marrakesh. Infatti quest'estate Gianna Nannini è tornata a farci sognare sulle note della sua America, però Marrakesh ha contribuito un po' ad attualizzare la canzone, come se ce ne fosse bisogno, specifica anche il nostro ascoltatore. In effetti la canzone è immortale. E poi ci segnala i Santa Marea, che sono uno degli ultimi gruppi da lui scoperti, da Michele, e ha ragione Michele, i Santa Marea sono un'altra grande sorpresa della nostra musica. Continuiamo allora, in attesa che comincino i BYD Music Awards. Questa sera con me Simone Calomino e con Giulia Salemi dall'Arena.

0: Alizé Moi Lolita, che è una canzone dell'estate del 2000, e beh, ce la ricordiamo tutti anche questa. Allora, la canzone ovviamente è arrivata in vetta a tutte le classifiche, ma soprattutto quando Alizé ha realizzato questo singolo non aveva ancora 16 anni, figuratevi, e invece è diventata una delle più celebri dell'anno 2000. Ma io mi sembra di vedere che abbiamo in collegamento con noi finalmente Giulia Salemi, pronta a darci un saluto. Giulia, come stai? Sei pronta? E dici un poco che atmosfera si respira lì all'Arena di Verona.
1: Ciao Simo, io sono prontissima, come vedi sono in postazione, sento anche un leggero ritardo, quindi spero di riuscire a parlare in senso compiuto, perché sento letteralmente tutto quello che ti dico in cuffia. E io sono emozionatissima, ho già addocchiato qualche cantante, ho già anche bloccato qualcuno per te, per noi, ma soprattutto per i nostri amici ascoltatori. Anzi, vogliamo ricordare qual è il numero per mandare dei messaggi, e se vogliono fare qualche domanda spicy ai nostri cantanti, loro la possono scrivere e io sono qua per loro, proprio in missione.
0: Ci penso io. Allora Giulia, il numero è il 348 7300 200, i nostri ascoltatori possono partecipare come vogliono. Ti vedo veramente nel pieno delle tue facoltà, Giulia, mi raccomando, acchiappali tutti e portali tutti nel backstage di Radio 2, sì. Siamo pronti a divertirci anche questa sera. Allora torno da te fra poco, va bene Giulia?
1: Va bene, senti, ma scaldo un po' la voce, vogliamo cantare una canzoncina insieme?
0: Vai Giulia!
1: Perché io so che tu sei molto intonato.
0: Vabbè, dai, vai, vediamo che cosa ci canti.
1: Qual è il tuo cavallo di battaglia? Sentiamo.
0: Cantiamo Maledetta Primavera, Giulia, voglio cantarla con te.
1: Va bene, dai. Sì, ormai la primavera è lontana, perché ci stiamo appropinquando verso il freddo, stiamo salutando l'estate, ma io ci sto, allora.
0: Vai. Vai, voglia di stringersi poi.
1: Ah no, dall'inizio proprio.
0: No, vabbè, Giulia, abbiamo già capito che non è cosa nostra. Infatti, abbiamo già capito che non è per noi.
1: Facciamo una cosa, facciamo cantare i cantanti.
0: Esattamente. Sì. Grazie Giulia, grazie mille.
1: Sennò ci salutano tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora resta lì pronta, ci sentiamo tra pochissimo. Nel frattempo va avanti la musica di Radio 2 mentre aspettiamo l'inizio dei BYD Music Awards. Eccola qua, questa è Blur Lines con Robin Thicke e Pharrell Williams, ci ha fatto ballare un'intera estate. È stato anche un singolo abbastanza controverso, eh sì, ci sono state delle polemiche attorno, anche una mezza accusa di plagio, poi vinta.

0: Blurred Lines è stata definita dal The Guardian come la canzone più controversa del decennio. Sì, infatti pensate che il contenuto sì è leggermente sessuale, però tra l'altro dietro alla canzone ci sono anche tutta una serie di altre polemiche oltre a quelle sul videoclip, ce ne sono state parecchie, e sul testo del brano. Per esempio, la canzone è liberamente ispirata, diciamo così, a Got to Give It Up, un singolo di Marvin Gaye, e in realtà questa canzone di Marvin Gaye è stata semplicemente campionata, o meglio alcune sequenze sono state prese da questa canzone per realizzare Blurred Lines, ma gli eredi di Marvin Gaye si sono particolarmente arrabbiati per questa cosa, tant'è che hanno intentato una causa per plagio che è stata da loro in effetti vinta e hanno dovuto dare un maxi risarcimento alla famiglia di Marvin Gaye, gli artisti Pharrell Williams e Robin Thicke. Ma credo che sia lì pronta per noi ancora una volta Giulia Salemi. Giulia, che cosa ci dici lì dall'Arena di Verona?
1: Allora, devo dire che in 2 minuti è cambiato poco. Diciamo che sto studiando la situazione, sto ripassando la mia scaletta, ho preparato diverse domandine che secondo me daranno grandi soddisfazioni ai nostri radioascoltatori. Ma stanno o no arrivando i messaggi?
0: Stanno arrivando lentamente, Giulia, devo dire di sì. Abbiamo già per esempio una domanda, aspetta che la devo recuperare, tac, te lo dirò dopo, va bene, che me la so persa. Ah no, l'ho trovata, eccola qua, una domanda per Pachi.
1: Ah, vai.
0: Eccola, per Pachi, segnatela, che Pachi viene un po' più tardi. Dice che lui praticamente gli chiede qual è il suo legame con Rozzano, se lo porta dietro con lui anche nella sua musica. Mo, a dirti perché? No, ah sì, perché è di Rozzano, Pachi. Ecco, tienitela scritta allora lì, appuntatela.
1: Va bene, io segno tutto.
0: Bravissima Giulia. Allora
1: sì,
0: torniamo
1: gli amici, se ci stanno seguendo sul canale 202, guarda, io qua la cartelletta, appunto e segno tutto.
0: Bravissima Giulia. Intanto ringraziamo anche la squadra che sta insieme a te, Fabrizia Brunati e Luana Sipari, che stanno lì pronte a metterci in collegamento.
1: Sì.
0: Ecco, allora Giulia, torniamo da te tra pochissimo perché mi sembra che Rai 1 stia per cominciare finalmente questa edizione dei BYD Music Awards.
1: Ci siamo quasi, sento urlare.
0: Ai, allora
1: sì,
0: vuol
1: sì,
0: dire.
1: Sento la folla in sottofondo,
0: ecco.
1: Ci siamo.
0: Allora
1: la
0: Giulia.
1: La situazione è muy caliente.
0: Giulia, mi sa che dobbiamo andare sul palco a questo punto. Che ne pensi?
1: Sì, assolutamente.
0: Allora,
1: teletrasportiamoci.
0: Pronti per l'inizio della 20ª edizione dei BYD Music Awards.
2: Esiste nessuno come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. È una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia solamente a metà. Mi saluti con un cenno e non so se ti rivedrò domani oppure mai più. Guardarsi indietro un'abitudine, lo spettacolo.

Ed è Marco Mengoni ad aprire questa 20ª edizione dei BYD Music Awards con un medley dei suoi ultimi più grandi successi. Con quegli occhi mastigati.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Bastano un pianoforte e sei coriste per fare di questo medley di Marco Mengoni forse uno dei pezzi che probabilmente andremo a ricercare di più, e anche andate sui social di Radio 2 dove troverete gli estratti di tutto questo. Ecco arrivare sul palcoscenico per il 15° anno di seguito Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
1: Grazie! Grazie! Io non lo so fare, Marco, mi dispiace. Che bello rivederti, averti qua con noi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
2: Marco ha ufficialmente aperto questa edizione dei BYD Music Awards, i premi della musica. No! Da
1: ovviamente,
2: che
1: ovviamente. Sì,
2: però insomma la tua musica, le tue canzoni, premi che quest'anno festeggiano 20 anni. 20 anni.
1: E tu, Marco?
3: Io ci sto vicino.
1: Tu ci stai vicino?
3: Sono al 18° mi sa.
2: Età.
3: Anno età, sì, certo, 18 anni.
2: Chiaro, chiaro.
1: Beh, tu sei stato protagonista di tante edizioni, sei abituato a ritirare tanti premi.
3: Sì.
1: No? Quindi sei un po' a casa qua, no?
3: Sì, beh, no, vabbè, l'arena,
1: e poi l'arena
3: sì, per
1: l'arena,
3: forza.
1: L'arena, è vero, è vero.
3: Frequento più l'arena di Verona che casa mia.
1: Quindi. E consideriamo che nella tua carriera, hai collezionato oltre 3 miliardi di streaming e 86 dischi di platino totale e tantissimi tour.
2: E aspetta.
1: Aspetta, aspetta, perché ovviamente. Ti vedo emozionato.
3: Sì,
1: che bello, vabbè, normale, lo siamo anche noi, quindi.
2: Intanto c'è un altro,
3: c'era una bella atmosfera. Bello!
2: Questo è per il live.
0: Nel frattempo stiamo vedendo tutte le immagini, anche dei momenti più importanti della carriera di Marco Mengoni, che sta ricevendo i premi che sono stati a lui dedicati. Ma io ho visto Giulia Salemi che cantava Squarciagola e io la vedevo in sincrono con Marco Mengoni, Due vite, e sembrava che cantasse lei. Giulia, ma le urla che si sentivano da qua, le hai sentite pure tu nel nostro backstage?
4: Poi invece adesso ti cantano Sei bellissima.
0: Giulia non ci sente in questo momento, mi sa. Continuiamo a seguire Marco Mengoni.
1: Eccoci
0: sul palco. Eccola qua, Giulia.
1: Eccoci.
0: Eccoti qua, bene.
1: Ma che bello, ma posso dire? Cioè, iniziamo col botto. Io ho stonato tutto il tempo, fortunatamente per i nostri ascoltatori il mio microfono era chiuso durante l'esibizione di Mengoni. Mamma, che throwback sanremese.
0: Giulia, eri in perfetto sincrono con Mengoni, sembrava che cantassi tu a guardarti qui da dietro le quinte. Quindi meno male che non è andato in onda, altrimenti ti avrebbero presa a Sanremo. E poi erano affari tuoi.
1: Mamma mia. No, ma guarda, ormai chi mi conosce lo sa, purtroppo io sono una cantante mancata, nel senso che avrei voluto fare la cantante, ma veramente quando madre natura distribuiva l'intonazione io probabilmente ero in bagno a mettermi la cipria, quindi ormai me ne sono fatta una ragione.
0: Hai fatto bene, guarda, non è da tutti essere intonati, già quella maledetta primavera di prima ci ha fatto segnare. Allora scusami, adesso mentre ancora continuiamo a vedere sul palco dell'Arena di Verona Marco Mengoni intervistato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, io ti chiedo, dai, accennacela sta Due vite e facciamola sta cosa.
4: Dico solo due cosine al volo.
1: Ma tu sei serio?
0: Vai, vai.
1: Allora, secondo me è solo un tuo modo di flexare, perché tu sei intonato, quindi vuoi partire me stonata per poi seguire. Va bene, dai, la facciamo proprio a cappella.
0: Vai che diventiamo virali.
1: Se questa è l'ultima canzone, poi la esploderà.
0: Giulia,
1: dai, falla tu.
0: Guarda che sei più intonata di quello che pensi, ti dico. Anzi, quasi,
1: guarda,
0: quasi
1: tu sei
0: gradevole.
1: Falso come tante persone della mia vita. Falso, falso, falso. Ma io ti perdono lo stesso.
0: No,
1: l'importante nella vita è sapere i propri pregi, i propri difetti e i propri limiti. Ma io mi accontento di intervistare Mengoni tra pochissimo, posso
0: Giulia,
1: dire.
0: Infatti,
1: io sono un po' una bimba di Mengoni,
0: sì.
1: Un po' come tante.
0: Esatto, infatti non vedo l'ora che arrivi lì da te proprio per sentire le sue impressioni a caldo. Giulia, allora torniamo da te appena c'è Mengoni, va bene? Ci vediamo tra poco.
1: A tra pochissimo, vado a mettere un po' di cipria.
0: Vai, noi torniamo intanto sul palco dell'Arena di Verona.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Marco.
1: Grazie.
2: Oh, da ricordare, cara Vanessa.
1: Dimmi tutto, Carlo.
2: Che
1: dimmi.
2: Tutti i premi che noi andremo ad attribuire agli artisti nel corso di queste serate,
1: sì,
2: sono tutti certificati. I premi discografici si basano sulle certificazioni della FIMI e MIQ, in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate settimanalmente, mentre invece i premi del live si basano sugli dati ufficiali della SIAE.
1: e noi proseguiamo, anzi
2: sì,
1: iniziamo,
2: sì, questa,
1: abbiamo,
2: festeggiamo questa ventesima edizione. E noi ne abbiamo
1: 18
2: anni
1: io e te insieme. E adesso da Marco passiamo a un'artista italiana molto amata, il palco è davvero il suo ambiente naturale, dove esprime tutta la grinta e la sincerità che la distinguono, come dimostra il suo ultimo successo estivo, che ha avuto un successo enorme, quindi per noi averla su questo palco è un piacere, un onore, e poi è una cara amica, quindi sono molto felice per lei.
2: Ho già capito, sai, perché ho già
1: perché
2: lei ti aveva fatto anche l'ippodromo a Milano?
1: Eh sì.
2: È stata la prima donna a fare dei concerti negli ippodromi.
0: Intanto vedo che lì nel backstage di Radio 2 è arrivato Marco Mengoni, che sta con la nostra Giulia Salemi. A te, Giulia.
1: Come va? Eccoci qua, allora siamo in direttissima su Rai Radio 2.
5: Io stavo già svelando tutti i segreti prima di salire sul palco.
1: Stavamo parlando di BBL.
5: Non mi ero fatto proprio i capelli, quindi per fortuna avevo il cappello e sembra un look.
1: No, perché possiamo dire che il nostro Marco Mengoni veramente è proprio buono, buono come il pane.
5: Grazie, grazie, grazie, come il vino.
1: Pluripremiato. Ma io sono qua perché vorrei farti un paio di domande, anche perché i nostri ascoltatori... No, facile. Come piace
5: allora,
1: a me.
5: Allora,
1: livello terza media, come piace a me.
5: Perfetto.
1: No, a livello
5: andiamo
1: qua.
5: In seconda ancora meglio.
1: E prima ancora di più. No, io sono una nostalgica. Qua celebriamo i 20 anni. Tu hai appena celebrato 18 anni di carriera e non si sa perché non li dimostri, sembri un ragazzino.
5: No, difatti lo dico pure io.
1: È tutto madre natura. Io vorrei sapere, ora noi vediamo i traguardi e i successi, ma il Marco di quando era più piccolo, che era agli inizi, che lavorava come fonico, giusto? Negli studi. Cosa diresti a quel Marco, al piccolo Marco?
5: Ma all'inizio poi soprattutto registravo pubblicità, cioè nel senso che facevo proprio la fonica, non registravo con la voce, perché la mia voce parlante non è proprio bellissima, sembra un po' Paperino. Il Marco di anni fa era inconsapevole. Adesso tornasse indietro non rifarebbe niente di tutto quello. No, non è vero. Ci sono dei giorni che passi in questo mood, però in questo periodo sono molto carico. Emotivamente e creativamente molto proficuo. È un momento buono.
1: E visto che sei molto carico, che impegni hai a metà febbraio?
5: Febbraio. Cos'è? Un mese?
1: Febbraio, Sanremo.
5: È un mese febbraio?
1: È un mese.
5: Non lo so, perché io ho fatto gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto.
1: Proprio.
5: Io non so cosa succede a febbraio.
1: Vedremo.
5: Andiamo al mare, che ne so.
1: Va bene.
5: Però lontani dalla costiera ligure. No, io quest'anno mi sa che non sono stato chiamato alle note.
1: Va bene, grazie Marco. Ciao amore.
0: Grazie Marco, grazie Giulia, torniamo sul palco dell'Arena di Verona dove c'è Emma con L'amore non mi basta.

0: punto e basta, basta. Grazie a tutti!
1: HM sul palco dei BYD Music Awards all'Arena di Verona. L'amore non vi basta usciva nel 2013, quest'anno tornata in vetta alle classifiche grazie ai social. Ma ascoltiamo cosa dice Emma.

0: Beh, grintosissima come sempre, anche sul palco dell'Arena di Verona. Questa sera Emma ci ha regalato una delle più belle performance live dell'Amore non mi basta, tornata sui social grazie ad alcuni video di tifoserie calcistiche, e appunto dal 2013 ad oggi il brano non è invecchiato neanche di un anno. Ascoltiamo Emma sul palco.
1: Benissimo.
2: Ti vedo.
1: In uno stato di grazia.
3: Guarda, premio speciale, questo è il premio speciale, multiplatino per questo brano. Un successo unico nel mercato discografico. Non è mai successo.
1: Sono contenta, sono emozionata. Oggi, dopo 13 anni, questo premio risuona ancora più potente tra le mie mani, perché...
2: Oddio. Prendi fiato.
1: Perché ho la consapevolezza di aver raggiunto determinati obiettivi mettendo sempre davanti a tutto il rispetto e la lealtà nei confronti del pubblico, innanzitutto, di me stessa e delle persone che hanno lavorato con me e per me per aiutarmi ad arrivare a essere l'artista che sono oggi, e soprattutto a quelle persone che sono rimaste insieme a me quando il mare era in tempesta e non solo quando c'era da prendere. E quindi grazie a chi c'è sempre stato,
2: grazie a te per essere
1: rimasto
2: qui.
1: Grazie al pubblico che mi ha sempre regalato grandi emozioni, e grazie alla mia mamma che è la mia icona, perché se sono la donna e l'artista che sono lo devo esclusivamente alla grandissima donna che è mia madre.
3: Emma, non c'è altro da aggiungere.
2: No, io solo una cosa, perché ovviamente a me mi fa molto piacere sapere che l'amore non mi basta. Tú lo has cantado en español.
1: Claro que sí, porque claro me gusta sí. mucho cantar en español.
2: Oye, ¿cómo hablas bien el español?
1: Me gusta mucho.
2: Tiene el acento un poco sudamericano.
1: Sí.
2: ¿Por qué?
1: Porque...
2: Ahora Carlos me ha chamado.
3: No, yo traduco, no me preocupa.
2: Traduci, prego.
1: La serie televisiva, ¿no?
3: La serie televisiva.
2: A la serie televisiva, sí. Pero no te digo... ¿Has entendido todo?
3: Certo, capisco parecchio.
2: Capisco parecchio.
3: Me caso stupido, capisco benissimo.
1: Basta aggiungere la S.
3: Appunto.
2: No, mi fa molto piacere
1: l'amore
2: questa
1: non mi basta,
2: cosa.
1: Sei perfetto.
2: L'amor non me basta.
1: L'amor ya non me basta.
0: Rispetto e lealtà sono le parole pronunciate da Emma, ringraziando per... per le persone che l'hanno continuata a seguire in tutti questi anni, ringraziato ovviamente la madre e tutte le persone che le sono state vicine anche negli anni più turbolenti della sua vita. Infatti Emma ha affrontato degli anni parecchio difficili anche dal punto di vista della salute. Per fortuna invece la sua carriera ha decollato anno dopo anno sempre di più, aspettando che Emma arrivi nel backstage di Radio 2, dove c'è la nostra fantastica Giulia Salemi che la sta aspettando. Vediamo chi arriva sul palco dell'Arena di Verona
3: in qualche modo con me nell'ultimo festival di Sanremo. 15 concerti negli stadi, oltre 680.000 spettatori, il tour con l'immagine numero di biglietti venduti nel 2026, e tra lui e il pubblico c'è una grande storia, c'è una stima reciproca, una lunghissima storia d'amore.
2: E quale posto migliore per raccontare una grande storia d'amore?

0: se non a Verona, che è, diciamo, anzi, città è la città dell'amore. Città. Scusatemi. Lui è Max Pezzali!
1: E lo seguiamo anche noi su Rai Radio 2. Questi sono i BYD Music Awards. Max Pezzali è sul palco dell'Arena di Verona.

0: E mentre Max Pezzali continua a cantare sul palco dei BYD Music Awards all'Arena di Verona, noi abbiamo nel nostro backstage con Giulia Salemi Emma. A voi Giulia.
1: A esaurire. Ed eccoci qua con Emma.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Te l'ho detto che stiamo iniziando veramente col botto. Allora, hai detto tu stessa che l'amore non mi basta. È tornata dopo anni super virale grazie ai social. Io so che tu sei molto social. Leggo le tue steccate che dai e ti amo. Quindi vorrei sapere che rapporto hai con i social.
2: Ma molto, molto sereno in realtà. Ho un po' smesso di dare steccate.
1: Ok.
2: Perché contro l'ignoranza a volte non c'è niente che possa funzionare. Però credo che i social aiutino anche a far stare unite le persone, quindi io guardo il lato positivo dei social, okay. Del lato tossico non mi interessa.
1: E com'è che ha influito secondo te anche nel tuo percorso musicale?
2: Beh, influito dipende, a volte positivamente, a volte negativamente, però ho la certezza di poter dire che tutto quello che condivido è farina del mio sacco, non c'è un filtro, non c'è nessuno che mi gestisce i social, mi piace avere un rapporto onesto e diretto col pubblico.
1: E noi questo lo vediamo perché io quello che amo personalmente di te è che sei estremamente libera, libera di dire ciò che pensi, di cambiare stile, di cambiare genere, e quindi grazie. Questo ti fa onore. Grazie. Sei un esempio per tutte quante, grazie,
2: grazie
1: Emma.
2: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Grazie Emma e grazie Giulia Salemi dall'Arena di Verona nel backstage di Radio 2, e noi siamo pronti per continuare questa serata con i BYD Music Awards. Mentre Emma era con noi nel backstage di Radio 2, Max Pezzali cantava sul palco dell'Arena di Verona l'universo tranne noi. Ci interrompiamo anche noi un momento e poi torniamo qui sempre su Radio 2 con i BYD Music Awards.
3: Estate alla sua hit, quella che appena parte ti fa subito venire voglia di cantare, ballare e brindare. E quando la freschezza di Prosecco Maschio incontra i brani più frizzanti dell'estate, lo spettacolo è assicurato. Brinda anche tu con Cantine Maschio ai BYD Music Awards. Segui l'evento sui social di Cantine Maschio, alza il volume e stappa un sorriso. Bevi responsabilmente.
0: E siamo tornati con i BYD Music Awards su Radio 2. Io sono Simone Calomino, a Verona c'è Giulia Salemi, pronta a intervistare tutti i grandi artisti che si esibiranno questa sera, premiati appunto per la loro attività nel mondo della musica dal settembre del 2025 al settembre del 2026. Ascoltiamo invece sul palco dell'Arena di Verona Carlo Conti e Vanessa Incontrada che cosa stanno dicendo.
4: Esatto. Allora, proviamo. Prima scelta, sei un mito.
5: Seconda scelta, come mai?
4: Terza scelta, la regina delle celebrità.
5: Quale ha vinto?
4: Secondo me la regina delle celebrità.
5: Anche secondo me secondo vince me questa
4: quella.
5: Sfida.
4: Secondo me praticamente l'abbiamo scelta noi.
0: Giocano intanto col pubblico dell'Arena di Verona Carlo Conti e Vanessa. Ecco nel frattempo tornare sul palco Max Pezzali.
5: Abbiamo
0: vediamo un po'.
5: Questo giochino ti abbiamo copiato come nei tuoi concerti.
6: Mi avete salvato. Rescendere da là ci voleva.
5: Lo sappiamo.
4: Hai visto? Abbiamo fatto l'applausometro.
6: Bravissimi.
4: Abbiamo leggermente
5: cioè abbiamo un po' abbiamo furbamente imparato. Esatto.
4: Ha vinto la regina delle celerità.
6: E va bene così.
4: Va bene così. Max Pezzali.
0: E ascoltiamo anche noi Max Pezzali. Siamo su Radio 2 con i BYD Music Awards.

0: la regina del celebrità Max Pezzali sul palco dell'Arena di Verona, salutava la gente, si divertiva, cioè Max Pezzali sempre il numero uno, sentiamolo con Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
1: Invece del celebrità, hai capito? E allora mi do una tiratina,
2: datela da solo,
1: dammela tu,
2: no, ubi maior minor cessa.
3: Max, io e Carlo commentavamo dietro le quinte di questo tuo straordinario successo meritatissimo e io sono venuta a vederti a Roma, che poi non sono venuta in camerino, non ci siamo visti, però mi ha colpito tanto, avvisare, ma mi ha colpito tanto i tantissimi giovani che c'erano, che cantavano le tue canzoni.
2: Ma infatti è una cosa stranissima che anche a me capita di vedere dal palco, vedere ragazzini. Bene,
1: stiamo vedendo queste immagini meravigliose.
2: E mi chiedo, no? Però penso che dipenda anche un po' dal fatto che è un concerto, un po' le canzoni, un po' il concerto sono un po', come si potrebbe dire, un parco di divertimento.
3: Sì, è una festa.
2: È una festa.
3: È una festa.
2: Ci sono appunto pupazzi, cose che si muovono, cose che succedono. E quindi credo che sia un po' un modo per anche per tenere unite le famiglie in qualche modo. No? Si un va lì, si ascolta la musica.
1: Una festa. Una festa, quella che hai ricreato. Esatto. Anche al festival,
2: esatto, l'idea sera, è quella lì.
1: E comunque ora stai per tornare in Palasport, parte a metà dicembre, sono già 37 gli show confermati, quindi ti verremo a vedere, c'è anche in arrivo il Max Forever volume 2.
2: Esatto, uscirà il secondo volume di una sorta di album di chicche, canzoni nascoste, canzoni rifatte, remixate e con anche un inedito.
3: Questa cosa delle chicche mi è piaciuta
2: molto.
3: Sì,
2: perché io sono un appassionato delle versioni rare delle canzoni che conoscono e quindi sono andato a cercare un po' di cose e ci sarà comunque un pezzo inedito che uscirà.
1: Ed eccolo qua, il live diamante BYD Music Award per Max Pezzali.
2: Grazie infinite.
3: Meritatissimo,
2: grazie,
3: te l'ho detto
2: davvero,
3: prima
2: Vanessa.
3: E te lo ripeto con tutto
2: grazie
3: il cuore.
2: Carlo.
3: Grazie Max.
2: Grazie di cuore.
3: Quando vengo a vederti
2: e avvisa,
3: ti avviso,
2: però
3: ti avviso, promesso.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Oh, grazie.
1: A proposito di Sanremo, il prossimo ospite ha vinto Sanremo nel 2025. Per lui è stato un anno straordinario, che lo ha consacrato come protagonista assoluto e questo affetto lo dimostra.
3: Ovviamente si vede.
1: Con la musica italiana. Ha collezionato dischi di platino, concerti sold out, numeri impressionanti. Pensate soltanto a Genova, nella sua Genova, tre stadi, 90.000 persone.
3: Allora Carlo, oggi ovviamente è venerdì, ma io non vedo l'ora che sia questa domenica.
1: È lui!
3: Olli!
4: Sono di poche parole. Stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Molly e Giulia sul palco dell'Arena di Verona si stanno esibendo. Noi abbiamo con Giulia Salemi, felicissima, nel nostro backstage di Radio 2, il grande Max Pezzali. A voi, Giulia.
1: E siamo qua con il mitico Max Pezzali.
2: No, grazie, grazie davvero dell'ospitalità.
1: Io sono appena stata a un tuo concerto e devo dire che lui riesce veramente a unire quattro generazioni e a far ballare e saltare tutti per aria.
2: Ma io ti ringrazio, è una cosa che stupisce anche me, questa intergenerazionalità. L'unico modo in cui me la spiego è un po' il fatto che è una festa, è un divertimento quasi per famiglie, ecco, mettiamola così.
1: Qua noi festeggiamo i 20 anni di questo Awards e tu 20 anni fa eri già cult, carriera incredibile. Quindi io voglio sapere,
2: sì,
1: che cos'è secondo te migliorato nella musica negli ultimi 20 anni e che cosa invece era meglio prima?
2: Ma io credo che in generale ci sia una maggiore attenzione, c'è cioè una forte democratizzazione della musica per certi versi. Oggi spesso chi sale su un palco e va a cantare o suonare ha già una sua fan base perché l'ha costruita con i social, eccetera. Quello che si è perso un po' forse, al contrario, è il mondo dei locali di musica dal vivo, che erano un po' la linfa vitale, no, del mondo della musica. Però non so cosa sia meglio, l'importante è che vengano fuori belle canzoni come quella che stiamo ascoltando adesso.
1: Come quelle che stiamo ascoltando, che continuiamo a cantare.
2: Esatto.
1: E poi io ovviamente da grande fan aspetto la tua serie, la nuova stagione.
2: Arriva. A ottobre la presentiamo e arriva.
1: Non vedo l'ora.
2: Grazie mille,
1: finita
2: Max te.
1: Pezzali.
2: Grazie.
0: Grazie Giulia, grazie Max. Torniamo sul palco dei BYD Music Awards all'Arena di Verona, dove ci sono Olly e Giulia.
3: Ben
1: arrivato, grazie. Come stai?
3: Olly.
1: Tutto bene?
3: Bene, bene. Ciao
4: Olly.
1: Ciao, piacere vederti.
3: Ciao Verona, che bello.
1: Vieni, prego. Vieni in mezzo.
4: Allora, abbiamo detto che nel 2025 hai riempito palazzetti, quest'estate hai portato 90.000 persone alla tua Genova, che ha riaperto lo stadio proprio con il tuo concerto. Ora ti aspetta il tuo primo tour negli stadi.
3: Cosa si deve dire? Manca ancora un po' di tempo, sicuramente qualche canzone che scriverò con questo bel ragazzone qua al mio fianco. Un applauso a Giulia Verona, un applauso a Giulia.
1: Allora, pensate che per il suo tour negli stadi di giugno 2027 sono stati già venduti 150.000 biglietti in sole 24 ore, cioè una cosa incredibile che non si può nemmeno... Non, come te lo spieghi questa cosa?
3: Guarda,
1: non te lo dovevo nemmeno dire.
3: È una domanda più difficile a cui rispondere. È successo, siamo qua e continuiamo ad andare avanti.
1: Certo,
4: è bravo e se lo merita. È
1: assolutamente
4: bravo e se lo merita.
1: Sì.
4: Allora, per te, intanto questo il brano Year One.
3: Bene, grazie.
4: Ascoltato. Poi questo è per il live.
3: Grazie.
4: Questo è per il live.
0: C'è intanto sul palco dell'Arena di Verona la distribuzione
4: vostro,
0: dei milioni di premi che ha vinto Olly.
4: No, c'è anche per... c'è anche per lui.
1: Sì,
4: Giulia no?
2: Un applauso a Giulia Verona!
4: Premio per questa domenica. E anche per te ovviamente il premio Year One, perché è il brano italiano più ascoltato in radio questa domenica.
3: Grazie veramente.
1: Vuoi
3: grazie
1: qualcos'altro? Veramente.
3: Ma un caffè, ma me lo faccio fare
1: dietro. Dopo.
3: Grazie, buona serata a tutti.
1: Grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi.
3: Vai là.
0: Olly e Giulia si allontanano dal palco, noi aspettiamo di riceverli nel nostro backstage di Radio 2, dove c'è Giulia Salemi pronta ad aspettarli. Adesso vediamo che cosa ci riserva la serata dei BYD Music Awards.
4: Allora, il nostro prossimo artista da più di 30 anni, le sue canzoni partono da Napoli e poi arrivano dappertutto e arrivano soprattutto al cuore di milioni di persone. Ma una delle cose che gli piace di più a questo artista è anche continuare a cercare, a crescere, a sperimentare, a incontrare nuovi artisti.
1: Esatto,
4: giovani, no?
1: Esatto. E questa volta ha trovato il suo compagno di viaggio molto più al nord di Napoli, a Genova, dove ha incontrato un giovane cantautore che in pochi anni ha già superato il miliardo di ascolti. Insomma, il viaggio in musica stasera è tra Genova e Napoli. Gigi D'Alessio e
0: mentre
1: Alfa.
0: Entra Gigi D'Alessio sul palco dell'Arena di Verona, noi abbiamo Olly nel backstage di Radio 2. Giulia Salemi, a te.
1: Olly.
3: Eccoci, buonasera.
1: Come va? È stata un'annata incredibile.
5: Bellissimo, ogni anno ultimamente è sempre più bello di quello prima, quindi posso solo che essere contento. Te bene?
1: Bene, top. Prossima estate gli stadi, ho gli stadi, vero. Quindi ti aspetto un'altra annata di duro lavoro. In questo momento staccherai un po' la spina o no stop
5: no,
1: work?
5: No, si va in studio, si scrive, bisogna far cantare questa gente con nuove canzoni.
1: E tu ci riesci benissimo. Settembre sappiamo che è il mese dei buoni propositi. Il buon proposito di Olly di quest'anno?
5: Essere vero nelle canzoni come sempre, giuro, voglio solo quello. Ho messo a posto un po' di cose della mia vita privata, quindi questo.
1: E ci riesci perché sei super amato.
5: Speriamo.
1: Da tutti, grazie mille.
5: Grazie a te, ciao, buona serata. Grazie, arrivederci, grazie, grazie Giulia.
6: Stringe un po' tra quello che siamo.

0: Come avrete capito, era la nuova di Gigi D'Alessio e Alfa. Genova e Napoli, nata dalla comune passione per il calcio e anche da queste due squadre gemellate storicamente nella loro tifoseria. Intanto mi sa che si stanno per collegare con Radio 2. Sentiamo un po'.
1: Un applauso di nuovo a questi, soprattutto a questo mio carissimo amico, mio collega, che tra qualche mese risaremo insieme.
2: Esatto.
1: Quindi
2: non diciamo dove.
1: No, assolutamente. Allora, un incontro bellissimo, Gigi.
2: Sì,
1: no?
2: Devo dire che è stata un'idea sua, mi ha chiamato.
1: Ah, questa cosa non la sapevo.
2: Sì, mi ha chiamato e ha detto: ti va di sentire una cosa che ho fatto?
1: Sì.
2: Ci siamo visti giù a casa mia, in studio, siamo andati, abbiamo completata la canzone. In verità siamo stati 6 ore a mangiare e 1 ora per fare
1: strano,
2: la canzone.
1: Perché da Gigi a casa sua non si mangia mai, fa poche cose quando...
3: Ma avete fatto piatti napoletani o genovesi?
2: Abbiamo fatto napoletani e genovesi.
1: Ah, tutte per condicio, tutte e due.
3: Allora, Alfa, tra l'altro, sarà qui in arena tra pochi giorni per il suo concerto il 23 settembre. Già sold out.
4: 5 giorni, sì. È stato un bellissimo assaggio, grazie mille.
3: Grazie ad Alfa.
1: Grazie mille, Alfa. Grazie di
3: Gigi,
1: essere stato
3: qua con noi. Prima di andare via, a te chiedo che quest'estate alla Reggia di Caserta credo tu abbia conquistato un record. 10 giorni di concerti per 100.000 spettatori.
1: Pensate un po'.
2: Purtroppo è stato così.
3: Come purtroppo, meno male, no?
1: E a giugno dell'anno prossimo,
2: sì, torniamo
1: due
2: a Napoli.
1: Grandi eventi al Santa Maradona che vedrò.
2: Santa Maradona mi mancava.
1: Allo stadio. Allo stadio Maradona. No, vabbè, lo guardo e dico.
3: Ma
1: perché mi fa strano fargli le domande a Gigi, sì. Che ormai.
2: Saremo 5 e 6 giugno allo stadio Maradona.
1: Esatto.
2: E sarà sicuramente una bella festa.
3: Oh, è come sempre a Napoli, nella sì. tua Napoli,
2: sì.
3: che ti vuole così
2: ma
3: tanto
2: devo dire
3: bene,
2: che
3: come il resto tutto
2: devo
3: Italia.
2: Dire che anche l'Arena di Verona. Grazie per questa accoglienza che mi regalate sempre. Ho pensato che su 20 anni che vengo all'Arena di Verona. Pensa, non c'era l'Arena di Verona.
1: Non c'era. Le tue battute non mancano mai, Gigi.
3: Il premio per te, eccolo qui.
2: Grazie.
3: BYD Music Award. A novembre abbiamo detto, tra l'altro, comunque al di là abbiamo parlato degli impegni eccetera, però a novembre riparti nei Palasport, perché
2: sì,
3: quello è un appuntamento,
2: secondo giro
3: nei Palasport con Roma e via. Torni anche a Firenze?
2: Certo.
3: E allora ci vedremo di nuovo.
1: E allora Carlo sarà lì anche io.
2: Sarai lì anche tu?
1: Se vuoi.
2: Perfetto.
1: Vengo.
2: Quindi ho venduto già 2 biglietti.
3: E vai, siamo a posto.
1: Tu l'hai già fatto.
3: Gigi D'Alessio.
2: Arrivederci.
1: Grazie
2: a tutti,
1: Gigi.
2: Buona vita, un bacio.
1: Ci vediamo presto.
3: Vieni. Ci colleghiamo con la postazione di Radio 2, dove c'è Giulia Salemi. Ciao Giulia!
1: Ciao
3: che
1: Giulia!
3: Sta seguendo la diretta radiofonica.
5: Ciao Carlo, ciao Vanessa, buonasera a tutti. Qua c'è un'atmosfera caldissima. I nostri radioascoltatori ci stanno inondando di messaggi da fare ai nostri cantanti che vengono a trovarci proprio qua. E anche quest'anno sono lieta di comunicarvi che Cantine Maschio ha deciso di proseguire la sua iniziativa benefica a favore di Una Nessuna 100.000, la fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Un progetto a cui teniamo tantissimo.
1: Hai fatto benissimo, Giulia, a ricordarlo. Accendere i riflettori su un tema così delicato come la violenza sulle donne è fondamentale, specialmente in una serata di grande festa come questa. Grazie a Cantine Maschio per tutto quello che fate a favore delle donne. Ci risentiamo più tardi, Giulia.
5: A dopo.
1: Grazie,
3: ciao,
1: grazie, bellezza,
3: ciao.
1: Grazie.
3: Abbiamo detto più volte, questo è un anno speciale per i Music Award, è il 20° appuntamento, 20 anni, e qui con noi abbiamo un artista che... Cioè, praticamente c'era già nella primissima edizione.
1: C'è sempre, quasi.
3: E da allora è stato grande protagonista di questa manifestazione.
1: Allora, nelle sue canzoni ha saputo raccontare i sentimenti e le loro conseguenze in tutte le sue forme e continua a cercare strade nuove per raccontarlo, con quella voce e quel linguaggio che si riconosce subito.
3: È inconfondibile.
1: È un grande piacere che sia con noi, perché è un grande, grande amico, quindi io sono felicissima, come tutti gli anni. Lui è Biagio Antonacci!
0: E mentre sul palco dell'Arena di Verona arriva Biagio Antonacci, nel backstage di Radio 2 sono arrivati Gigi D'Alessio ed Alfa, che sono con la nostra Giulia Salemi. Ecco Giulia!
5: E siamo qua in direttissima con Alfa e Gigi D'Alessio.
6: Ciao.
5: Possiamo dire il duo che non ti aspetti?
6: Intelligenza artificiale.
5: Cioè, veramente è AI. Cioè, abbiamo Genova e Napoli. Ma l'avete mai fatto un percorso in macchina insieme?
6: No, da Genova a Napoli mai.
1: Un po' lunga, tu dici.
6: No, sì, un po' lunghiera, però sì. Prima o poi.
2: Però sicuramente lo faremo. Per il momento è venuto lui a Napoli e sono andati a Genova, esatto. Da solo.
1: Allora, io ho un certo appetito, non so voi, e quindi vorrei comporre un nuovo panino che metteremo qua al bar Rai Radio 2. Come lo componiamo? Tra ingredienti genovesi e ingredienti napoletani?
2: Ma io prenderei, noi a Napoli ci abbiamo la genovese.
1: Lo so.
2: Facciamo un piatto che è la carne con le cipolle.
1: Ok, quindi.
2: Quindi potremmo mettere la carne, potremmo fare la genovese. Così è proprio.
6: C'è un po' di farinata ligure accanto.
1: Ci
6: un, po
1: sta.
6: Un po' di focaccia genovese.
1: Un po' di focaccia.
2: Fai buono come sta Napoli.
6: Esatto,
2: quindi.
6: Esatto.
1: Ma io dico settembre, il mese dei buoni propositi. Quali sono i buoni propositi di Alfa e Gigi D'Alessio?
6: Mangiare meno genovese e spaccare all'Arena di Verona che ce l'ho tra 5 giorni.
1: Oh mamma, in bocca al lupo!
6: Beh,
1: ormai sei di casa, quindi puoi dire che hai già rotto il ghiaccio.
6: No, sì, è stato un bellissimo anticipo, sicuramente.
1: Bene. Gigi?
2: Voglio dire invece che questo ragazzo è un artista immenso, è una persona molto per bene,
1: sì.
2: È un ragazzo con la testa sul collo e sicuramente si merita tutto il bene di questo mondo. Quindi viva Alfa!
1: Io conosco Alfa e concordo. Poi detto da un maestro, un grande come Gigi, prendi e porta a casa.
6: Prendi e porta a casa, scherzi, grazie Gigi. Ma perché non vuoi dire il tuo buon proposito? L'hai detto.
2: Il mio buon proposito, figurati, partirò in tour anch'io, farò la seconda parte dei Palazzetti, ma soprattutto l'anno prossimo sarò allo stadio Maradona e lui ci sarà.
1: Bello.
6: Promesso.
1: C'è un posto, ci posso venire a sentirvi? Tenetemi due biglietti.
2: Casa mia è sempre aperta. Perché...
1: Grazie mille grazie a Gigi D'Alessio e ad Alfa.
6: Ciao
2: grazie
6: belli.
2: Grazie di Radio 2 e grazie per i passaggi che fate di Genova e Napoli.
6: Grazie, ciao Radio 2. Esatto, ciao.
0: Grazie a voi ragazzi, grazie. Torniamo sul palco dell'Arena di Verona dove intanto c'è Biagio Antonacci che sta ricevendo i primi premi.
7: E non dimostrarti come sei,
8: quanta vita c'è,
7: direi in questa vita insieme a voi.
1: Biagio, poi quest'estate hai fatto un tour specialissimo, 40 date in 4 location straordinarie, il Teatro Greco di Tindari, l'Anfiteatro di Lucera.
9: Bello,
1: vero?
9: Sì, perché abbiamo fatto un tour nella provincia, nelle province, ho scoperto l'amore che ha la gente per la propria terra, mi sono immedesimato perché stando 10 concerti stai 15 giorni in uno spazio. Ho vissuto con loro, ho toccato dei punti bellissimi di amicizia, siamo partiti da Tindari, poi siamo stati a Lucera, da poco il Vittoriale e andremo a Pompei a chiudere con altre 10 date.
1: Che posto anche lì, un posto meraviglioso,
9: un posto incredibile. Quindi ho scoperto l'amore della provincia, l'amore di fare musica non solo sul palco, ma frequentare tutto quello che è la zona. Il local, mi sentivo
3: le abitudini, gli usi,
9: tutto, i locali, il cibo, la mentalità. È stata un'esperienza bellissima e la provincia...
3: In quella che è, diciamo la verità, l'Italia, un paese meraviglioso. Unico. Però non ti lasciamo andare via così,
1: no.
3: 25 settembre esce il nuovo album, anticipato anche, ecco, vedi, arrivano già i musicisti. Da un singolo?
9: Che uscirà, sì, un singolo che ho scritto con Saif, questo ragazzo meraviglioso, Saif, che mi ha dato molta soddisfazione nel creare questa canzone, si chiama Spirituale, ma uscirà il 25, intanto ci godiamo questa canzone, giusto?
3: Eh sì, perché fai delle collaborazioni,
9: sì.
3: Guarda, è già pronto lì.
1: Ti sta chiamando.
9: Abbiamo lavorato.
3: Ti riprendo un attimo il
9: primo posto.
3: Sì, vai, te li riprendo.
9: Però poi lo portati a casa tua.
3: Te li diamo,
1: stai tranquillo.
0: Accanto a Biagio Antonacci torna intanto sul palco dell'Arena di Verona anche Giuli, che appunto con Biagio Antonacci.
1: Ecco,
0: ha lanciato quest'estate l'ultima canzone, la ascoltiamo.
9: Grazie Giuli, grazie a tutti.

0: Tradita, quel bacio, lì ti ho sentita mia, o era solo la mia benedetta fantasia? Mia.
1: Giuli, è tutto tuo!
2: È tutto nostro!
1: È tutto tuo!
0: Un grandissimo produttore, Biagio, il più bravo!
2: Sei anche tutto nostro! Tutto suo.
3: Questo è per te. Ma quello, anzi, guarda.
2: Questo.
4: C'è il premio
5: Giulio
4: suo.
5: Biagio Antonacci, ecco, con l'ultima canzone li abbiamo appena sentiti. Intanto stanno ricevendo altri premi insieme.
2: Certo che sì, certo che sì. Ma
0: l'onore presentare.
3: E per l'album?
0: Per il miglior album, per il miglior disco d'oro dell'anno, Giuli, le sue canzoni, la sua energia. Eccolo qua.
3: Solito cinema.
1: Alzalo!
2: Veritatissimo.
0: È un ragazzo meraviglioso.
2: Si vede, si vede.
6: Grazie a tutti, grazie Biagio e grazie a tutti gli artisti che sono in questo solito cinema. Grazie a tutti.
2: Bello che sei.
0: Ciao, grazie.
3: Grazie.
0: Giuli, Giuli.
3: Oh, Vanessa, ti faccio
2: guarda,
3: vedere.
2: Perché mi hai... Guarda, perché ci conosciamo così bene che io ho detto, ma ci sono due sgabelli, ora ci sentiamo.
3: No, perché
2: qui.
3: Così vi faccio vedere, c'è il nostro compagno di viaggio nuovo, BYD, e guardate cosa abbiamo preparato, come ho preparato per voi questa cosa.
5: Ragazzi, nel frattempo, mentre BYD, i BYD Music Awards continuano in simulcast su Rai 1 e su Radio 2, ricapitoliamo un po' quello che abbiamo visto questa sera. Stasera abbiamo visto la prima parte soltanto dei cantanti fino a questo momento e di questa manifestazione, perché appunto ci aspetta ancora domani. Intanto andiamo dalla nostra Giulia Salemi, che è in collegamento con l'Arena di Verona, a brevissimo credo, sì, non in questo momento mi sa, a brevissimo. Allora, quindi questa sera abbiamo visto una serie di cantanti fenomenali, capitanati da Max Pezzali, che ha fatto il matto come al solito sul palco, salutando i suoi amici, suonando con i suoi musicisti. Olli, che ha portato Giuli per la prima volta, che stasera è salito sul palco dell'Arena ben due volte, Giuli, sia con Olli che con Biagio Antonacci. Adesso ha anche parlato, io non l'avevo mai sentito parlare. Giuli ha detto una frase con uno strano accento molto simpatico. E abbiamo visto anche Emma, che ha riportato sul palco dell'Arena un suo successo di qualche anno fa, 13 anni fa, appunto, L'amore non mi basta. Ne abbiamo viste di tutti i colori. Ha aperto la serata un meraviglioso medley di Marco Mengoni con pianista e sei coriste al seguito. Quindi insomma, una serata all'insegna della musica dal vivo, una serata all'insegna della buona musica, come sempre su Radio 2. Qui da Roma Simone Calomino, a Verona Giulia Salemi, che nel backstage di Radio 2 sta accogliendo tutti gli artisti che, dopo essersi esibiti sul palco dell'Arena di Verona, vengono da noi a raccontarci le loro emozioni a caldo. E adesso ci colleghiamo con Giulia Salemi, sentiamo che... noi ci prendiamo una piccola pausa prima, ecco.
7: Radio 2. Cantine Maschio vi augura un buon ascolto di BYD Music Awards.
8: Che fine ha fatto la moto?
9: Te ne pentirai, casatina.
8: Dobbiamo ritrovarla o sarà la fine di questa famiglia.
10: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
11: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Prosecco maschio ama la compagnia.
13: Brindiamo!
12: E gli anniversari romantici.
14: A noi due.
12: Perché dentro ogni bottiglia di Prosecco maschio ci sono tutta la passione, le esperienze e l'amore per la tradizione che rendono ogni momento il momento giusto per brindare. Maschio, stappa un sorriso.
15: Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: 22
4: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia che la rende possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Combina il piacere della guida elettrica con la libertà dell'ibrido per portarti lontano consumando meno. La tecnologia fa strada. Tu continua a sognare in grande. Nuova Dolphin G super ibrida DMI. Non è solo un'auto, è una BYD.
12: Prosecco maschio ama la compagnia.
2: Brilliamo!
12: E gli anniversari romantici.
2: A noi due.
12: Perché dentro ogni bottiglia di Prosecco maschio ci sono tutta la passione, le esperienze e l'amore per la tradizione che rendono ogni momento il momento giusto per brindare. Maschio, stappa un sorriso.
13: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite. E ovunque avvenga, ci troverete lì.
14: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
13: Salvo Sottile conduce Ore 14, dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
16: BYD vi augura un buon ascolto di BYD Music Awards.
5: Ed eccoci tornati in diretta su Radio 2 per i BYD Music Awards. Andiamo subito a Verona da Giulia Salemi, dove ci sono degli ospiti straordinari. A te, Giulia!
2: Eccoci qua, siamo qua in postazione con Biagio Antonacci e Giulie. Un altro duo molto interessante, un duo inaspettato possiamo dirlo. Sì. Due mondi anche a tratti diversi che però si incontrano e si uniscono.
17: Ma guarda, io credo che tanto diversi poi i mondi non siano i nostri, perché Giulie è un ragazzo anziano, cioè nel senso buono.
2: È anziano dentro, ma tu sei un ragazzino, non sei anziano.
17: Lui è un ragazzo anziano. Perché lui ha un modo di arrangiare, di scrivere le canzoni con un gusto antico. È molto vicino alla generazione nostra, no? Io lo sento molto mio figlio lui, no? Perché ha questa classe, questo modo di arrangiare le cose con questa eleganza che è tipica di una persona che è vissuta un'altra epoca. Hai capisci? Capisci cosa voglio dire, no?
18: Io rimango sempre contento di quello che dici, però ci siamo trovati a metà strada, secondo me. Io sono un po' anziano, lui è molto giovane.
2: E vi trovate. Sì. Allora, ragazzi, frizziamoci un secondo il tempo di sentire Annalisa e le sue strofe.
17: Ok.

0: Mentre Annalisa fa scintille sul palco dell'Arena di Verona, ci colleghiamo di nuovo con Verona, appunto con la nostra Giulia Salemi nel backstage, dove ci sono, eccoli qua, Biagio Antonacci e Giuli. Giulia, ci sei? A te.
1: Noi ci siamo, stiamo anche ballando perché c'è sotto Annalisa con un po' di disco dance, ma io intanto nella pausa stavo ripassando con Biagio tutte le sue prossime date. Lui arriva da un super tour, mancano le ultime 10 tappe a Pompei.
2: Giusto. Partiamo da martedì prossimo in poi, siamo appena stati al Vittoriale e adesso torniamo a girare. Stavolta però verrà a fare una data con me, lui mi ha promesso.
1: Oh, te lo porti.
2: Faremo l'ultima canzone insieme.
1: Ma secondo me Biagio punta delle cittadinanze onorarie, perché ogni città che vanno ne fa una, non due, 10. Poi il 20. Tu vuoi le chiavi della città?
2: Io vorrei le chiavi dei portoni.
1: Dei portoni e dei palazzi.
2: Però ambisco questa cosa. Mi ciclo di stringere. Va bene, allora grazie.
1: 25 settembre, il tuo nuovo album, Mustang. 17° album, non se lo ricordavo io, gliel'ho ricordato.
2: Onoriamo l'album di Giuli. Che...
3: Ma quello l'abbiamo fatto bello.
2: No, facciamolo sempre.
3: C'è il suo prossimo.
2: Il disco d'oro più bello dell'anno, disco più bello dell'anno suo, perché ci ha messo anima e cuore. E voglio ringraziare un artista che è un po' più vecchio di me, io pensavo di essere più vecchio, è Fabio Concato, ed è stato il nostro maestro, e voglio dedicare anche questa intervista al grandissimo Fabio.
3: Ti saluto Fabio, ci vediamo presto, perché no, tutti e tre, andiamo a cena tutti e tre.
1: Vabbè, lo saluto anch'io, ciao Fabio.
0: Grazie Giulia, grazie ragazzi, torniamo sul palco dove c'è Annalisa.

0: Annalisa, Annalisa con tutte le sue più famosissime canzoni. Annalisa col suo corpo di ballo ha fatto veramente scatenare l'arena. Io mi vanto una volta a Piazza del Popolo di aver ballato coi ballerini di Annalisa. Te, vabbè, lo volevo dire. E intanto, intanto Annalisa ha raggiunto Carlo Conti e Vanessa Incontrada, vediamo che cosa si dicono.
1: Una hit dopo l'altra.
2: Ci provo, faccio
1: classi
2: il mio meglio.
1: Al top, concerti l'ultimo anno sono stati pazzeschi e per il 2027 ti aspetta un appuntamento niente male, il tuo debutto assoluto allo stadio San Siro di Milano, 12 giugno.
2: Il 12 di giugno, 12 di giugno dell'anno prossimo, 2027. Certo,
3: ancora manca un annetto, però
2: non importa, io come dico sempre mi sento sempre in tour, cioè io sono, cioè, non sono in pausa, capito? Esatto.
1: Guarda che performance.
2: Sono già là
1: fatto,
2: con la testa.
1: Ha fatto una performance che è già un assaggio, di un piccolo assaggio di quello che vedremo a San Siro.
2: Un piccolo assaggio. Sì,
3: e io e Carlo non abbiamo da darti un premio, ma due tre premi per te.
2: Grazie.
3: Guarda,
1: per il live.
3: Per il live, singolo platino esibizionista, ovviamente.
1: E per
2: sono fierissima.
1: Ma io sono fuoco.
2: Grazie, sono. Aspetta, dico. Vai. Sono felicissima, sono fierissima di questi risultati incredibili e voglio come sempre ringraziare la mia squadra.
3: Certo.
2: Senza la quale non avrei fatto nulla. E tutte le persone che hanno lavorato con me e soprattutto il pubblico, perché senza pubblico non si vince nessun premio. Quindi grazie.
3: Grazie.
1: Oh, possiamo tra l'altro annunciare che il 9 ottobre uscirà Ma io sono fuoco, la Platinum Edition.
2: Ebbene sì. Ebbene sì. È una novità fresca fresca di oggi e ci tenevo ad annunciarla oggi prima di salire su questo palco, proprio per poterlo ridire. Anche questa è una cosa a cui tengo moltissimo, è una celebrazione di tutto quanto fatto fino ad oggi.
3: Certo.
2: E sono molto felice. Grazie, ecco.
3: Grazie a te, grazie. Ce
1: premi,
3: la fai a prendere tutti questi premi?
2: Sì, non parlo più.
3: Ciao Verona, grazie a tutti. Annalisa qui con noi con questi tre premi che si porta con sé.
1: Vieni che intanto andiamo. Questo era il microfono di Annalisa, se volete ridare. Grazie.
0: Mentre Annalisa pian piano raggiunge, ci auguriamo, il backstage di Radio 2, dove c'è ad attenderla Giulia Salemi, e vediamo che cosa succede nel frattempo sul palco dell'Arena di Verona per i BYD Music Awards, che questa sera e domani sera vi terranno compagnia con i premi dati alle canzoni più celebri e celebrate fra il settembre del 2025 e il settembre di quest'anno. Intanto diamo due notizie così. Annalisa, per esempio, lo sapevate? Sì, lo sapevano tutti. Annalisa è laureata in fisica.

0: del CERN, quindi pensate un po', è veramente anche una conduttrice, eccola qua che è arrivata nel backstage di Radio 2. Vediamo, a momenti Giulia dovrebbe essere pronta. Sì, Giulia, ci siete? Annalisa è con te.
1: Ci siamo.
0: Eccovi.
2: Ed eccoci qua in diretta su Rai Radio 2 con Annalisa.
1: Eccomi, alla quale... stavamo chiacchierando amabilmente, sì, vabbè.
2: Dell'estate.
1: Ciao a tutti.
2: Allora, ora l'estate è un lontano ricordo, perché mi pare di aver sentito che il 12 giugno 2027 succede qualcosa.
1: Esatto, il 12 giugno 2027 siamo a San Siro, c'è cioè il mio primo concerto a San Siro,
2: wow.
1: Sarà una serata incredibile dove ovviamente insomma ci sarà un ripercorrere tutti questi anni passati insieme, un po' sopra, un po' sotto il palco, non vedo l'ora. Tu vieni?
2: Un biglietto per me?
1: Beh, certo.
2: Allora, tu per noi, per me Millennial e noi Millennial sei un punto di riferimento, un'icona. Quindi io ti chiedo, che donna vedremo quel giorno sul palco di San Siro?
1: Guarda, domanda perfetta, perché lo show è proprio pensato per mettere in scena tutte le trasformazioni di questi anni. Quindi ci sono un po' tutte le ere, no? Una dopo l'altra, un riassunto, e quindi diciamo tutte quelle che sono stata e poi l'ultima, quella che sarò lì quella sera a San Siro, che sarà qualcosa di nuovo.
2: Che non possiamo dire, no spoiler?
1: No spoiler.
2: Va bene, allora ci vediamo a San Siro con Annalisa.
1: Ci vediamo a San Siro.
0: Grazie Annalisa, grazie Giulia. Sul palco intanto c'è Dito nella piaga con Che fastidio.

0: Sono Matteo, ma sono Matteo. Ma siamo tutti matti!
1: Siamo tutti matti di dito nella piaga. Ah, è bellissima questa sera sul palco dell'Arena di Verona col suo corpo di ballo in giacca e cravatta. E sentiamo intanto Carlo Conti e Vanessa Incontrada che cosa le chiedono.
2: È stato bellissimo conoscerti.
3: Anche per me.
2: Grazie.
3: Anche per me.
4: No, io invece ce la conoscevo già.
2: È stato un anno molto bello.
4: Eh sì. Allora, eccolo qua il premio per te.
2: Grazie.
4: Questo non ti dà fastidio?
2: No, questo mi piace tantissimo.
4: Ecco.
2: Ma io non l'ho mai vinto questo premio, tra l'altro.
4: È la prima volta.
2: È la mia prima volta.
4: Allora sono... l'applauso è doppio, eh.
2: Grazie.
4: Che sia il primo di una lunga serie.
3: E poi volevamo ricordarti che quest'estate sei stata sui palchi del Festival di tutta Italia e adesso novembre cosa ti aspetta?
2: Sì, ho le ultime due date del tour, c'è la data di Milano che non è ancora sold out, mancano pochissimi biglietti, quindi se volete
3: approfittatene,
2: Roma ormai è già...
3: poi non li troverete più.
2: Sì, io posso dire due parole al volissimo,
3: certo,
2: visto che non
3: sì.
2: ho mai vinto un premio
3: certo,
2: così.
3: Certo, ma certo.
2: Allora, sono veramente contenta perché quest'anno è stato un anno incredibile, molto emozionante e lavorare con la mia squadra è un privilegio che veramente penso di avere e mi ricordo con questo premio quanto è importante e quanto sono fortunata a lavorare con delle persone splendide. Quindi questo premio spero sia il primo di tanti, soprattutto condivisi con queste persone. E...
3: mi capisco bene perché lo staff è molto importante,
2: sì.
3: È fondamentale.
4: I premi non danno fastidio.
2: No, dai, io i premi no.
3: Assolutamente no.

0: zero fastidio, brevi. Grazie mille.
1: Dite nella piaga.
2: Grazie a te.
0: Ciao a tutti. Ciao.
2: Grazie, ciao. Grazie.
1: Forte, eh?
2: Sì, è una forza e una grinta incredibile.
3: Aspettiamo Dito nella piaga con la sua forza e la sua grinta anche nel backstage di Radio 2, dove l'aspetta Giulia Salemi. Nel frattempo sta per esserci un momento comico sul palco dei BYD Music Awards. Chi arriverà e chi lo sa? Chi ci possiamo aspettare da questa serata? Vediamo un po'.
1: Quindi curiosità, riflessioni, no?
2: Ho capito di chi parli. Io quest'estate sono andata per la seconda volta a vederlo a teatro, era Gavorrano. Noi gli vogliamo un bene dell'anima, per me un carissimo amico, per te un fratello. Quindi arriva dal futuro, come dicevamo, ma noi ce lo teniamo stretto stretto nel presente.
1: Giorgio Panariello!
4: Everybody calls me Giorgio.

0: Andiamo via.
1: Ciao, arrivederci, vieni, grazie. Qua. Un applauso a Carlo Conti,
2: vieni,
1: grazie.
2: Qua, bene. Giorgio.
1: Allora, però io posso dire una cosa, posso provare l'emozione di entrare da lì col boato come quando entrano i cantanti?
2: Vai,
1: perché
2: vai,
1: detto Panariello, un boatino. Bisognerebbe sentire tutti te di Biagio Antonacci. Signore e signori,
2: signori e signori, Biagio Antonacci!
3: Va bene così.
1: La pelle d'oca.
3: Va bene così. Va
1: la
3: bene
1: ciccia
3: così.
1: Di la pelle d'oca. Così è bello d'impatto. Allora, buonasera Verona. Vedi, se dici già. Se dici buonasera Verona,
2: certo,
1: dai che dici buonasera Scandicci.
3: Ma cosa se dici cambia? Già,
1: buonasera Verona. Vabbè. Allora, no, mi fa piacere essere qui stasera con voi due perché è un festeggiamento particolare, sono i 20 anni
2: dei Music Award.
1: Se non sbaglio, del Music Award.
3: Sì.
1: Music Award, quindi voi c'eravate già prima però perché sì, quando hanno fatto l'arena l'hanno
3: eravate
1: già qua. Ma da quanto tempo lo fate voi questo
3: noi
1: programma?
3: 18 anni.
2: Insieme
1: 18 anni.
2: Quando è arrivato su Rai 1.
1: Ma da bellino ragazzi, un bellino elegante stasera Carlo, eh?
3: Com'è bellino lui.
1: Da quanti anni sei sotto i riflettori Carlo?
2: Guarda, una quarantina d'anni sotto, sì, sotto i riflettori da una quarantina d'anni.
1: Se sono 40 anni io, dopo 40 anni sotto i riflettori sarei scuro anch'io. Si vede che l'esposizione ti ha fatto bene, si vede. Il Moro di Venezia, ragazzi. Allora,
3: il Moro di Venezia.
1: Voi due lo sapete che con questo, siccome siete qua tutti gli anni, da 18
3: anni,
1: siete più famosi voi due ormai di Romeo e Giulietta.
2: Non esagerate.
1: Sì, ora. La gente viene sotto i vostri terrazzi. A portare, comunque, a proposito d'amore, d'amore. Allora?
3: Cosa?
1: Dico,
3: cosa? So dove vuoi andare a parare.
1: Ci
3: tu.
1: Siamo,
3: Sì, ci siamo.
1: Quando è il momento? Quando sarà? Quando si può dire quando sarà?
3: No, anche se ormai.
1: Presto.
2: Ormai l'ho spoilerato involontariamente.
1: Però
3: presto.
1: Io dico, ma che fretta c'era?
3: In che senso?
1: Ora, siccome io ti ho detto di no, il primo che hai trovato lo sposo.
3: Ma
1: ti pare una cosa normale?
3: Parla con lui.
1: Potevi pensarci un po' prima, no?
3: Ma io ci ho pensato 20 anni.
1: Comunque.
3: 20 anni.
2: Guarda che da tanto.
3: È da tanto.
2: Perché Vanessa si sposa!
1: Hai capito?
3: Ma tu sarai
1: però
3: con me quel giorno.
1: Io sarò con te quel
3: Carlo
1: giorno.
3: Carlo non può.
1: E chi se lo perde? Carlo
2: senti.
1: Non può, ma meglio, si sta meglio.
2: Come meglio, che meglio.
3: Poverino.
1: Si sta più larghi, ci si diverte di più.
2: Senti, torniamo al tema del tuo spettacolo perché
4: sì.
2: Ricevi il tremolo.
4: Mentre sul palco dell'Arena di Verona c'è Giorgio Panariello che chiacchiera con i nostri host di questa sera, ci colleghiamo con Giulia Salemi. Giulia, ci sei? Eccoti.
3: Eccoci, ci siamo. Ma vogliamo dire una cosa, ma che serata incredibile è. Cioè siamo appena a metà, io sto vivendo mille emozioni, mille veramente stati d'animo, felice, commossa. E poi vogliamo dirlo, cioè grazie a questa serata, grazie a BYD che ha reso tutto questo possibile.
4: Evviva Giulia, infatti hai ragione ed è bellissimo vederti insieme a tutti gli artisti che si stanno esibendo questa sera. Qual è la tua emozione? Allora, che cosa ne pensi? Dici a caldo.
3: Aspetta, che ho un miraggio.
4: Vediamo un po'.
3: Ho un miraggio
4: chi
3: perché
4: arriverà?
3: Vedo proprio qua davanti a me.
4: È
3: Vito della Piaga.
4: Eccola.
3: Wow.
5: Grazie.
3: Eccola, Sacha Iconic, cioè chi ci sta seguendo al canale 202 vede quanto oltre che brava ma bella,
5: grazie,
3: stilosa,
5: grazie,
3: veramente. Allora, io sono felicissima di averti qua a Rai Radio 2, io sono nuova, ma tu devi sapere che qua appena sentono il tuo nome tutti impazziscono, sono arrivate un sacco di domande, tutti ti amano. Hai veramente un fandom incredibile, tutti abbiamo cantato la tua canzone Che Fastidio, io vorrei sapere. Sapere. Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto nuovi fastidi?
5: Ma sì, sicuramente. La lista secondo me è in eterno accrescimento, ecco.
3: Ma tipo un fastidio in particolare?
5: Te ne dico uno facile, i calzini bagnati. Quanto sono fastidiosi i calzini bagnati?
3: Terribile.
5: Estremamente.
3: Terribile. Parliamo invece di cose belle.
5: Sì.
3: Perché tu sei in tour. Quali sono le prossime tappe?
5: Vabbè, in realtà ho l'ultima data del tour estivo, il 26 a San Vito Lo Capo al Couscous Festival, che pare sia un festival con un couscous incredibile, mi hanno detto che fanno i pazzi, grandi festi, scusatemi, c'è un casino qua. E,
3: per la felicità degli amici poi, siciliani.
5: No, no, certo. E poi c'ho le ultime due date invece del tour in generale. A Roma è già sold out, a Milano mancano pochi biglietti, quindi ci vediamo il 30 novembre al Fabric di Milano.
3: 30 novembre, mancano ultimi biglietti,
5: sì,
3: me ne posso tenere due?
5: Certo.
3: Me li lasci al botteghino all'ingresso? Tutti a cantare, sì. Dito nella piaga, grazie mille.
5: Grazie mille.
4: Grazie Dito nella piaga, grazie Giulia che intanto sta recuperando biglietti, biglietti su biglietti per tutti i concerti più belli. Oh, sono un po' invidioso, voglio venire pure io a guadagnarmi questi biglietti. Ecco, allora tra poco torneremo sul palco dell'Arena di Verona per continuare questa serata con i BYD Music Awards. Una piccola pausa.
0: Prima che una canzone diventi una hit, c'è qualcuno che l'ha sognata. Ma per trasformare un sogno in qualcosa di reale, serve ciò che lo rende possibile. Con la tecnologia super ibrida DMI della nuova Dolphin G BYD, immagina una nuova mobilità. Intelligente ed efficiente, combina il piacere della guida elettrica con la libertà dell'ibrido per portarti lontano, consumando meno. Per questo, ai BYD Music Awards, celebriamo chi ha trasformato un sogno in un traguardo. Chi ha sognato in grande. Nuova Dolphin G super ibrida DMI. Non è solo un'auto. È una BYD.
4: Ed eccoci tornati in onda, siamo qui stasera con i BYD Music Awards dall'Arena di Verona e lì a Verona per noi c'è Giulia Salemi che sta intervistando tutti gli artisti che si esibiscono questa sera, che passano dal backstage di Radio 2. Non dimenticate di seguirci sui nostri profili social di Radio 2, dove ci sono tutti i contenuti esclusivi di questa sera, non solo le interviste che vedete in onda ma anche delle chicche fuori onda, niente male, che la nostra squadra social, grazie anche all'aiuto di Alessandro Sandra Cardinale su Verona, sta raccogliendo per noi. Allora continuiamo allora questa serata e torniamo sul palco dell'Arena di Verona.
2: E Samurai J! Buonasera.

0: noi corriamo nel backstage di Radio 2, dove insieme a Giulia Salemi c'è Panariello. Giulia, mi senti? Siete non ci sento. Stanno chiacchierando fra loro. Guarda.
1: Eccoli.
2: In diretta con Giorgio Panariello.
1: Ciao a tutti. Che poi dico sempre che devo venire nel tuo podcast, che è bellissimo. Poi c'è sempre qualcosa che ce lo fa slittare, però devo venire.
2: Mi piace
1: poi
2: che fai pubblicità al mio podcast. Io
1: certo,
2: ti aspetto.
1: Sì.
2: Ora l'hai detto anche in diretta radio, quindi devi venire per forza.
1: Ma
2: ti
1: certamente,
2: sei
1: lo prometto. Allora, sono venuto qua a prendere questo premio. Sai che ogni volta che uno prende un premio pensa sempre, no? Vabbè, la sua cosa non gli dà tanta importanza.
2: Invece,
1: quando si tratta di un premio dato per il teatro, è di una grande importanza, perché non è una cosa di produzione, è una cosa di realtà, cioè vai lì in mezzo alla gente, la gente viene a vederti. Quindi
2: io
1: questo
2: sono venuta a vedere.
1: Esatto.
2: E posso dire, fa veramente ridere. Giorgio fa davvero ridere. Ma non tutti vanno a ridere,
1: Giorgio. Lo so, ma lì è il mio mondo. Io sto bene quando sono a casa mia, vale a dire in teatro, quello è il mondo mio.
2: E quante ne hai combinate con Carlo?
1: Lo so. Sai cosa c'è? Oltre all'amicizia con Carlo e anche con Leonardo, aggiungerei, c'è anche una complicità, ovviamente, ma poi sai cosa c'è? Il rispetto. Cioè, noi saliamo sul palcoscenico come stasera, io rispetto Carlo Conti per il suo lavoro e lui rispetta me, quindi il rispetto e la stima, anche
2: e
1: la stima.
2: E noi rispettiamo voi.
1: E noi lo stimiamo Carlo Conti.
2: Sì, viva Carlo Conti e la sua abbronzatura.
1: Viva.
2: E viva Giorgio Panariello e le risate che ci va a fare. Grazie mille.
1: Grazie Giulia. Grazie.
0: Che bella storia di collaborazione e d'amicizia quella tra Giorgio Panariello e Carlo Conti. Noi invece torniamo adesso sul palco dell'Arena di Verona, dove c'è Samurai J che viene premiato.
3: Signori,
0: per i BYD Music Awards.
3: Tutti. Voglio ringraziare te per averci creduto dal primo momento. Vorrei un applauso per Carlo Conti, se è possibile.
4: Grazie a te che hai presentato un brano del genere.
3: Te lo meriti di cuore, veramente mi hai cambiato la vita. Ti ringrazio. E volevo ringraziare Vito, tutte le persone, tutto il mio team, la mia famiglia e soprattutto voi. Vi voglio bene, grazie.
0: Samurai J ringrazia anche Vito Salamanca, che abbiamo imparato a conoscere quest'estate, infatti anche grazie al singolo con Noemi, Tu cosa fai questa sera. E in ossessione c'è anche Vito Salamanca, appunto. Sentiamo che cosa si dicono sul palco.
4: Grazie ancora a te.
3: Grazie mille, ciao Verona.
2: Grazie a te, ciao Gennaro.
4: Una meravigliosa ossessione.
2: Allora Carlo, immagina New York, incontri una ragazza, ti innamori, ma lei sta partendo per Parigi. Un amore impossibile e perfetto. Non è un film, non è un film, ma la canzone di un campione del rap italiano. Con Amelie Kid Yugi!
4: Verona! Come Verona?
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata.

0: Grazie mille, grazie davvero.
1: Tarantino, anzi più precisamente Dimas Safra, Kid Yugi, rapper che quest'anno ha veramente sbancato, perché anche Gli eroi non muoiono, il suo album, è stato il più venduto del primo semestre del 2026. Lo aspettiamo nel backstage di Radio 2 per farci raccontare qualcosa in più di lui, magari anche le sue emozioni per questa esperienza, esibirsi sul palco dell'Arena di Verona per un giovane è un'esperienza non da poco. Nel frattempo, nel backstage di Radio 2 vedo che con Giulia c'è Samurai J che stringe in mano il suo premio, e anche Giulia ce n'ha uno, ma è di Samurai o è tuo? A voi Giulia!
2: Eccoci qua con Samurai J, che mi ha gentilmente prestato uno dei suoi premi. Ragazzi, ma pesano questi premi?
3: Li condividiamo, bellissimo.
2: Pesano dopo un'annata incredibile, si concluderà con due date importanti. Abbiamo il 3 dicembre Napoli e 9 dicembre Milano. Allora, io voglio sapere, dopo che si raggiungono questi traguardi e le aspettative sono altissime, ma il 2027 come lo vivi? Quali sono i prossimi step?
3: Ci saranno tante sorprese, tante sorprese. Io sono pronto, non vedo l'ora, darò il massimo. Se nel 2026 abbiamo spinto, il 2027 abbiamo proprio... Quindi sono
2: Matador
3: pronto.
2: Si spinge, non abbiamo dubbi. E qua celebriamo i 20 anni di questo Awards e io vorrei sapere, negli ultimi 20 anni, la tua canzone che per te è un'ossessione.
3: Bella domanda. Ma a caso la prima partita in testa è stata di Negramaro.
0: Te la butto lì, te la appoggio lì così.
2: Guarda, Estate è una canzone che fa sempre venire i brividi, quindi condivido appieno. Grazie mille,
3: grazie
2: Samurai
3: te,
2: J, e gli ridò il suo premio, purtroppo, ma devo riconsegnarlo. Bravissimo.
3: Ciao.

0: Lasciamo sul palco dell'Arena di Verona Serena Brancale con Levante e Delia e andiamo nel backstage invece sempre dell'Arena di Verona con Giulia Salemi. Chi è venuta a trovarti, Giulia? A te la linea.
1: Ed eccoci qua con Kid Yugi.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Molto bene.
1: Molto molto bene. Allora io partirei subito dalle cose importanti. So che c'è un tour, ci sarà un tour.
2: Sì.
1: Prossime date quando?
2: 27, iniziamo il tour dei palazzetti a Bari.
1: Ok, e poi ti segui.
2: E poi tutta l'Italia.
1: Va bene, io ho una domanda. Noi qua festeggiamo i 20 anni di questa Awards. Ma tu, tra 20 anni, come e dove ti vedi?
2: Non lo so, disperso nel mondo, località sconosciuta. Località sconosciuta. A fare cioè l'eremita da qualche parte.
1: Ah, ti ritiri?
2: Sì,
1: sì, dalla
2: no,
1: fama.
2: mi ritiro proprio da tutto, dalle
1: da
2: persone.
1: Tutto.
2: Sì.
1: Tipo Raz the Gun,
2: esatto.
1: Tipo Isola dei Famosi,
2: sì.
1: Ok. Vabbè, invece sappiamo che il rap è un genere ormai mainstream, ma secondo te l'evoluzione della musica cambierà o comunque rimarrà sempre così prevaricante il mondo rap?
2: Sicuramente cambierà, cioè prima o poi la gente si stancherà e vorrà sentire altro.
1: E tu sei un po' filosofico, so che tu sei quindi... profezia, vai, fammi Nostradamus.
2: No, secondo me la direzione, cioè cambierà come si evolvono tutte le cose, alla fine sì, passerà di moda, non sarà più un termine, un genere così gigante, arriverà altro, non lo so.
1: Quindi vedremo tra 20 anni, mentre
2: esatto.
1: Tu farai l'eremita.
2: Mentre farò l'eremita senza i social, non saprò che cosa succede.
1: Ma tu comunque oggi non lo fai per moda.
2: No. No, grazie a Dio no. Grazie a Dio no.
1: Grazie mille, Kid Yugi.
0: Giulia da
1: grazie
0: Roma, abbiamo una domanda
2: grazie.
0: Per Kid. Ma quant'è alto, Giulia? Non ci sente più. È talmente alto che fin lassù non arriva il suono. Giulia, quanto è alto?
1: Quanto è alto?
0: Ma
1: scusami, cioè, io ve lo giuro, io sono alta, sono 1,75, ho un tacco di 8 centimetri.
0: Sì.
1: Ma la matematica non è il mio forte, quanto sei alto?
2: Io sono 2 metri.
1: Quindi potevi fare anche basket.
2: Sì, non è meglio che ho fatto questo. Non sono la persona più coordinata del mondo.
1: Va bene, allora noi ti crediamo e diciamo che siamo contenti così con la musica meravigliosa che ci regali. Grazie. E poi ci piace che è un po' filosofico.
0: Grazie ragazzi, torniamo sul palco dell'Arena di Verona.
2: Non aspettare no, troppo
1: no.
2: Alto.
1: Ho visto un intervento.
3: Stasera la musica trasmette anche una carica di energia pazzesca. Guardate le immagini dal
4: tutto al buio
3: dell'Arena di Verona. Che spettacolo. Guardate che spettacolo.
4: Poi e questo... pensa, guarda il silenzio che c'è.
3: E questo grazie a Dolomiti Energia, che trasforma la potenza della natura in energia fondamentale per la nostra quotidianità, e anche questa sera accende anche la magia della musica. Grazie davvero.
4: Grazie, grazie per questo momento così speciale, così anche romantico, diciamo, no? Molto
3: intenso,
4: romantico,
3: intenso,
4: molto intimo.
3: Intenso, guarda che colore meraviglioso. Fatevi anche un applauso, ve lo meritate.
4: Grazie, grazie.
3: E noi continuiamo a
4: sì.
3: Sanremo, il nostro prossimo artista ha conquistato il pubblico e la critica, anche perché ha conquistato il premio della critica Mia Martini. Poi è arrivato il nuovo album,
4: sì.
3: Calcinacci, è una stagione di tour nei palazzetti, dello sport, anzi nei palazzacci.
4: Nei palazzacci.
3: Insomma, Aci Aci Aci Aci è ormai uno dei protagonisti della musica italiana. Chi
4: Quindi
3: è?
4: Quindi lui è Fulminacci.
3: Brava!

0: Fulminacci ai BYD Music Awards, veramente ha bucato lo schermo. Lui, uno sguardo intensissimo, una performance altrettanto intensa, ma in fondo Fulminacci ha studiato un sacco di anni il teatro. Sentiamo un po' con Carlo Conti e Vanessa Incontrada che cosa ci dice.
1: Per calcinacci.
2: Vieni, tolgo questo.
3: Grazie.
1: Eccolo qua.
3: Grazie mille.
1: E l'altro,
3: grazie.
1: Ah, è rimasto qua, aspetta.
2: E c'è un altro premio, cioè non ce n'hai solo uno, ce n'hai
1: quello per,
2: due.
1: Quello per stupida sfortuna.
3: Che bello, bello, grazie, veramente, sono onorato. Adesso
1: non so come fare.
3: Vai. Se vuoi,
4: ti do questo, prendo questo e parlo non in questo, è a forma di microfono.
2: Guarda,
4: ma non...
2: alcuni si sono sbagliati, sì. Hanno parlato esatto. Qua.
4: Grazie, è veramente un onore, è stupendo, è stato un anno bellissimo per me, vi ringrazio tutti.
2: Grazie a te. Ti posso ridare questo così me lo porti fuori?
1: Sai che farà anche due date in Spagna?
4: Farò due date in Spagna, tra l'altro.
0: E mentre Fulminacci continua a parlare sul palco dell'Arena di Verona, nel backstage sono arrivate tutte insieme Serena Brancale, Levante e Delia dalla nostra Giulia. Vediamo se Giulia ci sente ed è pronta. A te, Giulia.
5: Ed ecco questo super trio in diretta a Rai Radio 2. Ragazzi, siete un po' le Wings, cioè non so, siete pazzesche. Chi ci sta seguendo al canale 202 hanno tre stili totalmente diversi però che si parlano. Ma torniamo serie. Allora, priorità. Album, uscite, so che Levante sta per uscire col suo nuovo album.
6: Sì, il 9 di ottobre uscirà Dell'amore, il fallimento e altri passi danza, un titolo che sbaglieranno tutti i giornalisti.
5: È complicato, perché l'ho letto 10 volte, ma ho aspettato che lo dicessi tu, perché ho detto sicuro lo sbaglio.
6: Infatti, ti ho aiutata così. E poi ci saranno chiaramente gli in store, ma soprattutto tornerò a novembre con i live autunnali.
5: E noi non vediamo l'ora. Serena,
7: io chiudo un tour che è partito a Londra e finisce al mio paese, a Bari, il 3 ottobre. Sono felicissima perché siamo quasi 20 persone sul palco ed è un grandissimo successo poter permettersi tutta questa bellezza, e lo faccio a casa mia a Bari, quindi grandi ospiti, grande festa, ma soprattutto grandi lacrime perché canto finalmente davanti a tutti i miei amici che mi hanno supportato da sempre e la mia famiglia che mi vuole tanto bene.
5: Invece per te è stato un anno incredibile di novità, c'è stato X Factor. Come arrivi da questa ondata travolgente?
8: Allora, arrivo con un disco di platino, partecipazione a Sanremo, con un bellissimo tour che è stato spaziale e spero con tante altre cose belle.
5: Eh sì, perché ora bisogna alzare l'asticella, ragazze. Comunque possiamo dire che hanno fatto ballare, ci avete fatto ballare tutta l'estate, e io per il futuro, non succede, ma se succede la rivaluterei questa collaborazione.
8: Ti unisci alle Wings?
5: Sì, io faccio il ballo, mi metto,
8: fai la quarta.
5: Sì, dai, adorerei, è il mio sogno, le Spice Girl. Grazie mille, ragazze.
0: Grazie ragazze, diamo voce a Brescia sul palco dell'Arena di Verona.

0: Lasciamo Brescia sul palco dell'Arena di Verona, andiamo nel backstage dove Giulia Salemi ha accolto Fulminacci. A voi ragazzi.
1: Ed eccoci qua con Fulminacci.
2: Eccoci, ciao, ciao.
1: Stavamo parlando dell'estate, stavamo parlando dell'anno intenso. Tu hai dichiarato che questo è stato il tour più bello della tua vita. Dopo il tour più bello, cosa c'è? Come si fa?
2: Dopo il tour più bello c'è il riposo post tour più bello della vita, che è il riposo più bello della vita.
1: C'è stato un po' o non l'abbiamo ancora assaporato?
2: Ancora non l'abbiamo assaporato del tutto. Comunque ci sarà. E poi dopo questo breve riposo ci vediamo a novembre in Spagna. E farò due date in Spagna, a Madrid e Barcellona.
1: Mi piace questo lato di Fulminacci spagnolo. Grazie mille.
2: Grazie, grazie a te.
0: E come Fulminacci ha bisogno di un breve riposo post concerto, anche noi abbiamo bisogno di un breve momento di riposo. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo qui con i BYD Music Awards.
3: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
4: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
5: Prosecco maschio ama la compagnia.
6: Brindiamo!
7: Brindiamo!
5: E anche i piccoli momenti quotidiani.
6: Alla nostra!
5: Prosecco maschio è con voi per un anniversario romantico.
6: A noi due.
5: O per festeggiare con gli amici.
6: Auguri!
5: Perché dentro ogni bottiglia di Prosecco maschio ci sono tutta la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che rendono ogni momento il momento giusto per brindare. Maschio, stappa un sorriso.
3: Due, due. Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia che la rende possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Combina il piacere della guida elettrica con la libertà dell'ibrido per portarti lontano consumando meno. La tecnologia fa strada. Tu continua a sognare in grande. Nuova Dolphin G super ibrida DMI. Non è solo un'auto, è una BYD.
6: 2-2. Così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
0: Siamo tornati in onda, siamo su Radio 2, questa sera con i BYD Music Awards diamo sfogo alla musica dal vivo, diamo tutto lo spazio del mondo dall'Arena di Verona alla musica dal vivo. I cantanti stanno ricevendo molti premi per la loro attività fra il settembre del 25 e il settembre di quest'anno, il 26, i premi per la performance che hanno avuto su tutte le piattaforme streaming, ma anche come vendite di dischi, ma anche come concerti. Questa sera vengono consegnati anche alcuni premi speciali, infatti siamo in attesa anche di vedere alcune sorprese che ci hanno prospettato sul palco dell'Arena di Verona. Allora, ricordatevi, cari ascoltatori di Radio 2, che noi abbiamo dei profili social che in questo momento stanno scoppiando di contenuti, quindi andate a vedere che cosa stanno combinando sui social i nostri ragazzi della squadra social, perché ci sono anche molti contenuti in esclusiva proprio per noi di Radio 2, per i social, che non state vedendo neanche sul canale 202 se ci state seguendo sulla Visual Radio. Torno a ringraziare la squadra video con Valentina Galli e Mauro Marzetti questa sera. Per noi invece in studio all'audio ci sono Stefano a Imola e Bruno con Riccardo Bruno, eccolo qua. Scusate, si è fatta una certa, sono le 23:52 e intanto sul palco dell'Arena di Verona sono tornati Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sentiamo che cosa dicono.
1: Saremo di nuovo qua
9: per festeggiare
7: festeggiare ancora nel modo migliore questi 20 anni di Music Awards. Si continua. La nostra prossima protagonista,
9: sì,
7: prima di scegliere la musica, giocava a tennis a livello agonistico, sai?
9: È vero, è vero.
7: Poi ha cambiato campo, ha vinto Amici, ha partecipato a Sanremo, uh-huh, ed è una campionessa del pop italiano che mette a segno un punto dietro l'altro.
9: E stasera all'Arena di Verona si gioca un altro match point. Sara Toscano!

0: Stiamo ascoltando Met Gala di Sara Toscano dal palco dell'Arena di Verona, seguita da Match Point. Adesso canta Amar Corde. Nel frattempo però nel backstage di Radio 2 è arrivato Bresh, quindi diamo la parola a Giulia Salemi e Bresh. A voi ragazzi.
1: Ed eccoci qua con Bresh. Come stiamo?
2: Bene.
1: Allora, bene. Io sto bene. Stavamo parlando un po' dell'estate, ma torniamo un attimo al tuo animo genovese. Si possiamo dire che Genova si è resa protagonista comunque dello scenario musicale. Che cos'ha di speciale questa città?
2: Non lo so, soprattutto la gente, mi viene da dire. No, non, guarda, è una domanda che ci siamo provati a fare tutti tante volte. Ci sono tante risposte. Diciamo noi,
1: poi,
2: genovesi.
1: Siete tanti,
2: Croce però, delizia.
1: Però siete amici tra di voi, non siete competitor. No. Vi supportate. Un po' di tuoi amici sono già passati qua da noi, qua a Radio 2.
2: Stasera c'era Olli, Mario, Alfa c'era? Alfa c'era. Alfa è venuto.
1: Sì, ma
2: Manca
1: io...
2: Saifa, ragazzi.
1: Ma senti, ma è vero?
2: L'ho visto oggi pomeriggio.
1: Ma i genovesi? Braccini o no? Dimmi la verità.
2: Cazzatemi.
1: No.
2: Io spendo come una banca tutti i giorni. Pago come una banca.
1: Io facendo i conti in tasca a Brescia.
2: C'è gente che si veste.
1: Ma parliamo di cose belle.
2: E non offre un caffè.
1: Mamma mia, brutta razza. Allora, Brescia mi ha fatto uno spoiler. Io vorrei dirvelo, non me lo fa dire in diretta. Mi ha detto solo di dirvi di andare sul suo profilo. Che giorno? Tra quanti giorni?
2: Ah, è vero, è martedì. Martedì sul mio profilo darò una notizia.
1: Non musicale.
2: Non musicale.
1: Cioè, io sono rimasta un po' sotto shock.
2: Perché tu lo sai.
1: Perché me l'hai detto e non posso dirlo.
2: No, non diciamo.
1: No, non lo dico. Però sono molto curiosa. Quindi io sarò sul tuo profilo.
2: Grande.
1: Va bene.
2: T'aspetto.
1: Grazie mille, Bresh.
2: Grazie.
0: Ma chissà cosa sono tutti questi segreti fra Giulia Salemi e Bresh. Aspettiamo tutti di sapere che cosa vuole dirci Bresh. Appunto, andremo a vedere i suoi profili. Intanto torniamo sul palco dell'Arena di Verona, dove c'è Sara Toscano.
3: Sto lavorando, stiamo facendo tante cose, non vedo l'ora di poterle condividere a tutti.
1: Sei bellissima.
3: Grazie.
4: E intanto per te il premio per l'album Met Gala.
3: Che meraviglia, grazie. Grazie mille.
1: Grazie a te, grazie per essere venuta.
3: Ciao Verona.
1: Ciao bella.
4: Ci colleghiamo adesso con il BYD Socials Corner, dove c'è Alice De André. Alice!
1: Ciao Alice!
5: Va? Eccoci qui, ciao Carlo, ciao Vanessa, ciao a tutti, che emozione grandissima. Guardate, qui dietro il palco il clima è frenetico, proprio vivo. Tra un'esibizione e l'altra, gli artisti passano qui da me e finiamo a parlare di ciò che li motiva realmente, i sogni. I tanti che avranno sicuramente realizzato e quelli che stanno ancora inseguendo. Se volete sentire che cosa mi raccontano e non perdervi le interviste esclusive qui dal BYD Social Corner, correte a seguirci sui canali social di RaiPlay.
4: Bene, perfetto, grazie mille
1: di cuore.
4: Allora, si è formata la sua band sul palco nel frattempo,
1: sì,
4: del nostro prossimo protagonista, che è partito dal rap, ma negli anni ha mescolato le carte, perché è riuscito a costruire un modo tutto suo di scrivere canzoni, diretto, sentimentale, qualche volta anche rubido, ma molto importante. È capace di parlare a pubblici molto diversi tra loro.
1: Eh sì, ha fatto davvero qualcosa di grande. Lui è... Coez!
0: Ascoltiamo anche noi Coez, siamo su Radio 2, questi sono i BYD Music Awards.

0: grazie.
1: Coez sul palco dell'Arena di Verona per i BYD Music Awards. Intanto io vedo che c'è Giulia Salemi che sta chiacchierando nel backstage di Radio 2 con Sara Toscano. Ragazze, vi do la linea.
2: Ed eccoci qua in diretta con Sara Toscano.
3: Eccoci.
2: Che ha un bellissimo make up, dei bellissimi glitter, che sta seguendo il canale 202 la può vedere, ma amiamo anche la sua musica, ci fa cantare, ci fa ballare, non ti stai fermando, cioè sono più di 2 anni che sei veramente una trottola.
3: Si va, io sono carica, ho tanta voglia di fare e fa scoprire sempre di più e anche io scoprirmi anche di più. Quindi...
2: Prossimi obiettivi?
3: Sicuramente adesso sono andato tanto in studio, quindi mi auguro nel giro di poco di poter far finalmente sentire qualche cosa di nuovo.
2: Anche perché tu hai un pubblico che ti segue con tantissimo amore, quindi secondo me non vede l'ora ovviamente di qualche nuova chicca per ballare come Amarcord. Allora, io ho lasciato Sara Toscano che non conosceva Harry Potter.
3: Sì.
2: Hai recuperato Harry Potter o no?
3: No.
2: Dai ragazzi,
3: ma allora io l'ho guardato.
2: Io chiedo ai fan di Sara Toscano di scrivergli di guardare Harry Potter.
3: L'ho guardato un po' a spezzettoni, un po' qua, un po' là, però ho recuperato D.O.C.
2: Oh.
3: Quello sì che mi avevi scoperto anche su quello l'ho recuperato.
2: Allora io posso dire che sono fiera. Brava Sara Toscano, no, vabbè, non solo perché guardo sì, brava.
3: Grazie a te se l'ho visto, quindi sentiti onorata di questa cosa.
2: Oh, crrr. Grazie mille.
3: Grazie a te.
1: Mentre aspettiamo che arrivi nel backstage di Radio 2 Coez, torniamo sul palco dell'Arena di Verona. C'è Night.
4: Prima della prima donna, prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Night sul palco dell'Arena di Verona, premiato ai BYD Music Awards per il suo album Mio Individuo. Intanto torniamo nel backstage di Radio 2, dove è arrivato finalmente Coez con Giulia Salemi. Ecco ragazzi, ci siete?
2: Ed eccoci qua con Coez.
3: Ciao.
2: Allora, per chi non lo sapesse, io sono una stalker di Coez. Secondo me lui pensa che io sono un po' pazza, perché negli ultimi 10 anni l'ho praticamente nominato in non so quante interviste, l'ho cantato in tutti i Grandi Fratelli che ho fatto.

0: finestrino e piangevo. Quindi ti rende un po' fiero questa cosa o ti imbarazza
1: del tutto? No, poi veramente fan della prima ora comunque.
0: Fan della prima ora. Cioè io poi le canzoni a memoria non le so di tutti. E tu le so, cioè sono proprio i miei cavalli di battaglia.
1: Beh, c'erano pure un po' io dei cavalli di battaglia, quindi insomma.
0: Io sono felicissima di essere qua con te. So che sta uscendo a breve il tuo album From the Rooftop.
1: No, allora abbiamo, diciamo, siamo in tour con la promozione del, sì, del From the Rooftop. Abbiamo appena concluso la parte estiva.
0: Sì.
1: E adesso invece entriamo nelle venue invernali, che okay, sono teatri dove partiamo con Roma, tutto sold out.
0: Milano.
1: Milano, sì, facciamo Tre Arcimboldi.
0: Musica per le mie orecchie.
1: E è un concerto chiaramente diverso dal solito, è fatto per essere insomma goduto insomma da seduti, nel senso si sente anche tanto la musica rispetto a queste venue giganti dove magari non si sente spesso lo strumento in particolare. E devo dire che è andato molto bene quello estivo e sta andando, cioè sono sicuro che andrà molto bene anche quello invernale. E niente, ci prepariamo poi al futuro, insomma.
0: Beh, un futuro roseo.
1: Sì,
0: cioè,
1: abbastanza.
0: Perdonami, ma io ho bisogno di nuove colonne sonore per tutti i momenti della mia vita.
1: Album un po' c'è da aspettare, però.
0: Sì. Aspettiamo.
1: Sì, studi un po' le cose vecchie, tanto è piano.
0: Vabbè, le cose vecchie le so già a memoria. Io voglio un album. Appena finisce From the Rooftop,
1: mi chiudo in studio, sì.
0: Chiudere studio. Già ti vediamo poco. Io sono anni che non vedevo Coez.
1: Sì, non.
0: Non ti fai vedere.
1: Non mi faccio tanto vedere.
0: Va bene, grazie mille. Sarei ora a parlare, ma ahimè, grazie Coez.
1: Ciao, alla prossima.
2: Grazie Giulia, grazie Coez. Intanto aspettiamo che arrivi nel backstage di Radio 2 anche Night. E niente, noi qui proseguiamo ancora con questa serata di BYD Music Awards. Le sorprese non sono finite, infatti ci sarà ancora molto da vedere, molti altri artisti e anche, ecco, piccolo spoiler, anche un cast di qualcosa, di cosa non vogliamo ancora dirvelo. Allora, che cosa abbiamo visto questa sera? Intanto abbiamo visto i premi dati agli artisti più attivi nell'ultimo anno. No, abbiamo anche rivisto volti notissimi a tutti noi cari, da Max Pezzali a Olly, Gigi D'Alessio con Alfa, insomma tutti gli artisti che abbiamo sentito nell'ultimo anno, ma non solo, perché questa sera i BYD sono stati dati anche dei premi speciali legati a varie iniziative e legati anche per esempio ai live maggiormente di successo dell'ultimo periodo, dell'ultimo anno. Ecco, cosa vedremo più tardi non ve lo possiamo dire, vi possiamo però dire che quello che c'è già stato lo potete ritrovare non solo su RaiPlay ma anche sui canali social di Radio 2, dove stiamo continuando a pubblicare contenuti esclusivi per voi che ci seguite. Torniamo adesso da Giulia, perché è stata raggiunta da Night. Ragazzi, a voi.
0: Aspettiamo un attimo il
2: collegamento. Ecco, stanno aspettando che il collegamento sia. Eccoli, li vedo.
0: Eccoci
2: che
0: qua, ecco, in diretta Rai Radio 2 con Night. Come?
3: Bene, bene. Tutto
0: come
3: bene.
0: Va?
3: Tutto bene.
0: Allora, io sono molto affascinata perché da un lato vedo questo tuo lato molto serio, anche sui social sei molto rigoroso e serio, eppure sei giovanissimo.
3: Sì.
0: Da cosa deriva tutto questo rigore?
3: In realtà è una serietà che prendo, che affronto con ironia. Non, magari molti lo sanno,
0: okay,
3: però altri magari no, però sono molto ironico, autoironico.
0: Lo
3: non
0: dici,
3: si direbbe, ma...
0: Non si direbbe così serio?
3: Rido sotto i baffi.
0: Ridi sotto i baffi. Beh, com'è stata quest'estate?
3: Bella, bella.
0: Lavorato.
3: Ho girato tanto, ma sia per piacere che per lavoro. Sono tornato a lavorare su tantissime cose, sul tour, in generale sempre sulla musica e su tantissimi progetti che ho in testa.
0: Beh, un bellissimo momento. Com'è stato esibirsi stasera qua a Verona?
3: Ma qua all'Arena è sempre bellissimo, è un posto incredibile, storico. Non è la primissima volta, però ogni volta devo dire
0: è vero molto impattante.
3: Sì, è vero che è molto
0: emozionante.
3: Sì,
0: vero.
3: Sì.
0: Senti, ma qua celebriamo i 20 anni di questa Awards. Se pensi a questi 20 anni di vita, qual è la tua colonna sonora?
3: Questa è una bella domanda. 20 anni, la mia colonna sonora.
0: Sì, se la tua vita fosse un film.
3: Vabbè. Ah, ti dico un pezzo che magari conosceranno in pochi, Feel di Kendrick Lamar.
0: Conosco, io sono fan di Kendrick Lamar.
3: Veramente, per me è un grandissimo pezzo, oltre che un grandissimo artista.
0: Grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Grazie ragazzi.

0: Il cast di Notre Dame de Paris sul palco dell'Arena di Verona, che è un po' la sua casa. Intanto voglio tornare un momento da Giulia. Giulia, ci sei?
1: Eccoci Simone, tu devi sapere che io il Notre Dame de Paris l'ho visto dal vivo, è stato uno spettacolo incredibile, quindi stasera veramente ho fatto l'en plein. Io sono veramente ricca, colma, ho tantissime storie, aneddoti, ma in questo momento passo la linea a te e ci vediamo domani sera.
0: Va bene Giulia, mi raccomando, continua a intervistare per noi tutti gli artisti che passano dal backstage di Radio 2. Ci sentiamo domani io e te e torniamo sul palco dell'Arena di Verona, dove adesso c'è anche il maestro Riccardo Cocciante.

0: Guai a chiamarlo musical, è un'opera popolare. Notre Dame de Paris, che festeggia quest'anno notevoli anni di vita ed esibizioni, e questa esibizione qui anticipa le 4 date speciali all'Arena di Verona dall'1 al 4 ottobre 2026. Torniamo sul palco.
1: Grandissime voci, grandissime
2: Ciao
1: voci.
2: Riccardo, buonasera.
3: Buonasera.
2: Buonasera, ben arrivato.
3: Grazie.
1: Riccardo, quest'opera popolare moderna è stata tradotta e adattata in 9 lingue, ho detto prima,
3: sì.
1: Attraversando 20 paesi nel mondo, 18 milioni di spettatori, 4 milioni e mezzo di spettatori soltanto in Italia.
2: E quattro date, e poi quattro date qui all'Arena di Verona, ovviamente, per questo meraviglioso spettacolo, dal 1 ottobre. Ma tu sarai qui il 27 di settembre, per festeggiare ancora una volta quest'anno speciale, i tuoi 80 anni.
3: Che vengo qui.
2: Bellissimo.
1: È casa tua ormai, è casa tua.
2: 80 anni, se si può dire.
3: Eh sì, 80 anni.
2: Si festeggiano 80 anni.
3: Però cercherò di farcela sempre. Comunque,
2: e
3: io faccio 3 ore di spettacolo.
2: E 50 anni di quella canzone meravigliosa, una delle canzoni più belle, Margherita, che tutti noi conosciamo, giovani.
3: La volete fare con me?
2: Vai, vai!
3: Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera.
4: Margherita ama
3: e fa la notte intera, perché Margherita è un sogno,
4: perché Margherita è il sale,
3: perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto. Ed è lei la mia pazzia, Margherita, e Margherita, Margherita adesso è mia.
2: La la la, mamma mia.
1: E Margherita è nostra.
2: Margherita è nostra.
3: Non è più mia.
1: Grazie.
3: Allora io volevo però dividere questo premio ovviamente con due persone che sono già molto importanti. L'autore francese che è originale, Luc Plamondon, e poi la bellissima versione italiana di Pasquale Panella. Grazie a loro per questa,
2: certo.
3: Condivido con loro, ma devo dire anche l'organizzazione di Vivo Concerto per tutto questo giro, che è stato veramente fortissimo. Grazie a tutti.
1: Ecco,
3: grazie
1: il premio.
2: Il premio live per te,
1: Music Award, live per te, e poi per voi, anche per il cast, ovviamente. Magari farete una settimana per uno, va bene? Lo do a lei, poi insomma ve lo passerete una settimana per uno. Grazie,
2: grazie
1: al grande
2: tutti, grazie.
1: Riccardo Cocciante,
2: grazie, Riccardo.
1: E a Notre Dame de Paris.
2: Grazie per essere stato
0: doppio
2: con
0: premio
2: noi,
0: quindi per Cocciante in prima persona e per il cast di Notre Dame de Paris. Continua invece la serata dei BYD Music Awards, ma qui abbiamo il collegamento, mi sa, con la nostra Giulia Salemi, lo sentiamo anche noi.
5: Eccoci, ciao Vanessa, ciao Carlo, io mi sto divertendo tantissimo, c'è un'energia incredibile, un via vai di cantanti che salgono e scendono, featuring che stanno nascendo, ma no spoiler, e restate con noi perché domani ci sarà una grande sorpresa. Cantine Maschio riconferma infatti il suo sostegno alla Fondazione Italiana Una Nessuna 100.000 con un ospite d'eccezione, vi aspetto, a domani.
1: Grazie Giulia, a domani. E grazie a Cantine Maschio
5: ovviamente.
1: E a questo supporto, a questa iniziativa bellissima che è Una Nessuna 100.000. Andiamo avanti, è tra i primi e più importanti punti di riferimento del rap italiano sicuramente il nostro prossimo ospite. Pensate che a ottobre festeggerai 10 anni di terza stagione con 5 date a Milano, tutte sold out, e una data a Roma.
5: Il suo ultimo album si intitola Musica Triste, ma averlo qui questa sera ci rende felici.
1: Molto felici.
5: Molto felici. Con Frate e Mischilla!
0: Uno dei pesi massimi del rap italiano contemporaneo, e Mischilla, lo sentiamo anche noi su Radio 2. Questi sono i BYD Music Awards.
6: Ciao Verona!

0: ai miei fratelli per la vita. Grazie Verona.
1: Frate, il titolo del brano, scritto col PH, Amy Schilla sul palco dell'Arena di Verona, adesso viene raggiunto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e li ascoltiamo.
0: Faccio un complimento, siete sempre uguali comunque, cioè tutti gli anni, nel senso,
2: è un complimento.
0: Assolutamente.
2: Ci hanno invernati.
0: Beh, direi di sì.
2: Più Carlo di me.
0: Carlo, no. Uguale, cioè tu Carlo veramente, da quando c'ha sei anni che sei
3: sì,
0: uguale?
3: Sì, sì, stesso colore.
0: Com'è?
2: Vieni,
0: te lo giuro.
3: Ah, vieni, vieni, che ci sono i premi per te.
2: No, grazie di questo complimento che ci hai fatto, è un bel complimento.
0: È un bel paraculo, vero?
2: Un bel paraculo. Allora, al premio per il tuo album si aggiunge quello per La testa gira con Fred De Palma e Anita. Sì. Ti ha segnato la nostra estate di tutti noi.
3: Questo è per La testa gira. E quello per l'album.
0: Grazie. A tutti. Ciao. Ciao Carlo.
2: Ciao paraculo, ciao. Io non l'ho detto, l'hai detto tu, eh?
0: Guarda che piperato tutto.
1: Premiata Amy Schilla, vediamo chi attende adesso, di chi è il turno ai BYD Music Awards. Torniamo quindi a sentire Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
2: E voglia di riscatto nel suo primo album, che ha festeggiato quest'estate con un evento concerto a San Siro, pensate, sold out. Nel frattempo è arrivato anche un nuovo progetto, Ryan Ted. Mm-hmm. Subito pensate al primo posto con Blu
3: Tedua.

buonasera a tutti quanti. Molte relazioni.

0: Tunisia. Yes. Per chi fosse interessato, ci vediamo ai palazzetti questo gennaio. Un abbraccio a tutti i miei supporter.
1: Festeggia 10 anni di carriera quest'anno Tedua e con il mixtape Ryan Ted, pubblicato proprio per festeggiare questo anniversario, viene premiato questa sera perché questo mixtape ha raggiunto i primi posti in classifica. Ascoltiamo.
2: C'è sempre una prima volta.
0: Sarà che ti vedo alla TV da quando sono bambino e magari
2: vieni quando andiamo.
0: C'è sempre una prima
2: avanti. Bravo. Oh, da gennaio abbiamo detto sarai in tour nei Palasport. Sei pronto?
0: Sono pronto, anzi sarò più pronto di così.
3: Non si può.
2: Non vedi l'ora.
0: Non vedo l'ora.
2: Intanto per te, ecco, il BYD Music Award per l'album Ryan Ted.
0: Grazie mille ragazzi, a tutti voi un
3: grazie
0: buon proseguimento.
3: Ciao, spero ciao. Di rincontrarci presto.
0: Assolutamente,
3: allora. Va bene.
0: Assolutamente.
3: Grazie per essere stato qui.
0: Ciao a voi, ciao ciao.
2: Mi piace quando mi dicono
3: quando?
2: Ragazzo.
3: Ti piacerebbe.
2: Ragazzo.
3: Allora, abbiamo dati tanti premi della musica, però tutti noi ci tenevamo tanto a dare un premio, io personalmente, a un collega, ma un amico, che ha dato tanto per la musica italiana. Questo premio te lo diamo di cuore perché hai fatto tante cose, Carlo. Quindi un applauso, ovviamente.
2: Grazie,
3: come ho
2: troppo
3: detto io,
2: buoni.
3: Il mio collega, ma soprattutto il mio amico, ti vorrei dare questo premio io, ma non te lo posso dare perché Enzo Mazza è qui con noi a darti.
4: Ecco Carlo.
2: Ciao Enzo.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ti portiamo.
2: Che
4: cosa?
2: No.
4: Allora, Carlo, sapete che ha fatto 5 festival,
3: sì?
4: Ha fatto 7,5 milioni di dischi,
2: di copie
3: certificate.
4: Dischi di platino che tu hai consegnato anche qui a tantissimi artisti, e mi sembra doveroso dare finalmente un bellissimo premio per tutti questi dischi di platino che hai raggiunto.
2: Grazie.
3: Ben meritato.
2: Grazie, ho cercato di dare.
3: Sei un po' in imbarazzo?
2: No.
3: Okay.
2: Posso altro che ringraziare la collaborazione di tanti artisti, delle case discografiche, sia indipendenti che le major, che mi hanno messo ogni anno in difficoltà nella scelta dei brani. E spero di aver scelto bene e di aver contribuito con una piccola goccia del mio lavoro alla musica italiana in Italia e nel mondo.
4: Grazie ancora, Carlo.
3: Grazie a te, grazie per essere entrato. Allora,
2: e in bocca al lupo grande a Stefano De Martino per il suo prossimo festival.
3: Ciao Stefano, ti mandiamo un grande bacio. Allora ti congedo, grazie per essere venuto,
2: grazie mille, vieni qua, dove vai?
3: Allora, lui è uno dei nomi simbolo della nuova scena rap. Ha costruito la musica partendo dalla strada, da Rozzano, raccontandola senza addorcirla.
2: Invece lei arriva da un percorso diverso,
3: sì.
2: Ha fatto della melodia la sua forza e anche della sua voce la sua forza. Due percorsi lontani ma che si sono incontrati nella musica, e stasera tornano qui a farlo sul palco dell'Arena di Verona.
3: Paki e Clara!
1: Li ascoltiamo anche noi, siete su Radio 2, questi sono i BYD Music Awards in diretta dall'Arena di Verona.

E adesso? No, non si parla solo d'amore. L'amore non c'è l'amore in queste strade.

0: Paki, il premio.
1: Paki, il premio.
0: Non do a lui? Volevo salutare anche Clara, non so, ecco, magari se c'è Clara la possiamo dare a Clara e poi
1: credo
0: glielo consegna.
1: Credo che c'è Clara.
0: Clara?
1: Clara?
2: Sembrano essere Clara? Spariti tutti gli artisti non dal palco Clara? Dell'Arena di Verona. Chissà se ritorneranno, nel frattempo vediamo che cosa succede. Ah, ecco, sta rientrando Clara.
0: Puoi consegnarlo tu a Paki.
1: Vieni qua, vieni qua, bellissima Clara.
0: Aspetta, vai, intanto prendi presto.
3: No, dicevo, sono senza microfono, ero già smicrofonata e tutto. Non ero pronta. Ciao a tutti!
0: No, ma Paki è scappato, quindi
1: è
0: glielo
1: scappato,
0: consegni
1: quindi
0: tu.
1: Ci tenevamo a dartelo.
3: Va bene, allora glielo darò. Non so dove è finito.
1: Ah, nemmeno noi, scappato, perché mica. È uscito.
3: Questo diventerà un meme.
0: Glielo consegnate voi allora, grazie.
3: Okay, va bene, ciao a tutti!
0: Ciao!
1: Grazie Clara, ciao. Grazie mille, grazie infinite. Allora... Non è uno che nelle canzoni usa molti, diciamo, giri di parole, racconta quello che vede con ironia, provocazione e un linguaggio decisamente senza filtri. Una cosa, Carlo, una cosa è certa, quando arriva lui, difficilmente passa inosservato.
0: Sono d'accordo.
1: Papa V!
4: Yeah, yeah, yeah.

0: Grazie Verona.
1: Eccolo.
2: Sei contento?
1: Felice, grazie.
2: Ho visto che non guardavi noi ma guardavi il premio. Ciao Lorenzo, ben arrivato.
3: Lo facevo vedere dietro le quinte.
1: L'ho visto.
3: Hai visto? Hai visto? Eccolo qua per te, il BYD Music Award per l'album Latte in Polvere.
1: Grazie mille, gentilissime.
2: Grazie a te.
1: Alla prossima.
2: Alla prossima, grazie
1: ciao,
2: per essere venuto.
1: Ciao, grazie a voi.
3: Con Night Kinney.
2: Ci vediamo tra poco.
3: Sì, sì, tra pochissimo. Non vi muovete, che arrivano i saluti finali.
2: Siamo qui, non
3: o
2: vi muovete.
3: O forse qualche sorpresa, chissà.
4: E chi lo sa, anche noi ci prendiamo qualche momento per dedicarlo alla musica. C'è Peggy Gou con Woman feat. Ira Star su Radio 2.

0: E prima di tornare su Rai 1 per la degna conclusione di questa prima serata della 20ª edizione dei BYD Music Awards, vorrei fare un po' di saluti a tutta la meravigliosa squadra di Radio 2. Innanzitutto saluti alla mia co-co Giulia Salemi da Milano, da Verona, dal backstage di Radio 2 all'Arena di Verona, che ritroveremo domani sera. Infatti l'appuntamento per la seconda serata è domani alle ore 21 per altri cantanti, altre canzoni e tantissimi altri premi. Ringraziamo sempre da Verona Fabrizia Brunati e Luana Sipari, e poi tutti i social di Radio 2: Antonio Micali, Maria Teresa Limosa, Sofia Teloni, Federica D'Amico, e da Verona Alessandra Cardinale. Salutiamo anche la nostra regia visual Valentina Galli e tutta la squadra tecnica di Radio 2, ovviamente la regia audio con Stefano Aimola in regia e Riccardo Bruno alla parte tecnica. Credo di aver salutato tutti, se ho dimenticato qualcuno perdonatemi. Quindi stiamo aspettando di ricollegarci con Rai 1 e vedere se hanno in serbo ancora per noi qualche sorpresino oppure la serata può dirsi finita. Diciamo che ne abbiamo viste di tutti i colori fino a quest'ora, è 00:44 ormai, quant'è? Sono 3 ore che stiamo collegati con Rai 1, penso proprio di sì, ne abbiamo viste veramente di ogni. Intanto ha chiuso la serata il rap, proprio il rap quello più vero e più attuale, con Papa V e Pachi, che hanno portato avanti il rap quello proprio più reale che va insomma per la maggiore in questi ultimi giorni, per nostra grande fortuna. Poi c'è stato Tedua in questa ultima parte, poi tantissimi altri nomi, adesso qua a ricostruirli tutti c'è da sentirsi male. Intanto vedo che ci stiamo per ricollegare con Rai 1 per la conclusione di questa serata. Questi sono stati i BYD Music Awards, dove abbiamo avuto modo di vedere tutti gli artisti che nell'ultimo anno, da settembre 2025 a settembre 2026, hanno dato sfogo alla loro creatività più grande, venendo anche quindi premiati per questo. Tantissimi premi che abbiamo visto sfilare stasera, da quelli per la carriera in alcuni casi a quelli per i live, perché ci sono stati anche moltissimi live quest'anno di grande successo. Eccoci, ricolleghiamoci con Rai 1.
1: Beh sì, è l'ora di salutare, siamo arrivati alla fine di questa prima delle due serate del 20° anno per festeggiare i BYD Music Award, una grande serata, vi siete divertiti? Ah, e domani sera ancora insieme.
2: Domani sera ancora tantissimi artisti che saranno qui con me.
1: Vogliamo
2: con
1: fare
2: Carlo.
1: Qualche nome?
2: Vai, Achille. Vai. Lauro.
1: Anna.
2: Annalisa.
1: Joliet.
2: Giorgia.
1: Il Volo.
2: Irama.
1: Madame.
2: Negramaro.
1: Tommaso Paradiso.
2: I Grandi Pooh.
1: E poi per sempre qui, per sempre sì, Sal Da Vinci.
2: The Colors.
1: Safe.
2: Quindi ancora e tanti altri che saranno con noi domani sera.
1: Ora Vanessa vi canterà una canzone di ciascuno di questi cantanti.
2: Io inizia... sono stonata, non canto.
1: No,
2: canta
1: non
2: tu.
1: Sei stonata.
2: Io sono stonata, no, guarda, mi sta andando via la voce.

0: bene.
1: Non ci arrivavo, te l'ho detto. Però dai, cioè, quasi.
0: Vabbè, è stato un grande piacere, un grande onore ancora una volta condividere questo palco
1: anche
0: con te.
1: Anche per me, lo sai.
0: Ci vediamo domani.
1: Domani
0: voi sarete
1: qui.
0: Pronti domani sera?
1: Molto sarete bene. Sempre qui?
0: Anzi, state qui proprio, non dormite qui.
1: Non andate via.
0: No. Vabbè, ci vediamo domani sera. Grazie a tutti,
1: grazie,
0: buonanotte.
1: Grazie a domani, Vesitos, grazie a tutti.
2: Salutati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, è terminata la serata su Rai 1 ed è il momento anche per noi di Radio 2 di andare a dormire, no, continuiamo con la musica qui su Radio 2 sempre e comunque. Un saluto particolare a Giulia Salemi che ritroveremo domani sera qui per i BYD Music Awards, ci sarò anch'io, Simone Calomino, a tutti voi all'ascolto l'augurio di una buonanotte, un buon proseguimento sempre su Radio 2.
3: BYD vi ringrazia per l'ascolto di BYD Music Awards.
4: Questo programma contiene citazioni di prodotto.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
6: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate? Te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2. Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Ah, cari, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Benvenuti a Ruggito del Coniglio in diretta, come tutte le mattine, in evidente stato confusionale, alle 7:43 minuti e 25 secondi. Buongiorno da Marco Presta.
6: Buongiorno da parte di Antonello Dose.
5: Amici, ricordate quelle belle favole di una volta? Ecco, qui vorrei uno zerbino musicale da parte del maestro Di Giovanni. Uno zerbino, come dire, edificante. Me lo faccia edificante.
6: È una storia che ci arriva dal Belgio.
5: Questa è edificante, però abusivo.
6: Dici no,
5: è edificante abusivo, questo è abusivo.
7: Quindi lo faccio come.
5: Me lo faccia edificante con tutti i permessi regolari. Vabbè. Una cosa fatta bene. Allora, sottofondo edificante con i permessi.
6: La storia è questa.
5: Oh, è una favola, questa è una favola moderna.
6: È la storia di Frédéric Herens, un politico belga di 58 anni,
5: sì.
6: Nazionalista, fiammingo,
5: sì.
6: Europarlamentare.
5: Un nazionalista di quelli che dicono, ma solo noi, gli altri ci fanno schifo.
6: La destra radicale.
5: Che è questo perché c'ha la pelle scura, che è? Che l'hanno dipinto, che? Ma dove siamo? Che vergogna! Ecco, lui era una personcina così.
6: A un certo punto c'ha avuto uno stimolo.
5: Ha avuto
6: come succede come molti di voi, di noi a quest'ora, insomma.
5: Cioè, normale avere è umano, ecco. E che cosa ha fatto? Spinto da questo stimolo,
6: È andato al bagno, al bagno del Parlamento.
5: Ed essendo una personcina a un certo spessore, a un certo livello, cosa ha fatto? Dice, vado al bagno, mi chiudo.
6: Chiudo la porta.
5: Non vorrei che qualcuno entrasse trovandomi nella posizione dell'albatros.
6: Dell'albatros.
5: Anche l'albatros ha le sue esigenze, ragazzi.
6: Sono diversi.
5: Allora dicevo, mi chiudo e si è chiuso.
6: Il problema è che la serratura era difettosa.
5: Era difettosa perché pure il Parlamento europeo è un prodotto umano.
6: Certo.
5: È umano.
6: Ed è rimasto chiuso dentro.
5: Vabbè, sarà stato quei 5-10 minuti che posso.
6: No! È rimasto chiuso dentro per 13 ore perché non si era portato il cellulare.
5: Non se l'era portato.
6: Non solo! Siccome per risparmiare la corrente, eccetera, l'aria del ventilatore, c'è una fotoelettrica, dopo un paio di minuti si spegneva la luce e si bloccava l'aria.
5: Sapete quindi, com'è in questi bagni, anche agli autogrill, tu ti devi muovere per far ripartire la luce, quindi lui quanto è stato chiuso?
6: Per 13 ore, 13 è stato costretto a fare questo balletto.
5: Come un tucatuca fecale,
6: per
5: diciamo
6: respirare.
5: Così. Sì.
6: Ma povero.
5: Cioè lui come Bolle, il grande ballerino Bolle, è stato costretto dentro questo bagno a fare degli arabeschi.
6: Delle coreografie
5: per fargli accendere la luce per 13 ore.
6: E, ironia della sorte, molto probabilmente la mattina è stato salvato da una donna delle pulizie.
5: Sì.
6: Migrante.
5: Un'immigrata che in genere sono le persone che spesso fanno questo genere di lavori ed è stato liberato questo ultranazionalista belga. Ecco. Una favola, dicevamo, come Fedro, come Esopo o Esopo che dir si voglia, una favola moderna. E qual è la morale? Perché c'è sempre una morale in questo.
6: C'è la morale in
5: piccole,
6: questa cosa.
5: Ma certo, c'è sempre la morale, c'è sempre un qualcosa che dobbiamo desumere da storie edificanti come questa.
6: Cioè cosa? Tenere la porta aperta?
5: No, la morale è bella e confortante. Che Dio esiste, eh? Dio esiste.

0: È una squallida jam session quella con cui iniziamo questa puntata, cari amici in ascolto, è venerdì.
1: Venerdì. E fa ancora calduccio.
0: È quasi l'urlo di Tarzan.
1: Di Tarzan che però lui la fa.
0: Un Tarzan che pure lui è arrivato a venerdì. E sai, è uno scimpanzé oggi, è un gorilla arrabbiato domani, e l'elefante. Ma cerchiamo di capire pure Tarzan, attenzione.
1: Ma dai, la prima settimana di ritorno al lavoro sarà stata difficile per tutti, per gli insegnanti, per chi insomma ha ricominciato.
0: Ciò nonostante, amici, buongiorno da Marco Presta.
1: Ari, buongiorno da Antonello Dose.
0: Allora, che succede? Mettetevi comodi, ve lo diciamo con animo sereno. Ve lo diciamo con animo sereno, ve lo diciamo super partes, sotto partes, velato anche a partes, alcune volte continuano purtroppo le polemiche nella politica italiana. La politica italiana, diciamo che il 99% del tempo i nostri politici lo occupano, diciamo, litigando fra loro.
1: Se si potessero vendere le polemiche saremmo i primi esportatori al mondo, credo. Sì.
0: Saremmo miliardari, diciamo. Ci sono ancora tante accuse alla Meloni di populismo. I suoi detrattori dicono che ha eliminato il bollo per ottenere consensi in vista della campagna elettorale. Dice, questo ha tolto il bollo perché si avvicina alla campagna elettorale. Io ho tolto il bollo auto, piccole e medie cilindrate. Però lo devo dire,
1: dillo.
0: Sono accuse pretestuose.
1: L'ha detto.
0: Sono accuse pretestuose. Questa iniziativa del bollo, l'abolizione del bollo, fa parte di una serie di iniziative che sono al vaglio di Palazzo Chigi.
1: Certo.
0: Ci sono peraltro altre iniziative. Per esempio, pare che Palazzo Chigi voglia promuovere anche un'altra iniziativa che io definirei molto interessante. E cioè, pare che la Meloni stia per promettere 1 milione di posti auto.
1: Ah, oddio, mi hai fatto prendere
0: no, perché un milione
1: di posti
0: già è stato usato.
1: Un milione di posti
0: sulla scia del bollo auto. 1 milione di posti per parcheggiare.
1: Ma c'è tutto questo spazio?
0: No. E allora, però no. non vuol dire intanto io te lo dico, no, certo. Poi ci si lavora.
1: No, poi favore, attenzione su. Però qui c'è la notizia bomba, perché ieri nel pomeriggio è filtrata un'indiscrezione incredibile.
0: Sì.
1: Sembra che abbia accettato di partecipare a tale e quale show niente po' di meno che Vladimir Putin.
0: No,
1: la conferenza stampa di Carlo Conti per dare l'annuncio ufficiale, ragazzi.
0: Ma scusami, ma a parte una notizia clamorosa questa cosa. Ma abbi pazienza, quello è un programma di imitatori, giusto? Cioè, gli artisti vanno lì e in genere imitano un altro cantante, un cantante del passato, imitatore. Cioè, che c'entra Putin? Questo vorrei capire.
1: Ma che c'entra? Ma Putin sono 26 anni che fa le elezioni e le imita la democrazia benissimo. Mi viene proprio bene questa democrazia. Imitazione, certo, peraltro iniziano proprio oggi le elezioni in Russia e Putin ce la può fare,
0: ce la può fare,
1: a vincere anche tale quale show.
0: Volendo, sì.
1: Direi che sarà un testa a testa con Max Paiella.
0: Ecco, Max Paiella si troverà come avversario Vladimir Putin.
1: Però Max, stai attento, perché quello non tollera.
2: Mi sono tinto biondo.
0: Sì, ti sei tinto biondo.
2: Ho aggiunto anche una, differenza sulla mia voce, in modo da essere amicale con Vladimir, che già io stimo dal mio profondo.
0: Ecco.
2: Lo voglio molto bene.
0: Sì.
2: Ciao Vladimir, ti aspettiamo.
0: Se ti offre un bicchierino con del liquore, però non lo bere. Se
2: lo darò ad Attilio
0: Di Giovanni, è il caso, perché io voglio dire, tante volte, sai, dalla Bologna al Polonio è un attimo. Comunque, ricercatori della Stanford University hanno annunciato un esperimento che ha del clamoroso. Allora, verrà impiantato del tessuto cerebrale umano nel cervello dei topi.
1: Ma che è davvero?
0: Ora, io vorrei dire una cosa, lo dico ogni tanto, ma vorrei ribadirlo, ma perché sempre i topi? Ore bestie, tutti questi esperimenti, sempre i topi, il topo sarebbe lì abbastanza tranquillo, sereno, e invece sempre vanno a pigliare i topi. Comunque, la cosa terribile è che pare che, diciamo, che l'esperimento stia riuscendo. Questa è la cosa più impressionante. Ci sono stati subito degli effetti immediati. Cioè? I topi hanno iniziato a ordinare i formaggi su Amazon, per esempio.
1: Dai.
0: Qui,
1: Vabbè, se lo merita il ricercatore.
0: Ma non se lo merita il topo, però, no, questo certo. Voglio dire. Vabbè.
1: Secondo un report della Repubblica, per colpa del caldo anomalo di quest'estate, seguito poi da incendi e poi dalla grandine, sugli scaffali dei supermercati italiani stanno scarseggiando molti prodotti agricoli.
0: Sì.
1: E quelli che ci sono hanno prezzi molto alti.
0: Sì, purtroppo
1: stelle.
0: Prezzi molto alti.
1: C'è
0: sì.
1: Carenza qui di melanzane, carote, pomodori.
0: Pure pomodori.
1: Peperoni, verdure a foglia verde.
0: Allora, scusa, non rimane niente, nessun ortaggio proprio, non rimane niente.
1: Secondo me purtroppo i cetrioli continueranno a girare.
0: Sì.
1: E vedrete se non girano i cetrioli.
0: E stanno già girando, secondo me, i cetrioli.
1: Senti, ma
0: vista la presenza in studio di Max Paiella, Attilio Di Giovanni e la nostra Ilaria Della Bidia.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, Ilaria. Buongiorno.
0: Allora, vogliamo iniziare alle 7:55 minuti e sfrizzoli, diciamo così, con un effluvio. Vogliamo fare in senso buono un effluvio, cioè un come dire, una irrorazione benefica nei confronti dei radioascoltatori. Vogliamo farlo.
3: Facciamola.
0: È importante a quest'ora. Allora andiamo con l'OBA, ma dai, su.

0: meglio, già va abbastanza meglio. E a questo punto arriviamo al tema di oggi.
1: Eh sì, c'è una notizia. Ancora una volta la colpa di questa notizia è di Caterina Balivo.
0: No, adesso
1: della sua
0: Antonella,
1: trasmissione La Volta Buona.
0: La colpa, non si dice
1: vabbè,
0: la colpa.
1: Vabbè, il merito.
0: La responsabilità, ecco, stempera.
1: Sei invitato in trasmissione Katia Ricciarelli
0: questa
1: volta.
0: Questa potrebbe sembrare una colpa in effetti. No, vabbè.
1: Insomma, l'ha intervistata.
0: Sì.
1: E lei ha raccontato una cosa imbarazzante per la Rai.
0: Cioè?
1: Ha detto, io guardo solo fiction turche in televisione.
0: Beh, la fiction turca, la famosa fiction alla turca, diciamo così, che esercita un grande fascino.
1: Io la trovo noiosissime le fiction turche, hanno delle sceneggiature improbabili.
0: Lascia stare.
1: Preferisco quelle spagnole, che almeno sono pazzi, spagnoli, vabbè.
0: E comunque, lei solo fiction turca.
1: Gli piace questa cosa, kitsch.
0: E allora, amici, raccontateci la fiction turca.
1: No, che ne confessate sono? Oggi in diretta su Radio 2 qualcosa di kitsch che vi piace.
0: Vi piace, dai.
1: Che ne so, vi piacciono i souvenir religiosi, luminosi.
0: Per dire.
1: Luminescenti.
0: Può succedere.
1: Vi piacciono i matrimoni stile castello delle cerimonie.
0: Ci sono delle cose che noi non confessiamo, a volte neanche a noi stessi. Cioè una cosa kitsch, che per una cosa kitsch nel senso di dubbio gusto, ecco, se vogliamo, che però esercita su di noi
1: un fascino.
0: Irresistibile. È inutile negarlo.
1: Finti caminetti elettrici.
0: Ma ci sono anche delle canzoni.
1: Come no?
0: Io mi vergogno di dire che mi piace e poi
1: io e te a così sarà per sempre.
0: Esattamente. Quella finta addirittura sarebbe per dire. Allora
1: confessate la vostra passione kitsch telefonando subito all'800 800 002.
0: Non vergognatevi, anzi liberatevi, chiamate l'800 800 002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: non dobbiamo vergognarci. Anche perché se c'è una cosa nella quale, diciamo, noi italiani siamo abbastanza bravi è nel non vergognarci. No, ma in senso positivo, ma,
1: ragazzi,
0: lo dico, per carità.
1: Se uno gli piace l'oggetto kitsch, la cosa kitsch da guardare, il film kitsch, perché impedirglielo?
0: Ecco, è giusto. No, cioè, è giusto. E allora sentiamo le vostre testimonianze qui all'800-800-002. Vi stiamo dando l'opportunità di confessare la, diciamo, la cosa un po' kitsch, insomma, un po' di cattivo gusto, che però vi affascina. Sentiamo Andrea a Milano.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Allora.
0: Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno ragazzi.
0: No, non voglio sentire questo tono mesto in te, nella tua voce, Andrea, anzi devi essere io ti voglio protervo stamattina. Ecco, cos'è che ti piace?
3: Io confesso che assieme a mia figlia ci guardiamo i film di categoria più bassa possibile, tutti ad argomento catastrofico, dove magari i protagonisti sono squali misti ad uragani, terremoti.

0: Comincia a guardarlo, no?
1: Sì.
0: Poi sei talmente incredulo di quello che vedi che rimani inchiodato lì. Io me lo ricordo questo, che c'è il tornado e dentro al tornado ci sono gli squali che mentre passano se mangiano, diciamo, dei disgraziati. Ecco.
2: Un film da 2 ore noi riusciamo a farla durare mediamente 4 ore, perché ogni tanto lo fermiamo, lo commentiamo quando gli squali ruggiscono sott'acqua, per esempio.
0: Cioè voi aprite un dibattito su questo.
2: Esatto, sì. E ci divertiamo un mondo. Chiaramente tutto questo non è apprezzato né dal fratello né da mia moglie.
1: Perché non capiscono.
0: E soprattutto le donne, la mamma ovviamente ha una capacità di riflessione superiore a quella di noi uomini. E quindi. Però ecco, Andrea, io credo che aver confessato sta cosa ti farà bene, e credo che tanti radioascoltatori hanno la stessa sindrome, non so come definirla, per cui di fronte a cose, diciamo così, splatter, così, rimangono inchiodati. Che dobbiamo fare? Andrea, grazie.
1: Sono tante le confessioni che stanno arrivando anche sulla pagina Facebook, fotografie. Qui c'è Alessandra, dice: buongiorno, io tutto quello che è glitter, più luccica e più mi piace,
0: come la gazzalata.
1: Marina, io ho la passione per le statuette dei gatti portafortuna cinesi.
0: Ah, quelli sono meravigliosi. Qua la zampetta che è come la regina Elisabetta, diciamo, con la zampetta, con la manina salutava, insomma.
1: Dico, ci riempirei casa. Sì, mio marito non vuole.
0: Curioso, però, strano. Tante volte vedi la grettezza maschile. Sentiamo Emanuele a Padova. Buongiorno, Emanuele.
3: Emanuele. Ciao conigli, madonna, avete accompagnato la mia crescita, la mia maturazione.
0: Ecco, ma c'è stata quindi la maturazione, Emanuele?
3: Ma guarda, un po' così, un po' no.
0: Vabbè, allora Emanuele, qual è questa cosa kitsch che ti attrae?
3: Allora, noi adesso, quando si avvicinerà il Natale, cerchiamo in tutti i centri commerciali, in tutti i negozi, tutti quegli articoli tipo il Babbo Natale nelle cabine telefoniche, il Babbo Natale quello appeso fuori dalle finestre che si arrampica, oppure tutte le renne, tutte queste cosine fatte con i LED di bassa lega. Sì. È una cosa che proprio attrae me e mia moglie in maniera incredibile.
0: È meraviglioso, lo capisco, Tu quindi, diciamo, sei molto amato dalla, devo dirlo, dalla comunità cinese, perché molto spesso i negozi cinesi hanno questi oggetti così, così belli, ecco. Senti, ma quest'anno che metterai?
3: Allora, quest'anno, come ogni anno, perpetuerò una tradizione che è già consolidata da 5-6 anni. Sì. Io ho un Babbo Natale dentro una cabina telefonica con tutti gli sbiri luccichini che girano quando l'accendi. Sì. Praticamente gli faccio il video in presa diretta e dietro lo doppio in dialetto vicentino in qualche maniera, e poi mando gli auguri a mia madre e ad una mia zia che lo inoltrano tutto il parentame in Piemonte, sta cosa che viaggia da anni ormai.
0: Quasi un disegno criminale, Emanuele. Senti, no, facci sentire però la voce di Babbo Natale in dialetto vicentino con possibilmente risata finale di Babbo Natale. Proviamo un attimo, vediamo, facciamo una prova, ecco, dai.
3: Ma allora io mi sono inventato un Babbo Natale un po' così, pronto? Pronto? Tanti auguri, guarda, adesso devo andare in sala perché ho le renne che devo fare il tagliando prima di partire per il Natale, quindi tanti auguri a tutti. E ciao, ci sentiamo presto, ci vediamo per il cammino.
0: Perché è un incrocio fra Babbo Natale e Topo Gigio, è vero? È un mixage.
3: Assolutamente.
0: Emanuele, grazie e complimenti.
1: Ci scrive Luca: ah, che nostalgia di quando su Telemarket c'erano le vendite dei quadri astratti.
0: Me le ricordo benissimo.
1: Prove di alta improvvisazione teatrale. Le fanno più?
0: Purtroppo non, quei bei tempi sono passati.
1: Pier Giuseppe dice: adoro il film Flash Gordon 1980, quello per intenderci, dove Ornella Muti esclama: no, i vermi carnivori no!
0: No, i vermi carnivori no. Una tenia particolarmente aggressiva aveva. Me lo ricordo, io amo sia i fumetti che la fantascienza, ma quel film era brutto.
1: Brutto.
0: L'unica cosa decente era la colonna sonora dei Queen,
1: è vero,
0: se non ricordo male.
1: Però sono cose talmente brutte che diventano belle,
0: che lasciano un segno.
4: King of Impossible,
0: era così. Allora, attenzione, 800 800 002, il nostro numero. Ancora una testimonianza, c'è Ida a Vico del Gargano.
1: Ciao Ida, buongiorno.
5: Buongiorno
0: Ida. Buongiorno Ida, di che cosa si tratta nel tuo caso?
5: Allora, nel mio

0: caso voi in realtà avete iniziato con una lettura che dei messaggi. Comunque, sì, quando sono uscite le marionettine che girano la mano e che sorridono, sì, io sono andata proprio, amo
1: sei,
0: tutte le cose.
1: Tu sei impazzita per questa cosa della marionettina che saluta, diciamo così.
0: Sì, allora, dalla regina Elisabetta ad Einstein, sì, al fiore che quando entri in casa ti saluta e muove i piedi. Allora, voglio dire, in un mondo in cui stanno tutti quanti ingrugnati, no? Che tu cammini per strada e la gente sta arrabbiatissima,
1: sì,
0: un pannellino solare che ci tira su, sì, i muscoli facciali, e anche se viene fuori una risata sardonica, però che ci fa vedere, insomma, che la gente sorride, che noi sorridiamo,
1: sì,
0: grazie al sole che ancora abbiamo, tutto.
1: Beh,
0: qua.
1: Allora,
0: e quindi ho casa piena di queste.
1: Di questi mostriciattoli, diciamo. Sì, no, ma Ida dice una cosa importante, cioè purtroppo non te saluta più nessuno. Camminiamo tutti guardandoci i piedi, pur di non incrociare lo sguardo di un altro essere umano, per cui torni a casa e c'è questa corte dei miracoli che ciao, almeno ti tira un po' su.
2: Senti, ma Ida, ce l'hai il maiale che grugnisce quando apri il frigorifero?
0: Allora, quando ero abbastanza cicciona, ho avuto anche quello, perché lo aprivo e sentivo
1: Ida.
0: E quindi lo chiudevo perché mi vedevo, cosa che peraltro io ero molto cicciona, devo dire, sono dovuta dimagrire con l'età, e quindi sono dovuta dimagrire perché a
1: non
0: me
1: ti sei
0: mangiare.
1: Fatta mancare nulla, Ida.
0: No, però vi devo dire anche un'altra cosa. Io quest'estate la frazione di Vico del Gargano e San Menaio del Gargano.
1: Sì.
0: E ho avuto la fortuna di andare a sentire Max Paiella e farmi una foto con lui,
1: sì,
0: perché ha fatto uno spettacolo su Andrea Pazienza.
1: Guarda,
0: che aveva come diciamo luogo di suo dove siamo cresciuti praticamente, era San Menaio.
1: No,
0: e quindi ho detto a lui, io ho chiamato 10 volte, 10 volte ho chiamato un centinaio di volte.
1: Vieni al sodo, Ida, perché poi c'è il giornale radio, dico sì, e quindi?
0: Perfetto, il giornale radio, come quando dice la Brubecca, aspetta un attimo, voi mi dovete mandare la maglietta, perché non me l'avete mandata mai.
1: Vabbè, Ida, ciao, grazie. Allora, adesso un brano musicale che credo molti di voi apprezzeranno. È un brano musicale ispirato ad una figura simbolo della nostra epoca, e cioè il pallone gonfiato.

0: 8:15 minuti, 30 secondi ed ora il primo radiogiornale cantato della storia della radiofonia italiana. È il momento del cantagiornale, iniziamo con i titoli. Titoli di oggi. Gli Stati Uniti hanno finito le armi.
1: Paura nel mondo per l'intelligenza artificiale.
0: Quale sarà il destino di Harry e Meghan? Sentiamo tutto ciò nel cantagiornale.

0: aprirà.
1: Quindi il futuro di Harry, clamorosa rivelazione del Cantagiornale, apre una tabaccheria.
2: Eh sì, dice avete rinunciato a fare un servizio nella corte, adesso l'unica corte che ci avrà Meghan è quella di Harry, se ancora gli va.
1: Se ancora gli re, certo, sì, voglio dire, certo. Allora, benissimo, stiamo parlando di un argomento delicato, e cioè il kitsch,
2: la passione per il kitsch,
1: cattivo gusto. E ci sono delle situazioni, degli oggetti, degli spettacoli, delle canzoni che insomma magari non sono proprio di gran gusto, che però esercitano su di noi un fascino.
2: 800 800 002 il numero da chiamare, e abbiamo adesso Irene da Firenze in linea.
1: Buongiorno Irene. Buongiorno.
3: Buongiorno Irene. Buongiorno conigli.
1: Allora Irene, che succede?
3: Allora, succede che intanto finalmente vi risentiamo, perché è una delle mattine che facciamo i nonni mattutini da Firenze a Empoli.
1: Ecco.
3: E andiamo a badare i nipoti.
1: Allora, di servizio, diciamo così. Sì.
3: Sì, sì. La trasmissione è Fratelli in Affari. E ambientata in America, ci sono questi due fratelli che sistemano case, trovano case da sistemare, ed è una cosa kitsch assolutamente per noi, ma la cosa incredibile è che tutte queste case non hanno muri interni, hanno tutte queste
1: un loft eterno.
2: È arrivato il momento di salutarci.
1: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
2: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
1: Buon riposo a tutti.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.